0: Democratica del Congo, ha riacceso i sogni di un intero paese. Il gol che ha regalato uno storico pareggio contro il Portogallo, una delle favorite del torneo, è stato accolto come una vera e propria vittoria dai Leopardi e dai loro tifosi. Dopo 52 anni di assenza dai mondiali, il Congo è tornato sul palcoscenico più prestigioso del calcio, segnando anche il primo gol della sua storia nella competizione. Sugli spalti, i tifosi congolesi erano nettamente in minoranza rispetto ai sostenitori portoghesi, eppure, con le loro maglie azzurre e il loro entusiasmo, sono riusciti a far sentire la propria voce. Hanno rappresentato il Congo in modo molto positivo e l'intero paese se lo merita, ha dichiarato il coach della squadra. Questo risultato arriva infatti in un momento particolarmente difficile per il loro paese, alle prese da oltre un mese con un'epidemia di Ebola che ha causato oltre 800 contagi e quasi 200 vittime, mentre in diverse aree del paese proseguono gli scontri armati. Un traguardo che, almeno per qualche ora, ha portato una ventata di speranza e di unità anche in patria, dove la popolazione ha celebrato il risultato per tutta la notte. Sentiamo la giornalista Giusy Baglioni, esperta di Africa, che ci spiega il significato di questo risultato per il paese.
1: Sicuramente è stato una notte memorabile, hanno festeggiato fino all'alba, non soltanto in capitale ma anche nelle varie città. È stata una notte in cui sicuramente è prevalso lo spirito nazionale, che è già una gran cosa, perché è un paese così vasto, con tante differenze, spesso è diviso al suo interno. Una delle magie del calcio forse è proprio quello di far sentire tutti parte di un unico paese, no? Dopodiché è chiaro che è un momento di rivalsa, è stato vissuto almeno come un momento di rivalsa verso la storia passata, questa unica esperienza che c'è stata oltre 50 anni fa. Allora era lo Zaire di Mobutu e si era miseramente conclusa con una batosta di un 9-0, quindi insomma erano usciti malamente da quell'esperienza. Può avere tante letture simboliche questo pareggio, che è stato vissuto come una vera e propria vittoria.
0: Nonostante le preoccupazioni dovute all'epidemia, i tifosi hanno riempito le strade. Persino a Bunia, capitale della provincia Ituri e tra le zone più colpite dall'epidemia, bandiere, cori e raduni davanti ai maxi schermi hanno regalato un raro momento di sollievo.
1: Ricordiamoci che siamo in una zona che è colpita in questo momento dall'epidemia di Ebola, ma è anche uno degli epicentri del conflitto che si trascina nell'est del paese. Appunto, la zona dell'Ituri è soprattutto colpita, piagata da questo gruppo che si chiama ADF, che commette continuamente stragi, e questo è successo anche non molti giorni fa. Di certo la vittoria, perché così è stata vissuta, no? È stata una boccata d'ossigeno, speriamo che non abbia comportato un'ulteriore diffusione del virus.
0: Per una notte il calcio ha fatto dimenticare paure e difficoltà, e mentre il sogno mondiale continua, il pareggio contro il Portogallo ha regalato alla popolazione congolese un motivo per sorridere.

Oggi la rubrica di World Music, della musica, è dedicata al pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, morto questa settimana. E prima di sentire l'omaggio di Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Shauki.

Nel Novecento le masse nere sudafricane si identificarono fortemente nella musica, ma per esempio anche nella moda e negli stili di comportamento, negli afroamericani degli Stati Uniti. E il Sudafrica è stato nel secolo scorso un caso unico al mondo di paese in cui per un lungo arco di decenni la popolarità del jazz è stata paragonabile a quella che il jazz ha conosciuto in Nord America. Gruppi di jazz si formarono in Sudafrica fin dagli anni 30 e il jazz si nutrì in modo inconfondibile degli umori delle musiche popolari dell'Africa australe. Negli anni 50 il jazz sudafricano entrò in una fase di straordinaria maturità, che però a cavallo tra anni 50 e 60 fu spezzata dall'inasprirsi della politica di apartheid, che spinse i più significativi esponenti della giovane generazione del jazz sudafricano a lasciare il paese. Con il pianista Abdullah Ibrahim, mancato il 15 giugno a 91 anni, se n'è andato l'ultimo grande protagonista di quell'epoca d'oro del jazz sudafricano e della dolorosa diaspora jazzistica causata dall'apartheid. Di origini etniche miste soto e bushimane, Abdullah Ibrahim, all'anagrafe Adolf Johannes Brand, nasce nel 1934 a Cape Town, città con una particolare fisionomia multietnica e meticcia che si riflette in uno speciale assortimento di musiche popolari. Il pianista si distingue sulla scena sudafricana, dove è attivo con il nome d'arte di Dollar Brand, già nel cuore degli anni 50. Nel 59 si formano, con Brand al piano, il sassofonista Kipi Moketsi, il trombettista Hugh Masekela e il trombonista Jonas Gwangwa, i Jazz Pistols, gruppo cruciale per gli sviluppi del jazz sudafricano e in sintonia con l'hard bop che aveva preso piede oltre Atlantico dalla metà del decennio. L'esodo del jazz sudafricano comincia già prima del massacro nel 60 nella township di Sharpeville. Miriam Makeba, che fa parte dell'ambiente del jazz e del musical, nel 59 arriva in Europa e sceglie poi l'esilio negli USA, dove nel 60 arriva anche Masekela e più avanti anche Gwangwa. Dollar Brand arriva in Europa nel 62 e poi, autorevolmente aiutato da Duke Ellington, si inserisce nel mondo del jazz d'oltre Atlantico, avviando una carriera internazionale di altissimo livello. Brand si distingue nel panorama del piano jazz con uno stile originalissimo e coinvolgente, turgido, martellante e reiterativo, che evoca il canto corale così popolare in Sudafrica e la solennità del cantare insieme gli inni. Negli Stati Uniti entra in contatto con la scena jazzistica d'avanguardia. Nel 68 Brand incide a Milano con Gato Barbieri. L'incontro con il pianista e il suo esempio di rapporto con le radici sudafricane è decisivo per il sassofonista argentino per recuperare la propria identità latinoamericana e avviarsi verso una prospettiva terzomondista. Alla fine degli anni 60 Brand si converte all'Islam e assume il nome di Abdullah Ibrahim. Suona e incide in piano solo, in trio piano, contrabbasso, batteria, ma anche con formazioni più ampie, spesso formate da protagonisti del più avanzato jazz afroamericano, distinguendosi come un leader di prim'ordine. Nell'82 porta in Europa la Kalahari Liberation Opera, una sorta di musical jazz anti-apartheid. Abdullah Ibrahim è stato dagli anni 60 uno dei più grandi pianisti sulla scena internazionale del jazz e continuava ad esserlo. Col tempo il suo pianismo si era fatto più asciutto, ma non meno consistente e anche in questi ultimi anni di grande finezza e intensità poetica. È stato attivo fino all'ultimo, suoi concerti erano in programma in Europa quest'estate.

0: Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è una nuova puntata di Pubblica, siamo su Radio Popolare ed è una nuova puntata di Pubblica che questa mattina straordinariamente si svolgerà in Piazza Filangieri a Milano, tra il carcere di San Vittore e l'ingresso dell'aula bunker, dove si sta svolgendo un processo importante, il processo Idra, il processo al sistema mafioso in Lombardia e a Milano. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle ultime giornate in radio di questo processo, della sua importanza, riguarda quasi una cinquantina di imputati ed è, diciamo così, il compito un po' oggi nostro è quello di raccontare non solo come si sta evolvendo questo processo ma anche i contenuti delle manifestazioni di solidarietà oggi che una buona rappresentanza delle associazioni, della società civile, antimafiose hanno portato oggi qui in Piazza Filangieri. Ve le presenterò tra un istante, perché prima ci colleghiamo con un ospite che raggiungiamo, diciamo così, un po' lontano qui da Piazza Filangieri, che è il presidente onorario di Libera, il presidente della scuola Antonino Caponnetto, Nando Dalla Chiesa. Buongiorno e benvenuto, Nando.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
0: Grazie, grazie per essere qui con noi stamattina in questa giornata appunto straordinaria e importante allo stesso tempo. Io vorrei cominciare con te chiedendoti qual è l'importanza di questo processo, perché questo processo Idra è un processo importante?
1: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia. Perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. Quindi è un salto indubbiamente, non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata, quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano. Io ho sentito anche l'intervento che è stato fatto all'inizio della mattinata da Libera in piazza con mille ragioni sul documento del Consiglio Superiore della Magistratura che sottovaluta ampiamente ancora una volta la presenza della mafia a Milano. 30 anni che cerchiamo di far capire alle istituzioni che la mafia a Milano c'è sul serio e fa la mafia sul serio e non ricicla soltanto, ma ci sono orecchie molto dure. Purtroppo anche nel Consiglio Superiore della Magistratura, a quanto pare.
0: Una delle ragioni per cui le associazioni antimafiose, la cittadinanza attiva si è ritrovata qua anche questa mattina è quella di manifestare solidarietà nei confronti dei magistrati, della magistrata Alessandra Cerreti, Rosario, adesso non mi ricordo il nome dell'altro PM, ma Ferracane, grazie Nando, e manifestare solidarietà nei loro confronti dopo le minacce, le nuove, ultime minacce di cui si è avuta notizia un paio di settimane fa dall'andrangheta sono arrivate verso di loro, hanno colpito non soltanto appunto i due pubblici ministeri del processo ma anche lo stesso procuratore capo Viola. Allora ti chiedo che significato hanno le minacce, che idea hanno i mafiosi quando minacciano un magistrato, quella di poterne uscire impuniti in qualche modo, quella di sentirsi così forte da arrivare appunto a minacciare i magistrati che li processano.
1: Guarda, hai toccato un tasto molto delicato, il problema che ci ponemmo anche quando ci fu l'iniziativa del Comitato Antimafia e della Commissione Consigliere Antimafia di fare un consiglio comunale straordinario in difesa dei due magistrati, allora si trattava di Viola e della Cerretti, alcuni mesi fa. Ed è sintomatico che una città come Milano decida di fare un consiglio comunale straordinario e che gli altri non lo vedano questo. Credo che le mafie studiano, anche se non sembra, anche se alcuni suoi rappresentanti, le loro rappresentanti hanno titoli di studio bassi, ma studiano, mentre evidentemente noi da alcune istituzioni non le studiamo. Loro studiano e capiscono che si possono fare certe cose in relazione a quella che è la situazione della società, dell'opinione pubblica, della politica, dell'ambiente in cui stanno operando. Per cui non è che fanno arrivare delle minacce dirette ai magistrati, ma discutono tra di loro al telefono, fanno delle ipotesi. Non gli sembrano evidentemente delle ipotesi pazzesche, ma delle ipotesi che, sulle quali vale la pena pensare, forse praticabili, perché gli interessi in gioco sono così alti che forse si può anche immaginare di pagare un prezzo, perché il prezzo non sarà così alto come l'opinione pubblica o i cittadini normali pensano che dovrebbe essere. E questo meccanismo ha funzionato benissimo tanti anni fa in un'altra città, dove pensavano tranquillamente di poter uccidere uno dopo l'altro i rappresentanti dello Stato. Sembrava una follia, perché reagiranno prima o poi, ma loro leggevano molto bene quali erano le caratteristiche della società e della politica di allora e sapevano che non avrebbero reagito. Non avrebbero reagito se non dopo un mese, se non per un mese, con i funerali, le promesse, hanno sbagliato i loro calcoli, eccetera, tutte quelle formule retoriche che si accavallavano in continuazione allora. Ecco, io credo che ci sia, se se ne parla nelle telefonate, non in modo assurdo, maledicente, ma quasi con ragionamenti strategici, vuol dire che è un'ipotesi da prendere in considerazione. Non è una follia per loro, ecco, non è una follia, e questo è molto preoccupante.
0: Nando Dalla Chiesa, grazie per essere stato qui con noi stamattina.
1: A voi, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata. Grazie al professor Dalla Chiesa, che è il presidente onorario di Libera, il presidente anche della scuola di Antonino Caponnetto, oltre ad essere il coordinatore del corso in sociologia della criminalità organizzata alla Statale di Milano. Non girarsi dall'altra parte, mi verrebbe da sintetizzare un po' alcune delle cose che diceva il professor Dalla Chiesa, e aggiungerei: se proprio da una parte ci bisogna girarsi, ci si giri dalla parte dove si trovano le informazioni, dove si può incrementare la conoscenza del fenomeno mafioso. E questo è un pezzo del lavoro che voi di Libera fate. Saluto Pietro Basile. Buongiorno Pietro.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, il lavoro di smontaggio dell'ignoranza attorno alla mafia è la questione fondamentale. Ora, in concomitanza con questo processo, questo lavoro vostro va avanti. Di che cosa si sta occupando Libera in questo periodo, oltre a seguire qui il processo Idra?
2: Noi stiamo seguendo diversi capitoli in questo momento. Idra è quello che fa da perno all'azione, perché ne abbiamo riconosciuto immediatamente, fin da quando era un'inchiesta, non si era ancora fatta processo, la centralità per comprendere quello che stesse accadendo sul territorio. E questo quindi ha fatto per noi da volano di una serie di iniziative che si sono arricchite di materiali per le scuole. Questo è un'altra cosa molto importante per noi, abitare quei contesti in cui fare formazione, e vediamo che è necessario, perché noi agli studenti ad esempio raccontiamo che le mafie al nord ci sono da 80 anni, hanno trovato degli strumenti e dei modi di penetrare la società che sono straordinariamente sofisticati, sottili, ma molto efficaci. Mm-hmm. Ed è anche per questo che oggi abbiamo ritenuto di porre l'accento sulla questione della delibera del CSM, perché come
0: Cosa è successo? Diciamolo brevemente, è successo che il CSM ha deliberato una specie di classifica delle città ad alta densità mafiosa, è una delibera che serve per ragioni, diciamo così, di definizione degli uffici, e udite udite, che cosa è successo? Che fuori da quell'elenco di città ad alta densità mafiosa c'è una città come Milano, un'altra come Bologna. Che cosa significa questa decisione?
2: Significa una regressione dal nostro punto di vista culturale, perché significa che quindi dobbiamo ricollocare le mafie esclusivamente al sud? Dobbiamo fermarci geograficamente a Roma e all'Agropontino nel descrivere l'area in cui agiscono, fanno affari, intimidiscono, controllano il territorio? Noi sappiamo perfettamente che non è vero. Il professor Nando Dalla Chiesa lo ha spiegato prima, lo spiega fin da quando svolge la sua più che meritoria opera proprio di formazione e di ricerca. Sappiamo perfettamente che le mafie sono una realtà con cui ci si confronta quotidianamente, che c'è un'economia del quotidiano che noi anche inconsapevolmente andiamo a forgiare, diciamo avvalendoci dei servizi che le imprese che loro hanno infiltrato ci offrono, e tutto questo non può essere esterno da una delibera del CSM che ha degli effetti pratici importanti, perché si definiscono gli organici, si mettono i magistrati giusti nelle procure a fare il loro mestiere, a individuare il problema e a contrastarlo. Il nord non può essere escluso.
0: Bene, grazie a Pietro Basile di Libera Milano. E ormai qui Piazza Filangieri si è praticamente svuotata, c'è un silenzio incredibile, quasi naturale. Prima era animata da almeno un centinaio, ma forse anche qualcosa in più, di persone, e le persone dove sono andate? Sono entrate nell'aula bunker perché è iniziata l'udienza, è la quarta udienza del processo. Tra l'altro, da questa udienza dovremmo anche capire se il processo resta qua a Milano oppure se viene trasferito altrove. Io ho qui vicino a me Angela Mondellini, che è la segretaria generale della CGIL, no, Monza e Brianza.
3: Solo generale? No, non sono generale, sono della segreteria della CGIL Lombardia.
0: Perfetto, allora questa è la qualifica più corretta. Allora io a lei voglio chiedere, Mondellini, è una domanda che mi sono fatto mille volte nel corso di questi ultimi mesi, anni: come diavolo si deve spiegare, si può spiegare, voi dovete farlo con i lavoratori, con le lavoratrici, il fatto che una delle aree più ricche di questo paese, più ricche d'Europa, è infestata di poteri criminali come le mafie, appunto?
3: È chiaro che in un mercato, diciamo così, molto ricco come quello lombardo, dove c'è appunto una grande richiesta anche di stupefacenti, e comunque c'è una popolazione decisamente importante rispetto al resto d'Italia, è chiaro che qui fare affari è assolutamente produttivo. Tutti questi affari ovviamente producono una quantità di soldi e di disponibilità liquida che va riciclata e reinvestita, perché, come ha già detto il professor Dalla Chiesa, le mafie studiano poi come tutti questi proventi si possano appunto rimettere nell'economia, mi passi il termine, grigia barra invece legale. E in Lombardia il riciclaggio, ma anche l'investimento nell'economia reale, è molto spinto, anche perché c'è un tessuto produttivo molto importante e di aziende che vengono infiltrate dalle organizzazioni criminali e dalle mafie più in generale, soprattutto in Lombardia, l'Andrangheta, ce ne sono molte, e il risultato è non solo lo sfruttamento dell'impresa per fare guadagni e riciclare, ma anche lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi sono anni che proviamo con le delegate e i delegati a fare una specie di checklist di quelli che possono essere gli alert che ci dicono che c'è qualcosa che non va, che qualcosa non sta funzionando, che forse c'è qualcosa da attenzionare meglio. E questo è un percorso di formazione lungo, perché noi e la politica, ma anche la delibera del CSM va in questa direzione, abbiamo questa immagine della Lombardia efficiente e produttiva, dove queste cose non avvengono. Invece avvengono proprio qui, perché proprio qui c'è la disponibilità economica per investire in economia e in patrimonio immobiliare e speculazione.
0: Secondo lei come si fa a raccontare ai lavoratori e alle lavoratrici che la presenza asfissiante delle mafie in questo territorio significa perdita di diritti, perdita di libertà, perdita anche di pezzi del proprio salario? Come si fa a raccontarlo?
3: Beh, per esempio potremmo raccontare proprio anche questo stesso processo dove le carte ci dicono che le mafie che studiano provano proprio anche a immaginare i meccanismi di sfruttamento fino ad arrivare a che contratto nazionale applicare, come sfruttare meglio la manodopera. E poi noi proviamo sempre con tutte le nostre delegate e delegati a raccontare le infiltrazioni che riguardano sicuramente il caporalato industriale, come lo chiamiamo noi, cioè lo sfruttamento sistematico nella logistica, nella grande distribuzione, dove abbiamo visto proprio dei processi dove i serbatoi di manodopera, cioè chi recluta la manodopera per poi essere sfruttata, fa parte di una rete che non è un caporale improvvisato. Lo abbiamo visto anche ultimamente con la questione che ha riguardato i riders a Milano. Certo.
0: Angela Mondellini, grazie per essere stata qui questa mattina. Lei resta ovviamente qua in Piazza Filangieri a Milano. Buona giornata.
3: Grazie a tutte e tutti voi, grazie.
0: Angela Mondellini della CGIL Lombardia. Dicevamo, qua in Piazza Filangieri le persone che sono rimaste sono poche, ma perché sono tutti dentro nell'aula bunker. Elena Simeti, buongiorno e benvenuta Elena.
4: Buongiorno a voi.
0: Responsabile beni confiscati, una casa anche per te. Io a te sento di fare la stessa domanda che facevo prima a Mondellini, cioè a dire come diavolo si spiega alle persone, a quelli che non sono qua, che non erano qua stamattina, che vivono in una delle regioni più ricche d'Europa eppure sono infestati dalle mafie, peggio di qualunque altra remota e derelitta regione dell'Europa, se non di questo paese. Come si fa?
4: Ma si fa tenendo alta la visione su questo processo, continuando a parlarne, a fare formazione e informazione, perché questo è fondamentale. Non dobbiamo abbassare la guardia e raccontare esattamente quali sono i meccanismi con i quali loro si muovono, perché una persona, un cittadino, può pensare vabbè, loro fanno di solito i traffici illeciti, spaccio di droga, armi o comunque usura, estorsione, sì, queste ce li hanno, ma chiaramente si parla in primo luogo di reati fiscali che depaporano tutto il sistema del welfare e delle politiche sociali, economiche che questo paese ha bisogno, e che sono politiche concrete che servono ad aiutare i cittadini nella sanità, nelle scuole e in tutti gli altri settori. Quindi bisogna far capire ai cittadini che non è una cosa che a loro non tocca e non interessa, ma che queste persone stanno toccando concretamente con mano ed eliminando ad esempio tutta l'economia legale di quegli imprenditori che vogliono fare il loro lavoro nel rispetto della legge senza ledere nessuno. Loro fanno esattamente il contrario, facendo credere che danno dei privilegi, facendo credere di essere amici. In realtà hanno sempre gli stessi atteggiamenti, lo fanno per un loro profitto personale, per il consorzio mafioso, anche attraverso minacce e violenza, che questa non manca mai e non dobbiamo dimenticare che è all'interno del loro DNA. E quindi questo è importante far capire ai cittadini, non sono semplici reati che loro commettono sempre, i classici reati per loro profitto personale, ma ledono l'economia legale del nostro paese e tutti i diritti costituzionali della nostra nazione.
0: Elena, adesso qui dall'udienza di stamattina dovremmo capire se il processo resta o non resta qua, perché c'è una possibilità che venga spostato, giusto?
4: Sì, c'è una possibilità che, come hanno richiesto gli avvocati, alcuni avvocati, venga spostato a Busto Arsizio. Noi crediamo che questo avvenga per alcuni motivi. Un primo motivo è che non si aspettavano una reazione della società civile così alta. Questo per loro vuol dire perdita del consenso, perché le persone iniziano a formarsi e a informarsi su che cos'è il consorzio mafioso, su che cos'è Idre, cosa anche poi è stata la mafia qua in Lombardia, nella criminalità organizzata negli anni precedenti, non dimentichiamoci Infinito Crimine e altre indagini. E questo ha dato fastidio, perché come diceva il professor Nando Dalla Chiesa, loro ci studiano, e portare qui cittadini, associazioni, istituzioni per loro è un problema. E quindi portare, spostare il processo a Busto Arsizio sicuramente è un modo per disincentivare la partecipazione. Ovviamente speriamo che questo non accadrà, ma se dovesse accadere noi andremo anche a Busto Arsizio, questo è scontato, cioè non c'è nessun dubbio, e sicuramente avrebbe un impatto mediatico minore, rispetto, anche se i pubblici ministeri Cerretti e Faracane nella scorsa udienza hanno ben argomentato che tutta l'idea del consorzio, l'organizzazione del consorzio, tutta la struttura, tutti i reati sia fiscali che gli altri tipi di reati dell'associazione mafiosa avvengono nei 21 summit, e i 21 summit sono a Inveruno, a Abbiategrasso, a Cinisello, qua fra di noi, quindi il processo.
0: Elena Simetti, grazie e buona continuazione nel seguire le udienze, grazie ancora. Grazie. Don Massimo Mappelli, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Allora, con lei ci avviamo alla chiusura della trasmissione di oggi. Io ritorno su quel punto che le persone che non sono qua stamattina hanno un'idea di che cosa le mafie portano via a loro in termini di libertà, facevo l'esempio di stipendio, di un pezzo del loro futuro, del futuro anche dei loro figli, delle loro famiglie. Le persone lo sanno, se ne sono rese conto, non possiamo dire che siano tutti complici, no? Ma il punto è come raggiungerle quando sono toccate in quella profondità, no, delle loro vite.
5: Sì, il problema è che le persone che lo sanno o che vogliono accorgersene anche sono poche, però chi lo sa spesso sono le vittime. Noi siamo la Caritas anche, e per esempio ai nostri empori della solidarietà spesso, ormai il 40% di chi viene all'emporio è povero lavorando, ma fra questi c'è anche chi cambia formalmente datore di lavoro 4 volte in un anno, lavora sempre per le stesse persone, ma cambia formalmente cooperativa o datore di lavoro 4 volte l'anno, e viene impoverito di stipendi, di diritti, non gli versano i contributi. Ecco, tutto questo, le vittime però spesso sono deboli, sono vittime e sono deboli. Allora è anche per questo che noi come Caritas anche ci assumiamo il compito di parlare anche per loro, e però chiediamo anche che ci ascoltino tutti, cioè questa è una questione che non riguarda le vittime e basta, riguarda tutta una società civile, riguarda tutto un tessuto economico imprenditoriale di una regione, e quindi ci vuole che tutti ci ascoltino. Per questo noi lanciamo 2 appelli. Uno è anche a tutte le categorie imprenditoriali, di professionisti, che si incontrino con noi su questi temi, e facciano formazione al loro interno, prendano posizione su questa cosa. L'altra è anche che rispetto a questa decisione del CSM di non inserire Milano fra i territori ad alta densità mafiosa, noi chiediamo che il sindaco di Milano, che è anche sindaco della città metropolitana, prenda posizione. Come diceva Nando, sono 30 anni che cerchiamo di spiegare che non è così, però chi ha delle responsabilità politiche, sociali, in un territorio vasto come quello della città metropolitana deve prendere posizione.
0: Don Massimo Mappelli, grazie.
5: Grazie a voi.
0: Lei proseguirà adesso a seguire l'udienza di oggi. Grazie ancora. Allora siamo arrivati alla fine, direi, della puntata di oggi di Pubblica, una puntata straordinaria realizzata qui in Piazza Filangieri, che è la sede dell'aula bunker dove si sta svolgendo il processo Idra, il processo alle cosche mafiose dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra. Però prima di salutarci vi voglio far sentire un paio di opinioni di un magistrato, giudice GIP qui al Tribunale di Milano, si chiama Luca Milani e non poteva restare fino a quest'ora qui con noi, ma lo abbiamo registrato e vi facciamo sentire che cosa, come valuta l'importanza di questo processo. Partiamo da lì. Dottor Milani, la prima cosa è l'importanza di questo processo. Perché è importante il processo Idra?
6: Naturalmente è un processo che si sta svolgendo in primo grado e prima di fare qualsiasi valutazione dovremo attendere le sentenze definitive. Tuttavia, a livello di fenomeno investigativo e anche di accertamento dei fatti processuali, vede impegnati tanti colleghi, tanti rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno condotto prima un'indagine molto complessa, durata anni, nella quale insomma c'è stato anche un rischio, proprio un'esposizione di coloro che compivano certi accertamenti, certe osservazioni, eccetera, eccetera. Sono state fatte decine di migliaia di intercettazioni telefoniche che hanno condotto, quantomeno da quello che sappiamo oggi, a scoprire che anche il nostro territorio non è immune da certi fenomeni radicati e organizzati da tempo. Quindi, senz'altro, al di là di quelle che potranno essere le pronunce definitive, è importante prendere atto dell'esistenza di questi fenomeni.
0: Che cosa significa quando organizzazioni potenti come quelle coinvolte in questo processo, si parla di consorzio fra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, minacciano i magistrati che indagano, fanno le inchieste? Qual è il significato di una minaccia contro i magistrati in questo contesto? Si sentono invincibili?
6: Sicuramente significa che dopo anni di inabissamento, nel quale appunto il potere economico è stato già di per sé sufficiente a esercitare insomma un'influenza importante anche nei confronti delle istituzioni, si vuole non evitare di considerare anche le soluzioni estreme quando qualcuno evidentemente si vuole frapporre a questo tipo di controllo, questo tipo di dominio. Quindi senza dubbio, qui lo posso dire, oggi l'Associazione Nazionale Magistrati non partecipa ufficialmente a questa manifestazione perché ovviamente il processo è ancora in corso, non vogliamo influenzare in nessun modo, però abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà ai colleghi, perché di fronte a delle minacce di morte concrete obiettivamente non possiamo che stringerci intorno a loro e dire che siamo tutti schierati al loro fianco.
0: Quanto è importante per un magistrato, per il lavoro che lei fa, avere in situazioni delicate, in momenti particolarmente delicati, un sostegno esplicito da parte della società civile come quello che si sta svolgendo qui questa mattina?
6: La storia ce lo insegna, che poi quando è stato necessario valutare che ci sono state delle vittime che non erano state sufficientemente tutelate, siamo tutti corsi insomma a piangere e a disperarci, e invece per evitare proprio che accadano ancora episodi come quelli del passato è giusto far sentire sin da subito la propria solidarietà, proprio per far sì che anche chi abbia solo immaginato di porre in essere questi atti capisca che una larga parte della società non sarà mai indifferente.
0: Ultima domanda, la
7: delibera. Ecco, sfumiamo la registrazione dell'intervista con il magistrato Luca Milani, andiamo a chiudere questa puntata straordinaria di Pubblica. Con noi qui questa mattina in Piazza Filangieri c'era anche Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare. Lorenza, come ti è sembrato?
8: Beh, insomma, una forte consapevolezza di un momento storico, perché questo processo veramente è di quelli che possono forse condizionare la percezione di cosa significa mafia nel nostro territorio, visto che, come ci è stato raccontato, è una percezione ancora un po' forse troppo labile. E quindi contenta che siamo stati qua, che Pubblica ci sia stata, che Radio Popolare ci sia stata, perché insomma abbiamo sentito l'esigenza di fare un gesto di solidarietà verso i PM minacciati dalle mafie, ma di base sappiamo che non basta che Radio Popolare racconti questo processo, è importante che dia un segno di attenzione e stia accanto a chi in città vuole tenere alta l'attenzione del pubblico su questo processo.
0: Bene. Grazie Lorenza, grazie a tutti quanti voi. Da Piazza Filangieri chiudiamo questa puntata straordinaria di Pubblica, restate all'ascolto di Radio Popolare. Buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013 per scriverci con WhatsApp, Telegram, un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci durante la diretta con una mail, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di Lirica e Classica in chiusura di puntata. Vi parleremo del Festival Pavese, prendendo spunto da una delle tracce per il tema di maturità che sono state anche piuttosto discusse per diversi motivi. Il Festival però è collegato alla omonima fondazione e esiste da parecchi anni, e quindi ci fa piacere parlarne. Così come vi parleremo della stagione 2026-2027 del Piccolo Teatro, nella voce del suo direttore Claudio Longhi. E ancora, essendo stagione in cui molte sono le manifestazioni, andiamo nelle case popolari della zona nord-ovest di Milano, insieme all'omonimo festival diretto da Enzo Biscardi. Mentre ci ritroviamo a Pesaro, al Pesaro Film Festival, con Barbara Sorrentini collegata con noi. Ciao Barbara!
1: Ciao, buongiorno. Oggi non sono in piazza, ma sono dove? Ti ricordi l'anno scorso che c'erano quelle lezioni di musica e di canto?
0: Sì, Pesaro.
1: Rossignano, sì. Esatto. Stavolta non ci sono, per cui è tutto molto più tranquillo. Ma sono qui perché qui si tenevano gli incontri, esattamente alle spalle della scuola. Si chiama la chiesa, una chiesa consacrata Maddalena, in cui c'è una specie di auditorium in cui si tengono le masterclass. In questo momento, sono appena uscita, sta parlando Micio Manceschi, che, come annunciavo ieri, è stato premiato in piazza, è stato rivisto il suo film 25 anni dopo, Dust, film sulla guerra, sulla Macedonia.
0: Ma era venuto a Nocturnover da noi, l'avevo accompagnato, mi ricordo, a Nocturnover.
1: Per prima della pioggia.
0: Sì.
1: Aveva vinto il Leone d'Oro.
0: Sì, nel 94. Era venuto a Nocturnover, giovanissimo. Come sta?
1: Era il suo primo film, aveva vinto il Leone d'Oro, una promessa veramente del cinema macedone. Poi lui si è trasferito a New York, adesso fa avanti e indietro, tant'è che sta girando un nuovo film in Macedonia. Poi ha fatto Dust, che aveva aperto nel 2001 Venezia, la mostra del cinema. Poi ha lavorato ancora, ma in Italia noi abbiamo visto soltanto questi due film. Infatti adesso speriamo il terzo che ce lo facciano vedere. Però Pesaro gli ha dedicato una sorta di omaggio, recuperando anche alcuni dei film inediti in Italia, come alcuni cortometraggi che adesso durante la masterclass mostrerà, e infatti andrò a vederli. E poi oggi pomeriggio Bikini Moon, che è un altro lungometraggio che lui ha fatto, molto, molto anni 70 come stile, nonostante sia del 2017. E comunque adesso sta parlando, ha parlato anche molto di politica, ha parlato dell'Ucraina, ha parlato dei conflitti, per cui vabbè che Micio Manceschi avesse anche una parte molto politica forte,
0: non lo si vedeva già allora.
1: E oggi, la giornata di oggi, cosa prevede? Tra l'altro, appunto, in questo incontro stanno presentando anche un libro che si chiama Manceschi Fiction e Non Fiction, quindi per l'appunto curato da Ludovico Cantisani, che sta curando anche l'incontro. E oggi pomeriggio c'è un'altra parte, anche qui molto politica se vogliamo, perché si chiama Lezioni di Storia. Ogni giorno c'è una sorta di lezione di storia. Che cosa significa? Che qui viene raccolto un cinema dedicato a qualche paese. Quello di oggi è la Spagna, quindi stiamo parlando di una Spagna ancora sotto Franco, sono film che vanno dal 1969 al 70, comunque insomma di un'epoca fa praticamente, ma che raccontano la realtà in maniera un po' clandestina, si può dire, perché sono film che di fatto non si potevano vedere, infatti penso che non abbia visto nessuno. Quindi tutto il pomeriggio è dedicato a questo omaggio. Poi continua al cinema e spiaggia, di cui non abbiamo parlato, curata quest'anno da Steve Della Casa. Questa sera verrà proiettato il magnifico Cornuto, un film del 64 di Antonio Pietrangeli con Ugo Tognazzi e Claudia Cardinale. Ma ogni sera ce n'è uno che ricorda un po' l'epoca. Ieri c'è stato il dramma della gelosia di Ettore Scola, chiuderà con Caterina Vencittà di Virgilio, un po' un excursus della commedia all'italiana, da Belli Albori a film più recenti. Questa sera invece l'ospite della serata è Giuseppe Piccioni, verrà proiettato Fuori dal mondo, un film del 1999 che era stato girato prevalentemente a Milano con Margherita Buia e Carolina Freschi, questa storia un po' ambientata tra suore e conventi, e quindi appunto sarà lui l'ospite, che poi ogni sera vengono anche premiati ovviamente registi, cioè ovviamente no, però gli è dato un premio, ieri è stato premiato Manceschi per l'appunto. E questa è un po' la giornata di oggi, poi ci sono sempre, c'è il concorso, poi domani, magari poi ne riparleremo, c'è questa giornata invece dedicata, no, il pomeriggio invece è dedicato agli esordienti italiani, tra questi c'è anche Gabriel Montesi, che è un attore che abbiamo visto in molti film, ma c'è anche Loris Di Pasquale, Alessandro Cedola, comunque ne riparleremo perché poi avrò modo di vedere magari in anticipo questi film e quindi riusciamo a dire qualcosa domani.
0: Benissimo.
1: Più o meno questo è il programma.
0: Grazie Barbara, a risentirci allora domani mattina. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Passiamo al secondo argomento del nostro quotidiano culturale di quest'oggi. Vi parliamo di un festival che si svolge a Milano e che ha avuto per noi un motivo di interesse anche in precedenza. È il Festival delle Case Popolari, che tra l'altro si svolge in un quartiere dove ha sede peraltro un teatro storico di Milano, che ha sempre fatto dell'impegno la propria caratteristica trainante. È il teatro Officina, e per scoprire l'edizione 2026 noi siamo collegati con Enzo Biscardi e con Massimo De Vita. Li saluto entrambi, buongiorno e bentornati.
1: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Vi saluto anch'io, il ragazzo di 9 anni.
0: Buongiorno Massimo, insomma, buongiorno, un piacere sentirti. Allora, raccontiamo di nuovo il concept del festival, Enzo, cioè qual è l'idea, la scintilla iniziale?
1: Allora, questa idea che ha portato avanti, si è inventata, ha creato Daniele Roldi Bianchi, e che noi come teatro...
0: L'anno scorso c'era la prima edizione, no? Ne avevamo già parlato, infatti.
1: Esatto, l'anno scorso era la prima edizione, un progetto che possiamo realizzare grazie al contributo di Fondazione Carica e di Aria Falk, e ha come intento principale quello che poi è la mission del teatro, nel senso che noi abitiamo in un cortile di case popolari e il festival... che possiamo realizzare grazie al contributo di Fondazione Carica e di Aria Falk, e ha come intento principale quello che poi è la mission del teatro, nel senso che noi abitiamo

0: raccogliere le storie dei diversi cortili di case popolari e poi restituirle. Io ti rubo solo un attimo perché vorrei far dire a Massimo, perché lui, nessuno più di lui può dirlo, questa vocazione che abbiamo nel dare la parola e la voce agli altri e che questo festival raccoglie.
1: Prego.
2: Eccoci qua. Intanto io sono ormai 40 anni che il Teatro Officina ha la sua sala tra le case popolari, no?
1: Certo.
2: Sant'Elimbaldo. Dopo che lasciammo la prima sede di Viale Monza al 140, che ci ha visto nascere negli anni 70, quando una certa radio popolare stava in via Pasteur.
1: Sì.
2: È così, no? È chiaro. Insomma, la nostra produzione culturale non poteva quindi che essere attraversata da questa umanità che ogni giorno incontriamo, no? E i nostri spettacoli sulla vita e la storia nelle case popolari costituiscono proprio un modo per mettere al centro quello che io chiamo sempre la voce degli altri, non quella dei cosiddetti artisti, ma quella delle persone. E la voce degli altri era proprio il titolo di uno spettacolo degli anni Ottanta, che è proprio il presupposto fondamentale. Cioè, sai, gli attori, i registi citano le proprie qualità, no? I propri meriti, no? E io mi sono nutrito attraverso la voce degli altri.
1: Mi sembra importante ricordarlo, Massimo, è una cosa che per esempio abbiamo ricordato ieri con David Bidusa parlando di Carlo Ginzburg, che è scomparso da poco, e che faceva proprio dell'ascolto dell'altro una delle caratteristiche del suo agire.
2: E certo, guarda, questo io mi sono nutrito. Quando io dico, guarda, faccio sempre un esempio, adesso che faccio posso ridere, ironizzare, quando c'è stato un incontro tra altre persone, gente di teatro, così, mi sono avvicinato a uno e gli ho detto: cosa stai facendo, cosa stai preparando? E questo mi ha risposto con questo tono e con queste parole: importante, sto preparando uno spettacolo di cabaret, importante, poi ne sto preparando un altro più complicato ma interessante anche questo. Poi mi guarda e mi fa: ma anche tu sei in arte? Io no, ho risposto.
1: Però non sono tutti così, Massimo, perché altrimenti sono anche quelli bravi, cioè, per cui non ce ne sono tanti, insomma, che cercano.
0: Comunque noi partiamo questa sera, scusate, sabato sera.
1: Sì.
0: Sabato sera e portiamo
1: sono
0: proprio
1: diversi quartieri, no? Questo dobbiamo dirlo.
0: Esatto. Guarda, noi sabato sera riapre la seconda edizione del festival e noi portiamo proprio la storia del cortile delle case popolari di Gorla, dove noi viviamo, che si chiama Fondazione Crespi Morbio, ed è questo spettacolo di cui è Massimo, abbiamo curato la regia, che raccoglie la storia e la portiamo però in via Palmieri, quindi zona Gratosoglio, in un altro cortile di case popolari.
2: C'è infatti Gratosoglio, come ci sarà Celentano, come c'è stato via Padova,
0: esatto, via Palmanova, poi siamo in zona Molise e Calverate, dove noi porteremo una nuova produzione a settembre, finendo questo festival con una nuova produzione che racconta di Molise e Calverate, ma con una festa che coinvolge anche le persone che vivono il quartiere, i commercianti, le associazioni che lo tengono attivo.
1: Allora, riassumo brevemente, se me lo consentite, il calendario. Allora, il 20 di giugno la Fondazione Crespi Morbio, una storia, tante storie, produzione, Teatro Officina, via Palmieri 22. All'inizio della zona Gratosoglio, le case popolari di via Palmieri sono molto note perché appunto sono state zona di forte disagio sociale, ma anche di forti iniziative di tipo artistico e appunto sociale. 21 giugno, le Olimpiadi delle Centenarie, la produzione dell'ATIR che viene ospite da voi al Teatro Officina. Il 27 giugno, Monarchia o Repubblica, Iperfalta in concerto, è la produzione delle Malviste che abbiamo citato precedentemente, in zona Lorenteggio nel cortile delle case popolari di via Sembon. Poi il 28 giugno la Fondazione Crespi Morbi, una storia, tante storie, di nuovo

0: nel cortile di via Celentano in zona via Padova e poi in Calvairate in via Etruschi 1 il 26 di settembre una vostra nuova produzione il cui titolo ancora non conosciamo, giusto?
1: Esattamente, perché lo stiamo ancora pensando il titolo, stiamo lavorando sulle interviste, sul testo.
0: Dateci qualche indizio, dai, così almeno per i nostri ascoltatori.
1: Allora, la cosa molto bella è che noi, attivando dei laboratori in zona, siamo riusciti a coinvolgere alcune associazioni e quindi sicuramente sarà un lavoro che parlerà delle problematiche di quel territorio, perché ce ne sono, ma anche delle risorse di quel territorio e di come le persone si sono trovate a vivere in una zona con delle contraddizioni e che, nonostante queste contraddizioni, anzi queste contraddizioni hanno fatto nascere risorse e forze nuove che hanno permesso di andare avanti. Le persone, quando ci hanno raccontato le loro storie, ovviamente le storie di migrazione nuove e vecchie migrazioni, ma anche le storie di associazioni, del disagio mentale che in particolare ha colpito quel quartiere e ovviamente anche delle difficoltà dello spaccio, della delinquenza. Tutto questo noi cercheremo di farlo rientrare in un viaggio, non mi viene da chiamarlo così, itinerante, nel senso che il pubblico girerà un po' i cortili.
0: Oh, bene. Allora, qualcosa insomma che ci sembra, come sempre, c'era già sembrato interessante l'anno scorso, adesso ha trovato una sua definizione ancora più precisa. Ripetiamo i riferimenti in rete dove le persone possono ritrovare il calendario, gli orari e anche forse il modo di prenotare, giusto?
1: Esatto, allora si prenota sul sito del Teatro Ficina, quindi www.teatroficina.it, seguendoci sui social è la cosa più facile perché noi poi mettiamo i link per andare a prenotare e tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti.
0: Va bene, allora in questo siamo ancora molto simili, Radio Popolare e il Teatro Ficina. Allora grazie davvero a entrambi, un saluto al Teatro Ficina, Enzo Biscardi, Massimo De Vita, il Festival delle Case Popolari edizione 2026 a partire dal prossimo 20 di giugno. Grazie, a risentirci. Ciao.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo sabato.
2: Grazie a te, cara.
0: Ciao.

0: E veniamo al terzo argomento di quest'oggi, vi parliamo della stagione del piccolo teatro, una stagione molto grande, le sale sono tre come sapete, insomma, e ci sono molti progetti collaterali che riguardano vari momenti anche della stagione non ufficiale, ma vi facciamo ascoltare che cosa ha detto Claudio Longhi, il direttore artistico e regista residente del piccolo teatro. Ascoltiamo.
1: Lo abbiamo detto ripetutamente, la stagione 26-27 è una stagione significativa per il nostro teatro, perché in questa stagione cade l'80° anniversario della fondazione del piccolo. Sono 8 decadi importanti, quelle che scorrono tra il 1947 e il 2027, sono stagioni importanti sia dal punto di vista della storia del teatro, non soltanto del piccolo teatro, ma del teatro italiano in generale. Proprio su questo palcoscenico, grazie al lavoro di Giorgio Strehler, sostenuto dallo sforzo organizzativo e di politica culturale di Paolo Grassi, nasce il teatro di regia in Italia e ne abbiamo ripercorso il decorso in queste 8 decadi, per essere poi arrivati in questi ultimi anni a una sorta di dissoluzione o messa in crisi del sistema del teatro di regia. Ma non è soltanto la storia del teatro che scorre sul palcoscenico di Via Rovello e sui palcoscenici del piccolo teatro, ma è la storia tout court. 8 decadi anche in questo caso significative, che vedono la fine della dittatura, l'approdo alla Repubblica, il passaggio dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica e in una prospettiva internazionale, con uno sguardo attento all'Europa, il passaggio dalla Seconda Guerra Mondiale all'Europa della comunità economica, anzi la comunità del carbone e dell'acciaio, e successivamente la comunità economica europea, successivamente l'Unione Europea, in mezzo nell'89 la caduta del muro di Berlino e a ridosso della caduta del muro di Berlino il riconoscimento sul fronte teatrale, il riconoscimento, dicevo, del piccolo teatro di Milano come teatro d'Europa e l'operato di Strehler per, sempre negli stessi anni, la creazione dell'Union des Théâtres d'Europe. Quindi un tratto di tempo importante che in qualche modo chiedeva, imponeva agli attori e agli artisti che si troveranno a collaborare con il Piccolo Teatro di Milano in questa stagione, una riflessione sul tempo. E per l'appunto il gioco del tempo è diventato il fil rouge capace di legare i vari appuntamenti della programmazione, organizzandoli all'interno di un discorso di programmazione ad un tempo organico ma anche complesso e intimamente dialettico. In questa riflessione sul gioco del tempo, credo che ci siano essenzialmente due grandi modi in cui il tempo può essere coniugato. Da una parte, la riflessione sul tempo passa attraverso la storia del Piccolo Teatro di Milano, la sua tradizione, la sua identità, e dall'altra parte, come ricordavo poc'anzi, è una riflessione sul tempo storico tout court. Ovviamente concentrerò la mia attenzione soprattutto sulle produzioni e coproduzioni, dal momento che è proprio l'assetto produttivo del piccolo teatro che in qualche modo detta il passo e la misura del pensiero di programmazione che di fatto poi innerva tutto il cartellone. Prenderei la via maestra del confronto con la tradizione del piccolo teatro, un confronto che si dirama attraverso differenti direttrici di lavoro, in primis un confronto con i classici del canone piccolo teatro, sia sul piano delle drammaturgie, sia sul piano delle figure autoriali. Il mio pensiero va immediatamente al Faust di Goethe, messo in scena da Streller alla fine degli anni Ottanta al Teatro Studio e che nella stagione 26-27 tornerà al Teatro Studio per la regia di Antonio Latella in un adattamento firmato insieme a Federico Bellini. Un copione monstro e mondo che si incarna in uno spettacolo monstro e mondo, non per nulla presentato in due serate, ripresentando la scansione prevista da Goethe. Uno spettacolo monstro che però è anche frutto di una vertiginosa concentrazione, tant'è vero che Antonio ha scelto di affidare il Faust all'interpretazione di una compagnia di soli 5 attori, tra attori e attrici, che ha la propria chiave di volta in lino guanciale, a cui Antonio ha chiesto di recitare il doppio ruolo di Faust e Mefistofele. Come ha chiarito altre volte Antonio, da tempo stava pensando alla possibilità di mettere in scena il Faust. La cosa che lo tratteneva era la difficoltà di individuare un interprete che potesse dare contemporaneamente voce a tutti e due i protagonisti del Faust, perché quella era la chiave essenziale per entrare nel mondo del Faust. E per l'appunto Antonio ha ravvisato in lino guanciale l'interprete di questa monologo polifonico che è l'opera Mondo Faust.
0: Questo è l'incipit di un intervento poi molto articolato sulla stagione del piccolo che vi racconteremo mano a mano come facciamo sempre. E dunque sì, è stata presentata pochi giorni fa la nuova stagione che si snoderà attraverso le tre sale del piccolo teatro anche per celebrare l'ottantesimo del piccolo. Noi adesso abbiamo la pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti argomenti.

E in questa seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle notizie delle 12:30, ritorno sulla stagione del Piccolo Teatro per darvi qualche dettaglio in più. Ci sono appunto diversi spettacoli, le produzioni e le coproduzioni, per esempio il Signor Punti, il suo Servo Matti, dal 14 maggio del 2027 sarà la terza produzione diretta da Claudio Longhi, dopo Miracolo a Milano, che ha avuto grande successo di pubblico. Il celebre titolo di Bertolt Brecht, uno dei numi tutelari del Piccolo, ricordiamo che fu il Piccolo per 50 anni l'unico teatro autorizzato da Brecht e dalla sua compagnia a mettere in scena i suoi testi, e come appunto si diceva nell'estratto dalla conferenza stampa che vi dicevamo, saranno Franco Branciaroli e Lino Guanciale i protagonisti. Nell'anno dell'ottantesimo poi è importante il legame col teatro alla Scala, per la prima volta il corpo di ballo della Scala diretto da Federico Olivieri porterà al teatro Streller Mont Ventoux, lavoro che è ispirato all'ascesa al Monte Ventoso di Petrarca, ideato da Mattia Russo e Antonio De Rosa. Ancora ovviamente ritorna l'Arlecchino Servitore di Due Padroni sul palcoscenico del Pier Marini in uno scambio nel mese in cui lo spettacolo simbolo del Piccolo festeggia i suoi 80 anni in un nuovo allestimento affidato ad allieve e allievi del corso Luca Ronconi. Poi il Faust, di cui abbiamo già parlato, per la regia di Antonio Latella. Ancora saranno diversi appuntamenti che celebrano questo ottantesimo del Piccolo. Il titolo della stagione è Il gioco del tempo, che poi è anche una citazione letteraria e drammaturgica. Per esempio, la prima regia italiana di Tiago Rodriguez, Il coro degli amanti, apre la stagione. Tiago Rodriguez, già molto presente, artista associato al Piccolo, dirige il Festival di Avignone e al Festival Presente Indicativo, recentemente conclusosi, ha portato il suo dittico By Heart e La Distance. In questo caso il coro degli amanti sarà appunto la sua prima regia italiana. Ancora Alessandro Bandini in Per sempre, la scrittura epistolare tra Giovanni Testore e Alain Tuba, uno spettacolo che ha avuto già un notevole riscontro l'anno scorso, e poi Di madre in figlia di Concita De Gregorio, diretta da Gaia Saitta. Ancora ci sarà Tacet di Jacopo Giacomoni, diretto da Silvia Costa, vincitore del 58esimo premio Riccione, Daria De Florian, Che dolore terribile è l'amore, da Non dico addio di Han Kang, l'autrice che è già stata visitata da questa artista Daria De Florian, Il fuoco era la cura di Sotterraneo, artisti associati al Piccolo, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Poi La pazzia di Re Giorgio di Alan Bennett, con la regia e l'interpretazione di Massimo Popolizio. Marta Cuscunà torna al Piccolo con il suo La Medium. La vita agra, il celebre titolo di Luciano Bianciardi, diventa uno spettacolo teatrale per la regia di Giacomo Bisordi, con Paolo Pierobon nel ruolo del protagonista. Ritorna la compagnia F.C. Bergman, che analizza la quotidianità con The City of Arrival, una meditazione sulla migrazione, e poi Carmelo Orifici, a lungo direttore della Scuola del Piccolo, arriva con L'Orestea di Eschilo. Poi Vico Quarto Mazzini, che si sono aggiudicati molti riconoscimenti per La ferocia, tratto dal libro di Nicola La Gioia, portano I miei stupidi intenti, tratto dal romanzo d'esordio di Bernardo Zannoni, che ha vinto il premio Campiello e che sarà allo studio il 24 di novembre. E poi ancora Studio su sei personaggi di Emma Dante nel bicentenario del Teatro Valle di Roma,
E poi ancora i Castelli di Rabbia di Alessandro Baricco e Teatro Tiene Banco, la programmazione per le scuole che è sempre molto importante. Ci sono anche tante ospitalità, ve ne citiamo solo alcune, per esempio Bestiario Idrico e Dov'è il Po, la prima e la seconda tappa di un trittico teatrale di Marco Paolini. Sonia Bergamasco in Oscar, diretta da Antonio Latella, Stefano Massini con Lo Zar, sull'autobiografia immaginaria di Vladimir Putin, e poi Valerio Binasco, una delle ultime serie di Carnovale, il suo atto d'amore per Goldoni, e poi ci sono tutta una serie di spettacoli per le festività, ritornano i Colla, ritorna Claudio Tolcacir, Umberto Orsini con il suo Prima del Temporale, alcune serate speciali dedicate a particolari artisti come Ornella Vanoni. E poi ci sarà il Festival Immersioni che apre la stagione a fine estate e i palcoscenici in formazione, oltre ovviamente alla presenza degli artisti associati anche per degli incontri di approfondimento. Tutto questo sul sito del Piccolo Teatro, sui suoi social.

0: Come vi dicevo, torniamo a parlare di Pavese, lo facciamo con il festival a lui intitolato. È uscita una traccia, e, insomma, a Radio Popolare abbiamo commentato le tracce del tema di maturità di questo 2026, poi molti di voi avranno visto i commenti di tanti studiosi, intellettuali. Lea Melandri lamenta il fatto che non ci fosse nemmeno un tema che avesse per riferimento una donna, una scrittrice, un intellettuale. Altri hanno ritenuto le scelte, molte di queste scelte, estremamente conservatrici. Insomma, le opinioni in parte ve le abbiamo anche riferite, però diciamo che Pavese, in maniera un po' inattesa, anche perché era già stato visitato dai temi di maturità in passato, era una delle tracce, è uno spunto, ma noi in realtà vogliamo ritornare a parlare con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, per Luigi Vaccaneo, proprio perché la 26esima edizione del Festival Pavese, che comincerà lunedì 22, ha come tema Ritorno all'uomo. E allora lo ringraziamo e gli diamo il bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere stare con voi.
0: Buongiorno direttore, allora raccontiamo perché questo titolo Ritorno all'uomo.
1: Ritorno all'uomo in realtà quasi casualmente ci riporta anche all'attenzione del tema di maturità di stamattina. Ritorno all'uomo è un saggio che Pavese scrive nel dopoguerra, e quello che interessa a noi è quanto ci stimoli lo scrittore all'interno di questo saggio a ritornare, recuperare la nostra umanità attraverso una maggiore consapevolezza nei confronti del ruolo delle parole, no? Lui era uno scrittore, i suoi strumenti erano appunto le storie che racconta, i contenuti, ma soprattutto le parole con cui veicola questi messaggi. Le parole di Pavese sono sempre state parole immediate, semplici, sintetiche, inclusive, accessibili a tutti, ma dopo un primo incontro con questi termini il lettore, se riesce a farsi archeologo, riesce a trovare un universo simbolico che esplode i suoi significati. Ecco, quindi la letteratura di Pavese è stata una grande letteratura proprio per questo: permette un facile accesso ai contenuti, ma poi se questi contenuti vengono appresi e stimolati, esplodono una serie di significati, esattamente come è successo nella poesia che è oggetto del tema di maturità di questa mattina. C'è un passo della poesia che dice: le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. Quel termine sapranno non significa semplicemente hanno l'odore della pietra e dell'aria mattutina, ma lo conoscono, lo sanno, ne hanno consapevolezza. E vedete che se noi guardiamo quel termine, che immediatamente ci dà un significato, ma se gli diamo una seconda possibilità e vediamo il suo valore simbolico, allora quella finestra diventa qualcosa di universale, una finestra che non è soltanto in quel preciso istante, in quel preciso momento su quella piazza, ma diventa una finestra che può essere ovunque, in qualsiasi momento storico e in qualsiasi posto noi lo vogliamo immaginare. Dunque, vedete come la poesia di Pavese diventa una finestra, una porta su un mondo di significati che ci riporta a ragionare sulla nostra adolescenza, sulla nostra infanzia, sull'adolescenza dell'universo e dell'umanità tutta. Quindi, capite, la grandezza dell'opera dello scrittore sta proprio lì, nel creare una scrittura simbolica attraverso dei termini molto immediati.
0: Allora, abbiamo detto che siete arrivati alla 26esima edizione, un festival maturo che ha avuto anche una sua evoluzione, no? E soprattutto un rapporto molto stretto col pubblico.
1: Sì, è così. Negli anni abbiamo imparato a dialogare con i destinatari del messaggio del festival, che appunto è il nostro pubblico, e quindi ad adeguare anche la manifestazione alle necessità, alle domande, insomma, a quelle che possono essere le aspettative di un pubblico che diventa sempre più giustamente esigente e sempre più curioso e desideroso di sapere come poter declinare un messaggio. Un grande scrittore come Pavese alloggia la quotidianità, e quindi abbiamo immaginato una manifestazione che sempre di più si è raccolta in pochi giorni, offrendo una pluralità di attività, quindi non solo gli spettacoli teatrali, musicali, le serate appunto di intrattenimento più leggero, se vogliamo, ma con i grandi interpreti della musica e della cultura italiana, ma anche incontri, presentazioni di libri. Avremo quest'anno un incontro sulla prescrizione sociale con le ASL del territorio, dove andremo a parlare del valore della cultura per la cura delle persone. Quindi, detta brutalmente, il medico di base che anziché prescrivere un farmaco prescrive la visita ad un museo. È un tema di cui si sente parlare sempre più spesso. All'estero sono sempre consolidamente un po' più bravi di noi, quindi ci sono già arrivati da un po' di tempo, ma se, come abbiamo saputo, il Ministero della Cultura assieme alla Sanità hanno stipulato un protocollo di intesa per lavorare a stretto contatto su queste tematiche, significa che è ora di iniziare a lavorarci. E noi come operatori culturali siamo contenti di aver organizzato questo panel, dove andremo a raccontare che i bisturi attuali, ma soprattutto vorremmo che si portassero sul tavolo delle progettualità per capire come la cultura può diventare un progetto di cura per il benessere delle persone.
0: Allora, come il direttore diceva, da lunedì 22 a domenica 28 giugno, un programma molto fitto. Santo Stefano Belbo, non l'avevo detto in partenza, insomma, il paese di Pavese, però esatto, dove c'è il museo e dove insomma ci sono tutte le attività. Sono molti gli ospiti, ne citiamo forse qualcuno, da Iaia Forte, Vera Gheno, Matteo Caccia, Andrea Pezzi, Neri Marco Re, Erika Boschiero, Omar Pedrini, sto leggendo insomma dalla vostra presentazione. Come però il direttore ci suggeriva, ci sono una serie di proposte, di presentazioni, di incontri che riprendono anche il tema che ci ha appena spiegato. Raccontiamo la giornata d'apertura e poi diamo i riferimenti in rete.
1: Sì, la giornata di apertura sarà appunto il 22, quindi quando inizieremo il festival. In realtà iniziamo già il 19 questa settimana con la presentazione di un podcast.
0: Domani.
1: Esatto, domani con la presentazione di un podcast.
0: A Cuneo.
1: Per noi, esatto, a Cuneo, Rondo dei Talenti. Per noi la quarta stagione di Era Sempre Festa, questo podcast che sviluppiamo con Cora Media da ormai qualche anno ed è arrivato appunto alla nuova edizione. Ma il 22 avremo così due momenti differenti, uno legato anche a Gobetti. Quest'anno è il centenario della nascita di un altro grande intellettuale piemontese, quindi ci sarà questo momento alle 18 nella nostra chiesa sconsacrata di racconto tra Gobetti e Pavese, quindi come i due hanno svolto il lavoro intellettuale in quel periodo storico preciso della nostra Italia. E poi la sera abbiamo uno spettacolo Malamore No con Voci Erranti, ed è uno spettacolo caratterizzato, gli attori sono persone del carcere di Saluzzo. Voci Erranti è un'associazione che lavora già da diverso tempo con i carcerati, proprio con l'idea di utilizzare l'arte come momento di riscatto, no? In un certo senso umano, personale, intimo. E lo spettacolo che portiamo in scena vuole essere, appunto, sempre legandolo al tema di quest'anno, Ritorno all'uomo, del festival, un modo per raccontare come la cultura, l'arte, il teatro in questo caso, possano diventare dei momenti per ritrovare, riscoprire un'umanità che magari è un po' dimenticata, ma che grazie all'arte può diventare ancora un'occasione di crescita e di dialogo. E poi martedì 23, insomma, si prosegue, abbiamo le università piemontese, quella legata veramente al nostro territorio, l'Università di Torino e l'Università di Catania, che racconteranno invece da un punto di vista accademico, sempre alle 18 presso la nostra sede, il tema di quest'anno del festival. E poi presenteranno Pavese, che è un portale attraverso il quale si potranno, verrà lanciato proprio in questa occasione, scoprire più da vicino come entrare nelle parole delle opere dello scrittore. Per chi fa il filologo, credo che sia senza dubbio un appuntamento importante.
0: Benissimo, allora tutto il resto su fondazionecesarepavese.it. Nel weekend poi ci sono moltissime attività destinate a tanti pubblici. Grazie direttore, buon festival, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Stefano Belbo, grazie, a presto, buona giornata.
0: Ed eccoci, non c'è Sciauchi Senussi, c'è Giovanni Chiodi.

0: Giovanni, Giovanni, ti avevo introdotto con la sigla sbagliata, mi scuso sia con Sciocchi Senussi che con te. Eccoti qua.
1: Va bene, allora parliamo di Cremona, Festival Monteverdi, che è entrato bello nel vivo, è molto bello, varrebbe la pena di seguirlo proprio nella sua integralità perché ha diverse prospettive, ci sono concerti, opere, incontri, più di 2 settimane intensi per una manifestazione che è uno degli appuntamenti immancabili prima della stagione estiva. Le nuove produzioni operistiche di quest'anno sono 3, Teodoro Imperatrice di Mauro Montalberti, commissione di opera contemporanea, l'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, della quale vi parlo, e Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, che è una prima mondiale, un'opera giovanile del grande allievo di Monteverdi. A margine, come vi dicevo, tanti concerti, a cominciare dal primo di Cecilia Bartoli il 7 giugno, di cui vi ho già parlato. E questi concerti danno identità al festival, e infatti segnalo con molto piacere i 3 appuntamenti con i madrigali diffusi affidati alla Lira d'Orfeo di Raffaele che dirige e canta, che è un progetto di 3 brevi concerti di neanche un'ora in spazi diversi legati da un filo biografico. Sabato scorso ho ascoltato il 2° concerto, Primavera, dedicato alla madre di Monteverdi nel cortile di Palazzo Fodre, impaginato molto bene, in un'atmosfera raccolta, suonato e cantato in modo impeccabile dai solisti e da 3 musicisti tutti virtuosi. È memorabile ad esempio il lamento della ninfa in questa atmosfera all'aperto. Splendido la sera prima il concerto di Carmela Remigio, Amor mi mosse, prima di tutto perché ho potuto ascoltare Carardi e Santico Ensemble diretto da Federico Fiorio, che è anche un eccellente controtenore, ha fatto la Poppea qualche anno fa, e ad ascoltare una grande cantante, maestra di accento e di fraseggio in un'incursione rara in questo repertorio. Un'attesa pagata da un'esecuzione eccelsa con in mezzo 3 perle di Monteverdi e chicca finale, il duetto finale proprio di Poppea, ovviamente con il direttore che, come vi ho detto, si è alzato e ha iniziato a cantare perché è anche un controtenore molto noto. E veniamo al piatto forte, che è la nuova Incoronazione di Poppea di Monteverdi, regia di Roberto Cattalano, Les Arts Florissants diretti da Paul Agnew, e un cast di giovani. Parte musicale, cast interessante ma non omogeneo, svettano a parer mio le voci italiane, la Poppea di Benedetta Torre, una scommessa vinta, sensuale e magnetica, l'Ottavia di Mara Gaudenzi, l'Arnalta del controtenore, dei 3 il più bravo, Luca Cervoni, e il Buon Seneco di Federico Sacchi. Nel comparto dei controtenori, a parte l'ottimo Cervoni, il protagonista è Mayan Licht, che è un sopranista molto mediatico, in ascesa, giovane, è esuberante di suo, la voce è bella, il volume esiguo ma la proiezione è corretta e ha un'agilità fenomenale. Come attore, devo dire, ha carisma, l'interprete deve contenersi. I passi in declamato stonano, però nel complesso è buono, ha mostrato anche le fragilità e il lato oscuro di Nerone. Non posso dire altrettanto dell'altro controtenore, che è la parte importante di Ottone, che mi è parso veramente molto debole, soprattutto nel volume. Il mitico complesso Les Arts Florissants ha suonato in composizione ridotta e bene, Agnew è un direttore valido ma compassato. Ecco, il limite è questo: nella Poppea manca di quella fantasia, di quel guizzo che può dare sapere nuovo alle parti, però intendiamoci, è solido, affidabile, tecnicamente ottimo. E infine il nostro Roberto Cattalano. Allora, Cattalano fa una regia, come sempre, fondata sul concetto, e dunque vediamo il conflitto tra desiderio e legge, libertà e regola, senso e dovere, carne e spirito, se volete, rappresentati simbolicamente da un gruppo di danzatori in continua controscena con i cantanti. E questo gruppo lo vediamo, che sarebbe l'umanità, lo vediamo nascere, crescere e maturare. Dico questo, che si segue tutto bene, soprattutto se si conoscono i testi, ma lo spettacolo è ovviamente sbilanciato su simboli e metafore, e la carica umana dei personaggi tende ad affievolirsi. Insomma, fa una parabola morale, l'azione è tutta in un sepolcro, alla fine i 2 amanti, questo è interessante, si è visto anche altre volte, ma qui ci sta bene nel complesso, muoiono sono vincitori ma muoiono abbracciati, si spegne la luce, tutto in penombra, tutto al buio, anzi, mentre i danzatori, cioè noi, l'umanità, escono alla luce di una società con le regole che i due audaci hanno invece violato. Un po' il trionfo del tempo del disinganno, potremmo dire, parafrasando un Handel di là da venire. Allora, fine settimana di chiusura con le nozze di Teti e Peleo è il concertone finale di Carlo Vistoli, che è un grande beniamino del pubblico di cui vi ho appena parlato in Tancredi. Ecco, per finire, Carlo Vistoli dà i punti al concertone Meli Salsi, tutto verdiano, che ci sarà alla Scala. Quindi, stessa ora, stesso momento, io seguirò Vistoli. Seguirò Cremona, abbandono Verdi, il mio adorato Verdi e i miei
0: per Monteverdi.
1: Per Monteverdi.
0: Grazie Giovanni, come sempre, anche della vivacità nonostante il caldo. Grazie a te, buon festival, buoni viaggi attraverso l'Italia, a risentirci la prossima settimana, che sarà l'ultima del palinsesto nostro, ma noi ci sentiamo anche d'estate. Ciao, ciao, a presto, ciao, ciao. Cult di oggi finisce qui, ci sentiamo domani alle 11.30, adesso le notizie di Radio Popolare.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Oh, allora, la puntata di oggi di Musica Leggerissima è una puntata speciale. Una puntata per certi versi inedita, una puntata che non ha precedenti, una puntata diversa da tutte le altre. Perché? Perché viene registrata nello studio C, nei sotterranei di Radio Popolare. E io manco sapevo esistesse uno studio denominato C. Pensa, la prima volta, la vita sa sorprendere, Come tutte le puntate registrate di Musica Leggerissima, comincia con la rubrica Notizie superflue atte alla bisogna. Meglio, nozioni superflue atte alla bisogna. Tutta quella serie di nozioni che tendenzialmente non servono una cippa, ma che possono venire utili al bisogno, in momenti inaspettati, per cambiare discorso dopo aver fatto una gaffe, per colmare silenzi imbarazzati, per agganciare qualcuno. Sì, non è che servono tantissimo, però a volte, cosa vuoi fare? Sai cosa dire? Tiri fuori una nozione superflua, in quel caso atta alla bisogna. Oggi nozioni superflue atte alla bisogna ha come rubrica le vacanze, tema di periodo. Allora, alcune notizie che magari non conoscete in merito alle vacanze, al tema vacanze, e che sono del tutto superflue, come dicevamo. Allora, non è che le vacanze ci sono sempre state, sono arrivate con l'industrializzazione. C'è più gente nelle città e quindi c'è voglia di andare fuori dalle balle. E una volta le facevano solo i ricchi, che andavano in campagna, o come si diceva, in villa. E, per esempio, Villa Simonetta, che adesso è decisamente a Milano zona centrale, una volta era la casa di campagna, hai capito? Dei signori di Milano, che credo che vivessero al tempo a Castello Sforzesco. Cioè, da lì, per andare in campagna, andavano a Villa Simonetta, che è qua dietro via Guvone. McMahon, pensa. Il primo stabilimento balneare della storia è nato in Francia, a Dieppe. Tant'è che i francesi, aggiungo io, sono noti per essere sempre assolutamente, come dire, accoglienti verso gli stranieri, verso il prossimo. Il nome vacanze avviene dal latino vacare, cioè essere vuoto, nel senso che tu vai in vacanza e lasci vuoto il posto di lavoro, no? Tempo libero, quella roba lì, e quel posto di lavoro ho detto io, tempo libero, vacare, che secondo me poi dopo viene svaccare, questa è arrivata, dopo è venuta. Allora, gli studenti italiani fanno circa 3 mesi di vacanza, quelli degli elementari una roba incredibile, aggiungo dando vita al business infinito dei campi estivi. Ma detto questo, in Germania, in Inghilterra e tendenzialmente nel nord Europa, per esempio, hanno solo 45 giorni di vacanza, e in Giappone 40, poi però li spargono durante l'anno. Va bene, questa era notizia superflua atta alla bisogna nella puntata di oggi di Musica Leggerissima, che inizia parlando di Jacqueline.

E pensa che sta canzone c'è Holiday Holiday continuativamente. Tu dici, ah, facchini, ci avevi pensato quando hai fatto l'intro, no, non ci avevo pensato. Venuta bene però, eh. Ehi là, ascoltatori e là, ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima, Radio Popolare. Andiamo avanti fino alle 14, come ogni giorno. Oggi tra i 41 e i 44 minuti di musica. Per chi non ha voglia di niente, la durata è in base alla trasmissione, alla plurititolata trasmissione che ci ha preceduto. Come sempre in questi casi vi leggo in differita sulle cose che, alle cose che scrivete sul muro di Facebook di Radio di Musica Leggerissima, oppure alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it. Vi ricordo le tante iniziative della radio di questo periodo, tra cui l'iniziativa degli ascoltacori, di cui comunque parleremo nel corso della puntata che si terrà martedì 23 in tutta Milano, in tutta Lombardia, in tutto il mondo, tout le monde. Non è proprio così, credo. Comunque dappertutto, e che sarà anche in diretta nella serata stessa di martedì, nonché il giorno dopo la diretta dal quartiere Giambellino per l'ultimo episodio di Falla con noi. Le trasmissioni della radio andranno in diretta da lì, e poi ancora la festa di fine di palinsesto. Qualcuno tirerà anche un sospiro, un rantolo, va, di sollievo. Il 4 di luglio al Rob de Mat alla Bovisa, anzi sì, alla Bovisa, sul confine tra Bovisa ed Ergano, ad ingresso gratuito con la Silent Disco. Questi sono gli appuntamenti, trovate tutto su www.radiopopolare.it, che è anche il posto dove trovate il podcast di tutte le trasmissioni, pure questa qua, pure se va avanti con un secondo brano tipo questo.

0: Cori, uno di quelli organizzati da Radio Popolare, quello di Viale Argonne, con tema classici cantautori, associata alla trasmissione Presto Presto, ma anche da uno dei cori nati spontaneamente. Lo sapete, noi abbiamo organizzato 5 cori, e vabbè, sono quelli legati alle trasmissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Iscrivetevi a quello di Musica Leggerissima, si tiene a Gorla, cantiamo Fossati, Sorrenti e Nada, ok. Scrivetevi a quello lì. Poi però, oltre questi 5, ci sono i cori che sono nati su tutto il territorio del globo terraqueo spontaneamente. Come dicevamo, sia a Milano che fuori. Quando ho visto la lista dei dei cori nati spontaneamente, ho visto quello di Bergamo, già mi piaceva. Perché ognuno di noi delle trasmissioni doveva prenderne, insomma, far parlare, no, questi cori. E ho detto, prendo questi. Allora, sono da Bergamo, cantano sta canzone che abbiamo appena sentito, che a parte il Wachiwari bene, maestro di canto e di coro sarà Frank degli Arpioni, prossimamente a Sanremo, non gli Arpioni, Frank come maestro di coro al posto del compianto Beppe Vessicchio, e l'organizzatore di tutto questo è uno di quegli ascoltatori che possiamo chiamare Trapano, e possiamo chiamare, non lo so come possiamo chiamare, quelli un po' come quelli che vengono frequentemente a dire le cose in onda. È il nostro Joshua, che abbiamo ospite al telefono per raccontarci l'organizzazione del coro di Bergamo. Tra l'altro, ieri si sono tenute le prove, dove? Al parco? Del Parco della Trucca. Adesso noi dovremmo dire come sono andate, non lo sappiamo, perché stiamo registrando prima delle prove. Allora, innanzitutto avete scelto Battiato tutti insieme o l'hai scelta tu?
1: No, io ho messo un sondaggio su Facebook e abbiamo votato in parecchi e ha vinto per quasi il doppio dei voti il Centro di Gravità Permanente, era Luna Bussol, Isola che non c'è, altre canzoni, però hanno votato quella.
0: Va bene.
1: Siamo in democrazia ancora, o no?
0: Sì, sui social.
1: Circa.
0: Però vabbè, esatto, sui social. Però quella roba è... Allora, il coinvolgimento degli Arpioni, di Frank degli Arpioni, come è arrivato?
1: Ma io sono diventato amico di Franco Scarpellini e anche di Stefano Chino Ferri, allora gli ho chiesto, ho fatto l'inizio del gruppo di ascoltacori di Bergamo e lui gli è piaciuto, allora gli ho chiesto di fare, a chi se non a lui, di fare,
0: certo.
1: Il direttore del...
0: O il sindaco Gori, meglio lui, devo dire.
1: Ma Gori ormai non è più sindaco, per cui non lo vogliamo.
0: Va bene, non è che invece... Invece, tornando a noi, tornando alla musica e al territorio, previste adesioni solo dalla città alta e dalla città bassa o anche dalla sana provincia orobica?
1: No, tutta la provincia orobica, anche da...
0: Dalle valli?
1: Anche a Olmo al Brembo.
0: Olmo al Brembo, sì, è vero?
1: Che è casa tua, no?
0: Non proprio, però sì, siamo vicini.
1: Siamo vicini.
0: Siamo venuti giù con la piena, d'altronde. Cosa vuoi fare? È quella roba lì. Senti, cosa ha detto il maestro?
1: Allora, scusa, Facco. Allora mi sembra di capire che qui c'è una competition, perché c'è qualcun altro che fa... una canzone che io gli ho chiesto al Franco se era facile, se era difficile, lui mi ha detto no, è facile.
0: Sì, facile per lui che fa lui, questo mestiere tutta la vita. Grazie.
1: Esatto.
0: Va bene, ascoltami, il Wachiwari Wari lo fate?
1: Certo, alla fine il Wachiwari Wari è dovuto.
0: È dovuto il Wachiwari. Coro a secco o con base?
1: Ma questo ce lo dovete dire noi, perché il Franco mi ha chiesto se può portare la chitarra quando facciamo il coro. Adesso nella prova ci sarà anche la chitarra per aiutarci, però se ci dite che ci saremo solo voce, faremo solo voce. Se invece ci possiamo portare una chitarrina del mitico Scarpe, allora meglio ancora. Ecco.
0: Portati la chitarrina, che viene più facile. Dove sarete?
1: Siamo in Piazzale della Stazione a Bergamo.
0: Ah, proprio lì, così. Un sacco di gente che vi vede.
1: Esatto, anche se non viene nessuno, raccattiamo qualcuno.
0: No, non
1: che
0: dire così, bene, se te li tiri in mezzo facilmente. Va bene, l'appuntamento quindi è per la serata, più o meno all'ora dell'ape, poi vi daremo il...

0: Orario preciso di martedì 23 a Piazzale della Stazione a Bergamo per il coro. Avete un nome anche?
1: Ascoltacori Bergamo.
0: Ascolta, bravo. L'importante è essere originale. Ascoltacori Bergamo, organizzato da Joshua con la partecipazione del maestro Scarpellini.
1: Ah, è di Enea Guarinoni, forse viene anche lui, allora magari il collegamento glielo faccio fare a lui che è più bravo di me.
0: Che è un po' più
1: È
0: scafato.
1: specializzato.
0: Ti ringrazio molto, Joshua. Grazie a tutti gli
1: Grazie a te,
0: ascoltatori di
1: Paco.
0: Bergamo.
1: Big up to you.
0: Big up, sempre.
1: Ciao, ciao.

Va bene, musica leggerissima, Radio Popolare. Appuntamento quindi a martedì con gli Ascoltacori e noi proseguiamo con... dovrebbero essere notizie leggerissime, ma insomma... quando arrivano dagli Stati Uniti, anche quando fanno ridere, come quella che, di cui parlavamo ieri con la questione delle alghe dalla piscina del Lincoln Memorial, anche organizzata fatta da Trump, la piscina, ha rifatto la piscina, doveva essere blu, poi sono arrivate le alghe e si è diventata verde. E anche quando fanno un po' ridere, insomma, sotto sono un po' amare, come la storia di Brian e Socorro. Sono una coppia, lui e lei, soprattutto lei, cresciuti in una famiglia che adora Donald Trump. Si sposano e per il viaggio, loro sono del Wisconsin, per il viaggio di nozze vanno a Miami. Perché? Perché oltre a fare le vacanze al mare, vorrebbero vedere il presidente, il POTUS, presidente degli Stati Uniti d'America, perché appunto Socorro è una sua grandissima fan. E allora dove vanno? Al Trump National Doral, il resort di Donald Trump. E qui nasce, qui viene fuori il casino. Durante dei controlli Brian viene fermato. Nella sua auto trovano una pistola soft air, quelle pallini, e un tagliaerba. Poi guardano i tatuaggi, una corona, un dragone cinese, qualche simbolo di un dollaro. E quindi pensano che fa parte di una gang latinoamericana di origine venezuelana. Quindi viene deportato nel centro di detenzione di Miami, un mese intero, a distanza di 3 mesi è stata data la notizia, Brian è stato rilasciato su cauzione, è uscito e ha trovato il permesso di lavoro scaduto, la patente scaduta che nessuno gli rinnova, la sua casa in vendita, l'auto venduta, il fondo pensione prosciugato e 80.000 dollari di debiti. Prossima udienza nel 2028. Questa è la storia, l'ennesima, perché non è mica l'unica, dei fan americani di Trump che si ritrovano, come dire, si ritrovano in questa situazione. This is America.

sempre bello, c'è il Discambino. Ho un po' perso via, eh. Dopo un periodo lo sono un po' perso. Lui sembra bravo, questo spazio è molto bello, poi in questo periodo di This is America è perfetto, certo, parlava delle armi, ma questa è l'America bellezza, come mai, mai come in questo periodo si può utilizzare il brano. A proposito, ieri la notizia del giorno verteva sul Botticelli, perché non è che siamo qua a dir cazzate, siamo gente con un certo grado di cultura, e c'era la Venere e la Primavera, hanno rifatto gli Uffizi, nel senso che hanno rimesso a posto delle robe. Per cui si sono, gli hanno messi uno davanti all'altro. Ale, la notizia del giorno, e secondo me ne ha parlato tutti, adesso non so se è registrato, ne ha parlato tutti ieri, era quindi legata alla Venere e alla Primavera. Ieri abbiamo messo Venere di Carmen Consoli e oggi, per la parola Primavera, scegliamo il bel brano di Di Martino, Come una guerra alla Primavera.

Madonna, che bello sto pezzo. Bello vero, Di Martino, come una guerra alla primavera. Quasi in chiusura di musica leggerissima di oggi. Per quanto riguarda i mondiali, noi parlavamo qualche giorno fa della possibilità che Iran e Stati Uniti si incontrassero nei sedicesimi di finale. Per arrivarci devono arrivare tutti e due al secondo posto nei loro rispettivi gironi. Tra l'altro si incontrerebbero il 3 luglio, vigilia del 4 luglio, a Dallas. Visti i risultati di questi primi giorni, è molto improbabile. Ci piace parlare della Scozia e dei suoi tifosi. Gira la notizia, che non è proprio del tutto veritiera, che a Boston sia finita la birra per colpa dei tifosi o per merito dei tifosi della Scozia. Non è proprio così. È che svariati pub, tra quelli più famosi di Boston, dicono che hanno venduto più birra in questi giorni con i tifosi scozzesi rispetto a weekend di grande impatto di pubblico, come proprio quello del 4 luglio, ad esempio. Detto questo, sì, c'è scarsezza di birra a Boston. Scarsità, non scarsezza, mamma mia. Detto questo, in tour in questo periodo viene in Italia Jack White, una di quelle robe che avrei tanto voluto vedere. Oh, sai chi suona in questo momento in Italia? Jack White. È iniziata la canzone, anche se non sembra, eh? Adesso arriva, c'è tutta quella parte lì delle bacchette della batteria. Senti che senti.

La chiudiamo così la puntata di oggi di Musica Leggerissima. Torniamo domani a partire dalle 13:15. Tra poco c'è Volume, meno male. Tutto sommato, meno male. A domani!

0: Sono le 14 in punto, benvenuti e buongiorno a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, ci siamo pronti a cominciare con una nuova puntata di Volume, come sempre, dalle 14 alle 16.
0: Anche oggi tantissime cose di cui parlarvi, invitarvi, suggerirvi e ovviamente farvi ascoltare. Se volete stare con noi fino alle 4 siamo qua con un sacco di musica e anche degli ospiti.
1: Esatto, anche oggi ovviamente non mancano gli ospiti e non mancano quelli del mini live. Oggi vengono a trovarci gli Hangover, una giovanissima band che mi è capitato di anche conoscere così girando un po' per i locali milanesi. Li ho scovati, come farebbe un giovane talent scout.
0: Bravo, Young Talent Scout,
1: e quindi ho detto, beh, perché non insomma fargli qualche domanda più approfonditamente a Volume. E quindi oggi sono qui per presentarci il loro nuovo materiale, gli Hangover, dalle 15 alle 15:30.
0: Molto bene, oggi continuiamo la nostra carrellata sui tanti festival musicali in giro per l'Italia, da insomma in questi giorni, per tutta l'estate. Ieri abbiamo parlato del Locus Festival in Puglia, adesso andiamo in un'altra terra molto bella, a me molto cara perché è la mia terra dove sono cresciuta, e quindi la costa toscana, anche se bello, un po' più a nord rispetto a me, c'è la Versilia e c'è Lido di Camaiore, dove da 5 anni ormai si svolge un bellissimo festival che si chiama La Prima Estate. Prima avete sentito anche Davide Facchini nominare la data di Jack White. Ecco, Jack White suona alla Prima Estate, la sua unica data italiana, quindi un'occasione fantastica di andarlo a vedere, tra l'altro domani. Sì, inizia proprio domani, e oggi ne parliamo con il direttore artistico storico della Prima Estate, Enrico D'Alessandro. Quindi oggi ascolteremo un po' anche dalla sua voce come sono andati i preparativi e come stanno andando i preparativi di questo grande festival che inizia domani e per gli ultimi 2 weekend di giugno. Una lineup incredibile che insomma sentirete, già la sapete perché ve l'abbiamo detta tante volte, ma l'ascolterete in modo un po' più dettagliato tra poco con Enrico D'Alessandro.
1: Cavolo, ne parliamo effettivamente di questo festival credo da ottobre, quando erano stati annunciati i primi nomi, quindi finalmente ci siamo. È emozionante.
0: Tra l'altro questo è un festival molto bello perché si svolge proprio sul mare e quindi c'è la possibilità di andare in spiaggia di giorno e andare a vedere dei gran concerti la sera, quindi
1: dici poco.
0: Gran bella storia, ci sono tutti anche delle, ovviamente, tantissimi posti dove andare a dormire, campeggi e alberghi, è una zona molto molto fornita, quindi dai, bello.
1: A proposito di concerti, vi ricordiamo anche che siamo in diretta e potete scriverci al 331-6214-013. Io volevo chiedere se qualcuno ieri è stato al concerto degli Iron Maiden a San Siro perché stamattina mi sono ritrovato un sacco di video sui social e ho detto, cacchio, mi sono perso questo concertone, però per fortuna li avevo già visti, però così volevo sapere se qualcuno c'è stato, come è stato, perché si parlava di questo evento come di qualcosa di grosso, anche perché era la prima band metal che avesse mai suonato a San Siro, quindi un evento grosso. E poi insomma gli Iron Maiden sono grandi appassionati di calcio, erano anche molto emozionati per questa opportunità.
0: Beh, suonare a San Siro non è male. Vabbè, fatecelo sapere di questo e altri concerti, altre cose che ci volete dire al 331-6214013 oppure in diretta Instagram dar.grande Elisa Graci Radio. E tra l'altro, insomma, tra le tante cose di cui parlare, ci saranno anche in senso lato i mondiali di calcio, in cui scegliamo sempre una canzone da legare alle partite di oggi. Ieri gran partita, me la sono vista fino a un pezzetto alla fine.
1: Vero?
0: Sì, Inghilterra-Croazia, davvero molto bella, molto molto bella, bel calcio, ecco.
1: 4-2, 6 gol complessivi, esatto,
0: poi
1: un bel calcio.
0: Bello da vedere, devo
1: spettacolo,
0: dire.
1: Spettacolo.
0: Cioè, quando uno si abitua a vedere il calcio italiano, poi vedi ste partite, come si diceva mia nonna, ti arracri,
1: com'è?
0: Siciliano,
1: ti
0: arricri,
1: ti ricrei.
0: E poi vi regaleremo anche dei biglietti, pensa un po', oggi troppe cose, ce la facciamo?
1: Non diciamo ancora di chi, ma c'è possibilità di vincere, sì, dei biglietti
0: di una bravissima cantautrice neozelandese. Basta,
1: esatto,
0: non diciamo altro, avete già indovinato. Andiamo a Londra, dove spesso ultimamente davvero arrivano tante belle cose, tante belle band, tante giovani band come questa Public Service Broadcasting. Anche qui è una band che si è formata a Londra, molto molto bravi. Questa è una delle loro canzoni, proprio una delle loro ultime canzoni, la ascoltiamo per iniziare Volume di oggi. Si chiama Blue Heaven.

0: Abbiamo iniziato con Public Server Broadcasting e questa Blue Heaven, la puntata di oggi di volume, una puntata ricchissima alla quale state già iniziando a scrivere bravi. Questo caso, perché Raffaella ci sta scrivendo su Instagram, ovviamente confermando che dall'Inghilterra arrivano sempre un sacco di cose belle, anche dalla Scozia, è vero, anche dalla Scozia, che è quasi sempre presente, direi, nelle nostre scalette. Lei ci scrive anche la Scozia. Conoscete i White Pony o Wild, aiuto, hanno una ragazza biondina alla voce, scoperti insomma da qualche mese, sono davvero fighi. Grazie. Raffaella, ci daremo sicuramente un'occhiata. E ora come ora non mi vengono in mente, ma chissà, può darsi anche che l'abbiamo passati e non lo ricordo, perché la mia memoria da pesce rosso ormai è leggendaria.
1: Ma di irlandesi scozzesi ne passiamo così tanti,
0: sì,
1: che effettivamente
0: vero. Però grazie Raffaella, e ovviamente sentitevi liberi anche voi di suggerirci delle band che vi piacciono o commentare quelle che vi facciamo ascoltare al 3316214013.
1: Sembrerebbero comunque i White Pony, rapidamente, almeno mi esce una band che ha questo nome.
0: Ok.
1: Poi magari un'altra. Comunque approfondiamo, grazie Raffaella. Ci spostiamo in Corea del Sud. Andiamo da Paranol, forse qualcuno si ricorda di questo artista. Lui appunto è un giovane sudcoreano, comparso nel 2021 con una prima pubblicazione totalmente do it yourself, registrazioni in casa, in cameretta, mantiene nascosta la sua identità. Tra un sound shoegaze, post rock, anche noise e molto molto emo, quindi molto, comunque molto melodico nonostante le chitarre distortissime. Poi negli anni successivi, 2024 insomma, altre pubblicazioni, ha consolidato il suo status, la sua reputazione. Mi ricordo anche, forse appunto, il suo ultimo disco era finito in diverse liste dei migliori dischi dell'anno, parlo del 2024 con Sky 100. Adesso se ne è uscito così con un nuovo singolo che si intitola Remaining. Non ci sono annunci di un nuovo disco in uscita, ma insomma, parlando di Paranol, ci si potrebbe aspettare di tutto, quindi lo andiamo ad ascoltare. Questo è Paranol e si intitola Remaining.

0: Paranul con il nuovo singolo Remaining, lo abbiamo ascoltato qui a volume Radio Popolare, è sempre un gran casino, ma sì, un casino che ci piace.
1: Mi sa che c'era tanto casino anche ieri al San Siro. Io c'ero, sì, dice Claudio. Sono molto tentato di raggiungere la città, la mia città, quest'inverno per rivederli all'Entertainment Center l'11 novembre.
0: Che bomba!
1: Ah sì, dove? La tua città dove? Claudio, dici?
0: Ma dov'è l'Entertainment Center?
1: Appunto, dov'è?
0: Claudio, dici di più, ci lasci così.
1: Comunque, questa è una recensione positiva, direi, del concerto degli Iron Maiden. Poi Alessandro, chi sono? Oh mio Dio, ma è la mia nuova canzone preferita. Queste che abbiamo ascoltato adesso, chi sono di grazia? Ecco, Paranul si scrive.
0: Esatto.
1: Dalla Corea
0: del Sud.
1: Capito? Che cosa tiriamo fuori dal cilindro da ste parti?
0: Comunque a me esce Entertainment Center Brisbane.
1: Ah, Claudio, sei australiano?
0: Boh.
1: In Australia?
0: Può essere. Vabbè, facci sapere, Claudio.
1: Poi, dici di più, non ci lasciare così nella... Allora, adesso invece vi annunciamo un graditissimo ospite che sarà con noi domani. Siamo davvero contentissimi perché sia io ai tempi, sia il young Dario, il giovane Dario, nella sua generazione, questa insomma è un artista, è una band certamente che abbiamo amato, anche se in momenti diversi ma con la stessa musica. Parliamo di Mike Kinsella degli American Football, un personaggio davvero direi leggendario per chi ama l'alternative, anche insomma la musica un pochino più emozionale e di quella filone di musica che arrivò, no, da Chicago nella fine degli anni 90 con gli American Football. Poi Mike Kinsella e fratello Tim hanno fatto un sacco di band insieme, dai John of Arc a Owen a Cap'n Jets, insomma son tantissime le band in cui milita Mike Kinsella, che però domani arriva con i suoi American Football in concerto qui a Milano all'Alcatraz. Sicuramente chi li ha visti insomma, sa che è un bellissimo concerto, e quindi se andrete domani mi raccomando fateci sapere e soprattutto seguiteci, perché domani ci viene a trovare proprio lui in carne ed ossa da Chicago, Mike Kinsella. Questi sono gli American Football.

0: Molto bella questa Wake Her Up, gli American Football con un ospite, come spesso accade in quest'ultimo lavoro degli American Football, sempre da Chicago, da dove arrivano proprio loro, è anche originaria Wisp, che è presente, come avete sentito, la voce femminile alla fine di questa canzone, Natalie Lou, un'artista di Chicago, Wisp, che abbiamo ascoltato varie volte in questi ultimi anni, e ha collaborato appunto con American Football per questa canzone Wake Her Up. Domani American Football a Milano all'Alcatraz, e anche Mike Kinsella qui con noi per un'intervista. Siamo veramente contentissimi, non stiamo nella pelle. Sono arrivati un po' di messaggi sulla canzone che abbiamo ascoltato prima di Paranul, che davvero vi ha suggestionato un po' di cose. Chi ci sente I Wanna Be Adored degli Stone Roses, chi ci sente i Motor Psycho, insomma vi ha
1: smosso un sacco di cose.
0: Dai, magari le riascoltiamo Paranul la prossima settimana.
1: Esatto, e vediamo che non escano anche altri brani a breve. Ora ci spostiamo per la prima volta in Italia, perché poi ci ritorneremo anche con i nostri ospiti del mini live, gli Hangover. Anche in questo caso siamo a Milano, andiamo a trovare Loredit, progetto cantautorale milanese, nati a quanto pare proprio in una casa di Ringhiera Niguarda, la casa di Lorenzo, che dà in un certo senso anche il nome poi al progetto. Sono in sei, attivi dal 2018, l'ultimo EP, il secondo, è del 2024. Mi ricordo già nel 2024 avevo sentito parlare di loro, e adesso stanno tornando con un doppio singolo. Una è La Buca Che Fate, l'altra Tempo Per Noi. Andiamo ad ascoltare proprio quest'ultima dei Lored.

0: Avete sentito la sperimentazione sonora anche in questa canzone di Kelsey Lou, che è la protagonista del nostro album della settimana, bellissima American Sonnet. Anche qui si vede tutta il suo background da compositrice classica, anche
1: Già.
0: violoncellista, però che si incrocia e si interseca con tutta una serie di sound davvero molto molto belli, molto di classe, molto eleganti, ma anche a volte imprevedibili, come questa cassa dritta alla fine di
1: Già.
0: questa American Sonnet.
1: Che a quanto pare è una trasposizione di una poesia che Kelsey ama moltissimo, di Vanda Coleman, che insomma esplora un po' la vita cittadina e anche la femminilità, diciamo, la storia di una donna nera nel Novecento, appunto. Quindi un brano che lei ha rimesso in musica, una poesia che lei ha rimesso in musica in questo modo.
0: Bellissimo, davvero bello questo disco, So Help Me God, uscito proprio da pochissimo, 7 anni dopo il suo precedente Blood. Vi ricordiamo, lei si chiama Kelsey Lou e domani riascoltiamo questo disco in un ultimo ascolto del nostro album della settimana. Allora, ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ancora ci stanno chiedendo notizie di Paranola. Sono stati
1: Mamma
0: folgorati
1: mia, non ci si riprende più.
0: dal musicista della Sud Corea. E comunque sì, ve ne parleremo sicuramente molto, molto presto e in modo un po' più approfondito, visto che vi è piaciuto così tanto. Allora, adesso un altro incredibile artista che sarà tra poco in Italia in concerto, in particolare alla prima estate, grande festival che si svolge, alla sua quinta edizione che si svolge nella costa toscana, a Lido di Camaiore, e quindi ne parliamo tra pochissimo con Enrico D'Alessandro, che è il direttore artistico della prima estate e uno degli headliner di questo festival. È proprio lui, Nick Cave e i Bad Seeds.

0: anche Nick Cave sarà alla prima estate Festival in Versilia, Lido di Camaiore, dove parliamo con Enrico D'Alessandro.
1: Senza scherzare, l'odore del mare da davanti al palco, perché siamo a 200 metri di più.
0: Enrico D'Alessandro, ormai da 5 anni direttore artistico della Prima Estate, che ogni anno ci sorprende con line-up incredibili, e questi prossimi due weekend di giugno veramente non usiamo parole esagerate per dire che ci sono davvero degli artisti incredibili in questa line-up. Allora, prima di snocciolarli, ormai gli ascoltatori li sanno tutti, raccontami un po' com'è stato, anche se c'è stato, diciamo, un sentimento, un'ispirazione nel formare questa lineup che appunto parte da venerdì 19 giugno per due weekend fino a domenica 28.
1: Ma guarda, diciamo che abbiamo seguito un pochino quella che era la nostra linea del primo anno, quindi cercando di coprire, intanto di formare una lineup di qualità, quindi siamo sempre stati molto attenti alle qualità delle scelte, delle proposte, non andando a vedere ciò che in questo momento occupa i primi posti della classifica, ma andando a vedere effettivamente quello che poteva aiutarci a costruire una lineup coerente che parlasse al nostro pubblico. E quelle che erano le nostre prime scelte siamo riusciti a portarle qui, non abbiamo dovuto ricorrere a piani B, e questo significa che c'è una gran voglia anche da parte degli artisti di partecipare alla Prima Estate, e questo vuol dire che il percorso che abbiamo fatto in questi 5 anni ci ha portato a essere in tempi decisamente rapidi e credibili, non solo verso il pubblico, quest'anno accorrerà veramente da ogni angolo d'Italia e anche dall'estero, abbiamo più del 10% di pubblico straniero, ma anche verso gli artisti che appunto ormai insomma scelgono noi come loro tappa italiana. Questo ci fa immensamente piacere.
0: Sì, è un primo weekend che iniziamo a dire davvero che in cui si parte col botto con Jack White il venerdì 19 giugno, che non arriva in Italia da tempo e soprattutto non è mai arrivato col suo progetto solista, per il primo giorno una giornata rock pazzesca con gli Ives, Jaguari, e insomma tante cose belle da ascoltare solo il venerdì, però poi c'è il sabato e la domenica di cui vi parleremo, ma insomma Jack White certamente uno dei più attesi, no?
1: Guarda, lui è esattamente quel nome che abbiamo cercato di portare a Lido di Camaiore dal primo anno. Ci piaceva l'idea di essere i primi a ospitare in Italia Jack White da solista, diciamo, e nel costruire la serata ci ha ispirato proprio Jack White, perché quando è andato a cogliere l'induzione della Rock and Roll Hall of Fame, no? L'anno scorso, lui ha citato una lista di 7-8 band che ringraziava perché lo avevano ispirato, e tra queste band c'erano gli Ives, quindi questo ci ha fatto accendere la lampadina e dice: proviamo a mettere gli Ives, che hanno ovviamente accettato subito, e quindi si è costruita una combo perfetta. Poi in apertura abbiamo delle proposte giovani molto interessanti, due vengono dal nostro contest che facciamo col The Tune di Milano, quindi comunque anche quelle sono proposte da ascoltare.
0: Esatto, tutti i giorni ci saranno appunto le proposte che arrivano dal concorso che avete poi nel corso dell'anno appunto in collaborazione col The Tune di Milano, questo gemello tra Milano e Lido di Camaiore. E poi immagino Jack White e The Ives si divertiranno tantissimo nel backstage, magari poi ci racconti com'è andata lì dietro, sarei curiosa di sapere che cosa combineranno. Poi interessante anche la serata del sabato 20 giugno, tutta italiana, quest'anno è davvero, vediamo un po' di band storiche dell'alternative italiano, quindi ci fa piacere vederli tutte insieme nello stesso palco: Marlene Kunz, Ministri, Casino Royale, Sibum Voilà, che insomma è un progetto che sappiamo, l'abbiamo anche ospitati, mette insieme un po' tanti personaggi dell'alternative, e poi appunto Verida come apertura. Anche qui com'è andata la costruzione di questa Hall of Fame dell'alternative italiano?
1: Ma guarda, nel costruire la lineup ci siamo resi conto che non avevamo nomi italiani nelle altre serate, a parte i vincitori del contest, ed era più per caso che per scelta, quindi a quel punto abbiamo detto: ma allora dedichiamo proprio una serata a band italiane, e sempre per rimanere coerenti con quella che è la proposta del weekend siamo andati a cercare il meglio dell'alternative rock italiano, quindi un mix tra band storiche, band un pochino più di più di recente formazione, è un progetto nuovissimo come si muovala.
0: Bellissimo, poi si conclude domenica 21 il primo weekend con tre uniche date italiane, anche qui un bel colpo perché Richard Ashcroft, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, i Libertines e i Wombats come tre appunto uniche date, anche qui siamo nel una bella Inghilterra.
1: Beh, sì, sarà il sabato italiano, la domenica tramite British, perché sì. Veramente tre grandi nomi del Brit Rock, con il ritorno sulle scene italiane di Richard Ashcroft, che insomma abbiamo visto in grandissimo spolvero l'anno scorso come opening degli Oasis, quindi siamo felicissimi, attendiamo con grande ansia questa giornata.
0: Beh, questo è solo il primo weekend, perché poi c'è il secondo weekend del 26 di giugno, che vabbè, sembra veramente così, snocciolare nomi quasi con nonchalance, ma si tratta veramente di personaggi che sono colonne portanti del mondo della musica nel mondo, come Nick Cave, Bad Seeds. Si parte così il venerdì 26.
1: Eh sì, Nick Cave, che abbiamo visto l'anno scorso in chiave solista, diciamo, sui palcoscenici italiani, torna con i Bad Seeds, appunto unica data italiana qui la prima estate. È un concerto che si pronuncia anche lungo, inizieremo con lui alle 10, alle 22, mentre gli altri headliner inizieranno alle 22:30, perché questo sarà un concerto che sarà intorno alle 2:30. E prima di lui, Sleep for Mods, sempre più una grandissima realtà, sì, dell'hip hop British, e poi anche qui un nome che abbiamo seguito da tanto, Emiliano Torrini, e siamo davvero tanto contenti di avere qua in apertura di serata Dovellis, sì, che è quel genere di artista che noi prendiamo perché ci piace, che ci piacerebbe che un giorno si dicesse: ecco, la prima volta che abbiamo visto, sì, Dovellis era in
0: alla prima estate.
1: Alla prima estate, perché siamo sicuri che ha un, sì, futuro importante.
0: Bellissimo.
1: Davanti a lei.
0: L'abbiamo avuto proprio come protagonista dell'album della settimana, anche noi ci siamo fatti un po' lo stesso ragionamento, apertura e ghis, insomma, anche lui, di lui si parla molto molto bene. Sabato invece grande festa, perché li ho appena visti al Primavera Sound, veramente come sempre in grandissima forma, headliner Gorillaz, e qui c'è solamente da lasciarsi andare, da divertirsi, alla gioia, guarda, di vivere.
1: Guarda, è un sogno veramente, sì, avere Gorillaz sul nostro palco. Sappiamo già che insomma ci aspetta un grandissimo show, prima di loro i Wolf Alice, sì, che loro ormai è una realtà più che affermata, e prima ancora National Language,
0: bravissimi, anche loro sono stati i nostri ospiti, davvero bravissimi, da Brooklyn.
1: Sì, esatto. E invece dall'Australia, ad aprire la giornata, c'è Don West, che porta invece un pizzico di soul sul nostro palco.
0: Bene, si conclude domenica 28, anche qui con una serata sicuramente all'insegna del divertimento e del movimento, con 21 Pilots, Wet Leg, sì, insomma anche qui ci si diverte parecchio.
1: Assolutamente, guarda, due nomi che abbiamo inseguito tanto, anche loro, e avere anche qui l'unica data italiana dei 21 Pilots per noi è un motivo di grande orgoglio. E prima di loro, appunto, come tutti le Wet Leg, ancora prima Midnight Generation, anche questo è un gruppo in lampa di rancio, sono messicani e fanno del funk, e già questo è un binomio strano.
0: Beh, mi sembra tutto il mondo fondamentalmente si riunisce appunto alla prima estate, tantissimi artisti che arrivano davvero da ogni parte del mondo, compresa appunto la serata italiana. Se volete andarvi a vedere la lineup, noi vi abbiamo dato così un po' velocemente tutti gli artisti nei weekend, vi ricordo si parte il venerdì 19 e si chiude il venerdì, la domenica 28, ma la prima estate è anche molto altro, è vita da spiaggia, perché si trova veramente vicinissimo alla spiaggia bellissima della Versilia di Lido di Camaiore. Ci sono tante cose da fare, ci sono le hangover da vedere, i talk da vedere con Massimo Coppola durante il giorno, c'è lo yoga, e davvero, sì, una situazione non solo musicale ma proprio di condivisione anche, no?
1: Sì, tra l'altro guarda, ti dico, all'hangover che è il format appunto di Massimo Coppola, che si tiene sulla terrazza di un hotel di fianco al Parco Busto Domani, quest'anno parteciperanno un sacco di band che poi vedremo sul palco, quindi anche qui il bello di poter chiacchierare, interagire con le band che poi vedrai alla sera sul palco. Esempio, partiamo subito con The Hives, che saranno ad Hangover alle 16 sulla terrazza di un hotel. Quindi quello che io personalmente suggerisco agli spettatori è: venite alle 16, chiacchieriamo insieme con The Hives, poi entriamo al parco per i 5 concerti della giornata.
0: Ottimo, mi sembra un ottimo piano. Magari poi prima vi fate un pochino di mare, un bagnetto, che non è male, così arrivate belli freschi. Come sempre, Enrico, io concludo questa nostra chiacchierata. So che è come chiedere a un papà il figlio preferito, però dai, magari c'è qualcosa che non vedi l'ora, che ti incuriosisce, non vedi l'ora di vedere in queste 6 incredibili serate.
1: Ma guarda, io nei primi anni 2000, quando uscirono i suoi primi dischi, ho ascoltato tantissimo Emiliana Torrini. Mm-hmm. Mi è sempre piaciuta tantissimo, quindi averla qua veramente mi riempie di gioia, e sono curiosissimo di ascoltare il suo set.
0: Ottimo, dai, allora ci vediamo lì da venerdì, grandi weekend di musica nella costa toscana. Ancora complimenti per questa incredibile line up a Enrico D'Alessandro. Ci vediamo dal 19 giugno per 2 weekend in Versilia, a Lido di Camaiore, la prima estate. Grazie Enrico.
1: Grazie Elisa. Ciao.

0: Allora anche i Gorillaz saranno alla prima estate a Lido di Camaiore, in particolare il 27 di giugno. È l'ultimo weekend dei due weekend che appunto popoleranno, tutti questi musicisti popoleranno la costa toscana proprio a Lido di Camaiore, grazie a Enrico D'Alessandro, come ogni anno ci ha presentato la prima estate 2026. E adesso invece siamo giunti alla musica dal vivo nei nostri studi, cosa che accade molto spesso, e quindi la linea a te, Dario.
1: Esatto Elisa, accade tutti i giorni, ogni giorno a volume, vi proponiamo un bellissimo mini live, vi facciamo conoscere una nuova band, un nuovo progetto che in qualche modo ci ha colpito, ci ha stupito, ed oggi sono molto contento di introdurre i nostri ospiti di volume, ovvero gli Hangover. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao, benvenuti a Radio Popolare. Benvenuti a Volume e allora grazie mille innanzitutto per essere qui in full band.
2: Grazie a voi raga.
1: Non capita spesso, allora state rispondendo tra l'altro tipo all'unisono. Sembra che sappiate rispondere in coro perfettamente.
2: Sì, però con parole diverse.
3: Esatto.
1: Sapete anche armonizzare ogni risposta.
2: Sì.
1: Totale. Allora siete Josh, Leo, Davide e Wally. Sembravate molto di più ma in realtà siete in quattro. Vedo insomma una chitarra acustica, una chitarra elettrica, un basso, una batteria, una tastiera, esatto, un bel sintetizzatore. Lì davanti non vediamo l'ora di ascoltare qualcuno dei vostri brani e voi siete qui oggi proprio per presentare un EP che non è ancora uscito, attenzione, sta per uscire, succederà il 3 luglio ed è L'equilibrio delle cose, lo iniziamo a dire. Iniziamo a dire tra l'altro che esatto, io ho avuto modo di conoscervi un po' su e giù dal palco in giro per i locali di Milano, quindi è un piacere avervi qui adesso, fa anche un po' strano insomma vedervi dall'altra parte di questo vetro che ci separa, e inizierei col chiedervi anche insomma per chi non vi conosce, ma credo che questa domanda non ve l'ho mai fatta neanche io, come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Hangover?
2: Certo, vabbè, allora noi ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa in realtà, cioè io e Josh in realtà molto tempo addietro, cioè quando avevamo tipo 13 anni
3: al mare,
2: nel 2000 al mare,
1: sì. Ok,
2: in Corsica completamente a caso, perché lui stava pescando e praticamente io ero lì con un mio amico e volevo capire come si facesse, pensavo che lui fosse un esperto di
3: invece
2: pesca.
3: Non lo ero.
2: In realtà non lo era.
1: Ah, quindi non sei l'anima zen della band? No, non sei
2: non
1: tu.
2: Credo proprio. È Davide l'anima zen della band.
3: Misterico okay. Villaggio.
1: Bellissimo. Quindi dalla Corsica voi due.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Poi più avanti io ho conosciuto Davide nella scuola di musica di Novate, che è dove abito e che frequentava anche lui. E poi invece Davide ha conosciuto Andrea a scuola insieme.
4: Sì, lui è arrivato nella mia classe al liceo in seconda, quindi
2: è arrivato e spawnato in seconda.
4: Sì, perché prima non c'era.
2: Certo, certo.
4: Quindi poi mi ha tirato in mezzo, no, vieni a sentirci, c'è questo progetto che sto facendo con un amico.
2: Ma ha detto così, ha detto sì, questo progetto, ma non ci
4: credo. Un progetto di cover degli Arctic Monkeys, però Arctic Monkeys l'aveva venduta così, poi è diventato diverso.
1: Ok, quindi tipo intorno ai 16 anni nasce come cover band degli Arctic Monkeys?
2: Più o meno, noi 18 e loro 16, più o meno facciamo un sacco
3: però quella roba lì. Cioè, okay. Molto influenzati dagli Arctic Monkeys.
1: Ok, e quindi cover, e poi avete iniziato, immagino, piano piano a mettere su materiale vostro,
3: sì,
1: primi
3: sì,
1: brani.
3: Abbiamo iniziato con dei pezzi in inglese che però non avevano molto futuro.
2: Cioè no, vabbè, nel senso abbiamo iniziato a metterli su, poi non li abbiamo mai registrati, tra l'altro con tutti i problemi che una band giovane può avere a livello di produzione, cioè che non ci sono i soldi e non hai neanche i mezzi per fare le produzioni da soli.
3: Questa cosa chiaro. Non è cambiata.
2: Man mano invece poi ci siamo, diciamo, allestiti lo studio anche per cose nostre, studi nostri personali, però poi abbiamo usato questo studio che abbiamo tuttora e quindi ora ci autoproduciamo le cose, quindi abbiamo una spesa bassa, relativamente
4: sì, a parte
2: bassa.
4: Il primo singolo,
3: sì, il primo singolo.
2: Il primo singolo che invece abbiamo registrato in un altro posto, e invece questi sono tutti autoprodotti.
3: Sì, diciamo dal primo EP c'è stato un attimo un cambiamento di mentalità sul quanto, anche come diceva Leo prima, per la nostra disponibilità di avere uno studio a disposizione, cambiata la nostra mentalità, proprio l'approccio al dire ok, possiamo fare qualcosa di bello e farlo seriamente. E poi a livello di concept, questo nuovo EP che uscirà il 3 luglio è un pochino più diciamo specifico, chiaro, un pochino più strutturato,
2: diciamo, quindi... che abbiamo coinvolto un po' di persone per questo lavoro, e però ce la siamo vissuta abbastanza tranquillamente, cioè nel senso ci siamo divertiti, abbiamo coinvolto persone che si sono divertiti ad aiutarci anche con le grafiche, con i video eccetera. Poi vabbè, è diventato anche il video che abbiamo fatto di colazione fuori, è diventata una cosa enorme, cioè non pensavamo okay. E però c'era un botto di persone quando abbiamo fatto la
3: styling, esatto. 30 persone a fare il video, cioè
1: la situazione vi è sfuggita un pochino
2: di
1: mano.
2: Sì, decisamente brutto.
1: Vabbè, bello, però insomma, quando ci si diverte le cose solitamente poi escono meglio, solitamente. Non è una regola.
2: No, però dai, ci siamo divertiti tanto per questo disco in generale.
1: Molto bene. Una cosa che mi anticipavate prima, che avete in realtà già accennato anche un attimo fa, della vostra sala prove, che mi incuriosiva. Dicevate che è abbastanza in zona, ma ci portate un po' in questo spazio creativo,
3: allora,
1: dove lavorate?
3: C'è tanto da dire.
2: Questo spazio praticamente è vicino Quarto Giaro, non diciamo l'indirizzo perché poi io magari
3: da prendere sotto casa.
1: Mi vengono a trovare.
2: Esatto. Però sì, nasce come laboratorio di mio padre, non so se si può dire questa cosa. Vabbè, sì, si può dire mi dicono si può dire, che sicuramente ci sta ascoltando mio padre. Vabbè, mio padre è uno scenografo, è stato uno scenografo e adesso muove Topo Gigio, cioè il marionettista che muove Topo Gigio.
1: No.
2: Sì.
1: Wow.
2: E poi ci ha appunto lasciato questo spazio, una parte di questo spazio per adibirlo a studio. Noi due stati fa abbiamo fatto un lavoro estenuante da muratori, con Davide che guidava i lavori, perché comunque lui faceva il muratore, quindi
4: che provavo a guidare i lavori, in senso io gli facevo vedere bene come tagliare il listello,
1: ok, dirigevi
4: a martellate, tiravo tutto all'ora di notte.
3: Vabbè, scuole di pensiero diverse.
1: Beh, quindi insomma avete uno spazio e un sacco di materiale che vi ha permesso di costruire un ambiente.
2: Sì, vabbè,
3: sì,
2: materiale
3: comprato, sì.
2: Materiale, dici, edilizio?
1: Esatto.
2: No, quello l'abbiamo comprato in realtà. Okay. Poi adesso,
1: però scenografico, scenografico.
2: Sì, abbiamo ancora i cadaveri Topo Gigio in costruzione. Queste cose dall'altra parte che rendono tutto più vivace.
1: Allora ci aspettiamo di vederne qualcuno nei videoclip.
2: Purtroppo magari, ma non si può fare. Cioè, si potrebbe lanciare un... No, vabbè, non permetterne che...
1: C'è questo problema, ho capito, di copyright che vabbè, impedisce questa cosa. Allora, direi che... Ok, abbiamo già chiacchierato fin troppo, però siamo pronti, non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che siete qui per suonarci. Come si chiama?
2: Si chiama Milano Amori Giovanili. Okay. Ed appartiene al nostro EP,
3: la title track
2: del nostro EP che è uscito l'anno scorso a luglio. Si chiama anch'esso Milano Amore Giovanili, appunto. E ve lo facciamo sentire.
1: Perfetto. Adesso. Allora non vediamo l'ora di ascoltarvi. Hangover live a volume Radio Popolare.

0: Milano, amori giovanili, suonata dagli Young Over a volume Radio Popolare. Young Over che oggi sono proprio i nostri ospiti di volume. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi brani.
1: Grazie a voi.
0: In band, in formazione completa, è un vero piacere vedervi e ascoltarvi. Questo brano, come dicevate, arriva dall'EP precedente che è uscito la scorsa estate, che si intitola proprio Milano, amori giovanili. Che periodo è stato dall'anno scorso a, insomma, adesso? Sta per uscire il 3 luglio, lo dicevate, il vostro nuovo EP. Come è stato quest'anno? Che esperienze hanno un po' così influenzato i nuovi brani che stanno per... alcuni sono già usciti e alcuni dovranno uscire il 3 luglio.
1: Allora, è stato un anno pieno di cose, tantissime cose bellissime, formative a livello artistico e anche a livello umano. E sicuramente da un EP all'altro sono cambiate tanto le nostre influenze, perché mentre sullo sfondo ci sono un po' di cose che si ripetono e ci portiamo dietro, abbiamo anche ovviamente scoperto cose nuove, ci siamo influenzati a vicenda con tante cose nuove, quindi sicuramente questo album, questo EP sarà diverso a livello di influenze rispetto a quello precedente.
2: Certo. Sì, poi vabbè, diciamo che è stato un anno veramente particolare, super denso, nel senso che abbiamo fatto molte più cose rispetto all'anno prima. E no, è stato bello perché abbiamo incontrato un po' di persone che comunque ci hanno supportato, che ringraziamo tanto. E poi anche noi come gruppo, diciamo che ci siamo uniti un po' di più, perché comunque siamo cresciuti a livello umano, diciamo.
3: Sì, di gruppo.
2: Sì, di gruppo. E quindi sì, è stato un anno particolarmente intenso e soprattutto questo disco è stato scritto in molto meno tempo, nel senso è stata una cosa molto più di getto.
0: Certo, sì. Mi sembra di vedere, seguendovi anche insomma dai social, che suonate anche tanto dal vivo. Quell'aspetto lì vi ha, diciamo, ha rinsaldato ulteriormente il vostro feeling sul palco, immagino.
2: Sì, tantissimo, cioè poi è... ci sta entrando bene, ci stiamo divertendo un sacco a girare e a suonare, quindi
3: è quello su cui stiamo puntando di più alla fine i live.
2: Sì, certo, sì, sì. Poi abbiamo conosciuto anche un sacco di altri artisti, diciamo che ci stiamo infilando in un bell'ambiente che mi piace,
0: una rete musicale. Sì, esatto, sì, che poi sì, diventa stimolante per voi e per gli altri. Esatto. che incontriamo.
1: Non viviamo come una rete del tipo dobbiamo conoscere persone per fare networking e aumentare le nostre possibilità,
0: in stile milanese.
2: Esatto, esatto. È una roba energia genuina, positiva.
1: Cioè, se troviamo persone con cui ci troviamo bene.

Questa puntata è dedicata a tutte le persone insicure, quelle che, anche se hanno provato e riprovato, studiato e ripetuto, non sentono di padroneggiare una competenza, quelle che fanno fatica a lanciarsi, a rischiare l'errore, quelle che non si sentono mai all'altezza.

bellezza, anche se sono oggettivamente un gradino più in su. Quelle che non prendono la parola per dire la loro, a meno che non siano costrette. E allora, improvvisamente, una nebbia si addensa su un'opinione che sembrava chiara. Quelle che incespicano nelle parole, rimescolano i pensieri, si confondono. Questo venerdì, 19 giugno, è tutto per voi. Consideratelo un campo aperto dove sperimentare, sbagliare, osare.

0: Ma sì, un venerdì così.
1: Di sperimentazione.
0: Ma soprattutto per voi, timidi, ma sentitevi leoni, leonesse.
1: Sbagliate, sbagliate liberamente.
0: Ma sì, è quasi un appello, quasi non so, mi sembri Steve Jobs stamattina.
1: Addirittura. Metto solo una magliettina attillata nera, com'è che si vestiva lui? Sì, anzi un maglioncino, un lupetto.
0: Anzi, sai chi sembri?
1: Chi sembro?
0: Sembri quella. Hai visto mai lo spot di Madre Natura?
1: No.
0: Che va a incontrare i vertici della Apple?
1: No, non l'ho mai visto.
0: Ah, ma è geniale, perché i vertici della Apple si interrogano se hanno fatto abbastanza per il cambiamento climatico.
1: Sì.
0: Ovviamente è di un greenwashing assoluto con la pubblicità, cioè è il capolavoro del greenwashing. E fanno l'elenco di tutto quello che hanno fatto e si dicono sarà abbastanza. E poi arriva Madre Natura che li ascolta e dice: ah, perché questo te sembra, cioè nel senso, per il pianeta lo salviamo con quattro confezioni che voi
1: riciclate.
0: Fate biodegradabili, riciclate, e alla fine però li promuove e loro sono tutti così.
1: E quindi io
0: erano molto timidi, sì. No, perché gli dice provate, sbagliate, innovate.
1: Questo volevo dire, bravo. Come Madre Natura.
0: Come Madre Natura ti ha fatta.
1: Mi ha fatta. Buongiorno Claudio Iampaglia.
0: Buongiorno, così abbiamo iniziato così. Ma che brutte immagini che ci sono, no? Anche, devo dire che io non provo nessuna, davvero,
1: senso
0: provo solo
1: di
0: inquietudine.
1: Vendetta.
0: No, è solo inquietudine a vedere altre città che bruciano.
1: Sì, queste... queste nubi di fumo nero sulle...
0: Non
1: sulle...
0: solo l'Ucraina, anche la Russia, esatto. Vabbè, vedremo, c'è tantissima guerra ovviamente sui quotidiani.
1: Molte polemiche sulla maturità, sui
0: sì,
1: temi della
0: facciamo
1: maturità.
0: Facciamo anche quello, dai, lo facciamo? Facciamo
1: sì,
0: uno spazietto, io l'ho tenuto per la seconda parte, se... Visto
1: volevo
0: che non ci
1: che
0: siamo coordinati bene.
1: Una delle tracce sull'attualità era sul concetto di fatica.
0: Sì, certo.
1: A partire dal saggio Alzarsi all'alba di Mario Calabresi.
0: Dedicato a noi, lo sai.
1: Dedicato a noi.
0: Sì, Mario molto gentilmente l'ha scritto dentro
1: pensando
0: il libro.
1: Pensando a noi.
0: Ha detto che tutte le mattine pensa a quei poveracci della spazzatura, del cosa, e a quei due lì.
1: E i loro ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sì, anche a tutti gli altri colleghi e colleghe delle radio, perché ce n'è che si alzano allora. Oddio, se cambiate canale, stavo guardando un po'.
1: Che cosa?
0: Stavo. Ogni tanto tu non guardi quelli che fanno le trasmissioni al mattino, cosa fanno?
1: No.
0: Ah, vabbè, ne parliamo la prossima volta.

0: siccome parleremo un sacco di guerra, ma anche di tecnologie, di intelligenza artificiale che riguarda le guerre, ci sono molti approfondimenti. Ho pensato che un bel satellite di amore che gira intorno sulle nostre teste è il momento, il meglio che ci possiamo augurare in questo momento.
1: Sì, forse sì. Tra l'altro in questi giorni appunto orbitano tantissimi scrittori anche internazionali in Italia, perché ci sono molti festival, c'è il Tao Book in Sicilia, c'è Letteratura Festival a Roma, e quindi ci sono molte interviste interessanti. Una la prendo da Il Manifesto, che è riuscito a intercettare uno scrittore che a me piace moltissimo, che si chiama Eduardo Mendoza. È uno scrittore con una fortissima ironia, se non l'avete mai letto, anche se ormai è un po' difficile trovarlo. Comunque c'è il Mondo Secondo Gurb, è un racconto veramente divertente. Vabbè, insomma, ne ha scritte anche altri. Barcellona, i misteri di una città letteraria. Francesca Lazzarato appunto ha intervistato Eduardo Mendoza. Un funerale così squallido da essere celebrato in un parcheggio. Un defunto così poco amato che sua sorella se ne va a metà cerimonia per correre a fare la spesa. Uno stolido cronista che confeziona una notiziola su un avvenimento solo in apparenza irrilevante. Comincia così la intriga del funerale inconveniente, l'ultimo romanzo di Eduardo Mendoza, nonché il sesto, il cui protagonista è il detective senza nome che l'autore ha collocato nel 1978 al centro dell'esilarante e fortunatissimo Il mistero della cripta stregata, in Italia pubblicato da Feltrinelli nel 1990. Mendoza, nato nel 1943, appartiene alla generazione degli autori apparsi nel momento in cui il suo paese affrontava la transizione alla democrazia, ed è proprio con il suo primo romanzo, La verità sul caso Savolta, sempre per Feltrinelli, che ha avuto inizio nel 1975 una nuova stagione della letteratura spagnola. Da allora ha scritto 20 romanzi, alcuni come il grandioso La città dei prodigi sono ormai entrati nell'Olimpo dei classici, due raccolte di racconti e diversi saggi. Gli dicono: quando si parla di Eduardo Mendoza la parola più usata è umorismo, e in effetti ironia, parodia e satira sono spesso dominanti nelle sue opere. Dice Mendoza: credo che si debba distinguere tra l'umorismo, che è un modo di guardare alla realtà, e la comicità, che è un genere letterario, teatrale, cinematografico. Ho scritto romanzi convenzionali con maggiori o minori dosi di umorismo, e romanzi comici, ovvero scritti con l'intenzione di divertire, come le commedie e i monologhi degli umoristi. È un esercizio rischioso. In un romanzo l'umorismo si può cogliere oppure no. Un romanzo comico invece non funziona se l'umorismo non si percepisce. Serve a qualcosa? Immagino di sì, ma non so bene a cosa. Ho potuto verificare che aiuta le persone in momenti di sconforto, come malattie, perdite, solitudine. Sul fatto che serva a una critica sociale o morale, ho qualche dubbio. L'umorismo e la comicità, comunque, si basano sempre sulla realtà immediata, e la realtà di solito è serissima. Ricorro spesso, forse troppo spesso, alla struttura poliziesca perché offre un filo conduttore e alcuni stereotipi che facilitano lo sviluppo di una trama incerta. Quanto ai cliché del cinema, fanno parte di me. La mia generazione si è educata con i film dell'epoca d'oro di Hollywood. Sono nato e cresciuto all'ombra della guerra civile. Nelle case non si parlava d'altro. Suppongo di avere capito allora che non avrei mai potuto lontanamente immaginare la sofferenza, la paura e le privazioni patite da coloro che hanno vissuto la guerra, e nemmeno la violenza e l'orrore dei combattimenti. I più giovani possono abbordare il tema con maggiore distanza. A me mancano sia la distanza che l'esperienza. In Città sospesa mi sono azzardato a mettere in scena i protagonisti della guerra. Volevo descrivere il momento in cui esisteva ancora una possibilità di scelta tra lo scontro e l'intesa, e parlare di una Spagna impegnata in un processo di trasformazione che la guerra ha distrutto e frenato per decenni. Anche così il tema era troppo grande e il romanzo troppo breve. Lei ha fatto di Barcellona la protagonista della sua letteratura. Nel 2018 ha scritto anche un convincente pamphlet sulla questione catalana, piuttosto critico nei confronti del cosiddetto processo. Il processo è finito. I motivi che lo hanno fatto sorgere ed esplodere invece sono sempre lì. Problemi storici che si mescolano con quelli attuali, il terribile problema delle case nelle città, la precarietà del lavoro, l'immigrazione. La gente vive sotto pressione e qualunque motivo faccia da detonatore per uscire in strada a gridare e spaccare tutto è benvenuto. Alcuni, tuttavia, continuano a credere che l'indipendenza sia la soluzione a ogni problema. La Spagna vede se stessa in termini calcistici, squadre rivali che gareggiano tra loro, perché uno vinca, gli altri devono perdere. Il calcio è il racconto dell'uomo moderno. Non ho niente contro il calcio, sono perfino un tifoso, ma il calcio è uno spettacolo con una grande carica emozionale che si svolge in un terreno e in un tempo ben delimitati. E poi la vita continua. Ho usato questa metafora perché nella politica attuale nessuno propone né corregge e neppure critica. Si cerca solo di annientare chi non è d'accordo. Ed è una cosa terribile perché porta al totalitarismo. La parola fiducia mi piace. Significa che anche se uno non è d'accordo con l'avversario, confida che in linea generale le sue intenzioni e le proprie vadano nella stessa direzione. E questa era un'intervista con Edoardo Mendoza, fatta da Francesca Lazzarato, la trovate oggi sul Manifesto.
0: E questo è Take Your Mama.

0: Sembrava un brano di Elton John.
1: È vero, aveva l'andamento eltogioniano di Sir Elton John. Oggi, se voglio trovare, se si vuole trovare un filo rosso in queste citazioni letterarie, oltre al fatto che si tratta di autori che sono presenti a festival in Italia, è come se ci fosse, almeno messo in fila, un crescendo di teoria riguardo alla tangenza dello scrivere sulla realtà. Prima Mendoza diceva: ok, io posso dare conforto con una letteratura comica, umoristica, poi però la realtà scorre e la realtà è sempre serissima. In un luogo intermedio si colloca invece questa scrittrice, Neige Sinnot. È una scrittrice francese che vive in Messico e ha vinto il premio Strega europeo con il suo romanzo Triste Tigre, che è una sorta di memoir che ricorda le vessazioni subite dal padre adottivo, e questo è tratto dal suo intervento al festival internazionale di Roma Letterature. La famiglia è il luogo delle relazioni di potere per eccellenza, luogo di gerarchie, di lotte, luogo della costante ridistribuzione o del tentativo di ridistribuzione delle forze e delle debolezze, reali e simboliche, dei ruoli, delle posizioni, del senso di colpa, del denaro, del cibo, dei nomi, della parola, dei racconti. Ed è difficile trovare un equilibrio al suo interno. Quando ero bambina ho vissuto all'interno di una famiglia dominata per un certo periodo da un tiranno. La situazione è durata diversi anni. Una delle cose che faceva quel tiranno, il mio patrigno, era guidare veloce. Credevo che si trattasse di una mania che apparteneva solo a lui, ma in realtà è una pratica riscontrabile abbastanza di frequente nei despoti, negli uomini inebriati dal potere che viene concesso loro. Mi è capitato più volte di sentire storie simili, declinate ogni volta con sfumature diverse. Prendiamoci allora qualche minuto per immaginare la situazione. Una famiglia dentro un'auto che viaggia a tutta velocità su una strada tortuosa di montagna, avvolta nel buio totale, con l'asfalto ricoperto da una sottile pellicola di ghiaccio che fa scivolare gli pneumatici. Al volante c'è un pazzo, o meglio, uno che in realtà pazzo non è, uno che di solito sa più o meno controllarsi, ma che in questo preciso momento guida l'auto completamente fuori di sé. Si sente onnipotente, momentaneamente è onnipotente. È lui al comando, è lui che dirige. Appena le cose non vanno come vuole lui, accelera. Guida velocissimo, più che può, tagliando le curve, anche se sul sedile posteriore ci sono quattro bambini. Ed essendo negli anni 90, parliamo chiaramente di sedili, senza cintura di sicurezza. Noi siamo talmente terrorizzati che non osiamo aprire bocca. Qualunque cosa oseremo dire, lui accelererà ancora di più. Chissà, magari a fargli scattare la rabbia è stata una nostra frase, qualcosa che abbiamo detto, fatto o pensato. Siamo tutti quanti zitti. Se l'auto non facesse un baccano infernale, si sentirebbero i nostri respiri. Ma anche i nostri silenzi lo innervosiscono, la nostra impotenza lo esaspera. Dato che nessuno dice niente, affonda ancora di più nell'ebbrezza del suo gesto, sprofondando sempre di più in quella spirale infernale, nell'alveo delle fiamme di un incendio interiore, la cui luce incandescente illumina l'abitacolo dell'auto che sfreccia nel buio di una strada di montagna non illuminata. Se lancia l'auto nel burrone, se ci schiantiamo contro un albero, se facciamo un testa coda nel tunnel, morirà anche lui. Ma sembra che non gliene importi. Sembra anzi questa una delle ragioni del suo potere. Lui ha meno paura di morire di quanta ne abbiamo noi. Lui ha meno paura, lui non ha paura di niente. Ed è questo che vuole farci capire. Noi dobbiamo temerlo perché lui non ha alcuna paura di distruggere tutto. Non ha paura di morire perché è già morto. Ecco il suo segreto, quello che lo rende invincibile, che lo colloca in uno spazio infinitamente meno fragile del nostro. Chissà, forse questa storia non parla unicamente di un mio ricordo di infanzia, forse sì, forse no, forse possiamo arrivare a pensare che i popoli governati da tiranni siano come le famiglie governate da tiranni e che i popoli siano come i bambini presi in ostaggio sul sedile posteriore di un'auto guidata da un pazzo furioso. Il problema è che né voi né io siamo bambini sul sedile posteriore dell'auto, siamo adulti. Non abbiamo in mano il volante, ma siamo seduti davanti, al posto del passeggero. Siamo come mia madre, seduta proprio lì, che non sa cosa fare né cosa dire per placare il pazzo che sta guidando, quell'uomo che lei però aveva scelto per fondare una famiglia. Anch'io non so che cosa fare. Noi scrittori, in generale, non sappiamo cosa fare. Siamo troppo lenti noi, capiamo sempre troppo tardi. È l'urgenza a togliere di mezzo gli scrittori, è la guerra a togliere di mezzo gli scrittori. Quando crediamo di sapere cosa fare, è meglio diffidare di noi, non siamo persone che danno buoni consigli. Qual è il potere delle parole se non sono capaci di cambiare il mondo? Non lo so, a volte me lo chiedo. Ancora oggi continuo a non capire a cosa serva, né a cosa mi servisse allora aggrapparmi a delle idee che mi apparivano come una vendetta non solo contro di lui, quell'emerito imbecille, quell'ubo al volante, ma una vendetta contro il destino, contro la tragedia del destino. E a dire il vero non so bene a cosa possa servire che io lo racconti oggi, ma questo faccio io, questo facciamo noi. La scrittura riesce a parlare di tutto questo, di questa realtà scomoda e di questo orrore che si sovrappongono al nostro vivere, alla quotidianità delle nostre vite, delle nostre piccole azioni, perché dire e scrivere non prendono il volante, le parole non fermano l'auto, le parole arrivano sempre troppo tardi, sempre troppo distanti dall'obiettivo, sempre sfasate. L'unico vantaggio che hanno rispetto alla forza è che durano più a lungo, un giorno o l'altro. Bisognerà pure che qualcuno racconti tutto questo. E queste sono le parole di Neige Sinnot, che è la scrittrice di Triste Tigre. L'intervista la trovate oggi sulla Stampa.
0: E che parole, che intervista.
1: Vero?
0: Bellissima.
1: Molto potente.
0: Un po' come una ragazza che grida al lupo.

0: scusa Paul Weller se ti interrompo, ma devo finire il mio crescendo che a questo punto arriva dalle pagine della cultura con le parole di Ahmet Altan, che è uno scrittore turco che è stato messo in prigione nel 2016 dopo il colpo di Stato, insomma aveva cominciato un processo farsa e poi è stato scarcerato nel 2021. Scrive Altan, che sarà anche lui ospite a Roma a Letterature. Ciò che ha permesso che il mio libro venisse letto qui, in questo luogo di Roma, mentre mi trovavo in prigione, ciò che ha permesso la mia voce di raggiungervi, ciò che oggi mi ha portato qui di fronte a voi, si chiama potere, e quel potere è la scrittura. La scrittura è l'unico vero potere sulla faccia della terra. Molta gente crede che il potere siano le cariche politiche, il denaro. Quello che si può perdere non è potere. Il potere è ciò che ti rimane quando hai perso tutto, ciò che nessuno può portarti via, che nessuno può toccare. E questo è il potere. L'ho imparato vivendo. Quando ti rinchiudono nella cella spoglia di una prigione, non ti rimane più nulla. Non hai più né soldi né una posizione sociale. Non puoi uscire, non puoi vedere i tuoi cari, non puoi mangiare quello che vuoi. Ti trattano come se non avessi un passato e ti strappano il futuro dalle mani. Quando si aspettano che tu crolli, quando si aspettano che la tua fine, quel potere magnifico, quel potere che ti rende più forte dei tuoi carcerieri, il più grande miracolo dell'umanità, infonde dentro di te la volontà di resistere a qualunque cosa. Prendi carta e penna e scrivi. Con ogni riga che scrivi la tua forza cresce, mentre chi ti tiene prigioniero si fa sempre più piccolo. La scrittura è il tuo potere di immaginare. Il potere di immaginare non conosce limiti, muri, divieti, non ha padroni, non ha guardie. E mentre tu sei seduto da solo in una stanza spoglia, la tua voce riecheggia in questo luogo e si moltiplica. Si fonde con le voci di chi ti ascolta, sale al cielo e ritorna a te, tra quelle pareti spoglie, arricchita da migliaia di nuove voci. Niente al mondo può resistere a questo potere. Scrivere è la nostra volontà. La scrittura ha un potere magico. Ciò che è scritto non è solo scritto. Ciò che è scritto viene anche letto, e grazie a questa magia il lettore acquisisce tanto potere quanto lo scrittore. Se ti trovi nelle peggiori condizioni del mondo, leggi Dante, leggi Gramsci, leggi Boezio, andrai all'inferno, andrai in paradiso, parlerai con gli angeli della filosofia. Leggi Tolstoi, Balzac, Shakespeare, leggi Dostoevsky, Pirandello, Victor Hugo, Goethe, sconfiggerai non solo i muri, non solo il male, ma anche il tempo, quel tempo che fa paura a tutti. E queste sono le parole di Ahmet Altan, e insomma la sua posizione forse è la più forte di tutte.
1: Direi proprio di sì.
0: La scrittura che può tutto. Lo trovate oggi su Repubblica, è una parte del suo intervento a Letterature Festival. Nel frattempo sono arrivate le 6:29, dall'altra parte del vetro sono già pronti Alessandra Tommasi e Omar Caniello per la prima edizione del giornale radio, noi torniamo tra poco.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
5: Trump è stato mosso dalla disperazione e ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un accordo. Lo ha detto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in riferimento all'intesa firmata dagli Stati Uniti e che Washington continua a voler vendere come una vittoria. Equivale a una resa incondizionata dell'Iran, ha rivendicato invece Trump. Non è chiaro quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni. Vance ha parlato del weekend. Ieri sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma in Svizzera è stata annullata vista la firma digitale a distanza dell'accordo. Witkoff intanto sostiene che l'Iran inviterà la IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti per avviare le attività di identificazione e scavo dei depositi di materiale arricchito. Gli Stati Uniti ieri avevano revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
4: A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera di tutti e 27 leader, bloccato in passato dal veto dell'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Nel documento viene chiesto un cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina e l'avvio di negoziati per un accordo di pace con una presa di responsabilità europea. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile.
5: In Gran Bretagna la sfida per la guida dei Labour e del Paese è lanciata. Alle elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento e sfiderà per la leadership il Premier Keir Starmer. A Markerfield il Partito Laburista ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% di Reform UK, il partito di destra di Farage. Stasera potrebbe essere il punto di svolta, da ora in poi darò tutto me stesso per far sì che ciò accada, sono state le prime parole dopo l'elezione di Burnham. 56 anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester ed ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta soft left.
4: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile.
5: Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord, ieri sera sempre per il gruppo B la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
4: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
7: Veleia Teatro.com.

0: Allora, quando il tema del caldo arriva anche al mattino alle 5 nella discussione di redazione, vuol dire che c'è stata un po' un'eccellenza nel corso della notte. Forse questa alta pressione sta un po' esagerando. Vabbè, vediamo fino a quando regge. Lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, perché di solito qui al mattino si parla di altre questioni, no? Le notizie del giorno, guerre, insomma, politica interna. Questa mattina si è parlato del caldo, quindi qualcosa voleva dire.
1: Sì, sicuramente sarà presente nella nostra vita sempre di più anche nella prossima settimana. Ho cercato di guardare se si vede la fine di questo lungo periodo di alta pressione e ancora, per la visibilità che abbiamo noi meteorologi, una decina di giorni, purtroppo non si vede il termine della presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo e sulla regione alpina. Quindi dobbiamo prepararci per veramente un lungo periodo di alta pressione. Oltretutto le giornate forse più calde e afose devono ancora venire.
0: Ah, bene.
1: E saranno quelle del fine settimana, dei primi giorni della prossima settimana.
0: Lei sa come confortarci, Le dure parole della scienza. Va bene, vada avanti, sono pronta.
1: No, posso appunto. No. Oggi appunto. Oggi sarà pienamente soleggiata, una bella giornata, avremo annuvolamenti cumuliformi sui rilievi e che potrebbero portare qualche temporale, però stasera un po' più concreto rispetto a ieri sera, soprattutto su Alpi e Prealpi, quindi qualche temporale di calore, qualche grado di abbassamento della temperatura, soprattutto sulla fascia prealpina, potremmo sperarlo per questa sera. Le temperature massime saranno però ancora in leggera salita rispetto a ieri, comprese tra i 32 della fascia prealpina e fino a 35 in pianura. Nel fine settimana proseguirà soleggiato, molto caldo, ancora più afoso, le massime saliranno ancora attorno ai 33 delle prealpi, con punte che potrebbero raggiungere i 37-38 sulla bassa pianura padana. Soliti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi dal pomeriggio, torreggianti, e su Alpi e Prealpi sarà sempre possibile qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, ma altrove sarà assolutamente asciutto.
0: Asciutto, va bene, noi tapini di pianura siamo qui, belli asciutti.
2: Cioè, non assolutamente asciutti, asciutti.
0: Sì, no, va bene, ci risentiamo lunedì,
2: e vediamo.
0: Ben croccanti, va bene. Grazie mille a Paolo Valisa, grazie delle previsioni del tempo, buon fine settimana anche.
1: Grazie anche a voi, buona fine settimana a tutti.
2: L'hai voluta tu,
0: Questa intro elettro.
2: No, perché io volevo mettere Ragazzo solo, ragazza sola, che è cantata da David Bowie in origine.
0: Invece questa è Fame.
2: Sì, ti becchi Fame, visto che mi hai contestato Ragazzo solo, ragazza sola.

0: Ti sei messa gli scaldamuscoli?
1: Sì, vabbè, gli anni Ottanta proprio, mi si è gonfiata la frangia mentre ascoltavo.
0: Ti è venuto il frangione?
1: Mi si sono gonfiate le spalline, tu.
0: Eh sì, anche a me. Poi c'è Danny Leroy, Coco, roba proprio da boomer, cioè neanche sì, da boomer, da anni Ottanta.
1: Saranno famosi.
0: Saranno famosi il secondo giorno della maturità. Vogliamo parlare di maturità così?
1: Ah sì, speriamo che saranno felici, saranno autosufficienti.
0: Guarda, speriamo che io me la cavo, anche va bene.
1: Ecco, abbassiamo un po' l'asticella. Leggo dalla prima pagina di Avvenire: i confini, la fatica, gli errori. La maturità entra nel vivo. Con il 23,2% delle preferenze, il tema, tratto da un testo del giornalista Mario Calabresi su un concetto di fatica, è stato il più scelto dei candidati alla maturità 2026, che ieri hanno svolto la prima prova scritta. Oggi si replica con il secondo scritto, diverso per ciascun indirizzo. Al classico ci sarà la versione di latino e allo scientifico un problema di matematica. Sono 528.000 ragazzi.
0: Qua invece sul Corriere ci sono due paginoni, dice che invece nei licei, che è stata la prima traccia quella sulla fatica, ma nei professionali meno immediata da captare la seconda traccia più gettonata, il brano del saggio di Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare le frontiere, ma in realtà si parla di frontiere interiori, di frontiere diciamo personali, individuali. Nei licei prevale il tema dedicato alla meraviglia. Oggi la seconda prova, l'abbiamo già detto, poi c'era il 19% si è orientato verso la prima proposta, il brano del tratto da Funziona Meraviglia, in cui la giornalista tedesca Wenche Hausmann sottolinea quanto la meraviglia rende aperti agli altri e curiosi. Vabbè, insomma, ci sono tutte le statistiche se volete.
1: Oggi su Domani il professor Simone Giusti, che avevamo anche noi una volta sentito sulle riforme,
0: molto
1: di
0: bravo,
1: sì, ci era molto piaciuto all'epoca, scrive, dell'Università di Siena, scrive: tutte le virtù che vogliono gli adulti, la pedagogia governativa in azione, la responsabilità evocata da Frank Furedi, la fatica celebrata da Mario Calabresi, la memoria custodita da Vitaliano Brancati, la meraviglia adulta ricercata da Wenche Hausmann e il civismo repubblicano di Giuseppe Saragat compongono un mosaico sorprendentemente coerente. Più che interrogare i problemi del presente, il fascicolo sembra interrogarsi sulle qualità che gli adulti ritengono necessarie per diventare adulti. Al centro non c'è più soltanto ciò che bisogna sapere o rispettare, ma il tipo di persona che la scuola dovrebbe contribuire a formare. Le grandi questioni collettive del presente, crisi ambientale, trasformazioni tecnologiche, disuguaglianze, migrazioni, conflitti internazionali, scompaiono quasi completamente dall'orizzonte delle tracce. E al loro posto troviamo una serie di disposizioni personali, virtù individuali. Ricordare, impegnarsi, meravigliarsi, diventare adulti, essere responsabili, contribuire alla vita democratica. È forse questa la continuità che lega le tracce degli ultimi anni e che trova oggi una formulazione particolarmente evidente nelle nuove indicazioni nazionali. Le prove di quest'anno sembrano attribuire alla scuola soprattutto una funzione di socializzazione, accompagnare gli adolescenti verso l'assunzione e l'interiorizzazione di ruoli, responsabilità e valori condivisi. C'è poi un articolo sempre su Domani di Francesca Fulghesu che riprende una polemica che è molto circolata subito a partire da ieri mattina sul fatto che il canone fosse tutto al maschile, le scrittrici fossero state dimenticate, 27 anni di analisi del testo senza donne. Gli scrittori scrivono per tutti, le scrittrici solo per le donne. Il senso comune viene consolidato dal canone e dai programmi scolastici e poi trova conferma nell'esame di maturità. In 27 anni non è mai uscita un'autrice per l'analisi del testo. All'unica Nobel italiana per la letteratura, Grazia Deledda, quest'anno non sono bastati nemmeno due anniversari tondi, quello di nascita e quello dell'assegnazione del premio svedese. Una sorte diversa da quella del coevo Luigi Pirandello, che in una lettera definì la collega una brava massaia sarda. Le opere del drammaturgo sono state scelte ben due volte, nel 2003 e nel 2024.
0: Anche su Repubblica c'è questa riflessione, le tracce tutte al maschile di Viola Giannoli, con anche un articolo e un commento di Elena Stancanelli, ma volevamo andare al manifesto che dice tracce di scuola passata e ci propone due riflessioni. La prima è diventare maturi tra banalità e rotocalco di Leonardo Tondelli, non ve le leggiamo, ve le citiamo. L'altro è Il mondo immobile di Valditara di Marco Rovelli, che dice così: proposto un brano del sovranista Frank Furedi, sociologo ungherese, per il quale gli adolescenti sono coloro che rifiutano di impegnarsi e vorrebbero continuare solamente a far festa, cioè la formula solita dei bamboccioni, degli sdraiati e così via, e poi esaltata la fatica con il brano di Calabresi confuso con La cura, riecheggia l'eterna polemica del ministro con il lungo 68 che ha reso insomma tutti sdraiati, mentre questa cosa dell'impegno individuale, del valore individuale, eccetera, eccetera, che piace.
1: Ah, il 68 ha fatto di noi degli smidollati?
0: Il 68 ha fatto di noi degli smidollati e noi adesso lo colleghiamo con questo brano abbastanza particolare. E colleghiamo gli smidollati, sì, con anche la guerra.
1: Va bene.
0: Tutto insieme, e l'alma e il cuerpo. D'altronde è venerdì.
1: Il cuerpo lo sa, beh.

0: Bomba Estéreo, gruppo colombiano, eh? L'alma e il cuerpo, non si sa se scegliere, se mi chemo por dentro, cioè mi brucio di se guardare la guerra, il clima.
1: Guardiamo la guerra.
0: Partiamo dai.
1: Da quella, dalla copertina di Internazionale partiamo, l'illusione della forza. Tra l'altro sembra quasi che i giornalisti dell'Economist abbiano messo
0: un orecchio.
1: Sì, una ricetrasmittente, qualche cosa, per sentire le conversazioni che si svolgevano ieri in questa redazione su, appunto, su questo tema, sul perché i progressi della tecnologia militare hanno reso la guerra ancora più inutile. La copertina rappresenta dei carri armatini con il cannone afflosciato, il cannone inutile. Nella kill zone creata dai droni di entrambi gli schieramenti nell'Ucraina orientale, il rischio di ritrovarsi in un micidiale videogioco è costante. A febbraio i soldati ucraini che cercavano di raggiungere i pochi commilitoni ancora dentro Mirnorad, una cittadina dell'oblast di Donetsk, sapevano che i droni russi, pilotati da operatori ben nascosti, rendevano impossibile usare veicoli. Dovevano infiltrarsi a piedi attraverso i boschi, potevano volerci settimane e forse non avrebbero potuto uscirne per mesi. Mentre la battaglia di Mirnorad andava avanti, gli aerei statunitensi e israeliani, impegnati nell'altro grande conflitto del momento, continuavano a bombardare l'Iran. I piloti avevano a disposizione tutto il necessario per colpire, valutare i danni e tornare a colpire. Infrarossi e radar di bordo, droni nelle vicinanze, radar più lontani, sorveglianza satellitare e altro. Israele aveva persino preso il controllo delle telecamere del traffico a Teheran per seguire gli spostamenti dell'Ayatollah Ali Khamenei nella la guida suprema del paese, mentre si preparava a ucciderlo. Sono guerre molto diverse nel modo in cui vengono combattute, ma per altri versi stranamente simili. Sia il conflitto in Ucraina sia quello in Iran sono definiti da tecnologie che hanno introdotto un nuovo livello. Ci sono altre somiglianze tra l'Ucraina e l'Iran. Entrambi i conflitti sono stati cominciati dai leader di grandi potenze che sembravano convinti di poter vincere facilmente. Entrambi si sono poi evoluti in modi che quei leader non avevano previsto, trasformandosi in una sorta di stallo in cui, tanto per la Russia quanto per gli Stati Uniti, la mancata vittoria somiglia sempre più a una sconfitta. I cambiamenti tecnologici stanno favorendo chi si difende oppure incoraggiano sistematicamente le grandi potenze a cominciare guerre che non possono vincere? O forse è la solita storia? Grandi potenze che si cacciano in guerre sconsiderate, riflettono delle tecnologie del momento. Sempre su Internazionale segnaliamo, l'articolo è molto lungo, questo dell'Economist, c'è un grafico molto rappresentativo degli anni di piombo sul numero dei conflitti attivi. Si parte dagli anni, dal 75, degli anni 70, in cui insomma era un periodo in cui c'erano molti conflitti in corso, soprattutto conflitti statali, ma in realtà il livello è molto basso se confrontato a quello che sta avvenendo adesso, soprattutto di conflitti non statali, cioè di gruppi armati, nessuno dei quali è uno stato, ma il doppio quasi.
0: Sì, è l'epoca più violenta, se vogliamo dire così, no? Ti ricordi il report che abbiamo letto dell'Istituto di Oslo, che dice 245.000 morti in un anno, il terzo anno più violento della storia.
1: L'anno scorso, 2025.
0: Ovviamente, 2025. Pagina 6 del Corriere della Sera. Intelligenza artificiale, l'italiano al tavolo dei big. Il problema non sono i governi, ma le aziende private statunitensi. Il caso Anthropic ha dato la scossa, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche noi. Anthropic ha sviluppato degli ulteriori strumenti che sono in grado di identificare se in un sistema ci sono delle falle di cybersicurezza. Gli Stati Uniti, il governo, il Ministero della Guerra per essere precisi, ha vietato di metterlo a disposizione di tutti e ha detto non potete darlo, è come un'arma, soprattutto non potete metterlo a disposizione degli stranieri. E dice il caso Anthropic ha dato la scossa al G7. Da imprenditore ho visto leader politici che cercano intese, si interrogano sulle soluzioni, i problemi li creano i giganti degli Stati Uniti della tecnologia a parole collaborativi, ma ognuno poi va per la sua strada. E anche nell'Unione Europea non abbiamo ancora un tavolo per le società europee dell'intelligenza artificiale, ma ci stiamo lavorando. Chi parla è Ulian Sharka, di origini albanesi ma italiano, fondatore e capo di Domin, società italiana che sviluppa modelli linguistici, data center, agenti dell'intelligenza artificiale per settori regolamentati, cioè per la difesa, le banche, le grandi imprese, i governi, eccetera, che è stato uno dei pochi italiani invitato a partecipare alla sessione del G7 di Evian di ieri. Macron ha invitato una dozzina di amministratori delegati. Scopriamo oggi, dice lui, una realtà che è tra di noi da decenni, punto di domanda. E cosa facciamo? Andiamo allo scontro? Si può trovare il modo di vincere senza combattere, non è necessario distruggere, lui dice, per poter costruire, quindi invoca insomma una grande collaborazione e punta il dito, vedete, non nei confronti dei governi che mettono le regole, dice anzi. Sì, qui la narrativa è sbagliata ed è sbagliato anche che la dipendenza arriva dagli Stati Uniti. Smettiamo di mettere in mezzo i governi e creare tensioni. Il problema sono le aziende private, distorcono la realtà, aumentano i conflitti geopolitici, convenienti per loro a livello di business, come quando dicono che se metti delle regole vince la Cina. Allora, è molto interessante perché l'imprenditore ci dice quello che un po' supponiamo, cioè che la grande bolla, quello che dice Di Stefano anche per dire, che tra l'altro fra un po' ci sarà, cioè che la grande bolla dell'high tech è stata costruita anche sull'idea stessa che le aziende hanno fatto del pericolo che rappresenta l'intelligenza artificiale, hanno inventato loro il pericolo, cioè sono le stesse aziende che si promuovono come soluzione del mondo e pericolo per il mondo, guadagnando immense ricchezze su questa fama e su questa opportunità e terrorizzando, insomma, detenendo un potere.
1: Se ne parla molto dell'importanza per i singoli paesi di avere un proprio sistema di intelligenza artificiale, di sovranismo high tech, di questo parla oggi Arcangelo Rocciola sulla Stampa, parlandoci del caso della Francia che annuncia l'addio a Palantir e l'Europa che cerca di rendersi più indipendente dai colossi USA, mentre l'Italia fa affari con la società di Thiel, il software Gotham e i contratti con il Ministero della Difesa. Praticamente Palantir lavorava con la Francia dal 2015, da dopo la strage del Bataclan, quando diciamo non c'erano soluzioni interne per l'analisi dei dati. Adesso invece la Francia ce l'ha, si chiama Chaps Vision, è nata nel 2018. Insomma, Sébastien Lecornu vuole una alternativa al primato statunitense in campo tecnologico. Sempre sulla Stampa c'è un dossier di Fabrizio Goria sulle aziende, l'allarme algoritmo. Chaps Vision è nata nel 2018, insomma Sébastien Lecornu vuole una alternativa al primato statunitense in campo tecnologico. Sempre sulla Stampa c'è un dossier di Fabrizio

0: direttore del centro di ricerca in Strategic Change della LUIS. Il terzo rapporto dell'osservatorio Look Forward, progetto condiviso con Intesa San Paolo per decifrare l'evoluzione del lavoro. L'indagine documenta una frattura evidente in ambito aziendale, rilevata attraverso un sondaggio su 600 responsabili delle risorse umane. Il 31% delle imprese ha implementato o collauda soluzioni algoritmiche in netto rialzo rispetto al 19% registrato nel 2025. A questa progressione però non risponde uno sviluppo parallelo delle professionalità. L'85% delle aziende informatizzate progetta corsi didattici, eppure solo il 19% possiede programmi strutturati, mentre il 48% si ferma a iniziative pilota o occasionali.
1: Vedi la
0: Un
1: distanza
0: vanno di pari
1: tra,
0: passo.
1: esatto, la distanza tra la realtà che tutti i giorni, le implementazioni e poi certo
0: La
1: che,
0: professionalità delle persone, la
1: esatto,
0: crescita
1: certo, la
0: personale.
1: crescita di tutto il mondo del lavoro. Va bene, tra poco guerra, guerra, guerra, Russia, bombe, petrolio, fumo nero, accordi di pace, chi lo sa, prima però.
0: Il giornale radio, sono le 6:57, la linea torna a Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Tra poco torniamo anche noi con le prime pagine dei quotidiani.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Facciamo insieme 50 e 50.
5: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300 e fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.
4: Si abbonerà.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
9: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Iran e Stati Uniti continuano a rivendicare il proprio successo nell'accordo. Trump, mosso dalla disperazione, ha usato ogni leva per un'intesa, dice Khamenei. È una resa incondizionata di Teheran, sostiene Trump. Non è ancora chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Ieri gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera dei 27 bloccati in passato dal veto di Orban. Tolto però il riferimento temporale su un'adesione di Kiev all'Unione europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese e del Labour è lanciata. Le supplettive vince Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città. Per i climatologi sarà una delle ondate di calore più forte di sempre. Maturità questa mattina, la seconda.

0: Seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino al classico, matematica allo scientifico. Ieri il tema, molti studenti delusi per l'assenza di titoli legati all'attualità o ad autori studiati durante l'anno scolastico. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di venerdì 19 giugno, queste le prime pagine dei quotidiani. Avvenire ha un titolo che mette insieme molte cose, il titolo è Momenti capitali, missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. Pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna, forse, chissà. In Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran.
1: Il Messaggero, ma come tanti altri quotidiani, aprono su quel fumo nero su Mosca, pronti a bruciare Mosca, la minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran USA, Hormuz riapre, Il Giorno, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali. La foto del giorno, ci sono delle foto molto forti oggi, Il Giorno fa tutt'altra scelta, cioè la scelta fa le foto del matrimonio di Marta Guidarelli con Luca Parmitano, Astroluca, che si parleranno dallo spazio.
0: Molto bene.
1: Amore nello spazio.
0: Bene, segnaliamo due foto anche su Corriere della Sera e Domani. Il Corriere della Sera apre con Kiev, l'attacco più duro su Mosca. La foto è quella del momento in cui esplode il coperchio del serbatoio della raffineria e sembra quasi un UFO che galleggia su questa nube di fumo. L'altra foto è in copertina di Domani che titola Kiev colpisce al cuore la Russia, l'Unione Europea esulta ma è rischio escalation. Ed è una foto che sembra quasi finta da quanto è particolare, c'è la nube di fumo alle spalle, una ragazza che avanza con un costume da bagno e una maglia bianca, le cuffie in testa e un fiore in mano, sembra quasi uscita da un festival, da Woodstock, con questa nube di fumo alle spalle.
1: Il Manifesto, la prova del fuoco, il fumo nero, anche qui il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina, colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura, dopo il C7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà ancora più a lungo. Sabato Angeri intitola la nuova fase con l'appoggio dell'Europa, piove petrolio sulla regione di Mosca, i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro.
0: La Stampa, Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo.
1: E allora su pagina 2 di Repubblica, Giovanni Pigni da San Pietroburgo dice enormi colonne di fumo denso che si sollevano sulla città, raffiche di mitragliatrici, piccoli volivoli che planano tra i grattacieli, siamo nella periferia di Mosca in realtà. L'ha mancato, si sente gridare da una voce, la contraerei non funziona, sbotta un altro. Attacco di droni contro Mosca, quel 200 droni ieri mattina che hanno preso di mira la capitale, forse un record dall'inizio del conflitto, hanno colpito la raffineria di Kaporna e per la seconda volta in una settimana. Copre circa il 40% della benzina che viene consumata a Mosca, anche la regione circostanza, e a causa dei raid gli aeroporti della capitale hanno sospeso per diverse ore le operazioni. Per la prima volta dall'inizio della guerra i passeggeri a bordo degli aerei sono stati evacuati e trasferiti nei rifugi di sicurezza. Insomma, come riporta il sito di notizie indipendenti, uno dei pochi rimasti, Medusa, i residenti si lamentano dell'assenza di un adeguato sistema di allarme antiaereo, nessun SMS, nessuna sirene, insomma, sapevano poco o niente.
0: Sì, Marco Mariso ci racconta anche di questo, di come la propaganda a volte sia proprio non dire, non fare sapere. Le immagini delle colonne di fumo, lo scrive su Corriere della Sera, le immagini delle colonne di fumo che si alzavano sull'orizzonte di Mosca sono state viste da tutti, nel mondo intero, tranne che dalla maggior parte dei residenti della capitale e dei restanti 120 milioni di russi. Il telegiornale delle 13, il più seguito nell'intero paese, aveva in sommario il vertice di Vladimir Putin con i leader del sud-est asiatico. L'attacco ucraino a un autobus che trasportava due squadre di giovani calciatori e che ha causato un morto, le forti nevicate in Yakutia e infine la firma della tregua in Iran. Sempre nella stessa fascia oraria, durante la sua striscia quotidiana, il celebre presentatore Vladimir Solovyov auspicava il carcere e la gogna pubblica per chiunque avesse osato pubblicare foto o filmati dell'attacco avvenuto all'alba di giovedì.
1: E intanto si ritrovavano tutti i ministri della NATO con il ministro della guerra statunitense che continuava la sua polemica sugli europei scrocconi, che dovevano pagare di più e batteva cassa con gli alleati. Siamo a pagina 8 di Repubblica. L'era dell'opportunismo è inaccettabile, minaccia ritiro di truppe, gli europei corrotti invece vogliono investire, dicono di voler investire sempre di più, ma Crosetto che si lamenta col governo, paghiamo o siamo fuori, se vogliamo stare nell'alleanza bisogna mantenere gli impegni, altrimenti si decide di stare fuori.
0: La stampa fa una doppia pagina che titola I giorni della pace, poi mette un punto però interrogativo. Da una parte scrive: la NATO scommette sulla difficoltà della Russia per spingere Putin a negoziare. L'equilibrio sul campo di battaglia sta cambiando a favore dell'Ucraina, l'offensiva rallenta, Kiev colpisce le retrovie e la diplomazia occidentale si riattiva. Dall'altro Marco Bresolini e Francesco Malfetano ci dicono che l'Unione Europea riapre il canale con Mosca, ma si divide sull'inviato, cioè su chi dovrà interloquire e mediare con Mosca, e c'è tensione tra Crosetto e Giorgetti, c'è una fuga in avanti di Costa, il presidente del Consiglio Europeo, che spacca i 27. Costa, che si è messo nei giorni scorsi si è messo più volte in contatto con i suoi omologhi al Cremlino e ha messo sul tavolo una serie di domande cruciali. È davvero il momento giusto per parlare con Putin? Chi dovrebbe farlo? E ancora, è necessario nominare un inviato ad hoc? Bisogna affidarsi al formato E3 oppure è meglio incaricare uno dei vertici UE e nello specifico lo stesso Costa? Bisogna riportare la Russia al tavolo dei negoziati, ha insistito il presidente francese Macron, reduce da un G7 che ha permesso di ricucire almeno all'apparenza i recenti strappi con Donald Trump. Polonia e Baltici non vedono invece le condizioni per aprire un dialogo con Vladimir Putin. L'Italia prova a raccogliere un fronte alternativo con Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Austria. Sono un po' le divisioni che avevamo visto anche ieri con Lorenzo Cremonesi.
1: La Repubblica, Khamenei contro Trump, e questa è l'apertura per il quotidiano. Messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente USA è mosso dalla disperazione, ha detto. Revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione. Sui quotidiani tonnellate di articoli su quanto l'economia può recuperare, quanto petrolio può scorrere e così via.
0: Sul Corriere della Sera Greta Privitera scrive di soldi, titolo proprio molto chiaro: sanzioni, asset, greggio e fondi, l'accordo è il bottino del regime. Per oltre 10 anni le sanzioni americane non hanno solo impedito a Teheran di vendere petrolio, hanno reso pericoloso comprarlo, con la minaccia di essere esclusi dal dollaro e dal commercio globale. L'Iran continuava a esportare di contrabbando quasi solo verso la Cina, con sconti pesantissimi, finché il blocco navale di aprile ha chiuso anche quel canale, facendo precipitare le vendite da 1 milione di barili al giorno a 60.000. Ora l'accordo rimuove quei freni e consente di esportarlo di nuovo. Tornare a vendere alla luce del sole, senza lo sconto della paura, ai prezzi di oggi vale 60 miliardi l'anno. E non è l'unico forziere che si riapre. All'estero giacciono i proventi del greggio già venduto e mai incassato, congelati da quando Trump nel 2018 ha stracciato i JCPOA Act di Obama. C'è poi il fondo da 300 miliardi di dollari, il risarcimento di guerra che viene chiamato di ricostruzione. I soldi dovrebbero arrivare dai paesi del Golfo e da quelli asiatici, non da Washington, e solo se Teheran accetterà di abbandonare l'uranio arricchito.
1: Maschio, morte, schiavitù. Francesca Paci sulla Stampa dice così: Trump riapre quello stretto di Hormuz che prima della guerra era aperto, i Pasdaran hanno resistito, 3 mesi si rafforzano, Netanyahu può continuare a bombardare. Chi vince non è chiaro, ma a perdere di sicuro è la società civile iraniana, quella addirittura che sperava nell'arrivo dei salvatori. Le tante Narges Mohammadi che entrano adesso in un tunnel senza fine, arresti, repressione, buio. Pochi giorni fa Parashtru Hamadi, condannata ieri, scusate, a 74 frustate all'interdizione del viaggiare per aver cantato in pubblico in un caravanserraglio senza pubblico. Il paradigma dell'azzardo assoluto, voce femminile e abiti immodesti, con buona pace di donna, vita e libertà.
0: Il Sole 24 Ore ha un titolo italiano, Piano Casa, la mappa delle novità, ma vi segnaliamo sempre in prima pagina una segnalazione dell'Associated Press. Dal 2023 Israele ha occupato 1.000 chilometri quadrati tra Gaza, Libano e Siria. Ne scrive Rosalba Reggio: sottratti 1.000 chilometri quadrati ai paesi vicini, le IDF hanno pubblicato una mappa che conferma la presenza delle truppe ben oltre il fiume Litani. Questo in Libano, e si tratta, spiega l'agenzia, di un'area occupata militarmente più estesa di molte grandi città, circa 1.000 chilometri quadrati, sulla quale Israele ha dichiarato di volere mantenere il controllo a tempo indeterminato, anche se per Tel Aviv si tratta di zone cuscinetto.
1: Il Foglio, l'argine all'Iran si chiama Israele, ma due pagine di Repubblica, Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, serve sangue freddo, il primo ministro corre ai ripari, nei sondaggi il partito del generale Eisenhower, appena fondato, ha raggiunto il Likud e la Casa Bianca lo scarica, smetta Netanyahu di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto, nel mondo non c'è nessun altro che nutre simpatia per loro, l'ha detto J.D. Vance.
0: Il Fatto Quotidiano, se tratti tangenti in chat con politici, la fai franca. Impunità per contagio, si parla della Comi, assolta con tutti i coimputati, condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti.
1: I primi due titoli della destra, la verità, fanno i froci col ministro degli altri, però... un titolo veramente agghiacciante, non vi leggiamo nemmeno che cos'è perché ci vergogniamo per loro, e poi il giornale, anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni, 600 ritardi per colpa dell'azione dolosa, insomma non è Salvini, non è il Ministero delle Infrastrutture e Trenitalia, sono gli anarchici che mettono i treni in ritardo.
0: Libero invece titola corsa alle urne, andremo a votare l'11 aprile, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale, c'è il nodo della legge elettorale.
1: E chissà se ci hanno dato una notizia per una volta.
0: Eh sì, sono le 7.14, la linea adesso passa a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Piano casa, i sindacati inquilini milanesi e lombardi bocciano, il governo fa il contrario di quello che serve per affrontare l'emergenza di migliaia di famiglie. Oggi pomeriggio ci sarà un incontro con il prefetto di Milano. Gallarate avevano manifestato per difendere dal cemento il bosco di via Curtatone, ora 22 persone andranno a processo. Nessuna pioggia eccezionale, la responsabilità è della cattiva gestione del comune e della società dei trasporti. A Bergamo la pronuncia del tribunale sui danni subiti da un gruppo di abitanti nell'alluvione del settembre di 2 anni fa. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: L'alta pressione si estende stabilmente dal Nord Africa all'Europa centrale con bel tempo e gran caldo probabilmente anche per la prossima settimana. Il progressivo aumento dell'afa alimenterà qualche temporale di calore. Le previsioni quindi per oggi: soleggiato, caldo più afoso, ulteriore lieve rialzo delle temperature, le massime tra 32 gradi delle prealpi fino a 35 in pianura, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, torreggianti nel pomeriggio, con temporali serali probabilmente limitati comunque ad Alpi e prealpi. Alpi. Per la giornata di domani sabato e domenica prosegue soleggiato e molto caldo, afoso, massime tra i 33 gradi delle prealpi fino a 37-38 sulla bassa padana. Annuvolamenti cumuliformi si formeranno sui rilievi e su Alpi e prealpi è sempre possibile qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera.
4: Il piano casa nazionale è il contrario di quello che serve per le migliaia di famiglie che hanno diritto a una casa popolare e l'aspettano invano. È il messaggio che i sindacati inquilini milanesi e lombardi esporranno oggi pomeriggio in un incontro con il prefetto di Milano. Tra pochi giorni inizia l'iter parlamentare del decreto voluto dal governo Meloni e del disegno di legge per accelerare gli sfratti. I sindacati inquilini faranno un presidio oggi pomeriggio alle 17 davanti alla prefettura. Leo Spinelli è segretario generale del SICET Lombardia.
6: Se uno si mette a leggere il piano casa nazionale e il disegno di legge sugli sfratti, si accorge che le 67.000 famiglie in graduatoria per la casa popolare in Lombardia avranno un beneficio da questo decreto. No, aumenterà l'offerta di case popolari in Lombardia e su tutto il territorio italiano. No, invece verranno sottratti gli alloggi per fare operazioni speculative, non verrà rifinanziato il fondo per il sostegno alle famiglie in affitto e soprattutto vengono previsti 100.000 alloggi in 10 anni, tanto decantati, che saranno sostanzialmente oggetto di speculazioni immobiliari gestite attraverso fondi immobiliari. A questo si aggiunge il fatto che su iniziativa del governo verrà incardinato un disegno di legge che velocizzerà l'esecuzione degli sfratti, mettendo peraltro i comuni che sono già sufficientemente in difficoltà in ulteriore difficoltà per sistemare o per affrontare il problema che deriverà dall'esecuzione di centinaia di sfratti delle famiglie. Io credo che se c'è una cosa che non serve in questo momento per quanto riguarda le politiche abitative nei comuni, né in regione, né agli inquilini o a chi cerca una casa, sia proprio il piano casa nazionale.
4: Avevano manifestato per la difesa del bosco di via Curtatone a Gallarate, 22 persone sono state rinviate a giudizio, contestavano l'abbattimento degli alberi per far posto alla costruzione di una scuola. Il servizio.
7: Sono state rinviate a giudizio le 22 persone imputate al tribunale di Busto Arsizio per i fatti di via Curtatone a Gallarate nel settembre 2024. Erano i manifestanti che contestavano la costruzione di una scuola al posto del boschetto nel quartiere Cascinetta, poi abbattuto pressoché integralmente. Al grosso dei manifestanti chiamati in tribunale veniva contestato il reato di invasione e occupazione di terreni o edifici per essersi introdotti nel terreno di proprietà comunale per impedire il taglio degli alberi. Fuori dal tribunale un presidio di solidarietà agli attivisti sotto processo legati al comitato Salviamo gli Alberi e al collettivo Tanuki. Proseguiamo insieme, imputati e altri presenti in quei giorni, nella lotta intrapresa, hanno detto. Proseguiamo insieme come una comunità convinta che si dovesse difendere il diritto alla salute dei bambini, il bosco, gli animali che vi abitavano. I manifestanti contestavano l'abbattimento del bosco e la scelta del comune di Gallarate, guidato dal leghista Andrea Cassani, di collocare la scuola in un terreno a ridosso di autostrada e ferrovia considerato inadatto. Da Malpensa, Roberto Morandi.
4: Stamattina a Como ci sarà la seconda e ultima udienza del processo a Cecco Bellosi, accusato di aver danneggiato la teca con le fotografie di Benito Mussolini e Claretta Petacci a Giulino di Mezzegra. Ci saranno anche lampi e le realtà antifasciste comasche.
8: Questa mattina davanti al Tribunale di Como si terrà un nuovo presidio di solidarietà a Cecco Bellosi, in concomitanza con la seconda udienza del processo che lo vede imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra. Bellosi è accusato di danneggiamento per aver rimosso fiori e un vaso collocati davanti all'effigie di Benito Mussolini nel luogo in cui il dittatore fu fucilato dai partigiani. Un'accusa che ANPI e numerose altre realtà antifasciste considerano paradossale. La teca, che per l'accusa sarebbe un bene esposto alla pubblica fede, rappresenta invece una forma di apologia del fascismo incompatibile con i valori costituzionali. La prima udienza, lo scorso febbraio, era stata accompagnata da una partecipata manifestazione di sostegno. Il presidio si ripeterà per ribadire che l'antifascismo non può essere messo sotto processo e per chiedere che venga finalmente affrontata la questione delle celebrazioni neofasciste che ogni anno si svolgono tra Dongo e Giulino di Mezzegra. L'appuntamento è per le 9 in Largo Spallino, accanto al Tribunale, mentre in aula è attesa la discussione conclusiva del procedimento. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
4: A quasi 2 anni dall'alluvione del 9 settembre 2024, il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto le responsabilità del Comune e di TEB, la società che gestisce la rete tranviaria del capoluogo e della Val Seriana, nei danni subiti da un gruppo di residenti. Gli allagamenti non furono causati dalla pioggia eccezionale, ha stabilito il perito, nominato dal giudice. Ascoltiamo il servizio della nostra collaboratrice da Bergamo, Sara Agostinelli.
9: Le responsabilità sono al 75% del Comune e per il restante 25% di TEB, Tranvie Elettriche Bergamasche S.p.A. È netto il pronunciamento del perito del Tribunale, chiamato a esprimersi in seguito alla denuncia di un gruppo di residenti di Via del Guerino a Bergamo sui danni subiti per l'alluvione del 2024. Il 9 settembre di 2 anni fa, all'alba, dopo uno straordinario temporale, mezza città e parte della provincia erano state invase dall'acqua, con quasi 3 milioni di euro di danni, e gli abitanti di Via del Guerino, dove il torrente tremana esondando ha lambito il primo piano e distrutto garage e cantine, hanno fatto causa. Secondo Fabio Paolo Ratti, ingegnere incaricato dal giudice, quindi super partes, causa del disastro non è stata la pioggia straordinaria, ma la cattiva gestione del cantiere ai tempi in corso per la realizzazione della TEP 2, treno elettrico che oggi collega Bergamo a Villa Dalmè. L'alveo del torrente, vicino al cantiere, sarebbe esondato perché ospitava detriti che non dovevano stare lì e il comune sarebbe corresponsabile per non aver gestito a dovere la concessione dello stesso Tremana a Teb. E se la procura ha chiesto l'archiviazione sostenendo che tutto è stato causato dalla pioggia estrema, la GIP Federica Gaudino ha invece chiesto accertamenti specifici sul cantiere ed ecco il risultato, non giudiziario ma civile, e l'ingegner Ratti quantifica i danni dei denuncianti in oltre 380.000 euro. Loro ora dovranno decidere se chiedere il risarcimento e mentre Teb, società partecipata a totale capitale pubblico, non fa dichiarazioni, il comune fa sapere di essere in attesa del parere dei propri consulenti.
4: L'Olimpia Milano ha vinto il campionato di Serie A di pallacanestro, decisiva la vittoria di ieri sera a Venezia 86-72 nella gara 4 della serie finale. In questa stagione la formazione milanese aveva già vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Per l'Olimpia il 32esimo scudetto della sua storia, il quarto nelle ultime 5 annate. Dopo le dimissioni del direttore generale del Comune di Milano Malangone dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano Cortina, nei prossimi giorni il Comune di Milano dovrà indicare un nuovo nome. Il consigliere comunale Alessandro Giungi, presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ha proposto la candidatura di Duccio Facchini, giornalista e direttore della rivista Altra Economia. Spetterà al sindaco Sala decidere stamattina alle 11 a Palazzo Marino. Giungi e Facchini spiegheranno il significato di questa candidatura e i nodi olimpici rimasti ancora da sciogliere. Sentiamo il consigliere comunale Alessandro Giungi.
10: Il fatto che la posizione all'interno del CDA della Fondazione Milano Cortina sia vacante per quello che riguarda il componente che il Comune di Milano deve indicare a seguito delle dimissioni del dottor Malangone, che è andato a occupare un'altra posizione, mi ha spinto a fare una mia personale analisi, quindi come mi consente la normativa ho indicato Duccio Facchini, che ho già potuto conoscere per delle inchieste relative ai giochi olimpici e paralimpici, anche critici molto accurati. Noi abbiamo un'importantissima scadenza verso dicembre, quando la Fondazione Milano Cortina dovrà farci conoscere il suo bilancio e potrebbero esserci delle brutte notizie per quello che riguarda spese non preventivate, quindi con un bilancio in rosso, e il Comune di Milano ha accantonato ben 100 milioni di euro in questi anni per una eventualità di questo tipo. Spero che neppure un centesimo debba essere tolto da quella che è il bilancio del Comune di Milano. Ma è necessario avere certamente nel CDA, come rappresentante del Comune di Milano, una persona il massimo dell'autonomia e dell'autorevolezza. Mi pare che a Duccio sia piaciuta questa mia proposta. Poi chi verrà scelto dipenderà dal sindaco. Non ci sono votazioni, non ci sono ulteriori interlocuzioni. C'è una scelta che spetta al sindaco sulla base delle candidature ricevute. Se dovessi dire, non ho una grandissima speranza, però vedremo.
4: 7:26 minuti è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
11: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
13: Che afa, hum, che afa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
22: Ci sta.
21: Su una grande nave.
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo.
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
24: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
26: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
27: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
26: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
29: Attenzione, grande promo da Teddy.
30: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
31: Popolare Network.
32: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Rinviati i colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera. Non è chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Washington e Teheran continuano a rivendicare il proprio successo. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. La prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera dei 27, bloccati in passato dal veto di Orban. Tolto però il riferimento temporale su un'adesione a Kiev all'Unione Europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese lanciate alle supplettive, vince il laburista Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città, per i climatologi sarà una delle ondate più di calore più forti di sempre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi nel paese, era stata annullata perché già siglato a distanza. Non è chiaro quindi quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni per la seconda fase dei negoziati, iniziata formalmente ieri e che durerà 60 giorni. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia tutto a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mokhtar Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, l'amministrazione in queste ore è impegnata in un disperato tentativo di dimostrare che quello che Stati Uniti e Iran hanno firmato è un'intesa buona, soprattutto per gli americani. Ieri a cercare di sostenerlo è stato mandato il vicepresidente J.D. Vance. Vance è apparso nervoso, sulla difensiva, ha detto che sono gli Stati Uniti a dare le carte, che l'Iran non avrà nulla se non rispetterà le richieste americane. Vance non è comunque riuscito a dissipare i dubbi, le critiche che emergono con sempre maggiore forza a Washington, anche tra i repubblicani. È ormai chiaro che l'intesa non costringe l'Iran a consegnare l'uranio arricchito, ma solo genericamente a diluirlo, che non ci sono altro che promesse molto vaghe sul fatto che nel futuro Teheran non si doterà di armi nucleari, che comunque l'Iran ottiene ampi benefici economici. L'unico vantaggio per l'amministrazione è che il prezzo del petrolio è sceso ieri a circa $80 al barile, poco, troppo poco per poter giustificare la scelta della guerra, da cui Teheran esce più forte di prima. Alla fine, in una conferenza stampa, appunto quella di ieri, dominata da una tensione forte, palpabile, è stato Israele, molto critico dell'intesa, a essere oggetto di una dura reprimenda da parte di Vance. Se fossi nel governo israeliano non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto al mondo, ha minacciato Vance, da sempre considerato l'esponente meno filo israeliano nell'amministrazione. Vance comunque non parte appunto per Ginevra, per la firma, per la celebrazione, del resto c'è poco da celebrare, Trump è sparito dalla circolazione, l'imbarazzo dell'amministrazione per questo accordo, che molti tra gli stessi repubblicani definiscono il peggiore errore americano da decenni, è evidente. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. L'inviato della Casa Bianca, Witkoff, sostiene che l'Iran inviterà la IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti nucleari. Il programma nucleare iraniano, lo ricordiamo, è oggetto di questa seconda fase dei negoziati. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità di Teheran. Sentiamo Farhan Sabai.
2: Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche e di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare, tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E nonostante la fine delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, nella notte c'è stato un altro pesante bombardamento israeliano nel sud del paese. L'esercito di Tel Aviv ha ucciso 16 persone nel distretto di Nabatie. L'intesa non viene riconosciuta da Israele e Netanyahu aveva ribadito ieri che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati. A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera di tutti e 27 leader, bloccato in passato dall'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di governo europei hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: C'è un nuovo senso di unità al Consiglio europeo, una sensazione che emerge non solo dalle conclusioni sull'Ucraina, ritornate finalmente a 27 con l'arrivo dell'ungherese Magyar, senza più soluzioni creative per aggirare il veto di Orbán, ma anche dalle discussioni tra i leader UE sul supporto a Kiev in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. Il primo giorno del vertice si è concentrato molto proprio su questo aspetto, mentre ci sono dubbi sull'aprire subito tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE di Kiev. L'Unione vuole un cessate il fuoco immediato e avviare negoziati concreti per una pace giusta e duratura, si legge nel documento finale. Ma ora in più, come spiegano fonti UE, c'è una spinta comune perché questo avvenga con una presa di responsabilità europea e rimanendo pronti in qualsiasi momento alla possibilità che i canali di comunicazione aperti con Mosca possano portare a un vero dialogo, quando le condizioni lo consentiranno, precisano le stesse fonti. Se sull'Ucraina c'è sempre più convergenza, le divisioni rimangono su un altro tema, affrontato sempre ieri, cioè il possibile cambio di passo con la Cina e le azioni per riequilibrare il rapporto. Nelle conclusioni non c'è il riferimento esplicito a Pechino, soprattutto per il timore di vendette economiche, ma gli squilibri macroeconomici globali puntano tutti lì. Alcuni paesi vorrebbero più indagini antidumping e agevolazioni economiche a chi riduce la dipendenza. La Spagna di Sanchez invece parla di costruire ponti. La discussione sarà lunga e complessa e di certo non si è esaurita in una cena di lavoro ieri sera. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento dunque per contendere la leadership al primo ministro Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
4: Vittoria larga con oltre il 55% dei voti in una roccaforte laburista.
5: Burnham Andrew Murray, 24,927.
4: Un successo che legittima la candidatura di Andy Burnham al ruolo di primo ministro. Nel discorso dopo l'elezione, Burnham ha parlato di ultima opportunità di cambiamento per la sinistra britannica.
6: And we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now to build a new politics.
4: Il riferimento è ad un cambio di leadership per i suoi sostenitori. Burnham, ex sindaco di Manchester, è erede di quel New Labour fondato negli anni 90 da Tony Tony Blair è l'unica alternativa alla destra nazionalista di Nigel Farage. Ufficialmente la sfida a Keir Starmer non è stata lanciata, con il primo ministro che fino a ieri ripeteva di essere pronto ad una nuova corsa alla leadership dopo la vittoria di Burnham, però non è escluso che lo stesso Starmer decida di dimettersi la prossima settimana.
0: Un guasto alla linea elettrica, un furto di rame, intere linee ferroviarie che vanno in tilt. Da 48 ore viaggiare in treno è diventata un'odissea. Ieri sulla linea alta velocità Roma-Napoli ci sono stati ritardi fino ad 1 ora e mezza. Il giorno prima era toccato alla tratta Milano-Piacenza, con oltre una decina di treni cancellati e ritardi superiori alle 2 ore. RFI ha provato a difendersi, affermando che in altri paesi va anche peggio. Il ministro dei trasporti Salvini si è giustificato dicendo che con il massimo storico di cantieri aperti e il massimo storico di passeggeri è normale che al minimo in toppo ci siano ripercussioni sulla rete. Negli ultimi anni i problemi sono però in costante aumento. Come si può dunque intervenire per migliorare la situazione? Lo abbiamo chiesto a Marco Ponti, economista, esperto di trasporti, già consulente del Ministero dei Trasporti.
7: Il guasto maggiore tra Milano e Piacenza sembra sulla catenaria, cioè sulla linea che alimenta i treni. Intanto bisogna fare una grande distinzione. Guasti della linea, e sono stati purtroppo non infrequenti, che non ci dovrebbe essere, visto che le ferrovie ricevono una quantità di denaro pubblico assolutamente stravagante, 18 miliardi solo l'anno scorso. Invece più frequenti sono l'altro aspetto della fragilità del sistema. Quando si guasta un treno in linea, non si può superarlo. Un treno deve poter superare uno fermo. Questo richiede che siano bloccati i treni che vengono nell'altra direzione. Questo è tecnicamente possibile, non è nemmeno costosissimo. Ci vogliono dei soldi, che però sono tutti dei contribuenti, perché le ferrovie vivono dei soldi dei contribuenti, soprattutto per gli investimenti. Perché se gli utenti dovessero pagare gli investimenti, andare da Milano a Roma in alta velocità costerebbe 300 euro andare, 300 euro tornare.
0: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni sfioreranno i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile. Ascoltiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
8: Il problema è che nel Mediterraneo ormai siamo abituati a questo cambiamento di circolazione, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media e gli eventi estremi, ma anche proprio la circolazione dell'aria. Mentre una volta, fino a qualche decennio fa, eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre che arrivava da ovest, quindi era mite, insomma, ci proteggeva dal caldo feroce africano, adesso il riscaldamento globale di origine antropica è una cosa ormai che si è insediata sulle nostre regioni, e questo sarà sempre più l'impronta digitale del cambiamento climatico sulla nostra zona. Ovviamente situazioni di questo tipo sono rischiose soprattutto per la popolazione più fragile, quindi i bambini, gli anziani, gli asmatici, cardiopatici. Bisogna assolutamente adattarsi a situazioni di questo tipo, cercando di rendere più verdi le città, di fare rifugi climatici per portare questa gente. Penso soltanto ai senza tetto, insomma, che sono sempre in mezzo all'asfalto, al cemento tutti i giorni e che soffrono di questo.
0: Oggi la seconda prova della maturità, con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e la lingua per il linguistico. Ieri il tema di italiano. Tra le tracce c'era una poesia di Pavese, un discorso di Saragat durante l'assemblea costituente, il tema della fatica tratto da un libro del giornalista calabrese. Tra i titoli anche quello di un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato un punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata si chiamava I confini contano. Allora, sulle tracce del tema di ieri, del tema di italiano, ascoltiamo l'opinione di Simone Giusti, che è docente di didattica all'Università di Siena.
9: Erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, perché l'idea che c'è dietro è che il minore, il ragazzo o ragazza, sia creatura incompleta e che per completarsi debba essere toccata dalla scuola attraverso l'accettazione, per esempio, di alcune virtù, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto. Si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, si è cercato di usarle per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che redigono le indicazioni. È anche una visione piuttosto infantilizzante. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza.
0: E in chiusura ai mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord, ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia. Alessandra Tommasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
12: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
11: FlexiRent con la Y 02968 46968.
12: Affitti brevi, tranquillità lunga.
13: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
14: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito. Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime

0: cuore delle città. spaziocinema.info.
1: Presto, presto.
2: Le notizie appena sveglie.
1: Here we go. Le 7.49 di venerdì 19 giugno, presto presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo da Avvenire, che ha un titolo forte e in qualche modo riassuntivo. Momenti capitali. Missili russi su Kiev, che colpisce l'area metropolitana di Mosca. In fiamme la raffineria. L'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. Intanto pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna e in Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran.
3: Il Giorno, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali, anche quei missili su Kiev che risponde appunto con una pioggia di droni. Il Messaggero, pronti a bruciare Mosca, la frase di Zelensky con l'attacco delle centinaia di droni nella periferia della capitale russa.
1: Il Corriere della Sera titola Kiev, l'attacco più duro su Mosca, e ha una foto molto rappresentativa, il momento in cui esplode il tappo della raffineria, è una nube su cui galleggia un pezzo di metallo che sembra un UFO. Foto altrettanto forte, quella in prima pagina di Domani, di una ragazza vestita quasi come a un ritrovo beat degli anni 70, con un fiore in mano e le cuffie della musica, dietro di lei una grande nube di fumo. Il titolo è Kiev colpisce al cuore la Russia, l'Unione Europea esulta, ma è rischio escalation.
3: La prova del fuoco per il Manifesto, il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina, colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale, che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa però spinge Kiev, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà più a lungo. Sabato Angeri scrive piove petrolio sulla regione di Mosca e i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro. Il racconto a pagina 6 di Repubblica di Giovanni Pigni dalla Russia sono le colonne di fumo, la gente che urla per la strada, gli insulti alla contraria che non riesce a fermare i droni, quasi 200 che sono arrivati per colpire la raffineria di Kapotnia, proprio accanto a Mosca, cosa che era già stata fatta settimana scorsa, dal 40% del fabbisogno di benzina, insomma chiusi anche gli aeroporti. La guerra si vedeva a occhio nudo ieri a Mosca.
1: Marco Imarizzo sul Corriere della Sera ci scrive che c'è stato del silenzio sulle TV di Putin e che le immagini delle colonne di fumo che si alzavano sull'orizzonte di Mosca sono state viste da tutti nel mondo intero, tranne che dalla maggior parte dei residenti della capitale e dei restanti 120 milioni di russi. Al telegiornale delle 13, quello più seguito, aveva in sommario il vertice di Vladimir Putin, un attacco ad un autobus di calciatori, le nevicate in Yakutia, ma niente sulla esplosione della raffineria.
3: La Stampa, Putin, l'ora della trattativa. La Stampa punta al fatto che l'Unione Europea ha riaperto il canale con Mosca. Cosa è successo? Il Presidente del Consiglio Europeo ha parlato con i suoi omologhi del Cremlino i giorni scorsi, è stato addirittura bacchettato da alcuni paesi per questo, racconta Marco Bresolini e Francesco Malfetano, e il dibattito è: bisogna un inviato solo, affidarsi agli E3, cioè Gran Bretagna, Germania e Francia, è meglio fare qualcosa diciamo con calma oppure no? Si divide l'Europa, Macron vuole una trattativa, Polonia e Baltici non vedono le condizioni per trattare, l'Italia crea un fronte alternativo e dice che ci vuole un solo inviato per parlare con una voce sola. Intanto la NATO scommette sulle difficoltà della Russia, spinge Putin a negoziare, Exet chiede sempre più soldi alle difese europee, Crosetto li chiede a Meloni.
1: Sui quotidiani ancora molte pagine sui punti nodali della tregua tra l'Iran e gli Stati Uniti. Sul Corriere della Sera c'è soldi e uranio, un dossier che divide in due il denaro nelle tasche dei Pasdaran e i negoziati sull'atomica, i due fronti decisivi sul tavolo della pace, e Greta Privitera ci parla delle sanzioni, degli asset, del greggio e dei fondi, dell'accordo e del bottino del regime, e di come adesso che non ci sono più le sanzioni americane sul petrolio, sul trasporto del petrolio iraniano, questo andrà a tutto vantaggio dei Pasdaran.
3: Il commento di Francesca Paci sulla Stampa è: maschio, morte, schiavitù, ovviamente con buona pace di donne, vita e libertà, racconta gli arresti, le persecuzioni, quello che rimane e diciamo le torture per la società civile. La Repubblica apre su Khamenei contro Trump il messaggio del leader iraniano che dice non avrei firmato e definisce il presidente USA disperato e poi ovviamente revoca del blocco di Hormuz e il rinvio della firma in Svizzera.
1: Il Sole 24 Ore apre sull'Italia piano casa la mappa delle novità, ma vi segnaliamo un report dell'Associated Press che ci dice che dal 2023 Israele ha occupato 1000 km² tra Gaza, Libano e Siria. Sempre su Israele scrive il Foglio in altro tono, l'argine all'Iran si chiama Israele. La tragica capitolazione di Trump con gli Ayatollah rende Israele ancora più importante nel ruolo di diga unica contro l'esportazione del terrorismo e del jihad iraniano. Su Repubblica invece insomma un po' si ridimensiona la figura di Netanyahu, si mettono in evidenza le difficoltà sia dall'esterno. Paolo Mastrolilli ci scrive che la Casa Bianca scarica Netanyahu, smetta di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto. Ci sono anche poi le parole di J.D. Vance, il vicepresidente, che dice nel mondo non c'è nessun altro che nutra simpatia per loro. Dal punto di vista interno Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma e dice serve sangue freddo, ma nei sondaggi il partito del generale Eisenkot, appena fondato, ha praticamente raggiunto il Likud.
3: Internazionale, la copertina sono dei carri armati i cui cannoni sono piegati in giù, l'illusione della forza perché i progressi della tecnologia militare hanno reso la guerra ancora più inutile, un grande approfondimento di The Economist che dice che negli ultimi anni i progressi delle tecnologie militari, i droni su tutto, hanno convinto i leader delle grandi potenze di poter vincere più facilmente le guerre, in realtà i conflitti proprio in Ucraina e in Medio Oriente hanno dimostrato che è proprio vero il contrario, le guerre non le vince più nessuno, l'illusione della forza.
1: La copertina dell'Espresso ha il cavallo di Francesco Messina, quello davanti alla Rai, tutto incrinato, distruggerai, è il titolo, audience impicchiata, volti noti in fuga, pubblicità in calo, Telemeloni cura la propaganda governativa e perde sul resto, è la missione insuccesso di cui la D va fiero.
3: Il Fatto Quotidiano, se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, il racconta della soluzione in secondo grado per la ex eurodeputata Comi, assolta con tutti i suoi computati perché nel frattempo si basavano sulle chat tra lei e gli altri imputati, ma siccome è stato deciso che non si possono ascoltare nemmeno le chat, usare nemmeno le chat dei coimputati, lei è stata assolta. Intanto La Stampa ci ricorda il sorpasso di Vannacci su Salvini, le cose vanno secondo i piani, c'è un sondaggio che dice che ieri Futuro Nazionale ha superato di qualche centesimo di punto la Lega.
1: Oggi Libero rischia di darci una notizia, Claudio.
3: Urca, è una giornata.
1: Una giornata.
3: Trampa ci ricorda il sorpasso di Vannacci su Salvini, le cose vanno secondo i piani, c'è un sondaggio che dice che ieri Futuro Nazionale ha superato di qualche centesimo di punto la Lega.
1: Oggi Libero

0: 100 ritardi per azioni dolose, insomma non è Salvini e Trenitalia che vi fanno arrivare in ritardo, sono gli anarchici. E poi la verità è veramente inqualificabile oggi, fanno i froci col Ministero degli Altri, un dirigente del Ministero della Cultura organizza stasera il Grafica Pride all'insegna dell'inclusione, una visita al museo con aperitivo e probabilmente interno alle celebrazioni che ci saranno poi questa settimana del Pride. Questa cosa non va bene alla verità, che quindi insulta.
1: Bene, complimenti per il titolo.
0: Ti è rimasto qualcosa di meglio impigliato?
1: Insomma, di meglio non lo so, però qualcosina c'è. Le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, l'abbiamo detto prima, Vannacci ha sorpassato Salvini per la prima volta. Ma in questi giorni, se il generale andava in macchina e il ministro in treno, c'è poco da stupirsi. Il presidente della FIFA Infantino sta pensando ad una partita tra Israele e Palestina a settembre da giocare negli Stati Uniti. Beh, in patria non si riusciva a capire fino a dove Israele fosse in casa. E quanto in trasferta, insomma. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli malandrini come quello della stampa.it. Uccidono più le zanzare, ma la fobia dello squalo non sente ragioni. Va detto che con lo squalo la ciabatta risulta molto meno efficace come difesa, quindi vabbè, i cliccabilissimi e sai cosa eviti.
0: Allora grazie che vi siete già iscritti, quasi 100,
1: no,
0: quanti
1: che
0: siamo?
1: Che meraviglia, anche 100 probabilmente, forse riusciamo a fare i 107.
0: Dai, iscrivetevi al Cantacori sul sito radiopopolare.it, il 23 giugno siete con noi la sera a cantare in Via Largone, oppure scegliete anche gli altri cori, noi siamo super democratici, ce ne sono di stupendi, andate sul sito, cercate l'iniziativa dei cori e iscrivetevi.
1: Adesso sono le 7:59, noi passiamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Subito dopo arriva il giorno delle locuste con Gianmarco Bachi e il professor Di Stefano. Noi ci risentiamo lunedì alle 6. Buon fine settimana, Claudio Iampaglia.
0: E a te, Cinzia Poli.
1: Un buon fine settimana a tutte e a tutti. Ciao.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
8: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
9: Veleiateatro.com
10: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
11: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
12: Buongiorno, New York Times. La difesa dell'accordo con l'Iran da parte di Vance si basa su affermazioni vaghe e fuorvianti. Le Monde, J.D. Vance in prima linea per giustificare l'accordo con l'Iran.

e proseguire i negoziati. Ieri, nella giornata post, nella giornata dopo la firma dell'intesa, che c'è stata appunto mercoledì, l'amministrazione americana si è impegnata a cercare di vendere, diciamo, alla sua opinione pubblica l'intesa firmata con l'Iran. Per farlo è stato mandato in particolare allo scoperto, potremmo dire, il vicepresidente J.D. Vance. Scrive il New York Times: il presidente ha affermato che gli Stati Uniti avranno la possibilità di influenzare l'esito del prossimo round di negoziati. Tuttavia, Vance ha affermato erroneamente che l'Iran non trarrà alcun nuovo vantaggio dalla revoca delle sanzioni petrolifere. Allora, è stata quella di ieri, quella di J.D. Vance, una conferenza stampa dominata da una forte, forte, forte tensione. Vance è apparso nervoso sulla difensiva, ha detto che sono gli Stati Uniti a dare le carte, hanno loro le carte in mano, secondo J.D. Vance. Ha detto che l'Iran non avrà nulla se non rispetterà le richieste americane. Vance comunque non è riuscito a dissipare i tanti dubbi, le tante critiche che emergono con sempre maggiore forza a Washington, anche e soprattutto tra i repubblicani. Ormai è chiaro che questa intesa non costringe l'Iran a consegnare l'uranio arricchito, ma solo genericamente c'è una formula che dice che l'Iran è costretto a diluirlo. Nell'intesa non ci sono altro che vaghe promesse sul fatto che nel futuro Teheran non si doterà di armi nucleari e comunque con questo accordo, con questo testo, l'Iran ottiene ampi, ampi benefici economici, lo sblocco dei fondi congelati all'estero, l'allentamento delle sanzioni, un fondo di centinaia di miliardi di dollari che si occuperà della ricostruzione del paese, dell'Iran distrutto dai bombardamenti. Quindi difficile che Vance appaia convincente quando dice che Teheran non avrà alcun beneficio, non trarrà alcun beneficio dall'intesa. L'unico vantaggio, diciamo, per l'amministrazione è che il prezzo del petrolio ieri è sceso a circa 80, un po' meno, 77 dollari al barile, e questo, diciamo, è un insomma, fa trarre un sospiro di sollievo a Trump e a parte dei repubblicani, diciamo, in vista delle elezioni di midterm di novembre. Allora, ecco il Washington Post. Vance critica la reazione israeliana all'accordo con l'Iran, mentre l'esercito statunitense revoca il blocco dello stretto di Hormuz. Il vicepresidente, scusate, ha messo in guardia Israele dal criticare il suo principale alleato, sottolineando una spaccatura sempre più ampia, mentre gli Stati Uniti pongono ufficialmente fine al blocco dei porti iraniani. Allora, Vance è da sempre considerato l'esponente meno filo israeliano di questa amministrazione, del resto lui è espressione di quegli ambienti MAGA, molto poco simpatetici nei confronti di Israele e anche degli ebrei, cioè nell'esplosione appunto del popolo MAGA, per esempio sulla questione degli Epstein Files, sulla questione di Jeffrey Epstein, oltre ovviamente all'indignazione per il traffico dei minori, c'era anche un sotterraneo, diciamo, antisemitismo, cioè gli ebrei considerati come bastione di un potere corrotto. Comunque, ieri Vance ha dato, come dire, espressione pubblica, no? Alla sua poca simpatia per Israele e soprattutto per i legami strettissimi che legano tradizionalmente gli Stati Uniti a Israele. È stato durissimo con Israele, mai forse sono risuonati accenti così duri da parte di un responsabile di un'amministrazione americana nei confronti dell'alleato più stretto. In particolare Vance ha lanciato un avvertimento diretto ai membri del governo di Benjamin Netanyahu che hanno attaccato Trump dopo la firma dell'intesa, detto Vance, se Donald J. Trump è l'unico capo di Stato al mondo che in questo momento nutra simpatia per la nazione di Israele. E poi Vance ha aggiunto: se fossi nel governo israeliano, forse non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto al mondo. Vance ha anche sottolineato il sostegno all'accordo da parte di diversi paesi del Golfo, cercando di distogliere quindi l'attenzione dei giornalisti, dei media, dalle critiche israeliane. Credo che si debba dare credito a chi conosce meglio gli iraniani e chi ha
di più da perdere, ha dichiarato Vance. Cosa dicono gli stati arabi del Golfo di questo accordo? Si è chiesto. In realtà, molti analisti spiegano che funziona, che insomma, che negli stati arabi del Golfo c'è un profondo senso di frustrazione per questo accordo, soprattutto perché l'accordo non affronta il problema del sistema missilistico iraniano che ha colpito aeroporti, impianti energetici, hotel, installazioni militari nella regione. Anzi, l'intesa dà all'Iran insomma, il potere di dotarsi di missili balistici. Allora, ecco il Wall Street Journal, la rischiosa svolta di Jerry Vance, difensore dell'accordo con l'Iran. Nel bene o nel male, il vicepresidente degli Stati Uniti ora si assume la responsabilità dell'accordo, mentre i colloqui con Teheran entrano in una nuova, difficile fase. Il Wall Street Journal sottolinea come il ruolo che Vance si sta assumendo, che si è assunto, diciamo anche evidentemente con questa conferenza stampa, cioè quello di sostenitore, di difensore dell'accordo. Allora, da un lato sicuramente dà risalto al suo ruolo in vista soprattutto delle presidenziali del 2028, al tempo stesso questa è una mossa altamente rischiosa per J.D. Vance, considerato appunto che l'intesa è così piena di incognite, tant'è vero non si sa nemmeno quando inizieranno questi negoziati di pace per fissare appunto questi accordi. C'è un altro pezzo sul Wall Street Journal che ha questo titolo: Io sono il presidente e tu no. Trump mette alla prova il suo potere e frusta il partito repubblicano. Il presidente ha preso una serie di decisioni che hanno spiazzato i repubblicani, scrive il Wall Street Journal, e stanno mettendo a dura prova la sua presa sul partito. Allora vi leggo l'attacco. Secondo fonti a conoscenza delle conversazioni, nelle ultime settimane il presidente Trump ha dato la stessa risposta agli alleati politici che gli hanno offerto consigli strategici. Io sono il presidente e tu no. A 17 mesi dall'inizio del suo secondo mandato, Trump si affida sempre di più al proprio istinto, ignorando i consigli di collaboratori, deputati, senatori, conservatori, repubblicani, soci, amici di lunga data. Il risultato è stata una serie di decisioni che hanno spiazzato e frustrato il partito repubblicano, i repubblicani, alimentando i timori che gli elettori puniscano i repubblicani alle elezioni di novembre e mettendo a dura prova la ferrea presa di Trump sul partito. E infatti ieri su Trump, sulla sua intesa, sono piovute critiche di molti repubblicani, senatori, Bill Cassidy e Ted Cruz, Nikki Haley, ex ambasciatrice di Trump durante il primo mandato alle Nazioni Unite e sua rivale alle primarie del 2024. Addirittura hanno criticato l'accordo alcuni commentatori di Fox News. Allora, mancano un po' meno di 3 minuti, vado a qualche altro pezzo che non riguarda direttamente la guerra. Ecco per esempio la copertina di Libération. Free Party, il rave incontra la repressione governativa. Dietro le belle parole, scrive Libération, che accompagnano la promozione della Fête de la Musique, che si terrà questa settimana, cioè la festa della musica, i partecipanti a questi eventi, cioè diciamo rave, eccetera, denunciano questi eventi alternativi, auto-organizzati, denunciano la brutalità con cui il potere esecutivo intende metterli a tacere attraverso due leggi restrittive appunto sui rave che verranno discusse in Parlamento quest'estate. Quindi va bene, potremmo dire, la Fête de la Musique, basta che sia organizzata dalle autorità. Da Haaretz, due pezzi, Andy Burnham, no scusate, dal Guardian. Andy Burnham vince con un'enorme maggioranza alle elezioni suppletive di Makerfield, aprendo la strada alla sfida alla leadership di Starmer, cioè il sindaco della Grande Manchester, afferma che il risultato rappresenta l'ultima possibilità di cambiamento per il partito laburista. Burnham ha vinto contro i candidati della Reform UK e Restore Britain, ha vinto appunto queste elezioni suppletive e ora diventerà lui il candidato che si candida appunto alla
alla guida del partito laburista, nel caso appunto nei prossimi giorni verrà, ci sarà una competizione formale per la leadership laburista. Vado a Haaretz, gli ultimi due pezzi. Il primo titolo, le primarie di New York incentrate su Israele. Due democratici ebrei si scontrano su aiuti e antisemitismo. Martedì prossimo ci sono le primarie per scegliere i candidati alle elezioni di midterm nel Partito Democratico. Anche le primarie vedono due candidati democratici ebrei, Dan Goldman e Brian Lander, si affrontano nel decimo distretto di New York, che è uno dei più ebraici, cioè è Lower Manhattan e parte di Brooklyn. Non è una semplice competizione locale, ma appunto si discute della politica americana nei confronti di Israele e più in generale sull'antisemitismo. Infine un pezzo sempre su Haaretz: nessuno nasce soldato, cioè gli adolescenti israeliani che si rifiutano di andare, di fare insomma la leva, dicono la leva è una scelta. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Le 8:17 minuti del mattino, un caldo abbacinante nello studio 2 di Radio Popolare. Io una volta soffrivo tanto il caldo, adesso meno, ma stamattina di più.
1: Stamattina di più?
0: Ma anche lei mi ha detto che stava morendo quando sono arrivato.
1: No, ho detto che faceva caldo, sì, che non
0: era
1: capivo.
0: Era cartocciato come una foglia riarsa del Montale quando l'ho trovata sulla scrivania.
1: Fino a quel livello no, però.
0: Vabbè, però non facciamo
1: caldo anch'io. Dai.
0: Non facciamo discorsi da anziani. Mi raccomando, esatto. Non uscite nelle ore più calde. Bevete molto, tanta frutta e verdura, quelle robe lì, Le cose solite. Andiamo al dunque invece, perché questa mattina c'è la seconda prova degli esami di maturità e il professor Di Stefano ha avuto una bella idea, quella di fare un omaggio, aprire con un omaggio ai giovani maturandi.
1: Io? E che omaggio devo fargli?
0: Scusi prof, ce l'ho messi d'accordo?
1: No, non c'è, come al solito, non c'è. Dimmi, io sono pronto.
0: A me spiace che lei alla fine inciampi nella sua timidezza, perché aveva avuto una bella idea. Per salutare i giovani, oggi impegnati con la seconda prova dell'esame di maturità, il professor Di Stefano ha voluto fare una scelta sorprendente, proporre un brano che uscisse una buona volta un po' dal seminato, non una di quelle solite cose che si sentono dappertutto, ogni anno che Dio manda in terra, dal TG1 a Mattino 5. Che cosa ha scelto? Lo dica.
1: Una canzone.
0: Indubbiamente una canzone. Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Pensate, come le è venuto in mente?
1: Non so, è il caldo.
0: Il caldo probabilmente. Allora, abbiamo scelto questa canzone per spiazzare un po' gli ascoltatori, che immagino siano veramente disorientati da questo cambio di prospettiva che abbiamo voluto musicalmente dare sugli esami di maturità. Una notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, di notte di sogni, di coppe, dei
1: campioni,
0: vede che la sa bene, perché alla fine ce l'ha il refrain della vita dentro. Canzone che tra l'altro contiene una delle grandi domande esistenziali che da sempre albergano nell'animo umano: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Cosa sceglie, la A, la B, la C o la D?
1: La C.
0: La C. Chi siamo, dove andiamo?
1: Dove andiamo? Rimaniamo in una situazione critica.
0: Critica, situazione critica. Non è critica,
1: è
0: invece.
1: Caos.
0: Vabbè, basta, ho già rotto i maroni. Non c'ho solo ormai il deficit dell'attenzione, ma anche della pazienza. Dopo
1: l'ho visto.
0: Minuto e mezzo devo cambiare pagina, se non mi stanco. Dicevo, non sarà critica invece la situazione degli ascoltacori. Siamo ormai vicinissimi. Martedì sera, 5 piazze milanesi e tante altre piazze dove sono gemmati i cori spontanei. Sono molto rapido, che così andiamo alle sue cose. Tre cori hanno già raggiunto quota 107, che era la quota benchmark che ci eravamo dati, quindi iscrizioni chiuse per il coro di Giambellino, per il coro di Via Largonne, per il coro di Derga, no? Iscrizioni chiuse, che non vuol dire che poi se avete voglia non potete andare, abbiamo semplicemente chiuso le iscrizioni per dire bravi, ce l'abbiamo fatta. Ci si può ancora iscrivere invece agli altri due cori: Hit Parade Jukebox a Gorla, 21esimo secolo Future in Bollicine alla Camera, sul sagrato della Camera del Lavoro. Per farlo andate sul sito, dove trovate anche tutti i cori spontanei con i relativi contatti se volete partecipare, ma torniamo a parlarne domani al Demone del Tardi. Intanto, per essere pienamente coerenti con il tutto, oggi diversi quiz, due dei quali si ispirano proprio alla seconda prova dell'esame di maturità. Subito col primo e poi entriamo nella scaletta, la famosa frase. Oggi c'è la versione di latino, quindi ci affacciamo idealmente
1: alla versione di latino.
0: No, sull'antica Roma.
1: Okay.
0: E chi c'è a rappresentare l'antica Roma più di Giulio Cesare? Nessuno. Deve rispondere. No, nessuno. Allora, il quiz dice: la famosa frase, attenzione, pronunciata da Giulio Cesare, proprio lui, quando decise di varcare il Rubicone e darsi all'Ippica. La famosa frase. A un certo punto Giulio Cesare aveva due alternative: i Galli o l'Ippica. La storia racconta che scelse i Galli, ma alcune cronache raccontano che scelse l'Ippica, la famosa frase pronunciata da Giulio Cesare quando decise di varcare il Rubicone e darsi all'Ippica. Ma intanto...
1: Dovere di cronaca, ti segnalo che Elena dice che si è iscritta al coro di Via Argonne, ma non ha ancora ricevuto conferma.
0: Ma non deve ricevere conferma, non è un biglietto,
1: cioè, era per quello che te l'ho letto.
0: Tranquilli, una volta che vi siete iscritti, prendete,
1: siete iscritti e basta,
0: andate. Ecco, bravo che mi ha segnalato questa cosa, perché io non leggo i messaggi, che sono un talebano. Parliamo di cose che attengono alla scaletta e partiamo naturalmente dal memorandum più pazzo del mondo, sempre più pazzo.
1: Memorandum sempre più pazzo del mondo, ma nello stesso tempo anche, come dire, ogni ora c'è qualcosa, cioè sono dei messaggi che sembrano spostare l'asse, diciamo, verso l'apprensione, verso nuovi fattori di tensione invece che di rilassamento delle condizioni, soprattutto per quanto riguarda il famoso stretto di Hormuz. C'è un sito che era stato aperto pochi giorni dopo l'inizio della guerra, hormuzstraitmonitor.com, che monitora il traffico praticamente in contemporanea, in diretta. Nelle ultime 24 ore sono passati solo 4 navi e il petrolio stamattina è già risalito sopra gli $80 al barile. È bastata l'annuncio che la seconda fase delle trattative che dovevano aprirsi oggi non è ancora iniziata, non si sa quando inizierà e soprattutto dove, perché è ormai definitivamente chiuso il capitolo svizzero. Ecco, quindi da questo punto di vista, per ritornare a prima dell'inizio del conflitto, di quel famigerato 28 febbraio scorso, quando appunto è iniziata la guerra, ci vorranno tempo, settimane se non mesi. Per esempio, per il parametro del petrolio, gli $80 al barile di questa mattina per il Brent sono circa il 15% in più della quotazione media che si registrava nei giorni precedentemente il conflitto, che per il Brent era intorno a $74-75 al barile.
0: Intanto, mentre i sottopancia di tutte le televisioni ci informano che sta arrivando un'altra ondata di caldo senza precedenti, a ristorarci da tutto questo caldo, la pioggia di risposte immediata del giorno, al primo quiz del giorno delle locuse,
1: sì, è vero.
0: Facilissimo, quasi tutte esatte, naturalmente, così diamo subito la soluzione, la frase pronunciata da Giulio Cesare il giorno in cui decise di varcare il Rubicone e darsi all'Ippica era naturalmente: il dado è trotto. Molto,
1: esatto.
0: Molto bene, molto bravi, anche se io oggi premierei personalmente, do il premio FIFA per l'abbiamo voluto provarci, a Pierangelo, che ha risposto Pierangelo, e quindi io premierei lui.
1: Vabbè, ma magari aveva risposto in un altro...
0: No, Pierangelo ha risposto Pierangelo, quindi...
1: Sì, gli sarà rimasto, come dire... incastrato il messaggio su della risposta.
0: E vabbè, è andata
1: in beneficio di inventario.
0: Prova di latino, ma anche prova di matematica per i scientifici, e secondo quiz a tema sull'esame di maturità del giorno delle locuste di oggi: il gelato confezionato preferito dai prof di matematica. Il gelato confezionato preferito dai prof di matematica. Intanto però
1: torniamo. La scorsa mi devo fare venia perché era arrivato una risposta giusta e io non l'ho vista, e quindi
0: mi hanno rimproverato veramente.
1: E quindi chiedo scusa, ma non riesco a controllare tutti i canali in contemporanea, ne vedo 3 ma qua 5 no.
0: A proposito di meteo, tanto caldo in arrivo, ma anche tanti shock periodici orchestrati strategicamente da quello che lei chiama il primo governo degli hedge funds alla Casa Bianca.
1: Sì, lo chiamiamo così da un po' di tempo, perché è evidente che è una compagine governativa che vede al suo interno personaggi che sono storicamente da almeno 30 anni protagonisti del sistema degli hedge fund. Non può non pesare anche in considerazione della speculazione in proprio che viene realizzata da appunto una oltre la metà dei membri dell'amministrazione. Questo si capisce chiaramente, era anche plasticamente, visivamente evidente al G7 di Evian, alla conferenza stampa di Trump, che aveva accanto sia Edward Lutnick, lo ricordiamo, segretario al commercio, fondatore di Cantor Fitzgerald, che ha formalmente passato ai figli una delle banche d'affari e delle finanziarie più protagoniste del mercato degli hedge fund, ma anche dei bitcoin.
0: E con i figli andava anche in gita sull'isola di Epstein.
1: Con i figli è andato con l'intera famiglia. E
0: con lui dice, figli. Con la è andato con famiglia.
1: Con famiglia. E Scott Bessent, che è da questo punto di vista ancora più rilevante in termini di gestore di hedge fund, lui è il segretario al tesoro, pensate un po', come al solito i riferimenti e le battute possono essere infinite, ecco, loro due insieme a Rubio, che però in questi casi fa un po' la comparsa perché sta lì zitto con le mani incrociate aspettando che finisca il the boss, finisca il suo intervento, ma mentre appunto Rubio ha poco da fare, i due hanno moltissimo da fare, e questo si intreccia con la quotazione di SpaceX, che oltre che un fenomeno, diciamo, di cronaca finanziaria, l'IPO più grande della storia e bla bla bla, ci sono molti elementi interessanti che stanno emergendo, mentre gli analisti si dividono in un modo impressionante. Pensate che ieri, guardando appunto i report delle banche di investimento, la quotazione, il valore del titolo SpaceX variava da 64 a 401 dollari. Questo non perché siano tutti pazzi, ma perché evidentemente capire che cosa c'è davvero dentro SpaceX e soprattutto come andrà il titolo, considerando il flottante, come vediamo tra poco, non è un'operazione semplice.
0: Sì, di questo poi parliamo in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, mentre intanto, se prima era pioggia, adesso è uragano di risposte esatte e istantanee. Siete tornati a darci soddisfazione dopo aver fallito alcuni bersagli nel corso delle settimane precedenti. Naturalmente, anche questo molto facile, il gelato confezionato preferito dai prof di matematica è proprio il cornetto algebra. Senta, ma c'è ancora l'algida? Perché il cornetto c'è ancora. Però lì ci deve essere stata tutta un'evoluzione nell'industria gelatiera italiana. Facciamo un bel focus sull'industria gelatiera dopo.
1: Parzialmente c'è ancora, perché in realtà
0: Unilever aveva comprato
1: l'algida. Esatto, in realtà è noto che i marchi cambiano a seconda dei paesi. L'algida c'è ancora in Italia. Per esempio in Francia.
0: No, ma non volevo metterla in difficoltà, era una cazzata.
1: In Francia si chiama Mico. Ah. Per dire, lo stesso prodotto, quindi.
0: E c'è anche lo spot di Baldambembo, e l'amico è qualcosa che?
1: Qualcosa
0: più
1: che
0: ce n'è? Meglio?
1: Meglio è.
0: Meglio è. È un silenzio che può diventare musica, mentre il nostro silenzio invece si fa GR nelle mani e nella voce dei simpatici amici redattori che si stanno apprestando a fare il loro duro lavoro. Noi ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
4: È salito ad almeno 20 il numero delle persone uccise dall'esercito israeliano la scorsa notte nei pesanti bombardamenti che hanno colpito il distretto di Nabatie nel sud del Libano, tra questi anche diversi bambini. Secondo il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, nelle scorse ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area, dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. La cessazione delle ostilità nel paese però è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, che non viene però riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
3: La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro, forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la fase 2 dei negoziati. Teheran e Washington continuano continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mohtaba Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran.
4: La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni potranno toccare i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo. Un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre con una durata che al momento non è prevedibile.
3: Seconda prova scritta per gli oltre 527.000 maturandi. Si inizia adesso alle 8.30, gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Dalla durata della prova varia a seconda dell'indirizzo, ad esempio 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana.
4: Ora i mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. Nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar e durante la partita c'è stato un grave infortunio per il giocatore Ismaël Koné, centrocampista del Canada e del Sassuolo. Nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord e ieri sera sempre per il gruppo B la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Bosnia.
3: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica.

0: uno dei grandi esclusi nelle scelte degli ascoltacori.
1: Ah, l'hanno escluso.
0: Sarà una serata senza Bennato. Non c'era tra le canzoni da votare. Sei come un jukebox, però c'è la categoria jukebox e hit parade, dove è ancora possibile iscriversi sul sito di Radio Popolare. Gorla, Davide Facchini. Tra l'altro c'è tutto un fil rouge, perché come comincia Sei come un jukebox? Con Muoviti, muoviti, che era il titolo della fortunata trasmissione che Davide Facchini faceva con Luca Gattuso, titolo che gli suggerì all'epoca, e loro dicevano no, non ci piace, poi invece e Davide Facchini è proprio a guida della categoria jukebox e hit parade, quindi potete iscrivervi ancora a questo coro e anche a ventunesimo secolo Futuring Bollicine. E poi sei come un jukebox, devi suonare, cantare e soprattutto tradurre quintiliano, perché al classico è uscito quintiliano. È facile quintiliano?
1: È facile,
0: Normalmente no. L'approccio alla versione di latino era è facile oppure cazzo, se usciva quello difficile. Quintiliano secondo me è facile, mi suona così.
1: Bravo.
0: Era facile anche il quiz del giorno delle locuste, risposte praticamente tutte esatte, tranne, mi segnalava?
1: Andrea, che ha risposto il gelato al bisc 8.
0: Col numero. Come direbbe Andrea si è perso e non ha trovato la strada della risposta esatta.
1: Però fantasioso.
0: Sì, indubbiamente. Quel fantasista di Andrea ha dato una risposta che poteva essere coerente. Terzo quiz, odiare il giorno locuste, e poi andiamo alla quotazione di SpaceX. Non basta avere un cavo orale profumato per essere persone di classe. Questo importantissimo concetto è sintetizzato in un proverbio celeberrimo. Quale? Non basta avere un cavo orale profumato per essere persone di classe. Facile anche questo.
1: Sì, tu sì, dici? Sì. Va bene.
0: Dove eravamo rimasti?
1: Siamo rimasti appunto alla quotazione di SpaceX. Delle circa 556 milioni di azioni collocate quando in occasione dell'IPO, 517 milioni sono passate di mano nella prima seduta. In pratica il 94% è stato scambiato in poche ore, un turnover raramente osservato, segno che molti degli investitori che avevano ricevuto le azioni hanno trasferito i titoli a investitori istituzionali e retail e quindi hanno portato a casa l'incasso. Il dato conferma sia ovviamente l'enorme interesse, ma anche la fretta da parte di molti investitori a venderlo. E poi c'è l'altro elemento che viene trascurato, ma che noi abbiamo segnalato sin dal deposito della documentazione presso la SEC. Quando quasi tutte le azioni disponibili vengono scambiate, il flottante resterà molto ridotto, circa il 4-5% del capitale. Quindi per un titolo così importante, che pesa così tanto, avere un flottante così piccolo vuol dire che con acquisti relativamente ridotti è possibile fare delle fluttuazioni enormi. Non è un caso che dopo la crescita di quasi il 50%, nelle ultime due sedute SpaceX ha perso oltre il 17%, e come dicevamo alla fine della prima parte, le ipotesi, le valutazioni degli analisti sono incredibilmente differenti. C'è Morningstar che ipotizza il titolo a $63 per azione, all'estremo opposto a Rete Research, che ha avviato una raccomandazione di acquistare, un prezzo che stima a $401 in futuro. Perché questo? Perché è difficilissimo in questo momento capire veramente come andrà SpaceX, lo stesso Musk nella conferenza stampa non ha parlato del business, ha detto vi porterò su Marte e ha evitato accuratamente di rispondere alle domande degli analisti, ma come il suo amico o ex amico Donald Trump. E quindi intorno alla sfida sull'intelligenza artificiale si gioca gran parte della partita, perché alla fine lui ha portato SpaceX in borsa, ma dentro ci ha infilato XAI e tutti sono convinti che stia drenando risorse per recuperare il ritardo che aveva accumulato sull'intelligenza artificiale rispetto ai due attori principali che dovrebbero arrivare tra un po' sul mercato, ma nel frattempo qualcuno ha drenato un sacco di soldi, e cioè Anthropic e OpenAI.
0: Un po' come quelli che fanno gli splendidi e dicono: tesoro, ti porterò a fare una fantastica luna di miele in Polinesia, e poi c'è Milan-Torino e deve andare allo stadio.
1: Esatto, un po' lo stesso. È significativo.
0: Questo è un pezzo della questione. L'altro pezzo della questione è quello che riguarda il flottante. Dicesi flottante, sì. Perché magari gli ascoltatori...
1: Ah, sì, certo.
0: La quota del capitale azionario di una società che gli investitori possono negoziare liberamente sul mercato secondario, cioè indica le azioni effettivamente disponibili per la compravendita, escludendo i pacchetti azionari di controllo o vincolati. Hai visto che competenza?
1: Che competenza.
0: Ho letto, ho chiesto a Gemini, me l'ha detto lei.
1: Ma mi sembra giusto. E comunque la sintesi è assolutamente significativa. Ricordiamo che questa è la prima volta di una società che pesa così tanto, che ha una capitalizzazione così elevata, dove appunto il flottante è bassissimo e l'82% delle azioni, grazie al giochino che ha messo in campo Musk, delle sue azioni che pesano 1 a 10, un po' come io sono io e voi siete un cazzo, dal punto di vista azionario, di fatto SpaceX non è scalabile, e questo è l'altro elemento di grande peso. Quello che è interessante è che la prima operazione importante è comunque già stata fatta, è stata comprata con uno scambio carta contro carta questa società,
0: che è la morra cinese, carta
1: la morra cinese questa società Cursor, per lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale, per un valore stimato di 60 miliardi di dollari.
0: Bene, bene, molto bene. Io avrei voluto parlare domani al Demone del Tardi dell'altro impegno di Musk in questo momento, che è quello di sobillare rivolte in Gran Bretagna. Non credo che ce la farò, e quindi rimane un titolo buttato lì così, però l'argomento è molto molto interessante, per cui se lo volete approfondire da soli fatelo pure, ne avete facoltà. Musk che però ha un rovello, che è quello dell'intelligenza artificiale. Ho citato Gemini non a caso prima, perché lui è rimasto indietro sull'intelligenza artificiale.
1: È rimasto indietro, o almeno è sicuramente rimasto indietro anche in termini di disponibilità economica e di finanziamento rispetto appunto ai due che in questo momento sembrano avere la leadership, anzi, o meglio dovremmo dire a Anthropic, che ha sicuramente in questo momento la leadership, e Space e OpenAI che segue. Erano tutti al tavolo al G7 pochi giorni fa, c'erano gli amministratori delegati delle principali società. Significativamente lui non c'era nessuno che rappresentava XAI, né men che meno Grok, e forse non è un caso, perché appunto il recuperare questa distanza è una partita che si gioca in questi mesi, almeno fino alla quotazione di Anthropic, perché lì poi l'attenzione si sposterà su altro e su società che sull'intelligenza artificiale stanno investendo invece miliardi di dollari veri.
0: Sa cosa canta Elon Musk Sam Altman per prenderlo in giro?
1: No, lo fa
0: impazzire proprio. La mia banda suona Grok.
1: La mia banda suona Grok, in effetti.
0: E lui si arrabbia.
1: Sì, infatti
0: è gente un po' così,
1: periodicamente, come è noto, lo insulta, no?
0: Sì, però non ci occupiamo delle, come dire, dei simpatici scambi di convenevoli che avvengono normalmente sulle piattaforme. Andiamo già sull'argomento Fed, che in qualche modo è connesso, perché dopo tutta la guerra,
1: incredibile, no?
0: Dopo tutta la guerra che Trump ha fatto al governatore della Fed, costringendolo alla resa, è arrivato quello che doveva essere
1: il suo candidato.
0: E quindi ci si attendeva, come dire, una direzione, una delle scelte, soprattutto per quanto riguarda la politica sui tassi di interesse. Invece
1: assolutamente all'opposto, cioè se Powell sotto i colpi di Trump era diventato molto prudente, non ipotizzava l'utilizzo della leva tassi per combattere l'inflazione, la prima riunione del board della Federal Reserve si è chiusa con i falchi al comando, guidati proprio da Kevin Warsh. C'è stato un cambio di rotta incredibile, addirittura il messaggio che è arrivato nella comunicazione è che a larghissima maggioranza si va verso un rialzo dei tassi, addirittura già potrebbe esserci un rialzo prima della fine dell'estate dello 0,25%, ma Trump non ha alzato, non ha scritto nulla su Truth, non ha fatto nessuna critica, nessun commento, perché evidentemente questa opzione è un'opzione che va negli interessi economici degli investitori che sono legati al presidente e alle sue attività speculative, perché sta cambiando profondamente l'attenzione nei confronti del dollaro, e gli investitori un po' di tutto il mondo stanno tornando a puntare sul dollaro statunitense, una scommessa legata proprio all'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare la leadership statunitense. Pensate che il dollaro si è apprezzato di oltre il 2% in una sola settimana, e i massimi degli ultimi 4 anni, e la previsione è che possa addirittura raggiungere l'ipotetica parità, oggi è intorno all'1,16 nei confronti dell'euro, entro i prossimi 12 mesi.
0: E anche qui, se non ricordo male, siamo in totale controfase, controtendenza rispetto a quelli che erano gli obiettivi di partenza, quando sembrava che intenzione di Trump, delle politiche economiche di Trump ai tempi dei tassi fosse proprio quella di indebolire progressivamente il dollaro.
1: Esatto, cambio completamente di scenario. Cambio di strategia. Qualcuno potrebbe legare questo all'altro business dell'esecutivo hedge della Casa Bianca, che sono le stable coin, e non a caso Cantor Fitzgerald, il depositario della quota di titoli del tesoro dichiarati da Tether, la prima per ora stable coin, la più importante USDT, i recenti documenti hanno fra l'altro evidenziato che c'è un conflitto di interessi, l'ennesimo, non è grande come una casa, potremmo dire, tra i fondi fiduciari dei figli di Lutnick e la società di cripto di De Vesini e Arduino, quella con sede appunto a El Salvador, nel senso che è emerso dalla documentazione che loro sono i gestori dei fondi, i certificatori dei fondi, ma hanno anche un'opzione per una quota molto importante di Tether, a dispetto appunto delle regole che dovrebbero regolare il sistema finanziario statunitense.
0: A proposito di insider trading, sono riusciti a mettere a terra la forma più greve e cafona possibile di insider trading, addirittura sul ring della festa di compleanno di Trump alla Casa Bianca, perché a un certo punto uno dei lottatori ha pubblicato su Twitter lo screenshot di questo scambio con uno dei figli di Trump, che gli chiedeva se era già stato combinato qualche risultato in modo che lui potesse scommettere e vincere un
1: pure su quello.
0: Dopodiché è stato cancellato e rimosso tweet del figlio di Trump che ha detto che era stato generato dall'intelligenza artificiale,
1: è colpa di Grok, e tutto
0: è stato messo a tacere. Però insomma, non ci sarebbe da sorprendersi. Sorprende invece che gli ascoltatori, dopo aver risposto bene uno, aver risposto bene due, siano caduti sul quiz numero 3, che era oggettivamente molto facile. Mi sembra deserto di risposta, giusto?
1: No, è pieno qua
0: è pieno, allora sono io che non ho visto.
1: No, qua è pieno di risposte.
0: L'alito non fa il monaco, ma molto bene. Non basta avere un cavo orale profumato per essere persone di classe. Questo è l'importantissimo concetto sintetizzato nel celeberrimo proverbio che avete poc'anzi indovinato. Bene, che non ci avete delusi. Tra l'altro, non so se lei lo sapeva, se ha letto Il Signore degli Anelli, ma anche Tolkien coniò un celebre proverbio su quanto possa essere ingannevole l'apparenza. Un giorno, nella contea, Frodo si vestì da Gandalf, ma non riuscì a fare nessuna magia, nonostante fosse vestito da Gandalf, perché non basta vestirsi da Gandalf per essere Gandalf, da cui il proverbio tolkieniano: l'hobbit non fa il monaco.
1: Ha capito? Ho capito.
0: Ci tenevo a farglielo sapere. Vedi che, non so, stasera riesce a mangiare la pizza, vuol fare colpo, lo racconta.
1: Va bene. Proprio ieri
0: me la immagino che fa il mattatore a tavola con
1: parlando poi di Frodo, che francamente è una...
0: Parli di frode invece, che è più il suo, dai.
1: Proprio ieri Tether ha comunicato di essere salito al 12,3% di Metal Royalty and Streaming. Che cos'è? È una società che detiene accordi di royalty e streaming su miniere d'oro ed argento, quindi percepisce una percentuale della produzione senza gestire direttamente le miniere. Si potrebbe fare una battuta dopo che Trump ha detto che amava Versailles perché c'era tanto oro e a lui l'oro piace molto, come è noto, ma invece è abbastanza significativo perché lo stesso Tether aveva annunciato di avere in cantiere un altro stablecoin collegata all'oro e quindi evidentemente questa scelta di investire in una società che percepisce royalty dalla produzione appunto delle miniere d'oro e d'argento probabilmente è riconducibile alla volontà di voler coordinare gli acquisti con anche la possibilità di guadagnare dagli acquisti stessi con le royalty.
0: Allo scientifico lo studio del livello di un lago è una funzione.
1: Ah, okay.
0: Così dice il titolo, diciamo, per i genitori all'ascolto che magari ancora non sanno che destino è stato riservato per i loro ragazzi. Intanto ricordo che oggi scatta la nuova stretta sul telemarketing. Nuove regole su call center e contratti via telefono. Cosa cambia? Niente, cambia. Adesso 9:15, Telepass, Win3, eccetera. Però, vabbè, diritto di cronaca, diciamolo.
1: Chiudiamo il capitolo stablecoin perché i senatori statunitensi guidati dalla repubblicana Cynthia Loomis, quella che prima era trampiana e poi è diventata una delle principali, almeno nel mirino di Trump, hanno esortato il Dipartimento del Tesoro, quello guidato da Scott Bessent, a fornire agli stati un processo esplicito per dimostrare di poter supervisionare gli stablecoin secondo il famoso Genius Act, cioè il provvedimento l'unico finora varato in modo organico per la gestione delle stablecoin. È una richiesta di trasparenza che appunto è stata fatta al segretario al Tesoro, che per ora non ha risposto e difficilmente risponderà, o almeno rinvierà a lungo la risposta, perché evidentemente lui è uno dei primi a non avere voglia di essere trasparente rispetto alle attività legate alle compravendite di stablecoin.
0: Invece, a proposito, no, non abbiamo tempo. E quindi la crisi dell'automotive, torniamo
1: sì,
0: lì.
1: Non abbiamo tempo, ma torniamo all'Europa, perché la crisi dell'automotive in Europa continua a mordere ed è ormai evidente che il Green Deal c'entra veramente come i cavoli a merenda. BMW è crollato dopo la revisione al ribasso delle stime, mentre è emerso un sondaggio abbastanza clamoroso dove 7 membri del consiglio d'amministrazione di Volkswagen hanno detto che considerano il gruppo automobilistico a rischio fallimento. Qua appunto il Green Deal non c'entra niente, ma sembra stiano andando male, molto male, sia le attività in Cina sia in quelle negli Stati Uniti del gruppo automobilistico, che a tutti gli effetti rimane per ora ancora il primo a livello internazionale. E in questa crisi dell'automotive continua comunque a crescere la quota delle auto cinesi e la capacità delle auto cinesi e in generale della spinta sul trasporto. Pensate che la Cina la scorsa settimana è stata la prima a mettere a varare una nave alimentata completamente elettricamente che dovrebbe solcare i mari del nord nella famosa rotta artica, e questo è il primo grande bastimento completamente alimentato elettricamente che risponde alla domanda di sganciarsi sempre di più dal cherosene per i trasporti e del gasolio pesante, che è quello utilizzato oggi dalle normali navi che trasportano merci.
0: E a proposito di bastimenti, è arrivato un bastimento carico di sigla, perché è finita.
1: Avevamo il risico bancario, vi diciamo solo che non è finita la partita, che potrebbe durare parecchio.
0: Nuove emozioni, nuovi aggiornamenti tra 7 giorni, perché ci sarà ancora fino alla fine di giugno il giorno delle locuste. Intanto io continuo a essere affascinato dal fatto che i maturandi dello scientifico stiano lavorando,
1: che potrebbe durare parecchio.
0: Nuove emozioni, nuovi aggiornamenti tra 7 giorni, perché ci sarà ancora fino alla fine di giugno il giorno delle locuste. Intanto io continuo a essere affascinato dal fatto che

0: WhatsApp tutte queste informazioni, magari non risolvono il problema di matematica legato al lago di Bracciano, ma mettono delle note a margine che gli fanno fare comunque bella figura.
1: Una bella figura.
0: Bella figura.
1: Esatto.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci sentiamo domani mattina 9:30, Demone del Tardi. Mi raccomando, ascoltatori, se vi siete iscritti, non vi arriva a casa la ricevuta. Basta.
1: Vi
0: siete iscritti, venite ai cori domani mattina 9:30. Vi dico tutto. Ciao.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'Altro Canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampi Dongo.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Tutto scorre.

Buona mattinata, un minuto dopo le 9 tutto scorre, Massimo Bacchetta al microfono insieme a voi. Sono ore di passaggio in questi giorni su due delle questioni internazionali più complicate di questo lungo periodo. Sull'Iran, Trump, dopo aver scatenato la guerra, si affanna a spiegare che l'ha vinta. Però è l'unico più o meno, perché tutti invece constatano che quell'accordo firmato con Teheran è una non vittoria che equivale poi di fatto, quindi anche proprio realmente un po' a una sconfitta politica. Altro scenario, l'Ucraina, quella che più di quattro anni fa, come una guerra lampo della Russia per riprendersi il suo cosiddetto, ecco, quella guerra in queste ore anche Mosca la sta vivendo molto vicina al suo territorio cittadino. 4 anni dopo, guerra lampo, è quella roba qua. E allora la questione è, diventa, ma non è che nel pieno della cultura della forza, della potenza, della legge del più forte, che mediamente è quello che poi scatena le guerre in questo periodo, addirittura le guerre, si sta dimostrando l'inutilità della forza? Benvenute e benvenuti.

0: è ovviamente un punto di domanda che mettiamo, quello che per esempio questa mattina Internazionale invece nel suo titolo mette senza punto di domanda, cioè l'illusione della forza, perché i progressi della tecnologia militare rendono la guerra ancora più inutile. La questione però diventa, e su questo poi volevo capire anche la vostra, che sensazione, che pensiero avete, che possa forse essere in corso la dimostrazione di qualcosa che supera le ragioni, i torti, ma che paradossalmente può diventare come la rivincita dei multilateralisti, di quelli che in questi anni sono stati abbondantemente messi da parte, quelli che dicevano però bisogna trovare una soluzione politica, diplomatica in ogni caso, l'uso della forza che in questi anni sta diventando invece così una cartuccia quasi che si gioca nella politica. Ecco, quella roba lì non ha strada. La vittoria e la rivincita dei multilateralisti, della diplomazia, di quelli che la guerra non può essere mai una soluzione, e non solo non può essere mai una soluzione per questioni etiche, ma neanche una soluzione per motivi politici e per motivi di risultato. Cosa ne pensate? Che sensazione ne avete? Oppure no? Oppure è solo una piccola illusione questa? Allo 0233 001 001, se volete potete telefonarvi, e come sempre potete scrivere al 331 6214 013 per i messaggi Telegram, WhatsApp o diretta @popolarenetwork.it. Ma la prima domanda che vi facevo la giro direttamente anche a Mario Giro. Benvenuto Giro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, che ex vice ministro degli esteri in più governi, Renzi, Gentiloni, insegna relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia e molto spesso, diciamo, ha avuto proprio, non dico mani in pasta, ma insomma, vicinanza molto forte nelle trattative, eccetera. Giro, lo dicevo all'inizio trasmissione, stiamo in corso forse alla rivincita del multilateralismo, piaccia o non piaccia, cioè che la logica della forza e della potenza in queste ore, sia dal punto di vista dell'Iran, sia dal punto di vista anche per altri versi di quello che sta succedendo nella guerra in Ucraina, stia facendo vedere, stia mostrando il passo, e che quindi stia dimostrando che in qualche modo quella logica della potenza, oltre a stravolgere il mondo, ma rischia di non cambiarlo, quello che vuol fare dal suo punto di vista?
1: Ma sicuramente la guerra, il conflitto, i rapporti di forza competitivi stanno mostrando il loro limite, questo è sicuro. Nessuno vince più una guerra dalla Seconda Guerra Mondiale, nemmeno gli Stati Uniti, nemmeno Israele, e quindi effettivamente malgrado i danni, le vittime numerosissime fatte, i risultati sono veramente quasi nulli. Quindi c'è effettivamente un elemento che piano piano si fa strada, e che è la guerra è inutile, non serve, non risolve, aggrava la situazione, fa spendere un sacco di soldi, e quindi alla fine è meglio non farla.
0: Però dato che la politica, dato che la politica non è fatta di cuore, diciamo così, ma è fatta di interessi e di calcolo, ma questa situazione secondo lei può portare i massimi rappresentanti invece della politica di potenza e della cultura di potenza, in questo caso mi basta citare Trump, Putin, Netanyahu, lo metto un po' di lato rispetto a questo, a cambiare rotta rispetto a quello che invece li ha guidati in questi anni?
1: Sì, la prova è l'accordo Iran-Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno fatto una guerra su spinta israeliana, si sono resi conto che sono caduti in una trappola. Per Israele la guerra è un'altra cosa, cioè è una storia infinita, serve anche a tenere questa maggioranza in sella, questa maggioranza israeliana. Però, detto tutto ciò, dire che si è tornati al multilateralismo è un passo un po' troppo grande. Scusate il bisticcio, perché non è lessicale, ma stiamo andando verso una specie di multipolarismo più che di multilateralismo. La differenza tra le due cose è che Il multipolarismo è un equilibrio tra le forze, mentre il multilateralismo è una vera organizzazione internazionale in cui tutti contano, in cui tutti si esprimono intorno a un tavolo. È l'ONU, diciamo, quando funzionava, le poche volte che ha funzionato. Siamo passati, per essere brevi, da un bipolarismo della guerra fredda a una ventina d'anni di unipolarismo americano, e adesso questo unipolarismo americano non è piaciuto a nessuno, neanche a noi europei. Adesso si passa a una fase di multipolarismo, cioè di equilibrio tra forze sempre instabile, che va ricreato ogni volta, che è un po' il vecchio concerto delle nazioni di ottocentesca memoria, nel senso che ci si guarda in cagnesco e si cerca di vedere dove l'altro è debole per dargli delle punture di spillo, anche se la guerra non porta risultati, si è sempre competitivi. Ecco, io spero che si torni al multilateralismo, cioè invece alla legge internazionale, al diritto, insomma, a tutto il sogno del 1945 che portò alla nascita delle Nazioni Unite, in cui, sai, gli stati nel mondo sono 193, quelli che si scontrano in un equilibrio sempre instabile e multipolare saranno al massimo una trentina, e gli altri?
0: Senta,
1: Ma
0: il
1: gli
0: fatto
1: altri
0: che il fatto.
1: hanno solo la piazza delle Nazioni Unite per esprimersi, eh?
0: Ecco, appunto, le Nazioni Unite, lei faceva questa distinzione drastica, poi di fatto, cioè apparentemente sottile ma drastica, tra multipolarismo e multilateralismo. Però il fatto che, per esempio, quel passaggio d'accordo degli Stati Uniti con l'Iran contenga dentro anche un passaggio all'ONU, cioè una ratifica
1: Sì,
0: ONU,
1: è
0: anche in
1: vero.
0: questo caso,
1: Il
0: cos'è?
1: quattordicesimo punto, giusto.
0: È una piccola
1: Questo
0: consolazione
1: dell'Iran.
0: o è una piccola, diciamo,
1: Questo è l'Iran che
0: traccia di
1: ha
0: possibilità?
1: voluto. Questo è l'Iran che, sostenuto dalla Cina, ha voluto questo. Questo emerge lì, fa capoccella, come si dice a Roma lì, la Cina. La Cina si vede, sbuca fuori alla fine al quattordicesimo punto, perché la Cina vuole il multilateralismo, anche se lo interpreta anche lei un po' in maniera multipolare, ma insomma dal punto di vista commerciale come minimo, a parte la questione di Taiwan, e quindi costringe gli americani a firmare una cosa, soprattutto gli americani di MAGA, cioè Make America Great Again, gli americani una cosa che non avrebbero mai voluto firmare. Ma anche il punto 1 e 2 dell'accordo, in cui si dice ci rispettiamo e non interveniamo negli affari interni rispettivamente dell'altro paese. Ma come? Hanno fatto la guerra su spinta del cambio di regime, regime change, mandiamo a casa questi odiati cappelloni, ayatollah, repressivi, che è vero, cioè la repressione continua, impiccano i giovani. Ma tutta questa sceneggiata penosissima per dirci adesso che invece noi non diremo niente più su come viene gestito il potere in Iran? Cioè, voi vedete la differenza, cioè è tutta un'ipocrisia che si avvita su se stessa, naturalmente legata a interessi molto concreti, la riapertura dello stretto di Hormuz, anche se secondo me a questo punto il mercato si sta già riorientando, quindi Hormuz nel futuro sarà meno importante di quanto lo è stato in questi mesi. E quindi l'interesse è la prima cosa che diciamo l'interesse economico, ecco, è la prima cosa che fa smuovere la politica, e non c'è una visione di futuro, e anzi l'Iran viene lasciato per quello che è, gli Stati Uniti pure, chi paga? Perché poi c'è anche il punto in cui c'è scritto che bisogna dare 300 miliardi, eccetera, gli stessi Emirati Sauditi, kuwaitiani, qatarini, che sono stati bombardati dall'Iran, cioè è tutto assurdo.
0: Ma appunto, però.
1: E tutto questo perché? Perché Israele è preso dalla furia, capito? Adesso però Israele sta in una situazione quasi impossibile, perché praticamente tutti stanno dicendo a Israele: no, no, a noi l'Iran va bene così. Che
0: Senta, ovviamente stiamo
1: è un loro
0: parlando,
1: nemico storico, no?
0: certo, ma stiamo parlando di situazioni in cui fortunatamente dopo un po' si è tolto dal tavolo l'illusione che nelle guerre si parli di ragioni e di torti, si parla di
1: No,
0: interessi,
1: vabbè, certo.
0: praticabilità, eccetera. Quindi stando fuori ovviamente, quindi da quell'illusione, cioè, o quella manipolazione, esatto, o quella
1: quando le guerre si cominciano, perché all'inizio, prima di farle, si possono fare tanti ragionamenti, ma una volta entrati nel tunnel è un'altra storia.
0: Appunto, e quando lei parla di multipolarismo, vuol dire che rischiamo quasi di doverci accontentare, parlo di chi anche negli anni scorsi viveva proprio lo strumento della guerra come il male assoluto e quindi, come dire, vedeva la barbarie già nel fatto che la guerra venisse riportata a essere uno degli strumenti politici. Ecco, nel multipolarismo ce lo dobbiamo immaginare però, come ce lo sta raccontando, come un'enorme guerra fredda, ma non tra due blocchi ma tra tanti blocchi?
1: Un po' sì, esattamente quello che vogliono molti. In questo scontro tra Cina e Stati Uniti, diciamo così, prima commerciale, poi anche politico, che possiamo riassumere dicendo gli Stati Uniti erano l'unica potenza unipolare mondiale e a un certo punto la Cina ha voluto essere il condomino e gli Stati Uniti non volevano. Cioè la Cina voleva prendere il posto di quello che fu l'URSS e gli Stati Uniti fino adesso non hanno voluto, ma mi pare che l'ultimo viaggio di Trump in Cina abbia concesso alla Cina questo status. In questa situazione, diciamo, di intermezzo, le potenze medie si sono infilate cercando di guadagnarci qualcosa. Turchia, Arabia Saudita, Iran, Israele, Pakistan, eccetera. A questo punto loro preferirebbero quantomeno un sistema multipolare, se non si riesce ad arrivare al multilateralismo subito, almeno multipolare. E che significa? Che la guerra, tra virgolette, continua in altro modo, cioè commercialmente, per esempio, prima di tutto, perché quella non è mica finita la guerra commerciale, dazi contro dazi, certo. Eccetera. E lì in mezzo c'è l'Europa, perché l'Europa è il mercato più ricco e quindi fa gola a tutti. E questo è il primo, ma poi ci sono tante altre forme di guerra, come noi vediamo, la guerra cyber, la guerra digitale, la guerra cognitiva, eccetera, eccetera. Per questo ci servirebbe il vero multilateralismo in cui ci si mette d'accordo sulle sfide in maniera comune, pensiamo soltanto al climate change, per dire una cosa. E poi, secondo me, la cosa più pericolosa è la proliferazione nucleare. I russi continuano a predicare che è possibile l'utilizzo dell'arma nucleare tattica, perché a loro resta solo quella e tutto il resto, diciamo, non funziona. In Russia vediamo anche, non sono riusciti a vincere la guerra con l'Ucraina, figuriamoci. E quindi però questo discorso russo, che ha cambiato la loro dottrina, diciamo, interessa molti paesi, la Germania, la Polonia, ancora l'Arabia Saudita, l'Egitto, che vogliono farsi l'arma nucleare, perché come la Corea del Nord insegna, se tu hai l'arma nucleare nessuno ti tocca più, e come anche l'Iran insegna al contrario, cioè se l'Iran avesse avuto già l'arma nucleare nessuno l'avrebbe attaccato. Quindi
0: esattamente così, guerra fredda ma moltiplicata su vari poli, insomma su più poli.
1: Esatto, e questa, da questa situazione molto complicata, difficile da seguire, che si, come dire, si ritorce su se stesso, un intreccio di guerre che si autoalimentano e alimentano ognuna l'altra guerra, pensiamo alla guerra del Sudan legata alla guerra in Libia, che sono a loro volta legate a quello che succede nel Corno d'Africa, che è legato a quello che succede nei paesi del Medio Oriente, del Golfo, eccetera, i soldi, tutto questo intreccio mefitico terribile. Diciamo, il multipolarismo non lo risolve, soltanto casomai lo stabilizza fragilmente, ma non lo risolve. Solo il multilateralismo lo risolverebbe. Spero che a un certo punto, magari non domani ma dopodomani, ci si torni, perché ragionevolmente il mondo non si può gestire in questa maniera.
0: Senta Giro, in un minuto le chiedo una cosa invece di ricaduta appunto sui due aspetti pratici, Iran e Ucraina. Iran mi sembra di poter dire che Trump aveva talmente bisogno di questo accordo che si aggrappa a quella firma in tutti i modi, cioè tradotto, sì, possiamo pensare che sarà la situazione stabile, cioè non ci sarà non ci sarà nemmeno lontanamente il rischio di quel ribombardo che diceva Trump, così giusto per abbagliare
1: la
0: luna.
1: No, io non credo, no? Okay. Non credo per adesso, non con lui.
0: Non con lui.
1: Magari, non, siccome non risolve, magari con qualcuno dopo.
0: Sull'Ucraina, invece, stiamo vedendo situazioni differenti, il Consiglio d'Europa, l'Europa che vota per la prima volta unita, una cosa perché Orbán, insomma, l'Ungheria ha tolto il suo primo ministro, ha cambiato l'atteggiamento con l'Europa, eccetera, eccetera. Però, 4 anni e mezzo, adesso Mosca che vede vicino a sé la bomba, cioè, chiamarlo stallo è dire poco, al di là dei singoli poi
1: sì.
0: calcoli strategici.
1: Sì, sì, è uno stallo.
0: Che prospettiva c'è quello invece? Proprio di una guerra stabile e futura senza accordo?
1: Sì, io temo che la Russia non voglia fare un accordo, che il presidente russo non sia in grado di fare un accordo in questo momento, perché perderebbe la faccia. E quindi io temo che ci stiamo avvicinando a una situazione di né pace né guerra, in cui il fronte è fermo e ci si bombarda da lontano per farsi male. Avete visto, no? Bombardata la Laura di Kiev, cioè la più antica, tra l'altro anche per i russi, chiesa di Kiev. Adesso si bombarda Mosca, c'è San Pietroburgo, da lontano ci si fa il più male possibile. Paradossalmente con Trump gli ucraini sono più liberi, quindi possono bombardare lontano, cosa che Biden gli impediva di fare, e la cosa stancamente va avanti così da un punto di vista politico, però rimane molto molto micidiale per i civili, per la vita dei due paesi, soprattutto per l'Ucraina, che è semidistrutta e che non riesce a svoltare, nel senso che non si può pensare. Non vedo vicino un accordo politico in questo momento. Ci ha provato Trump a modo suo, l'Europa si è messa di traverso, e adesso l'Europa, se riuscisse a portare sul tavolo una sua proposta, ma vedo molto difficile i russi accettare per adesso. Speriamo.
0: Mario Giro, la ringrazio molto di questa spiegazione, di questo
1: grazie
0: quadro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille, grazie anche della sua interpretazione. Al nostro microfono, ex ministro degli esteri, vi ricordo, e insegna relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia.
2: Tutto scorre.
0: Cosa vi sembra di questo quadro? Cioè, che dalla prospettiva della piena cultura della la cultura della potenza stia trovando, ripeto, non c'entrano i torti e le ragioni, c'entra proprio il fatto che chi ha scatenato una guerra, Trump, adesso si aggrappi a vendere, come, o a tentare di vendere, insomma, questo non conta poco, come una vittoria, quello che è di certo una non vittoria, è una delle peggiori figure a livello planetario, non solo degli Stati Uniti ma dell'Occidente, secondo molti commentatori e commentatrici, da una parte. Dall'altra, quella guerra che diventa infinita così, quel passaggio dalla potenza al multipolarismo. Chi nella guerra vede il male totale? Un piccolo respiro di sollievo? Allora, dei messaggi. Claudio che mi scrive: la forza, la prepotenza, ricatto funzionano ancora, ma funzionano tanto più ricco e privilegiato è colui che la subisce. Contro l'Europa funziona e rende obbedienti, contro il sud globale funziona molto meno. Altro messaggio: la guerra non è affatto inutile, scrive un ascoltatore, è utilissima però per l'industria bellica in primis, parla della Germania che, non vendendo più auto, produrrà carri armati, per non parlare degli investimenti in ricostruzione. In questo caso appunto è multipolarismo o no, la differenza forse per qualcuno esiste se poi quelle bombe cadono sulla testa di qualcuno o invece fanno solo minaccia. Mi fate sapere se volete allo 02 33 001 001. Ricorderete che all'inizio della guerra, diciamo, della Russia in Ucraina, la voce in nome della pace, e in nome della pace fu spesso, molto spesso, spazzata via dai conflitti, dallo scontro tra chi ha torto e chi ha ragione. E invece quella era una voce che tentava di dire: no, ma è la questione che qualunque torto e ragione non può andare a considerare le bombe come uno strumento politico. Ecco, se quella situazione che si sta delineando adesso, per fallimento dei potenti, fallimento della potenza americana in Iran, fallimento della, dico grossa, fallimento della potenza russa in Ucraina nell'ottenere il suo risultato, quello che voleva, quello che Putin vuole, eccetera, sia un potenziale respiro di sospiro di sollievo per chi a quella cosa invece di allora puntava, cioè la pace come il quadro all'interno del quale necessariamente bisogna vivere, non per forza per andare tutti d'amore d'accordo, ma perché quello è l'unico campo di gioco plausibile. Spesso sento i sostenitori, scrive un'ascoltatrice, credo, della politica degli armamenti in Ucraina, propagandare l'idea che essendoci il deterrente nucleare, sicuramente nessuno userà il nucleare. A me sembra un'idiozia, perché piuttosto si normalizzerà l'uso delle nucleari tattiche all'inizio e poi chissà di cos'altro. Questo è quello che pensa un'ascoltatrice. Un'altra ha ragione, credo, Giro, sul multipolarismo e anche sulla deterrenza dell'arma atomica. Mi piacerebbe considerare positivo l'accordo precario. Ogni volta che i media dicono che Trump ha fallito, magari si dice la verità, ma non si aiuta la pace. Questo sostiene Federica, e è un punto. Ovviamente in questo quadro ci sono due situazioni del momento che poi da guardare, andremo a guardarli poi nella seconda parte. Uno, Consiglio europeo, cioè quello che l'Europa sta facendo per la prima volta sull'Ucraina, ha avuto l'unanimità, e questo poi significherà qualcosa oppure no. E l'altra è l'altra vicenda, quello che Trump sta tentando di vendere gridando al mondo come una vittoria, ma che anche negli Stati Uniti con i suoi invece sta presentando forse il conto. Queste sono le due questioni che andremo a guardare.

0: Roberto dice che gli è difficile spiegare il non senso della forza a chi della forza ne fa l'unica ragione di vita, cioè i vari Trump, Netanyahu, Putin, perché dice che nella vita politica e imprenditoriale loro hanno utilizzato mai la diplomazia, dice poco o nulla. Però, dice, è ben chiaro che coraggiosi accordi multilaterali avrebbero già risolto le tensioni, anche se in parte, sempre, quando un accordo prevede delle rinunce. Tra poco le notizie di Popolare Net per qualche minuto e poi torniamo. Tutto scorre questa mattina. Può essere arrivata la riscossa, so che detta così fa ridere, ma dei non bellicisti, cioè di chi in questi anni è stato molto tacitato in nome del l'unica cosa che conta in questo momento, eccetera, con chi non vuole ragionare, eccetera, è la forza. Sto parlando di due situazioni, una opposta all'altra, se vogliamo, perché in Ucraina si potrebbe in realtà verificarle in questi termini, cioè che anche chi ha appoggiato l'invio di armi in Ucraina, l'invio di armi da parte dell'Europa e di finanziamenti da parte dell'Europa, in questo momento abbia la riprova che era giusta quella strada, giusta non dal punto di vista giusta e sbagliata, cioè che pagava. Perché in quel caso la politica di potenza voluta da Putin non porta a casa. Dall'altro, esattamente uguale contrario all'esempio, cioè che la politica di potenza di quello che dice io vado a cambiare i regimi, eccetera, Trump, e se ne torni a casa con una sconfitta strategica epocale in Iran. E quindi niente torti e ragioni, ma utilità o meno delle bombe. Tra poco le notizie di Popolare Network, che poi continuiamo tutto scorrere.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Che affa! Che affa che fa! Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
14: Pesanti bombardamenti che hanno colpito il Libano tra questa notte e questa mattina hanno ucciso almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. Lo riporta il quotidiano maronita L'Orient Le Jour. I raid hanno interessato il distretto di Nabatieh, nel sud del paese. Secondo il quotidiano, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah e che nelle operazioni sono morti 4 suoi soldati. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, che però non viene riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi.
13: La Svizzera ha annunciato il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi. J.D. Vance ha parlato di un incontro forse nel weekend. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi proprio oggi in Svizzera, era stata annullata perché già siglato a distanza. Per il momento non c'è una data ufficiale per l'incontro tra le due delegazioni per la seconda fase dei negoziati. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto.
14: In Ucraina una bambina di 8 anni è stata uccisa in un raid russo con droni nella regione di Dnipropetrovsk, lo dicono fonti di Kiev. Sempre Kiev sostiene che la Russia abbia attaccato due navi civili nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio. Le due imbarcazioni erano battenti bandiera di Panama e di St. Kitts e Nevis. Attacchi anche su Kharkiv, sono 6 i feriti.
13: È morto Igor Protti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Protti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore, aveva parlato pubblicamente della sua malattia.
14: È in corso la seconda prova, l'ho scritto per gli oltre 527.000 maturandi. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Terminati gli scritti, si passerà agli orali, che inizieranno la prossima settimana.
13: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.
12: Popolare Network.
15: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: 5 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione, Massimo ha scritto un messaggio per dire che lui in realtà non vede nessun cambiamento di prospettiva, almeno in Occidente, perché dice: rimaniamo dentro in un contesto in cui gli armamenti dei singoli stati sembrano l'unica risposta praticata per gestire i rapporti internazionali. E però mi verrebbe da dirgli: beh, però che comandino gli armamenti sarebbe brutto, ma è un po' diverso, quantomeno secondo te, o no, che comandino le bombe cadute in testa alla gente. Cioè, le guerre minacciate continuano ad avere una differenza dalle guerre praticate, oppure no? La seconda parte di questa trasmissione, tutto scorre questa mattina. Il fatto che i potenti con le bombe non portino a casa i risultati che dicono di volere, faccio riferimento a Trump, bombarda l'Iran e adesso si rifugia in un accordo di pace che secondo tutti è tutt'altro che è una vittoria. Putin, da 4 anni e passa, e adesso la guerra che gli arriva vicino a Mosca. Ecco, al di là di cosa pensiate come torti e ragioni che motivano le guerre, no, questo stesso fatto vi sembra una notizia paradossalmente positiva a quelli che di voi magari anni fa o fino anche in tutto questo periodo dicevano tutto ma non le bombe? Oppure no? Oppure invece non gliene frega neanche più niente a nessuno? 0233 001 001, che non è escluso. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao. Senti, io ti voglio dire questa cosa. Non so se le bombe non servono, certamente sarebbe bellissimo se non servissero. Di fatto vediamo un mondo che è dilaniato da qualche decina di conflitti silenti ed altri conflitti che fanno molto più spettacolo, ma non dobbiamo dimenticarci che il Corno d'Africa è in guerra, che l'Africa centrale è in guerra. Sono tutte guerre dimenticate quelle, no? Di cui nessuno si occupa, forse perché ci sono dei proxies che combattono per la Cina, combattono per la Russia e intanto smantellano tutto ciò che è materie prime, tutto ciò che è ricchezza di un continente che ormai viene devastato. Quello che io so però è che l'Europa non batte chiodo da almeno 4 anni sulla crisi che si è determinata con la Russia. Sono stati varati 20 pacchetti e quelle sanzioni di fatto non hanno assolutamente prodotto nulla. E quello che più mi preoccupa, onestamente, è che siamo di fronte ad una diplomazia interpretata da dei soggetti assolutamente ridicoli. Macron non ha prodotto nulla. La Meloni non ha prodotto nulla, Draghi prima di lei non ha prodotto assolutamente niente, e però fingiamo di avere una postura.
0: Però qualcuno forse potrebbe dirti: beh, però quelle sanzioni eccetera e quindi anche il rifornimento di armi forse hanno concorso al fatto che da 4 anni quella partita non venga chiusa.
1: No, io trovo veramente vigliacco fare questo discorso, quindi nascondersi dietro l'invio di armi.
0: Ok, e questo su un fronte. Sull'altro fronte invece, quello che dicevi all'inizio, ovviamente io non stavo dicendo oh che bello che il mondo è in pace, però mi chiedo se per te esista una differenza o meno, e da quello che dici forse no. Cioè, il fatto che però negli ultimi anni, o mesi anche, insomma, le super potenze, cioè dalle superpotenze, noi sentissimo uno che diceva: adesso vado lì e rado al suolo una civiltà, e adesso si chiude con quell'accordo che Trump sta, come dire, deve gestire, e dall'altra parte ci fosse una dichiarata volontà di riprendersi il proprio in poco tempo. Cioè, questa cosa fa una differenza o no? Perché tu dici esistono milioni di altre guerre, certo che sì, però quello, diciamo, negli ultimi anni è sembrata la direzione che le superpotenze affermavano di voler seguire, cioè sì, quella però, del dove non va bene ti bombardo.
1: Sì. Sì, allora io prima di tutto ti dico che non sarei così convinto del fatto che Trump si sia convinto a cessare per il momento i bombardamenti perché l'Iran ha comunque vinto. L'Iran è senza difese, di fatto è con Israele che nel momento in cui Teheran dovesse rappresentare una nuova minaccia penetra.
0: Ok, quindi tu dici non vedi una differenza, insomma, non vedi una grande notizia.
1: No, io non solo non vedo Trump sconfitto, Trump si sta semplicemente riposizionando per un calcolo di comodo.
0: Ma questo è ovvio.
1: Per quanto sono purtroppo convinto che da noi arrivino notizie distorte, perché io sentivo qualcuno l'altra sera dire che la CNN lo dà vincente anche a midterm con un 70% di preferenze.
0: Sì, sì, ma
1: per il momento, in modo tattico, sta ridispiegando le proprie truppe. Dopodiché.
0: No, ma io non parlo di quello, parlo del fatto se esiste una differenza tra le bombe che cadono e quelle che non cadono. Cioè che questi siano degli. Una volta si diceva degli avanzi di galera, ma mi sembrerebbe anche ridicolo parlarne, insomma, no? Perché è ovvio.
1: Sì, però, ripeto, quello che io stento a comprendere è. E questa cosa, quando noi siamo, cioè noi viviamo in un mondo tutto nostro, cioè noi pensiamo che non ci siano conflitti.
0: Ok, va bene. Questo.
1: In questo momento, scusami un attimo, non c'è soltanto l'Ucraina, ma c'è il Sudan.
0: Ma no, ma l'hai detto, ma sono d'accordo. Cioè,
1: ma c'è il Medio Oriente che si sta bruciando da anni, scusami.
0: Sono
1: bruciando da anni. C'è la Nigeria.
0: Ok, ma quindi tu dici non vedi un passaggio di qualche tipo, cioè politicamente rilevante quello che sta succedendo?
1: No, io per il momento vedo delle superpotenze che si stanno confrontando ora con le guerre, ora con accordi, diciamo così, di comodo, ma quello che io vedo purtroppo in modo molto preoccupante è un'escalation che sta salendo, un'Europa che non esiste e un'Europa che prima o poi verrà trascinata per i capelli in un conflitto con la Russia che per noi rischia di essere mortale.
0: Ok.
1: L'Europa non ha difese.
0: Ti ringrazio, ti fermo. Pronto? Ma ti fermo non perché era un discorso che questo poteva valere anche mesi fa, eccetera. Quindi mi sembra confermare che non vedi un passaggio. E io lo faccio col punto di domanda, infatti, volutamente, questa trasmissione. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Giovanni, ciao.
0: Benvenuto. Allora, anche tu non vedi differenza?
2: Io vedo degli alti e bassi. Cioè un momento va così, un momento va così. Adesso siamo in una fase forse di stallo, forse di stasi, chiamala come vuoi, ma sono alti e bassi su una base comunque che di fondo mi lascia allibito, cioè il fatto che...
0: Però diciamo, anche tu non vedi il punto che, cioè, ma io lo metto proprio col punto di domanda, cioè che chi afferma la volontà della forza, ecco, il fatto che in queste ore stia vivendo la constatazione, il dover digerire che la sua forza non gli ha portato quello che voleva, tu non lo vedi come un passaggio?
2: Ci stavo arrivando, cioè nel senso che per me è una cosa scontata, cioè nel senso il fatto che in una guerra non ci siano mai nessuna guerra, né vincitori né vinti, è un principio per me assoluto che si sta verificando anche adesso.
0: Per te, però, quello che dichiaravano loro era col cavolo, no, cioè io vado alla vittoria.
2: Infatti volevo andare oltre e dire che sono costernato dal fatto che ormai nessuna parte, eccetto il Papa, e sono cioè per tutto un mondo di intellettuali di sinistra che sempre cioè dichiarato anzi no magari contro determinati forme le religioni le forme cioè l'unico che sta parlando ancora in modo molto chiaro assumendo delle posizioni che forse non sono mai state assunte in modo così chiaro è il Papa, no? E questo mi lascia perplesso perché vuol dire che tutto il resto ha creduto o crede o fa finta di credere per per interessi di potere, per poter stare o pensare di poter andare al potere, crede che la guerra possa essere risolutoria. Ecco, cioè, non so se ti ho risposto in modo indiretto, no? Però voglio dire, per me è stata una farsa, cioè chi si è schierato contro o pro, cioè ci sono stati quelli, persone intelligenti, persone di cultura, eccetera, che dicevano che Trump ha fatto bene andare in Venezuela a prendere Maduro, cioè che io dico, ma sì, ma guarda che ci sono.
0: Però c'è una cosa che non capisco. Adesso, anche mentre tu parli, Angelo scrive e dice: hanno affermato l'utilità della forza e lo stanno confermando. Questa è la mia risposta alla domanda, anche se poi, certo, può non funzionare sempre, grazie al cielo. Cioè, anche Angelo, come te, mi sembra, come anche quello di prima, dice, mi sembra, che dica, no, vabbè, ma il fatto che lo strapotente in questo momento abbia detto io bombardo tutto e adesso debba tornare indietro, e l'altro strapotente abbia detto io in 3 giorni mi riprendo il mio e invece da 4 anni non ci stia riuscendo, non ne vedete una tragica dimostrazione, diciamo, della sconfitta del bellicismo?
2: Ma cioè, non so se mi spiego, ma per me non è tragico adesso, era tragico fin da quando è iniziata. Io trovo tragico il fatto che ci si renda conto adesso che sia tragico. Non so se mi spiego.
0: Ma chi è che si rende conto che sia tragico? Cioè, chi pensava che fosse tragico continua a pensare che sia tragico. Il punto è se quelli che pensavano di poterla portare a casa in 3 giorni adesso debbono cambiare strada. Quello
2: ma ci credevano loro, ma tu pensi che loro ci credessero loro stessi? Cioè, ci dobbiamo credere alle fandonie che queste persone, una volta in un modo, una volta in quell'altro, dicono va bene.
0: No, ma io non è che credo alle fandonie, io guardo soltanto se le fandonie affermate o meno poi significano bombe sulla testa delle persone. Cioè, io guardo quello.
2: Infatti adesso sto dimostrando così, perché anche gli accordi che stanno facendo, cioè il Libano non è pacificato, l'Iran non è pacificato, noi ci stiamo facendo coinvolgere come Europa e come Italia, grazie ai nostri valorosi governanti e anche all'opposizione, ci stiamo facendo coinvolgere a mandare navi in una zona di guerra. Per cui nulla è finito.
0: Okay.
2: Nulla è finito.
0: Ti ringrazio, ciao. Allora, saluto intanto, sono ore. Beh, in cui dall'Europa qualcuno di voi l'ha nominata, dal Consiglio europeo, proprio in queste ore succedono cose, prese di posizione in corso d'opera. Saluto il nostro Federico Baccini, benvenuto, ciao.
3: Buongiorno Massimo, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco, Consiglio europeo, per quello che riguarda l'Ucraina, ieri diciamo la notizia lanciata da tutti è per la prima volta, non so da sempre, sull'Ucraina per la prima volta l'Europa parla con voce unitaria nel senso tutti dentro, diciamo, perché l'avvicendamento tra Orbán e il suo successore ha portato un cambio di linea. Nella sostanza cosa sta succedendo?
3: Tanto per rispondere alla tua domanda, non succedeva dal dicembre 2024, quindi è passato un anno e mezzo, sono stati 6 consigli in cui non si arrivava alle conclusioni a 27, quindi tutti i leader che sul capitolo dell'Ucraina mettevano insomma la propria firma, perché ovviamente c'era Orbán che bloccava. Sull'Ucraina si è tornati all'unità, e soprattutto lo si è visto sulle discussioni sui negoziati di pace, visto che ne stiamo parlando tanto anche questa mattina con te. È importante questa cosa perché sono settimane in cui il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha iniziato ad aprire attraverso il suo entourage dei canali di comunicazione, per ora non ancora diplomatici ufficialmente, con Mosca, e pian piano si sta andando ad aprire quindi uno scenario in cui, quando ci saranno le condizioni necessarie per quindi quando Mosca mostrerà che effettivamente c'è una volontà di negoziare una pace, l'Europa è pronta con i propri interessi, con le proprie posizioni, che comunque rimangono non quelle di mediatrice imparziale tra la Russia e l'Ucraina, ma un attore che è al fianco dell'Ucraina politicamente, militarmente e finanziariamente. E anche su questo aspetto le conclusioni, quindi il documento finale sull'Ucraina del Consiglio europeo ricorda sempre anche questa questione. Il fatto che sia una conclusione a 27 significa che tutti i paesi, tutti i leader europei sono dalla parte dell'Ucraina, poi ovviamente con diverse scale di intensità di sostegno.
0: Senti Federico, c'è una questione che qualcuno sta cominciando a mettere sul tavolo, cioè ormai ci siamo quasi abituati, no, a quella frase Europa nanopolitico, non sta toccando palla, tutte le metafore calcistiche, bellicistiche fioriscono in tutti questi anni e di fatto dicono anche una cosa reale, cioè. Però comincia a esserci chi, guardandola dall'altra parte, dice bene, allora siamo in questa situazione che la grande guerra di riconquista di Putin, contro cui l'Europa è rimasto l'unico soggetto internazionale, diciamo, schierato contro, al momento quella roba lì non porta a casa niente. Sull'altro fronte, l'avventura bellicista di Trump in Iran, su cui ha chiesto l'appoggio dei suoi o alleati o sudditi o vassalli, ognuno ci metta la parola che vuole, europei, gli è andata male perché gli hanno detto di no, gli ha detto venite a Hormuz e gli hanno detto di no, gli ha detto siete mi avete tradito e vabbè, e adesso stanno guardando che quell'accordo che Trump ha firmato di fatto significa che politicamente ne escono bene nel non aver appoggiato questo. Lì, ovviamente, immagino che i capi di Stato e di Governo dell'Europa ci si nascondano appena possono dietro questa idea, cioè che comunque l'Europa dei risultati li sta portando a casa. Ma c'è anche qualcosa di reale in questa, diciamo, in questo affresco che t'ho fatto?
3: Beh, allora, io intanto starei attento a dire che l'Unione Europea e l'Europa in generale non stia toccando palla in generale, in assoluto, in questo scenario appunto tra Russia e Stati Uniti, nel senso che questo può valere sicuramente sull'aspetto del Medio Oriente, dove l'Unione Europea effettivamente non ha una presenza e la questione di Israele rende il tutto decisamente molto più complicato, visto che non si riescono a prendere decisioni per questioni appunto di unanimità politica che non si trova. E, sul fatto invece sulla questione dell'Ucraina, questo vale molto meno, nel senso prima sentivo che si parlava di sanzioni e del valore delle sanzioni se hanno un impatto. Dunque, le sanzioni vengono stimate a circa 1.000 miliardi di euro di impatto sulla Russia e sull'economia russa. Ora, che questo non abbia alcun tipo di impatto da un punto di vista pratico e sul rallentamento della guerra di Putin e al contrario invece adesso l'avanzamento dell'Ucraina sul fronte, insomma, mette quantomeno una pulce nell'orecchio che forse ci sia stato un intervento significativo da parte dell'Europa, non attraverso una guerra diretta con la Russia, che effettivamente non è mai stato uno scenario e non è tuttora uno scenario da prendere in considerazione in maniera realistica, almeno per il momento. E quindi effettivamente l'Unione Europea ha trovato delle misure appoggiando l'Ucraina per essere efficace e, insomma, questo è un dato di fatto. Sulla questione invece dell'Iran, sì, anche il non essere stato presente probabilmente ora può essere considerato una sorta di vittoria da parte degli europei, perché è vero che se, come li dipingiamo spesso, sono vassalli degli Stati Uniti, il fatto di non essere scesi in guerra, per esempio come era stato fatto, che ne so, con l'Iraq, in questo scenario di guerra quando è scoppiato a fine febbraio, ora fa in modo di dire non siamo completamente appiattiti sulle posizioni di Trump e questa non era la nostra guerra, è stato detto dal primo giorno ed è stato portato avanti senza se, senza ma, e ora il ruolo dell'Unione Europea e dell'Europa in generale, quindi magari prendendo in considerazione anche il Regno Unito, è quello di, per esempio, di assicurare il passaggio libero delle navi dallo stretto di Hormuz e la libera circolazione. Quindi la presenza in modo alternativo sull'Ucraina e la non presenza in Iran effettivamente possono essere qualcosa di considerabile come una parziale, quantomeno parziale vittoria dell'Europa.
0: Federico, l'ultima cosa, cosa succede nelle prossime ore in sede di Europa, Consiglio, eccetera? Cioè,
3: a brevissimo iniziano di nuovo le discussioni tra i leader, parleranno prima di tutto del prossimo bilancio europeo, quindi del budget dell'Unione Europea a partire dal 2027, sarà importante perché ci sarà abbastanza già uno scontro all'orizzonte tra i cosiddetti frugali, quindi i nordici che non vogliono avere più budget, più bilancio, quindi non mettere più soldi fondamentalmente, e i mediterranei, quindi Italia e Spagna in particolare, che vogliono più soldi per finanziare le azioni comuni. E poi si parlerà di Medio Oriente, Iran e anche Israele, dove c'è un passaggio abbastanza delicato sul mandato dei leader alla Commissione e ai 27 governi di sanzionare i ministri estremisti del governo israeliano. Non ci sono nomi e cognomi, sappiamo tutti quali sono, ed è un tema abbastanza molto delicato, perché abbiamo già visto che non sono arrivate sanzioni perché manca l'unanimità. Se ora tutti i 27 leader invece dessero il via libera, allora si aprono potenzialmente nuovi scenari anche a Bruxelles.
0: Federico Bacini, grazie mille, buon lavoro ovviamente.
3: Grazie, altrettanto.
0: Ciao, grazie anche di questo racconto. Anche. Allora, Lorenzo dice che è una questione economica, la Cina non fa la guerra perché ha in mano i mercati, Russia e Stati Uniti sono diversamente grandi nazioni, cioè potenze in crisi, e usano la potenza militare costruita negli anni per cercare di restare grandi, e per questo gli elettori americani si sono affidati a un megalomane come Trump. Questa è la spiegazione. Continuo a chiedermi se per voi, uno lo scrive, è Clara, adesso credo, che dice: "Bah, nulla sarà finito, però senza bombe sulla testa di migliaia di persone per me fa la differenza. Che lusso", dice, "parlare di guerra a distanza di chilometri". E questa è Rita. Invece poi ce n'è un altro che dice: "Perché non parlate mai delle persone prese per strada e portate a morire in guerra?" Giusto. Forse perché il sistema vi obbliga a parlare dell'Ucraina in maniera scorretta. L'Europa vuole la terza guerra, dice, questo ci sta. Il sistema vi obbliga a parlare dell'Ucraina. Scusate, nessuno se la prenda, però visto che ci sentiamo quotidianamente, cioè tutti i giorni, ogni tanto riprendiamoci. Pronto? Pronto? Cos'è? No, vabbè. Vediamo quest'altro. Pronto?
4: Sì, pronto.
0: Ciao, dimmi.
4: Ciao, sono Sebastiano.
0: Dimmi.
4: Ma ancora si parla di bombe democratiche, no? E di bombe cattive, quelle di Putin.
0: Ma chi l'ha detto?
4: No, chi l'ha detto?
0: Hai detto ancora si parla di, chi l'ha detto?
4: Te l'ho detto, se mi fai finire. Se no parli sempre.
0: No, ma chi l'ha detto? Hai detto allora, si parla, chi?
4: Cancelliere tedesco.
0: Ok. Mezzo.
4: Ecco. In Italia ci sono già tanti che commentano le bombe buone, il lavoro sporco per conto nostro, ok? Mm-hmm. Benissimo. Senza distinguere le due cose, perché da una parte c'è un'aggressione sionista, mondialista, capitalista, chiamala come vuoi, imperialista, contro l'Iran. Il lavoro sporco per conto nostro, ok? Mm-hmm. Benissimo. Senza distinguere le due cose. Perché da una parte c'è un'aggressione sionista, mondialista, capitalista,

0: Indipendentemente dall'idea di chi ha torto e chi ha ragione, vi chiedo se vedete un cambiamento.
1: Tu una cosa è come se noi dovessimo dire ai tedeschi dell'Alto Adige, che è poi il Sud Tirolo, di dire guardate adesso andate via perché poi parlate tedesco e andatevene in Austria.
0: Va bene.
1: Quello che stava succedendo in...
0: Ok, la Russia c'ha ragione e invece gli Stati Uniti e tutto il resto e i sionisti ci hanno torto. Detto quello, va bene, cioè va bene, quella è l'analisi. Se per te quell'analisi giustifica le bombe, si è capito, stavo chiedendo se invece qualcuno, magari non c'è più nessuno che pensa come Clara che sarà come non sarà, però a me che le bombe in questo momento stiano cadendo meno sulla testa di alcune persone un po' di differenza la fa. Magari è rimasta solo Clara e tutti gli altri no. Ci fermiamo un minuto e mezzo.
2: Pesa la bolletta!
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
6: Veleiateatro.com.
7: Tutto scorre.
0: Un minuto dopo le 10, l'ultima parte della trasmissione. Allora, mi scuso con Daniele e con tutti quanti la pensino magari come lui che mi ha appena scritto: minchia, che modi che hai, oh! E allora mi dispiace. Ribadisco però il fatto che non è proprio la trasmissione, non è che però è sempre fatta perché uno chiami e dica tutto quello che vuole indipendentemente dal tema della questione, no? Quindi perché è uno sforzo collettivo che si fa sul, per esempio in questo caso, sul bypassare la vicenda dei torti o delle ragioni, se si parla, se perché uno lo ritenga oppure no, ma se c'è qualcosa di nuovo nel constatare che due grandi potenze in questo momento che hanno bombardato attivamente in nome ognuna delle proprie ragioni dichiarate, Putin, mi riprendo il mio, anzi difendo i russofoni così come ha detto Sebastiano, e l'altro Trump, vado in nome della libertà, eccetera eccetera, cioè lì si può dire, ecco, se vedete qualcosa di nuovo e magari positivo per voi dal vostro punto di vista, che quella volontà di potenza dichiarata con le bombe in testa a un certo punto, diciamo che non porti così immediatamente a casa il suo risultato, tutto qua. E quindi mi riscrive Sebastiano che dice che quando il discorso non mi aggrada io taglio le telefonate, questa è la democrazia della radio. Vabbè, può essere, ognuno la valuti come ritiene. Io conduco la trasmissione, non è che mi interessi niente che vinca un'idea piuttosto che un'altra. Ma intanto saluto Alessia De Luca, benvenuta.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie di essere con noi. Sono una giornalista, analista ISPI, si occupa di politica statunitense perché anche nella volontà di potenza espressa con le bombe, poi ognuno di questi di queste figure.

0: Ligure, che poi in questi anni sono quelli che sono stati indicati come quelli che stanno comandando o stravolgendo il mondo, Netanyahu, Trump, Putin, cioè quelli che usano la bomba, ognuno a modo suo e per i suoi interessi, ecco, poi debbano pagarne anche o quantomeno valutarne le conseguenze politiche, e quindi Netanyahu che vive di guerra eterna perché se è ancora lì è solo perché c'è la guerra. In quel caso, nelle ultime settimane, quello che sul fronte statunitense si è detto è: Trump quella guerra in Iran la deve chiudere a tutti i costi, perché gli sta montando in casa, anche nello stesso mondo MAGA, una contrarietà che, in vista addirittura delle elezioni di midterm, insomma di metà mandato, rischia di essere una debacle totale. Adesso, a quella firma di accordo con l'Iran, Trump ci si aggrappa. Limitando i danni oppure no? Il guaio è già successo negli Stati Uniti per Trump, oppure non ci sarà nessun guaio? Mi dice la sua.
1: Allora, diciamo che la risposta contiene entrambe le verità. Limitando i danni, ma il danno in qualche modo è già stato fatto. Limitando i danni perché ovviamente, diciamo, siamo in una prospettiva migliore rispetto a quella in cui eravamo ieri, non ci sono più bombe che cadono sulle teste degli iraniani, non c'è più la chiusura, non dovrebbe quantomeno esserci la chiusura dello stretto di Hormuz, ci si impegna a tornare al tavolo dei negoziati. E quindi chiaramente questo è un aspetto positivo, ma il danno è stato in qualche modo fatto, perché appunto la disfatta in qualche modo americana è una disfatta strategica, come ha detto ieri un esponente repubblicano: Reagan si starà rivoltando nella tomba, perché Donald Trump aveva iniziato questa guerra ribadendo che il regime iraniano avrebbe dovuto essere cancellato dalla faccia della terra. Il regime iraniano oggi è legittimato perché gli Stati Uniti negoziano questa seconda fase di 60 giorni prevista dall'accordo con il regime iraniano, che peraltro è un regime più militarizzato e più oltranzista rispetto a quello che era quando la guerra è cominciata, perché con la morte di Khamenei e dopo l'uccisione dei principali leader della Repubblica Islamica sono arrivate le nuove leve, che sono espressione dei guardiani della rivoluzione, dei Pasdaran, che hanno capito che diciamo cedere con gli Stati Uniti non gli avrebbe portato nessun beneficio, e quindi saranno ancora più oltranzisti. E poi perché, dicevo, il danno è stato fatto anche non soltanto per Donald Trump, che comunque ha iniziato in qualche modo una fase di declino, è ormai un presidente azzoppato, e non soltanto perché ci sono le midterm, ma perché dopo le midterm intanto sappiamo quelli che sono i sondaggi negli Stati Uniti, quindi l'indice di gradimento del presidente è in caduta libera, ma perché dopo le midterm si comincerà a ragionare in termini di corsa elettorale in vista del 2028, e quindi anche all'interno del Partito Repubblicano, dove appena si cominciano ad accennare, diciamo, dei movimenti, la corsa partirà a tutti gli effetti. Ma il danno, dicevo, è stato fatto anche per gli Stati Uniti e per quello che verrà in futuro, perché accettando un accordo che in cui gli Stati Uniti pagano un prezzo molto alto per uscire dal conflitto, è evidente, basta leggere i 14 punti contenuti appunto in questo accordo. Washington dimostra all'Iran e ai nemici degli Stati Uniti che la risolutezza militare americana può essere minata da una guerra economica come quella che ha condotto Teheran chiudendo lo stretto di Hormuz, portata avanti con sufficiente determinazione. Ecco, questo è un danno che, come ha scritto ieri il New York Times in un durissimo editoriale, gli Stati Uniti, di cui gli Stati Uniti pagheranno il prezzo strategico per gli anni a venire.
0: C'è Alessia De Luca, poi quella frase, spesso frase fatta, però che ha un suo contenuto, cioè i fatti hanno la testa dura. Allora, in questi mesi si è vista crescere una cultura delle autocrazie a vario titolo, in Europa, noi siamo in Italia, gli Stati Uniti, non parlare della Russia, eccetera. E una delle caratteristiche poi delle autocrazie è quella di autonarrarsi la verità, o comunque la realtà, la narrazione. E forse è per questo, le chiedo, può essere questo il fatto che in queste ore invece in un po' di paesi a tendenza autocratica, quando i fatti dimostrano di avere la testa dura, sembra essere quasi l'unica possibilità di fronte alla quale le autocrazie si possono smontare, cioè nella totale debolezza o quasi insussistenza delle opposizioni politiche, sembra che l'unico nemico vero degli autocrati sia il fatto che la realtà gli dia palesemente torto. Allora uno grida a tutto il mondo: io farò finire tutte le guerre, poi ne apre altre e poi addirittura le perde pure. Contro gli organismi internazionali Trump ne ha dette di ogni. L'ultimo accordo con l'Iran prevede tra i punti il fatto di un passaggio di ratifica all'ONU, cioè rimette dentro, con la firma di Trump, rimette dentro gli organismi internazionali. Negli Stati Uniti, oltre al fatto di molti commentatori la definiscano una debacle totale, ma all'interno per esempio del Partito Repubblicano, in che termini però si guarda al dopo? Cioè si guarda al dopo in termini ancora più esagitati di Trump o in un altro modo?
1: Ma all'interno del Partito Repubblicano ci sono fondamentalmente due anime, che sono quelle che si sono combattute in questi anni, da un lato, che sono venute fuori anche per quanto riguarda la guerra in Iran, una parte, diciamo, maga, che si è lasciata trascinare dal presidente nel momento in cui il presidente ha detto: andiamo in Iran per rovesciare un regime che opprime gli iraniani, eccetera. Però quella parte maga era la stessa che aveva eletto il presidente nel momento in cui lui aveva promesso, nel corso di tutta dell'intera campagna elettorale, che non avrebbe più imbarcato gli Stati Uniti nelle guerre senza fine, ricordando l'Iraq e l'Afghanistan, e una parte interventista, ma che certamente non avrebbe sferrato un attacco all'Iran come quello che hanno sferrato gli Stati Uniti, cioè sulla base di dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, che aveva dichiarato che l'Iran sarebbe crollato praticamente sotto i primi colpi, implodendo su se stesso nel giro di qualche giorno, laddove sappiamo, perché sempre il New York Times aveva riportato le trascrizioni di quanto accaduto all'interno dello studio Ovale, qualcuno dei funzionari ha provato a obiettare, dicendo che nessuna delle analisi riferiva che questo scenario sarebbe stato plausibile o comunque probabile, ed è stato sostanzialmente zittito. Quindi sì, all'interno del Partito Democratico c'è una spaccatura netta tra chi voleva che questa guerra finisse a tutti i costi il prima possibile, perché ogni giorno in più che si prolungava era un giorno in meno che ci distanzia dalle elezioni di midterm, e non c'è niente da fare, il tasso di inflazione, l'aumento del prezzo dei carburanti è un indicatore sensibile dell'orientamento dell'elettorato in un momento in cui i repubblicani non possono permettersi di perdere neanche un voto, perché sono già in bilico alla Camera, ma adesso rischiano anche di perdere il Senato, roba che fino a pochi mesi fa era impensabile, e quindi chiaramente li spaventa l'idea che questa guerra, iniziata come è iniziata, condotta peggio, e che ha portato all'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, all'aumento dei carburanti, la benzina che aumenta i distributori, contribuirà a fargli perdere le elezioni di metà mandato. E da un altro lato, a proposito di quello che lei diceva, sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che Trump, come tutti gli autocrati, attacchi la verità, e attraverso la verità dei fatti tende ad attaccare la stampa. L'abbiamo sentito ieri o l'altro ieri durante la conferenza stampa convocata a Evian a margine del G7. Trump ha detto testuali parole: io non ho mai invocato la caduta del regime iraniano. Cioè, Trump, come altri autocrati, si racconta una realtà che gli fa comodo, ma la realtà dei fatti è diversa, e chiaramente quando qualcuno glielo rinfaccia, questo smonta la sua narrativa. Però in questo caso sarà difficile, perché anche se continua a dire abbiamo ottenuto una vittoria eccezionale, abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, tutti sappiamo che lo stretto di Hormuz prima di questa guerra era aperto, e che neanche l'Iran probabilmente nelle sue diciamo più alte aspettative si sarebbe aspettata appunto che la chiusura dello stretto avrebbe portato ad una strozzatura, diciamo così, dolorosa per l'economia globale, dal far capitolare in qualche modo gli Stati Uniti nel giro di poche settimane.
0: Ah no, questo fuori di dubbio, da tutti i punti di vista strategici o geostrategici, è una catastrofe quella.
1: Questo è un fatto, non è un'opinione.
0: Lei, visto che noi siamo gente ingenua e di cuore fragile, prima ha detto beh, Trump è già il passato. Cosa c'è dopo Trump però?
1: Dopo Trump bisognerà capire intanto se il trumpismo gli sopravvivrà, e già si profila una come dire, una lotta in seno al Partito Democratico tra l'attuale segretario di Stato Marco Rubio, che aveva già tentato la corsa alla Casa Bianca nel 2016, era stato spazzato via da Trump alle primarie. Ricordiamoci che Trump lo chiamava Little Marco, e che oggi invece è uno degli uomini più in vista dell'amministrazione. Attenzione, perché all'interno dell'amministrazione americana attuale non c'è molto spazio per altri che non siano Donald Trump, ma Marco Rubio fa eccezione, perché ricopre al tempo stesso il ruolo di segretario di Stato e quello di segretario per la difesa nazionale, di consigliere per la sicurezza nazionale ad interim. Vuol dire che Marco Rubio da solo incarna i due ruoli cruciali della politica estera americana, quindi Marco Rubio da un lato e J.D. Vance dall'altro, e sono quelle due anime del partito che si scontreranno, perché J.D. Vance risponde, diciamo, alla logica MAGA, e Marco Rubio invece a quella di una destra più interventista, più neocon, verrebbe da dire, ma che conosce anche il linguaggio MAGA e però anche la grammatica istituzionale, e rappresenta anche una destra, diciamo, più tradizionale americana, per esempio, che non guarda con diffidenza ontologica, mi verrebbe da dire, per esempio nei confronti degli alleati e dell'Europa. Quindi sarà una corsa,
0: diciamo, ricorda più Bush che Trump.
1: Esatto, in qualche modo, ma da Trump ha mutuato le capacità di parlare al popolo americano secondo dei linguaggi, di uno stile che certamente non sono quelli di Bush. Però per capire la differenza tra i due basta ricordare l'approccio con il quale sono arrivati, lo stile con il quale sono arrivati alla conferenza di Monaco J.D. Vance nel 2025 e Marco Rubio nel 2026. La conferenza di Monaco di J.D. Vance del 2025 fu un attacco ad alzo zero sull'Europa. Marco Rubio quest'anno ha cercato di rimettere un pochino le cose in una prospettiva tale da far capire a Washington: avete ancora, diciamo, un alleato, il ponte transatlantico non si è rotto, certamente l'Europa deve fare delle cose, però insomma il linguaggio è stato molto diverso.
0: Da ricordare che ovviamente stiamo sempre parlando di politica delle potenze, cioè non è che da una parte c'è la possibilità del o che bello e dall'altra ci sono i cattivi, si vive di logiche di interesse, di rapporti di interesse, e si sta guardando che a volte c'è una differenza tra il presentarsi con la carabina sotto mano a dire qui è tutto mio, oppure farlo con la leva economica, eccetera. Cioè non è che si sta parlando dei buoni e dei cattivi, lo dico come promemoria a tutti noi, perché sennò poi uno pensa che appunto si stia parlando di questo. Alessia De Luca, grazie mille di questa chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata. Ricordo, analista ISPI, esperta di politica degli Stati Uniti e giornalista. Allora, c'è una telefonata, la piglio intanto. Pronto? Pronto? E tu che... adesso, con calma. No, hai chiamato e hai messo giù. Allora, vado con dei messaggi che nel frattempo... Allora, un ascoltatore dice che secondo lui l'accento però va messo sulla debolezza della visione della sinistra internazionale, che non trova proposte per un'economia politica alternativa al capitalismo postmoderno, al neoliberismo selvaggio che sta facendo della guerra permanente il motore economico in una situazione che sembra riportare alla necessità bellica e imperiale delle precedenti guerre mondiali. Dice, dopo tutto, Trump è solo uno strumento delle note oligarchie. Un altro ascoltatore che dice che gli sembra grave che ci sia ancora una visione non coerente con la realtà dello stato delle guerre in corso, che hanno motivi completamente diversi. I 7 nanetti riuniti, immagino che faccia riferimento al G7, non contano nulla, dice, sono solo burattini agli ordini delle lobby. E questo è vero non solo per le guerre, dice, per cui nell'analisi dei due potenti che bombardano e hanno fallito, manca un autore che è potente e che bombarda a fianco di Kiev, che è la NATO, che dice che in realtà è la NATO la vera causa di tutto. Sull'Iran non so se fai riferimento anche a quello. L'ultimo messaggio che vi do è invece di un ascoltatore che invece si ritiene Fulvio ottimista, perché dice: chi ha agitato lo scatolone della sfida a morte aggredendo Kiev adesso sta alla frutta. Ha perso il mercato delle armi, tutti vogliono le armi ucraine, ha finito i soldi e vende l'oro nazionale, tanto oro. Quindi è una catastrofe per i bulli. È un salto quantico che mette a nudo la debolezza politica della prepotenza, e quindi oggi è una buona giornata, dice lui.
2: Tutto scorre.
0: Ci fermiamo qua, sono le 10:20 in questo venerdì. Intanto arrivano messaggi. Uno che dice la NATO non è coinvolta in Iran, cosa c'entra?

Oh, nella nostra piccola invece vicenda quotidiana delle modalità di dialogo in questa ora e passa di trasmissione, poi mi dispiace, mi scrive un'ascoltatrice che l'ascoltatore Sebastiano ha ragione, io non faccio parlare senza intromettermi, solo i miei ospiti li riguardo, perché invece gli ascoltatori, magari anche abbonati, io li taglio quando non mi piace quello che dicono. E dice però, Marina te la fai da solo l'autoironia, dice non ci sono più i microfoni aperti di una volta. Evito invece tutti i messaggi che contemporaneamente dicono, è meno male che però non si lascia spazio a dire qualunque cosa, ripeto non parlo del merito, parlo della congruenza rispetto agli argomenti che si tenta di trattare, ma questo è. Grazie a tutti per l'ascolto, come sempre la partecipazione, l'impegno, anche le obiezioni e le critiche, speriamo di riuscire a tenerlo aperto sempre, questo spazio di confronto quotidiano sulle cose per tentare di riannodare i fili della realtà a volte, quando ci si riesce. Buona giornata da Massimo Bacchetta, grazie come sempre a Luisa Nanni Pieri in redazione, ci risentiamo lunedì, se vi capita, a partire dalle 9.

0: NDA, note dell'autore.
1: Un saluto da Elena Mordiglia. Oggi andiamo a presentare, a proposito di Peli, edito da Capovolta Edizioni, scritto da Daniele Lince. Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie di essere qui con noi. Elena Beatrice sull'altra linea, benvenuta, ciao.
3: Grazie mille.
1: Allora, andiamo a parlare di questo libro. Proprio tra le prime righe del libro c'è scritto: l'oggetto che avete tra le mani, grazie, tra parentesi mettete, nasce da un testo teatrale, un dramma in tre atti che abbiamo scritto nei primi mesi del 2023. E allora raccontiamo un po' la genesi, Elena, di questo testo, proprio a partire dai molteplici linguaggi anche che contiene. Da dove arriva quest'idea?
3: Dunque, da quest'idea arriva appunto da un testo teatrale che avevamo scritto io e Daniele alcuni anni fa, e il testo teatrale è la storia di una coppia che va in crisi quando lei decide di smettere di depilarsi. È composto da tre atti, ambientati tutti nella camera da letto di questa coppia, negli ultimi minuti, i primi momenti prima di andare a dormire, in tre stagioni differenti. Poi quando abbiamo proposto il testo a Capovolta Edizioni, che è la casa editrice che pubblica il libro, loro e insieme abbiamo deciso di ampliare questo testo con anche contenuti narrativi autobiografici miei e di Daniele, fotografie pelose, intermezzi più divertenti, giocosi, sempre sul tema sì, della depilazione e del controllo del corpo delle donne, ma molto focalizzato sulle relazioni, che poi è un macro argomento, macro tema che a me e a Daniele interessa moltissimo come autrice autore. E quindi ne è nato questo libro un po' ibrido, composto dagli stralci del testo teatrale, ma anche da una sorta di backstage di quello che abbiamo fatto noi come registi in un tentativo di messa in scena di questo testo, e poi spunti più saggistici sul tema della depilazione, il controllo del corpo, le dinamiche patriarcali all'interno delle relazioni quotidiane.
1: Daniele, tu poco fa fuori onda mi dicevi che anche nel libro sono finiti dei vostri confronti tra te e Elena su questo argomento, e allora questa diventa subito una domanda e c'è qualcosa su come l'avete scritto e su come anche vi siete confrontati su questo tema?
2: Insomma, diciamo, il testo da tre è il frutto, cioè ancora prima di quel testo ci sono dei confronti, scontri e confronti tra me e Elena nella nostra vita privata, no? su queste questioni. Quindi il nostro continuo parlare, affrontare queste tematiche, cercando anche di approfondirle, di evolverci, no? Anche noi come esseri umani, ci ha portato a riflettere molto su questo tema, che poi ovviamente adesso qui è centrato sui peli ed è un argomento centrale, però si può estendere anche in tante altre cose, e ha a che fare con, come diceva Elena, nel senso con le dinamiche patriarcali, con la pressione sociale che hanno ovviamente soprattutto le donne sul controllo sul loro corpo, e abbiamo anche riflettuto su come possono riflettersi queste cose all'interno proprio di una coppia, nell'intimità di una coppia, no? Nella camera da letto di una coppia, uomo o donna, ma la riflessione nasce proprio dal fatto di quanto dell'arrivare ad avere la consapevolezza di quanto i canoni estetici assorbiti durante la nostra vita poi vanno a plasmare i nostri desideri.
1: Abbiamo presentato, a proposito di Peli, edito da Capovolta Edizioni, è scritto da Elena Beatrice e Daniele Lince.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
13: Tutto il Libano brucerà, così il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, dopo la morte di 4 soldati dell'esercito di Tel Aviv nel sud del paese. Tra stanotte e questa mattina pesanti bombardamenti hanno colpito il Libano, uccidendo almeno 25 persone, tra cui diversi bambini. I raid hanno interessato soprattutto il distretto di Nabatieh, ma anche Tiro e la valle della Bekaa. Secondo il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'intensificazione dei raid e degli scontri nell'area dopo alcuni giorni di attacchi meno intensi. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah.
12: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen in una lettera firmata da altri 17 leader europei e indirizzata ai vertici dell'Unione. Si cita il protocollo Italia-Albania, incoraggiamo gli stati membri che lo desiderano a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner, incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi. Si riporta la lettera oggi in corso a Bruxelles, la seconda giornata del Consiglio europeo.
13: In Turchia sono stati arrestati 2 sindaci eletti con il maggior partito di opposizione, il CHP. Si tratta del sindaco della municipalità Adalar di Istanbul e del primo cittadino di una città in provincia di Mersin, nel sud del paese. Coloro sono stati portati in carcere oltre una 40 di persone. Dalla fine del 2024 molti sindaci eletti con il CHP sono finiti in carcere, tra cui Ekrem İmamoğlu, il primo cittadino di Istanbul, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan.
12: Dopo la Campania, che il Molise ha firmato un'ordinanza per vietare il lavoro sotto il sole nelle ore più calde dell'estate. Fino al prossimo 15 settembre, infatti, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 sull'intero territorio regionale del Molise, nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini. Un'ondata di caldo estrema è arrivata in Italia nelle scorse ore. Da domani le temperature sono previste in ulteriore aumento in tutto il paese, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi in pianura padana.
13: È morto Igor Protti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000 più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto il Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Questo è il suo ultimo messaggio. Protti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. Aveva parlato pubblicamente della sua malattia.
12: La maturità è in corso la seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti. Al classico è uscito un brano di Quintiliano, La formazione dell'oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione, l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Terminati gli scritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana. Sono le 10:33 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30. Buona giornata e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.
14: Domani cosa fai?
15: Non lo so, perché?
14: Alla fabbrica del vapore c'è Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
15: Davvero? E cosa c'è?
14: Una mostra fotografica e tanti incontri gratuiti su salute, benessere, relazioni, economia, bellezza e nuovi modi di vivere l'età che cambia.
15: Allora andiamo insieme! Da

0: 50. Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
1: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come tutti venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di salute, di sanità, di disabilità, di burocrazie e di tante cose. 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail, scriveteci anche per raccontarci che cosa vi succede, di alcuni casi poi come sapete ne parliamo anche qui in onda. I contatti della diretta invece sempre loro, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta@popolarenetwork.it invece per le vostre mail. Abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare, su quella trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa che vi mandiamo anche naturalmente via mail, se ce le chiedete via mail. Le indicazioni le trovate anche sulle pagine dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto. Vi ricordo anche come si contatta il difensore regionale. Si contatta al sito difensoreregionale.lombardia.it, lì trovate tutte le istruzioni. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, del fitto come sempre programma di oggi, diciamo qualcosa sulla tua newsletter.
1: Beh, sulla mia newsletter c'è da ricordare a tutti che si chiama Diritti in Salute, che l'iscrizione è gratuita, che se andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, vi esce, vi iscrivete gratuitamente e siete a posto. Il prossimo numero della newsletter arriverà sabato l'altro, non domani. La newsletter esce ogni due sabati alle 10:11, arriva nella vostra casella email con tantissime notizie che vanno dal locale al globale, col vantaggio che essendo scritta potete cliccare sui link e arrivate ai documenti citati che possono essere di grande, grande utilizzo. Quindi Diritti in Salute, la mia newsletter, iscrizione gratuita.
0: Di che cosa parliamo nei prossimi 49 minuti? No,
1: ecco, c'era qualcos'altro. Io prima di dirvi di cosa parliamo, devo dirvi anche un'altra questione, non positiva. Come sapete, il sottoscritto, insieme a un collega, Nicola Cocco, della rete NoCPR, abbiamo scritto una lettera al presidente dell'Ordine dei Medici dicendo: qui noi assistiamo a delle certificazioni da parte di strutture sanitarie pubbliche e da parte di alcuni colleghi che danno l'idoneità alla permanenza all'interno di un CPR da parte di migranti che hanno alle spalle molte volte storie sanitarie complesse, disturbi in termini psichiatrici, tentativi di suicidio, patologie gravi. E allora noi abbiamo chiesto all'Ordine dei Medici di verificare questa situazione. C'è una responsabilità all'Ordine dei Medici deontologica sul comportamento di ogni iscritto all'Ordine dei Medici di Milano. Abbiamo mandato una PEC, oggi sono passati ormai 15 giorni e non è arrivata alcuna risposta. Noi solleciteremo e però a questo punto chiederemo al presidente dell'Ordine dei Medici Rossi di venire qui in trasmissione. L'ultima volta che è venuto ha detto: queste cose che capitano dentro i CPR non van bene, se avete documentazione mandatecela, che vediamo di occuparcene. Bene, noi la documentazione l'abbiamo mandata e c'è silenzio. Allora, su un argomento di questa gravità che riguarda le persone, la loro salute, i loro corpi, il silenzio non è ammesso. Noi una risposta dell'Ordine dei Medici di Milano lo vogliamo.
0: Di che cosa parleremo nella puntata di oggi?
1: Cominceremo a parlare di farmacie. Finora non ne abbiamo parlato molto, approfondiremo il tema. E poi torneremo a parlare della privatizzazione delle strutture sanitarie, in particolare in Lombardia, e in particolare della privatizzazione degli ospedali di comunità. E infine parleremo dell'intelligenza artificiale in medicina. Una intervista complessa ma molto molto interessante.
0: Andiamo a parlare allora delle farmacie e come primo ospite abbiamo proprio un farmacista. Luigi, benvenuto a 37.2.
2: Salve, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lei ci ha mandato una mail dove rappresentava la situazione critica che attraversano adesso le farmacie. Lascia lei la parola per riassumere la situazione, poi l'approfondiremo.
2: Sì, Esatto, allora negli ultimi mesi il personale dipendente delle farmacie territoriali, quindi parliamo delle farmacie territoriali, non quelle ospedaliere, diciamo, dove il contratto è diverso, dipendenti delle farmacie territoriali, quindi i farmacisti che non hanno la proprietà della farmacia, quelli che semplicemente all'interno di queste farmacie operano, ci lavorano. Il 13 aprile c'è stato lo sciopero per il personale delle farmacie private, quelli con il contratto di Federpharma. Il 17 giugno invece lo sciopero ha riguardato i dipendenti delle farmacie comunali e speciali, quelli con il contratto ASFARM, diciamo le farmacie pubbliche. Ovviamente non si tratta di una mobilitazione che ha riguardato solo farmacisti e farmacisti, ma anche tutte le figure che lavorano all'interno delle farmacie a cui si applicano questi contratti. La situazione è abbastanza complessa sia per i dipendenti con contratto Federpharma che con quelli che hanno il contratto ASFARM. Nel caso delle farmacie private si applica il contratto Federpharma scaduto il 31 agosto del 2024. Diciamo che sia la proposta di entrambe le associazioni datoriali non è una proposta di rinnovo dignitosa, soprattutto dal punto di vista economico. Parliamo, lo chiamiamo subito, diciamo, di uno stipendio medio in Italia per chi lavora nelle farmacie, dal punto di vista dei farmacisti, che si aggira intorno ai 1.600 euro netti mese. Tra l'altro negli ultimi 15 anni, diciamo, abbiamo avuto solamente due rinnovi con una proposta economica irrisoria. L'ultima di Federpharma arriva a proporre 220 euro lordi mensili per i farmacisti.
1: Stiamo parlando di personale laureato in farmacia, giusto?
2: Personale laureato o in farmacia o in CTF, farmacia industriale, diciamo, che dopo la laurea specialistica magistrale, quella di 5 anni, ha sostenuto l'esame di Stato per abilitarsi alla professione di farmacista, diciamo personale laureato, esatto.
1: E stiamo parlando di personale che in base alle determinazioni di questo governo dovrebbe svolgere sempre più una funzione al confine con le funzioni strettamente sanitarie e mediche, perché si prevede di poter fare tutta una serie di esami in farmacia e si riversa sul personale della farmacia la responsabilità anche di dare alcune indicazioni in contrasto con quello che su questo pensano invece i medici, che ritengono di avere l'esclusività di questo ruolo. Allora, lei ci sta illustrando la situazione dei dipendenti. C'è un problema di stipendio. Poi l'altra questione che ci ha segnalato è che oggi ci sono pochi iscritti alla facoltà di farmacia, e che se anche tutti quanti decidessero di andare a lavorare in farmacia una volta laureati, non si riuscirebbe comunque a coprire il fabbisogno di questi professionisti. È così la situazione, giusto?
2: Esatto, sì. Diciamo che in media, rispetto al 2010, la situazione quella che era nel 2017, adesso si parla di 1.000 laureati in meno all'anno e diciamo che non tutti poi quelli che escono da queste facoltà scelgono la professione di farmacista, perché lo stipendio è tra i più bassi, diciamo, tra i vari lavori che si possono fare con questo titolo di studio. I turni sono abbastanza scomodi, sono abbastanza stressanti, si è sempre più aperti, nonostante ci siano delle fasce di garanzia dettate dall'ATS, si tende ad aprire sempre di più e a contare sempre sullo stesso numero di persone che operano nelle farmacie, che è sempre più basso, perché poi non si conta anche il fatto che laureati che cominciano questa professione, poi col tempo, nel momento in cui si rendono conto che la situazione è abbastanza, tra virgolette, disagiata, abbandonano la professione, scelgono altri campi oppure cominciano a lavorare in libera professione.
1: Va bene, allora abbiamo capito, c'è un problema di mancanza di personale perché il ruolo nelle farmacie non è un ruolo che è sufficientemente retribuito come da aspettativa di persone che sono laureate e che il più delle volte hanno dovuto fare anche corsi di aggiornamento e specializzazione. E questo avviene mentre sulle farmacie viene posta l'attenzione del governo affinché possano fornire tutta una serie di servizi sanitari. Va bene, grazie moltissimo e noi ci fermiamo qui perché andiamo a approfondire il tema con un'esperienza concreta.
0: Grazie ancora, grazie al nostro ospite appunto farmacista. E allora andiamo alla prossima ospite, perché abbiamo letto appunto della richiesta del Consiglio Comunale di Buccinasco di accedere ai dati aggregati delle farmacie comunali. Andiamo allora in collegamento con noi per capirne di più l'assessora alle politiche per la salute del comune di Buccinasco, Martina Villa, che segue direttamente questa vicenda. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, noi la ringraziamo molto perché abbiamo quasi mai parlato di farmacie, invece svolgono un ruolo importante. Abbiamo sentito prima la testimonianza di un lavoratore nella farmacia che raccontava le proprie difficoltà. Le farmacie sono private e pubbliche, la stragrande maggioranza delle farmacie sono farmacie private, però ci sono anche delle farmacie pubbliche che svolgono dei servizi estremamente importanti. Voi come comune avete preso un'iniziativa che a nostro parere merita di essere raccontata. Provi a sintetizzarcela.
3: Provo a sintetizzare. Intanto sono io che ringrazio voi per dare ai comuni l'opportunità di raccontare quello che cerchiamo di fare sul territorio grazie alle farmacie comunali. E dunque, l'ordine del giorno che ha presentato il consigliere Maurizio Carbonera, che ringrazio, fa parte di un percorso che ci vede protagonisti in realtà da molto tempo. Le farmacie comunali sono diventate indispensabili per i comuni e occuparsi di salute è un qualcosa che un comune è di fatto obbligato a fare, anche perché quando una persona trova delle difficoltà nell'ambito sanitario difficilmente, diciamo, si rivolge all'assessore regionale o a un parlamentare, ma bussa alla porta del proprio sindaco. Quindi durante il Covid le farmacie comunali sono diventate proprio un presidio sanitario di prossimità che va ben oltre la vendita di farmaci. E da quell'esperienza abbiamo scelto di valorizzarne ulteriormente la funzione. A Buccinasco abbiamo deciso di reinvestire la quasi totalità degli utili delle farmacie comunali in politiche di prevenzione per la salute, mettendo a disposizione campagne di prevenzione, servizi e interventi di carattere sociosanitario. E sostanzialmente si tratta di questo. I dati aggregati ci permetteranno di sviluppare un percorso più puntuale all'interno delle politiche per la salute. In passato abbiamo fatto campagne informative sul diabete, coinvolgendo professionisti e centri medici del territorio, i medici di medicina generale, che sono un enorme tema per i territori. Attraverso le farmacie comunali abbiamo potuto affittare a un prezzo estremamente calmierato spazi ai medici di medicina generale e diventare attrattivi in un momento storico dove si fatica veramente tanto a trovare i medici di medicina generale. Certo, si tratta di scelte che cercano di tamponare una situazione che chiaramente è di sistema, quindi sarà interessante anche il dibattito in Consiglio Comunale rispetto a questa mozione. A settembre realizzeremo iniziative dedicate alla prevenzione cardiovascolare, ad ottobre ci occuperemo di prevenzione del tumore al seno in collaborazione con l'INT. Si tratta di gesti simbolici, perché i numeri chiaramente non vogliamo sostituirci al Servizio Sanitario Nazionale, ma vogliamo cercare di integrare quello che ancora manca, diffondere la cultura della prevenzione, aiutare le persone ad avvicinarsi ai percorsi di cura, ecco.
1: Vedo dai documenti in nostro possesso, che sono poi le vostre proposte, che voi pensate di chiedere alle farmacie alcuni dati molto precisi, ovviamente in forma anonima, dati aggregati per categoria. Ad esempio, chiedete di sapere qual è il consumo di farmaci per malattie croniche, diabete, ipertensione oppure la broncopolmonite cronica. Quali sono i farmaci che vengono principalmente consumati per la fragilità degli anziani, patologie cardiovascolari, osteoporosi, demenze? Qual è il consumo di farmaci per salute mentale, ansiolitici, antidepressivi? Come va il consumo di antibiotici? anche per vedere se c'è un uso appropriato oppure invece c'è un uso delegato al caso, a quello che dice il vicino di casa. E quali sono gli acquisti dei dispositivi medici, cioè glucometri, misuratori di pressione ed altri ausili. Tutti questi dati voi li chiedete con riferimento al 2025 paragonati agli anni precedenti. Tutto sotto forma di anonimato. Mi pare molto interessante perché arrivare in possesso di questi dati significa avere uno sguardo documentato sulle condizioni di salute della popolazione del vostro comune e quindi individuare anche le priorità. Però qui allora mi nasce una domanda spontanea. Una volta che sarete in possesso di questi dati, avete poi un rapporto con l'ATS e la SST locale per far presente che da questi dati emergono alcune esigenze piuttosto che altre? Perché la nostra sensazione è che il livello di programmazione sanitaria a livello regionale sia molto basso. Quindi, una volta che voi come comune avete in mano questi dati, quali sono le iniziative seguenti che pensate di attivare?
3: Allora, abbiamo un'interlocuzione con in particolare un tavolo dei sindaci del territorio, degli assessori del territorio del Corsichese, ecco, con la nostra SST di riferimento che è SST Rodense. Ora, questi dati danno uno sguardo molto puntuale, quindi sarà veramente molto interessante portare questi dati a questo tavolo. Certo è che alcune di, come dire, il cambiamento di alcuni trend sanitari noi lo abbiamo già notato e già portato al tavolo. In particolare io sono assessora anche ai servizi sociali, quindi di fatto mi occupo anche di anziani, ma il grandissimo fantasma sotto il letto per quanto riguarda le politiche sanitarie è sicuramente la salute mentale e questo è un tema che noi abbiamo portato e per cui noi viviamo un grande paradosso, e cioè la nostra SST di riferimento con cui noi cerchiamo di collaborare e di presidiare quel tavolo quasi ossessivamente, a dire il vero, perché è la nostra unica chance di portare istanze come dire, sul livello sanitario, non si occupa però della parte di salute mentale che fa riferimento nel nostro caso ai Santi Paolo e Carlo, dove non c'è un tavolo strutturato con i sindaci per portare queste istanze. Questa, a mio modo di vedere, per l'esperienza che ho avuto sul territorio, è un'enorme mancanza. Perché di disagio psicologico e psichiatrico si parla troppo poco, per esempio, e vediamo e lo abbiamo visto crescere ogni giorno, riguarda tutte le fasce di età, tutte le condizioni economiche, e i servizi specialistici territoriali che si svolgono un lavoro fondamentale sono spesso sottodimensionati, quindi i servizi sociali che non hanno competenza sanitaria si trovano a gestire dei bisogni molto più complessi senza avere gli strumenti, senza avere interlocutori su tutti i casi e senza una presa in carico che sia seria. Questo è solo un esempio delle nostre fatiche dal punto di vista comunale riguardo ai temi della salute.
1: Un esempio importante che potrà essere rafforzato dai dati sull'utilizzo degli ansiolitici, degli antidepressivi o di altri farmaci per la salute mentale.
3: Penso che quello sarà il dato che emergerà con grandissima importanza, perché la nostra esperienza di vicinanza ai bisogni delle persone ci sta portando a un osservatorio importante rispetto a questo
1: ecco,
3: tema.
1: Quante farmacie sono presenti sul vostro territorio comunale, quante sono pubbliche e quante sono private?
3: Allora, ora il dato delle private francamente non lo ricordo, ci saranno le farmacie pubbliche sono due, ne abbiamo due diciamo comunali e ce ne saranno altre 4 o 5 insomma.
1: Ecco, i dati li raccogliete solo sulle strutture pubbliche o anche su quelle private?
3: Allora, l'ordine del giorno mi sembra di ricordare che parli delle farmacie pubbliche. In consiglio poi tratteremo il tema, cercheremo di capire se è possibile ragionare con le farmacie private. Io credo di sì, perché di fatto le politiche di questo comune hanno coinvolto anche professionisti privati, centri medici privati del territorio per fare operazioni di rete sul tema della salute, quindi non vedo impossibile il fatto di rivolgerci anche alle farmacie private, sinceramente. Abbiamo cercato di fare rete, ecco, questo è quello che proviamo a fare e sicuramente potrebbe essere interessante, anzi lo porterò in consiglio comunale, ragionare anche sulle farmacie private.
1: Ecco, grazie moltissimo per questa testimonianza che noi abbiamo voluto far ascoltare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, anche perché da qui nascono anche delle idee. Noi riteniamo che queste domande che voi rivolgete alle farmacie comunali possono assolutamente essere rivolte anche alle farmacie private, che sono la stragrande maggioranza in Italia. E riteniamo che, visto che il Ministero della Sanità, in particolare il sottosegretario farmacista, molto attento agli interessi dei suoi colleghi, investe queste farmacie private di ruoli importanti, che portano ovviamente a loro anche dei vantaggi economici assolutamente non indifferenti, e dà loro questi compiti ritenendo le strutture con funzione di interesse pubblico, beh, allora le domande che voi rivolgete alle farmacie comunali possono tranquillamente essere rivolte anche alle farmacie private presenti sul territorio, perché svolgono una funzione di interesse pubblico. Avere questi dati è utilissimo per poter elaborare delle proposte di programma sanitario e per poter interloquire con le strutture sanitarie SST e ATS. E questo ci riporta all'origine della riforma sanitaria 833 del 78, quando nei comitati di gestione c'era una presenza importante delle amministrazioni locali che avevano proprio questo ruolo. Allora, se le farmacie sono un presidio sul territorio, possono fornire comunque dei dati estremamente interessanti. Per questo abbiamo voluto portare la vostra esperienza e vi ringraziamo moltissimo.
0: Grazie mille, grazie a Martina Villa, assessora.
3: Grazie a voi, grazie per il buon lavoro.
0: Altrettanto, assessora alle politiche per la salute del comune di Buccinasco.

0: 37.2 Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare degli ospedali di comunità di Introbio e di Merate che saranno gestiti da personale privato. Allora andiamo a capire che cosa sta succedendo con la CGIL di Lecco, in particolare con Luca Graziuso che ha delega alla sanità e che è dipendente della SST di Lecco. Ciao Luca, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie di essere qua con noi. Allora, noi vi abbiamo preso come esempio di un fenomeno estremamente grave, a nostro parere, e cioè l'affidamento a privati di ospedali di comunità, che sta avvenendo in Lombardia. Siamo già a quasi una decina di ospedali di comunità che vengono affidati a privati. La cosa ci pare estremamente grave perché questi ospedali di comunità funzionano attraverso il PNRR, quindi sono stati investimenti pubblici per quanto riguarda

0: Sì, no, adesso ecco. Mi sentite meglio?
1: Ecco, adesso sentiamo meglio.
0: Oh, ok, perfetto. Allora, nella nostra provincia, nel nostro territorio, gli ospedali di comunità sono tre. In questo momento Lecco, l'ospedale di comunità di Lecco, che in realtà ha già aperto ed è stato subito esternalizzato ad una cooperativa sociale. L'ospedale di comunità di Merate, che aprirà settimana prossima e per il momento non sarà esternalizzato, ma funzionerà con una modalità dove sostanzialmente è stata chiesta disponibilità ai lavoratori stessi di SST di lavorare all'interno di questo ospedale con delle risorse aggiuntive e quindi sostanzialmente in libera professione. E dell'ospedale di comunità di Introbio, che aprirà appunto, ma con un appalto di una cooperativa sociale. La realtà è questa qui, in questo momento. Quindi sulle esternalizzazioni di questi due ospedali di comunità, vabbè, c'è in ballo tutta la questione che chiaramente i contratti applicati creano un dumping contrattuale interno tra il contratto della sanità pubblica e il contratto delle cooperative sociali, perché ci sono stipendi diversi e diritti diversi, e ahimè è una questione assolutamente da tenere monitorata e non possiamo comunque lasciare che dei pezzi pubblici vengano lasciati esternalizzati e mantenuti così. Sull'ospedale di comunità di Merate, anche il tema del personale utilizzato in questo modo è un grosso problema, perché ci sono attualmente lavoratori che hanno scelto di praticamente aderire alla richiesta di SST e venire pagati 50 euro l'ora agli infermieri e 25 gli operatori sociosanitari. Correggo, non è l'ospedale di comunità di Introbio, ma è di Bellano.
1: E questi pagamenti rispetto alla media come sono?
0: Ma sono molto più alti, chiaramente, sono molto più alti rispetto al tabellare contrattuale della sanità pubblica. Il problema forte qual è? Che questi lavoratori, avendo avuto nell'ultimo rinnovo contrattuale un rinnovo che è al di sotto dell'inflazione, si trovano comunque con l'inflazione che ha eroso la capacità di spesa del loro stipendio e quindi sostanzialmente devono in qualche modo sbarcare il lunario e quindi obbligatoriamente andare quasi a accettare queste proposte per arrivare a fine mese.
1: Quindi ci sta però dicendo che entrano delle cooperative private a gestire questi ospedali, che i contratti di queste cooperative sono differenti da quello nazionale e che in alcuni casi queste cooperative danno contratti con stipendi inferiori e in altri casi danno contratti con stipendi maggiori al personale. È questa la questione? Abbiamo capito bene?
0: La questione sì, no, del contratto delle cooperative sociali sì. In realtà la modalità con la quale sta per aprire l'ospedale di comunità di Merate è personale interno già assunto dall'ospedale di Merate, quindi sono già dipendenti dell'ospedale di Merate, ai quali si richiedono prestazioni aggiuntive pagate, come vi dicevo prima, 50 euro per gli infermieri, 50 euro l'ora per gli infermieri e 25 per gli operatori sociosanitari. Quindi è già personale assunto dalla SST di Lecco, al quale si richiedono prestazioni aggiuntive, quindi di lavorare di più oltre le 36 ore settimanali.
1: Ma chi le chiede queste prestazioni aggiuntive?
0: La SST di Lecco, per aprire l'ospedale di comunità di Merate.
1: Che in quel caso però sarebbe gestito dalla SST di Lecco.
0: Sarebbe gestito dalla SST di Lecco, però i lavoratori chiaramente con un aggravio, con una fatica sui lavoratori, infatti la nostra preoccupazione è anche quella che superando le 36 ore settimanali, poi chiaramente sono molto più stanchi, devono coprire lo stesso i loro turni nei reparti ai quali già sono affidati.
1: Va bene, allora però vediamo di rimettere in fila le cose, perché sennò si fa confusione. Stiamo andando a una privatizzazione di alcuni ospedali di comunità. La gestione di questi ospedali prevede l'entrata di cooperative private che danno degli stipendi più bassi e hanno un contratto diverso.

0: a quello nazionale. Punto, a capo. Seconda situazione, in altre condizioni l'ospedale di comunità viene aperto grazie a personale già presente all'interno della SST, sì, chiedendo loro di fare degli straordinari, e questi straordinari sono pagati di più dell'orario normale, però implica, esatto, un super lavoro che ovviamente, bravissima, visto anche sui tempi lunghi, è difficile portare avanti, giusto? È questa la situazione?
1: Esatto.
0: Benissimo, allora sono due situazioni diverse, privatizzazione e affidamento a cooperative da una parte, apertura dell'ospedale di comunità affidata a personale pubblico dipendente, ma che deve fare ulteriori ore di lavoro previste, esatto, come straordinario. Allora, esatto, su questa situazione, voi come sindacato state facendo qualcosa? Perché qui c'è la questione del personale, ma c'è anche la privatizzazione ulteriore del servizio sanitario. Non è solo, tra virgolette, una questione del personale, è qualcosa che riguarda l'insieme della popolazione. Per cui la domanda che vi facciamo è: che iniziativa state prendendo come sindacato contro questa ulteriore privatizzazione della sanità lombarda?
1: Allora, noi a livello nazionale, non so se avete potuto vedere, abbiamo in ballo due leggi popolari, una sulla sanità pubblica e una...
0: Sì, e di questa abbiamo parlato diverse volte. Adesso la richiesta è sul vostro territorio, se ci sono in piedi delle iniziative per bloccare la privatizzazione dei servizi.
2: È caduta la linea, Vittorio, quindi metto un attimo uno stacco
0: No, vado avanti.
2: Vai avanti tu.
0: Allora, avete chiaro qual è che è la situazione? Con un po' di difficoltà abbiamo capito che cosa sta accadendo. Io ho davanti l'elenco degli ospedali di comunità che vengono privatizzati per ora in Lombardia e, ripeto, sono praticamente una decina. Cioè, privatizzati vuol dire che vengono affidati a strutture private come gestione. La legge di iniziativa popolare che stiamo portando avanti con le associazioni della Via Maestra, con la CGL, Medicina Democratica, ARCI, ACLI e tante associazioni, prevede esattamente che questo non avvenga, e cioè che i servizi sanitari non possono essere esternalizzati e che gli ospedali di comunità e le case di comunità debbano essere gestite dalle strutture pubbliche, dalla SST, dalla TS, dalle ASL nel resto d'Italia al di fuori della Lombardia. Quello che sta avvenendo invece è esattamente il contrario, e siccome stiamo parlando di qualcosa di fondamentale, noi ci auguriamo che nei territori si organizzino delle vertenze, e il nostro pensiero, che abbiamo cercato di esprimere tante volte anche rispetto all'azione del sindacato, è che qui il problema è certamente il contratto di lavoro del personale, ma se vogliamo difendere la sanità pubblica, noi dobbiamo unire la lotta del personale interno a quegli ospedali con la lotta della popolazione per difendere la sanità pubblica. E questo deve essere un punto d'incontro, perché, attenzione, privatizzano gli ospedali di comunità, privatizzano le case di comunità, e attraverso la delibera che obbliga le strutture pubbliche a fare accordi con le assicurazioni vanno a una partnership pubblico-privata nei fatti sui grandi ospedali pubblici, e questo è un ulteriore passo verso la fine della sanità lombarda.

0: 37.2, allora andiamo a parlare adesso di intelligenza artificiale. Noi abbiamo raggiunto il professor Guido Bertolini, che è responsabile del Dipartimento di Epidemiologia Medica dell'Istituto Mario Negri. All'istituto infatti stanno usando dei modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale per un progetto che coinvolge il pronto soccorso. La prima cosa che abbiamo chiesto al professor Bertolini è proprio però che cosa sono allora questi modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale.
1: Sono fondamentalmente dei modelli matematici, cioè sono dei modelli molto complessi, molto articolati, che hanno l'obiettivo di fare delle predizioni. E sono addestrati su un'enorme quantità di dati, cioè un'enorme quantità di testi, ma parliamo di centinaia di migliaia di miliardi di testi per ogni singola lingua, che vengono usati per addestrare questi modelli per fare queste previsioni. La previsione non è altro che da ciascuna di queste miliardi di frasi che gli diamo si toglie una parola e si chiede al modello di indovinare la parola che è stata tolta. Questo sistema si chiama Next Token Prediction. Che so, se io le dicessi Cappuccetto Rosso si è inoltrata da sola nel
0: bosco.
1: Esatto, chiediamo al modello matematico di fare quello che ha fatto lei in questo momento. Lei per farlo ha dovuto attingere a delle competenze cognitive molto articolate, non sembra, perché l'ha fatto in un secondo, in una frazione di secondo e l'ha fatto correttamente, ma per farlo lei deve sapere l'italiano, deve sapere una lingua, quindi sapere le regole sintattiche, come si costruiscono la frase, il soggetto, il predicato, il complemento oggetto, eccetera. Deve conoscere molte parole, io ho usato parecchie parole, deve aver capito quello che io le stavo chiedendo. Insomma, per fare questo ha dovuto utilizzare molte competenze cognitive. L'intelligenza artificiale fa la stessa cosa, però usa un solo sistema, cioè una predizione matematica. Come fa? Traduce, trasforma ogni parte della frase, ogni parola potremmo dire, in un numero a caso, però il avrà sempre lo stesso numero in tutte le frasi che trova, Cappuccetto avrà sempre lo stesso numero, eccetera eccetera, e lui impara una quantità enorme di sequenze di numeri che sono del tutto insignificanti per lui, ma impara che i numeri non vanno a caso, vanno in accordo con certe sequenze. Quello che noi facciamo è addestriamo questi modelli perché con delle modalità un po' sofisticate imparino a predire qual è la parola che ho tolto o la prossima parola di una frase. Basta, non fanno altro. E questo secondo me è assolutamente sorprendente, perché credo che ormai ognuno di noi ha imparato a dialogare con questi sistemi di modelli di intelligenza artificiale. Beh, sappiate che è ChatGPT, Gemini, quello che volete, Claude, è in grado di interloquire con noi e quindi di rispondere con senso compiuto a quello che gli chiediamo solo perché hanno imparato a predire la parola che manca.
0: Mm-hmm. Eh sì, è abbastanza sorprendente, appunto ce l'ha spiegato in modo molto chiaro, questa è già una cosa di cui le siamo grati. In che cosa però usate? Perché avete deciso di studiare questo tipo di linguaggio e in che cosa vi è servito da un punto di vista proprio della medicina, della salute?
1: Allora, in realtà stiamo usando modelli di intelligenza artificiale in molti progetti, oggi è diventato un approccio davvero promettente, in particolare i modelli di linguaggio li stiamo applicando, li stiamo utilizzando, li stiamo anche addestrando in un progetto europeo di cui siamo coordinatori, che ha come obiettivo quello di insegnare a questi modelli o sfruttare quello che già sanno fare per leggere le note di testo clinico che i medici scrivono nelle cartelle di pronto soccorso, interpretarli, estrarre le informazioni che ci possono servire per fare progetti di ricerca. Oggi fare ricerca in pronto soccorso è praticamente impossibile perché i medici e gli infermieri vivono in situazioni veramente caotiche e molto complesse, non hanno il tempo di fare delle raccolte dati per la ricerca. Allora abbiamo pensato, lo facciamo fare a un sistema di intelligenza artificiale. Deve saperlo fare bene, però questo renderà, se riusciremo ad arrivare in fondo, la ricerca possibile anche in quei contesti dove oggi è difficilissimo.
0: Certo, e a questo punto sorge un po' una domanda spontanea. Abbiamo parlato anche del personale che appunto che lavora in pronto soccorso in carne ed ossa. La domanda è: possiamo fare a meno dell'intelligenza umana?
1: No, non possiamo fare grazie al cielo, non possiamo fare a meno dell'intelligenza umana in senso assoluto. Però io credo che in alcuni contesti anche del processo di cura, in alcuni contesti sì, possiamo anche farlo, nel senso che come dicevo prima, l'intelligenza artificiale ottiene gli stessi risultati con approcci molto diversi, però ottiene gli stessi risultati. Allora, nelle situazioni, nelle problematiche in cui effettivamente riesce a ottenere risultati paragonabili e a volte anche superiori, ma credo che non ci sia nessuna ragione per impedirlo. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è la lettura da parte di un modello di intelligenza artificiale dell'ECG in pronto soccorso per riconoscere dei pattern che devono assolutamente alzare le antenne, allarmare, e che sono pattern dell'elettrocardiogramma molto difficili da riconoscere anche a un occhio esperto. E in quel caso il medico di pronto soccorso potrebbe essere aiutato da uno di questi modelli a riconoscere dei pattern e quindi ad avviare poi una serie di ragionamenti, di percorsi assistenziali che poi deve gestire lui, no? Però ci sono alcuni momenti in cui si può sicuramente fare a meno e forse è anche sensato farlo.
0: Ecco, infatti, perché quant'è il margine di errore dell'intelligenza artificiale su un lavoro di quel tipo, sull'interpretazione di un ECG?
1: Non è piccolo, nel senso, oggi si pensa che l'intelligenza artificiale sia infallibile, non è così. Abbiamo i primi studi che ci dicono che comunque funziona un po' meglio, non clamorosamente meglio, ma un po' meglio di un umano che fa la stessa cosa, un umano non espertissimo. Fa un po' meglio anche dell'umano più esperto, però se facciamo a 100 la capacità di essere perfetto, l'umano, cioè il medico esperto, per riconosce questi pattern difficili, diciamo nel 70% dei casi l'intelligenza artificiale riesce ad arrivare a circa l'80%, per cui ha un bel guadagno, non è infallibile.
0: Certo, però interessante. E ancora una riflessione volevamo fare con lei, con il dottor Guido Bertolini, a proposito un po' di chi sviluppa questa intelligenza artificiale, quindi sulle possibilità magari che hanno anche le istituzioni accademiche o pubbliche di competere con i player privati che appunto si occupano dello sviluppo delle intelligenze artificiali.
1: È una domanda delicatissima. Noi lo abbiamo un po' sperimentato sulla nostra pelle in quello studio europeo di cui le dicevo. In quello studio abbiamo dei partner tecnologici di primissimo livello, di tipo accademico, però sono dei partner pubblici che sono sempre stati leader nel mondo dell'intelligenza artificiale. Oggi loro, con i supercomputer che hanno a disposizione, riescono a sviluppare e a insegnare questi sistemi, a fare cose tutto sommato semplici, con tempi che sono incompatibili con le esigenze nostre. Noi abbiamo iniziato a sviluppare qualche modello e io ho fatto un po' di conti, riuscivamo a migliorare le performance nel fare quello che le descrivevo, ma per arrivare a un risultato soddisfacente ci volevano 10 anni. E questo è stato un po' scioccante per me, nel senso che noi non riusciamo a lavorare con modelli piccoli, I modelli di intelligenza artificiale si misurano in numero di parametri che stimano per fare quello che vogliono fare. Questi modelli piccoli stimano 14 miliardi di parametri, quindi un numero straordinariamente grande, apparentemente. ChatGPT, per dire uno dei più famosi, per funzionare stima 2.000 miliardi di parametri e lo fa con un'efficienza clamorosa. Capite che se un'istituzione pubblica non riesce a lavorare su modelli di 14 miliardi e questi player grandi giocano con migliaia di miliardi di parametri, è evidente che non c'è storia. E questo, a mio avviso, è un problema veramente molto più grande di quello che appare. Cioè, noi oggi stiamo delegando la gestione di questi modelli che stanno cambiando il nostro mondo, sono sempre più pervasivi e ci condizionano in tantissimi momenti della nostra vita, a pochissime organizzazioni, ma pochissime vuol dire 5, 6, 10 se ci mettiamo anche le cinesi che stanno arrivando sul mercato in modo prepotente, ma non più di quel numero. Ed è un problema, perché questi modelli sono condizionabili. Io credo che sia un problema, se vuole, planetario, il fatto che a condizionarli siano 10 player nel mondo.
0: Certo.
1: È proprio un problema di, come dire, di democrazia della conoscenza, io dico, perché questi modelli hanno gestiscono un'enorme quantità di conoscenza, la elaborano e ce la restituiscono. Uh-huh. È un problema che questa cosa sia in mano a delle organizzazioni che hanno tutti scopi, tutte, come dire, natura privata, quindi scopi di lucro, se vuole, e non lavorano per il bene della comunità.
0: E se poi aggiungiamo che si tratta di, che stiamo parlando in particolare noi in questo momento, di dati sanitari, la faccenda si fa ancora più delicata, è così?
1: Assolutamente, è assolutamente delicata. Poi ci sono moltissimi ambiti in cui questo problema è enorme, quello della sanità è uno di questi di sicuro. E di fatto però non ci stiamo muovendo nella giusta direzione. L'Europa, che forse è l'unica organizzazione pubblica che potrebbe fare questo, nel senso che io mi posso aspettare che l'America, per la cultura che hanno, lasci iniziativa completa al privato, ma l'Europa forse non dovrebbe, si sta muovendo con grandissima lentezza ed è problematico. Per la salute, ma in generale per la società nel suo complesso.
0: Grazie mille, grazie al dottor Guido Bertolini dell'Istituto Mario Negri di Milano, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Un'intervista estremamente interessante che mette al centro tanti temi, io ne sottolineo in particolare due. Uno, il rapporto tra l'uso dell'intelligenza artificiale e l'essere umano, in questo caso il ruolo dei medici e del personale sanitario, che non potrà mai essere sostituito completamente, però oggi qui abbiamo capito come e perché. E l'altra questione, tema toccato verso la conclusione dell'intervista, un tema enorme, e cioè il rapporto pubblico-privato, chi gestisce questa intelligenza artificiale e che cose potrebbe fare il pubblico per cercare di evitare che anche questo ulteriore passaggio tecnologico si trasformi sostanzialmente in un ulteriore meccanismo di privatizzazione, attenzione in questo caso non solo delle strutture sanitarie, ma delle informazioni sanitarie che costituiscono poi un bene assolutamente importantissimo.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti, Vittorio, per fare un po' un punto sulla mancanza dei medici di famiglia.
2: Sì, perché è uscito su alcuni quotidiani il resoconto della presenza dei medici di famiglia nelle varie province. Ci sono diverse province dove, se noi dividiamo la popolazione per il numero di medici di famiglia, si supera il limite massimo di 1.500 e le regioni messe peggio sono le regioni del nord e in particolare la Lombardia. Allora, la regione che ha meno medici rispetto alla popolazione è Pistoia, un medico ogni 1.520 abitanti, poi Rovigo, 1.500 1507 e poi arriviamo a Lodi 1507, abbiamo Como 1474, Lecco 1449 e via andando fino a Milano 1430. Però poi molti medici hanno da assistere un numero ancora maggiore di persone, perché non tutti assistono 1500 persone o sono molti si limitano ad assistere 1000 cittadini, cioè questo è il lavoro che sono disponibili a fare, e quindi altri arrivano anche a 1800. Allora, da questa graduatoria è chiarissimo che il problema si concentra soprattutto in Lombardia, in Veneto e in alcune province della Toscana. Se andiamo a vedere invece dove questo rapporto medici di famiglia e popolazione è più alto, paradossalmente è il sud. Catanzaro un medico ogni 1000 abitanti, Messina un medico ogni 996 abitanti. Ma attenzione, queste sono anche le province che hanno visto diminuire il numero di medici rispetto all'anno scorso maggiormente. Allora, come mai hanno ancora un buon rapporto medici-popolazione? Perché? Perché la popolazione tra i 18 e i 35 anni se ne va, e se ne va al nord. Quindi vanno via i medici, ma va via un maggior numero di cittadini, e quindi il rapporto è ancora di un medico ogni 1000 abitanti circa in diverse province della Sicilia, della Calabria, in generale del sud, mentre la situazione è disastrosa in Lombardia, Veneto e in gran parte della Toscana.
0: E allora abbiamo finito, ma non prima di segnalare alcune presentazioni del libro di Vittorio Agnoletto, si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, edito da Pepper First. E allora andiamo in ordine cronologico, la prima presentazione sarà a Savona il 22 di giugno alle 17.30 a Savona in via Crispi 14, ci sarà insieme a Vittorio anche Rita Lasagna. Poi invece andiamo a Genova il 23 di giugno, quindi martedì alle 17.30 al BB Service in via 20 settembre al numero 41, Vittorio Agnoletto, Gianni Pastorino e Francesca Greco, che è medico anestesista. E poi sarà presentato il libro anche nella nuova sede di Medicina Democratica, che è in via Imbonati 23 qui a Milano, il 24 di giugno alle 18. E infine invece giovedì 25 giugno alle 20 all'Arcipessina, quindi via San Bernardo 17, a Chiaravalle, presentazione e dibattito sulla situazione della farmacia e dei medici a Chiaravalle. E questa dovrebbe essere l'ultima.
2: E questa è l'ultima per adesso. Questa settimana, un tour infernale. Seguitemi, no, non venite con me, ma chi sta a Savona, Genova, Milano e Chiaravalle può seguire il dibattito partecipando in diretta. Leggete il libro, acquistate il libro, iscrivetevi alla newsletter, e in ogni newsletter io faccio una domanda, un quiz, per vedere se siete preparati o meno sui temi trattati nel libro.
0: Ci sentiamo con 37.2 invece venerdì prossimo con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia
2: e da Vittorio Agnoletto.
0: A presto.

0: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37 e 2.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
13: Veleia Teatro.com.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati all'ultima puntata della settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it con una mail, oppure cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritorna Antonio Serra, la rubrica di fumetti, Maurizio Franco ci parlerà di Iseo Jazz, Roberto Manfredi parla di Gianfranco Manfredi, il libro che ha dedicato a suo fratello, che come ricorderete è scomparso l'anno scorso. Tiziana Ricci ci porta alla Biblioteca Braidense, dove ci presenta un progetto sugli scambi culturali fra l'Italia e l'Oman, ma come promesso anche quest'oggi ci colleghiamo con il festival, il Pesaro Film Festival, dove c'è Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
1: Ciao, buongiorno Ira.
0: Buongiorno.
1: Comunque c'è la musica oggi, eh? Oggi abbiamo la musica, le parole.
0: Ah, ce l'hai, va bene, perfetto.
1: Oggi sì, oggi okay, ti ero un po' preoccupata.
0: Siamo tranquilli.
1: Esatto, sì, siamo arrivati alla fine, nel senso che domani ci sarà la cerimonia con la premiazione. Però ci sono ancora tantissime cose, come annunciavo ieri, in questo momento qui nella chiesa della Maddalena c'è la dedica ad Adriano Afrà, Adriano e gli amici, con una serie di film che si sono visti ieri ma che si vedranno anche oggi, ma in questo momento c'è un incontro, c'è questa cosa insomma che tradizionalmente fanno, tradizionalmente adesso è durato da 2 anni, che però ha fatto l'anno scorso e quest'anno, seduti tutti in cerchio come si usava una volta quando si faceva l'autocoscienza, perché era una cosa tipica che Adriano proponeva nel festival, quello di fare gli incontri a cerchio per gli ovvi motivi, perché ovviamente ci si vede, ci si scambia, insomma cambia. E quindi c'è questo momento che oggi sembra una cosa obsoleta, invece è ancora molto divertente e allo stesso tempo forse utile, in cui si parla di cinema, ci sono critici, cinefili, anche vabbè, molta gente che ha partecipato per anni qui, che parlano di cinema tutti in cerchio. Magari poi vado a filmarli perché sono tutti carini. Abbiamo appena presentato un libro, dico abbiamo perché c'ero anch'io a presentarlo, di Alessandro Studer, che molti milanesi ricordano perché è uno dei fondatori dell'Obraz Cinestudio, l'Obraz che ha chiuso negli anni 90, ma dagli anni 70 agli anni 90 ha dato cinema a più generazioni, e molti film che sono passati di lì con quel, anche un po' con quel cotè politico, per cui c'era una chiave interpretativa di quello che si vedeva con le pubblicazioni, tutti i pensi, immagino te lo ricorderai anche tu, Zuppadana, tra che accompagnava le retrospettive, i film che si vedevano, alimentava discussioni, dibattiti. Ecco, di tutto questo abbiamo parlato fino a poco tempo fa con appunto con uno dei protagonisti, che adesso ha un'età importante, e che quindi in un fiume di ricordi ha riportato quegli anni che insomma che ci hanno un po' formate anche a noi, almeno a me sì, e quindi mi commuove parlare di quel luogo lì con tutti quei ricordi che, come anche ci ha ricordato, negli anni 90 ha chiuso perché a un certo punto i prezzi li sono saliti alle stelle, perché stiamo parlando ovviamente della zona Garibaldi largo la Foppa, che ad oggi basta passare per capire che è zona di movida, zona di vetrine molto lussuose e molto costose, e quindi a un certo punto il loro spazio, adesso spero che sia un negozio di occhiali, di profumi, comunque insomma c'è una vetrina che non è la stessa, ma insomma che dagli anni 90 in poi ha preso quello spazio lì, che invece era, come ha detto saluto Alessandro Sud, un luogo sacro, in effetti sì. La giornata continua, ieri abbiamo parlato degli esordi italiani, ci saranno una serie di film questo pomeriggio dedicati appunto agli esordienti. E poi questa sera sul palco ci sarà Chiara Francini con questo documentario, che il titolo ti dirà qualcosa, Coppia aperta quasi spalancata, ebbene sì, perché lei è andata in giro per l'Italia a mostrare a teatro, perché lei l'ha portato in scena omaggiando Dario Fo e Franca Rame, ma poi quello che c'è nel documentario sono queste lunghe discussioni con gli studenti e le studentesse che hanno visto gli spettacoli, per ragionare un bel po' di anni dopo sul significato di fatto poi di quella che fu la rivoluzione sessuale, la coppia aperta, il tradimento, la fiducia, tutti questi aspetti qua, con i giovani di oggi cosa ne pensano. Devo dire che nonostante il personaggio, perché Chiara Francini è abbastanza come dire, divisiva, no? Perché nasce come attrice comica toscana, con questo toscano molto forte, giocato sui doppi sensi, e con questo lavoro però di fatto ha portato qualcosa, poi sì, appunto in questo momento che si parla di educazione affettiva con il consenso dei genitori, insomma probabilmente ancora potrebbe essere molto anche interessante riparlarne poi questa sera con lei, proprio anche per questo motivo, perché ovviamente lo sguardo di allora è diverso da quello di oggi.
0: Certo. Va bene, allora mi sembra tanta roba, e quindi buona conclusione di festival. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, continuano le proiezioni in spiaggia. Questa sera c'è Una storia moderna, La perigina di Marco Ferreri, un film del 1963, quello di cui parlavamo ieri, no? Di questi film rivisti, anche qui commedia all'italiana. E sì, ed è l'ultima proiezione. Stavo guardando se domani ce n'è ancora una. No, chiude domani con Caterina va in città di Paolo Virgì, film ambientato a Roma nel 2003, girato nel 2003 da Paolo Virgì.
0: Va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini dal Pesaro Film Festival, a presto, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci al secondo argomento di oggi a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi parliamo di un appuntamento, di un'iniziativa, anzi di un progetto alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, che ospita da oggi appunto un progetto di cooperazione culturale che racconta la storia di scambi e relazioni tra il Sultanato dell'Oman e il Mediterraneo e dunque anche l'Italia. Ascoltiamo Tiziana Ricci.
1: Oman and Italy, un'esposizione promossa dalla Pinacoteca di Brera e dal National Museum of Oman di Muscat. È una mostra alla Biblioteca Braidense che racconta, attraverso una selezione di 59 opere, tra manufatti, manoscritti, mappe e testimonianze storiche, che spaziano dall'età del ferro alla contemporaneità, racconta la storia di scambi, di relazioni per oltre due millenni, che ha collegato il Sultanato dell'Oman al Mediterraneo e in particolare all'Italia, a Venezia, e alle grandi reti culturali e commerciali del mondo antico e anche moderno. Davanti a questi manufatti, a queste opere, incontriamo Angelo Crespi, il direttore della Pinacoteca di Brera. Senta, direttore, questa è una mostra insolita, molto insolita.
2: Sì, rappresenta davvero l'idea dello scambio culturale tra paesi all'interno di quello che poi è stato titolato il Piano Mattei, cioè di collaborazioni tra le grandi istituzioni culturali italiane e i paesi del Mediterraneo allargato. Noi 2 anni fa abbiamo incontrato l'ambasciatore a Roma dell'Oman e da lì è nata l'idea poi di costruire qualcosa insieme. Abbiamo trovato l'amicizia del segretario generale del Museo di Stato, Jamal, che poi è al-Mossawi, che è oggi un amico, e da lì abbiamo fatto una visita in Oman con l'ambasciatore e poi costruito una relazione con il Museo di Stato, che è un grande
1: Che è il
2: museo.
1: museo dell'Oman, no?
2: Sì, è il museo nella capitale, a Muscat, ed è un museo enciclopedico che racconta la storia dell'Oman dall'epoca preistorica fino alla contemporaneità.
1: Infatti, perché ho visto dei manufatti
2: Sì,
1: antichissimi.
2: qui in questo piccolo affondo, ma molto prezioso, di questa mostra che dovrebbe proprio raccontare questo dialogo stretto tra la nostra cultura e quella omanita, si parte da reperti antichi e si arriva quasi alla contemporaneità, immaginando che ci sono dei momenti salienti. Una delle produzioni più tipiche dell'Oman è l'incenso.
1: Ah, ecco, si sente entrandolo in pinacoteca.
2: Sì, e l'incenso è, se ci pensiamo, radicato nella nostra cultura dal momento in cui da Gesù arrivano i magi dall'Oriente, e uno di questi, probabilmente dalla penisola arabica o dall'Oman, porta
1: L'aveva portato da là.
2: l'incenso è patrimonio dell'UNESCO. Nel sud del paese dell'Oman c'è questa produzione unica di incenso che è usato anche per motivi terapeutici, anche si può anche mangiare quello più puro o bere. E dunque dall'incenso.
1: Insomma, la loro cultura dal tempo antico
2: sì,
1: fino ai giorni
2: no,
1: nostri
2: sì.
1: è qua in. Senta, io ne approfitto per chiederle come va la Pinacoteca,
2: Dire
1: Palazzo Citterio.
2: molto bene, abbiamo appena
1: Avete
2: aperto.
1: anche, sapete quanti visitatori, quante.
2: No, adesso puntualmente no,
1: No,
2: però
1: però ho letto che c'è stato un aumento notevole di
2: siamo
1: visitatori nei musei, per cui penso che
2: l'anno
1: anche.
2: scorso abbiamo raggiunto 630.000 e quest'anno siamo ancora in crescita, per cui credo a fine anno di avere un risultato ancora migliore, un record assoluto.
1: Funzionano anche queste mostre in sala Erling, che adesso c'è
2: Sì,
1: Paladino,
2: assolutamente.
1: prima.
2: Abbiamo
1: Poi
2: aperto
1: c'era Kentridge,
2: il bar estivo e oggi, in queste 2 settimane, Citterio Garden, cioè il giardino di Citterio, è diventato uno dei punti focali di Brera.
1: Vengono tanti turisti.
2: Ma tantissimi. Poi c'è questa yurta che ci ha lasciato l'Uzbekistan, che è davvero un segno fino a luglio incredibile in questo giardino che si apre, che oggi è diventato il giardino di Citterio con questa yurta che è uno dei re, dei lasciti temporanei del Salone del Mobile, del padiglione
1: Sì,
2: uzbeko. È una
1: molto
2: costruzione
1: scenografica.
2: molto scenografica che chiunque passa
1: a vedere. Rimane lì sempre?
2: No, fino a luglio. Okay. Fino a luglio, perché poi verrà ricostruita in Uzbekistan, in un cluster culturale della capitale dell'Uzbekistan. Però ci hanno lasciato 2 mesi, devo dire che è molto scenografico, per cui chi passa da via Brera
1: si incanta.
2: Vede questo giardino non consueto nel centro di Milano, molto profondo, con questa yurta. Là dentro c'è il bar adesso, per cui devo dire che è un momento davvero davvero splendido, e le mostre, il Paladino, grandissima mostra, vanno molto bene, per cui sono davvero felice di questa cosa.
1: La presentazione della mostra è stata impreziosita da un concerto che si è tenuto proprio in Biblioteca Braidense, e tra l'altro vi ricordo che l'ingresso è libero per visitare questa mostra alla Braidense.

Questa era Birth con il suo Truman, una delle più interessanti cantautrici delle ultime generazioni, anche lei dentro al libro che abbiamo presentato qualche giorno fa qui a Cult con Pier Giorgio Pardo, Matrilineare, la sua piccola enciclopedia che non c'era sulle cantautrici, a partire dalle primissime, da Maria Monti, per arrivare alle nuovissime come Birth. Per restituire insomma questa definizione cantautrice assai poco usata in passato, quando il cantautore per antonomasia lo si pensava sempre solo uomo. L'ultima parte della prima parte io vorrei dedicarla a alcune segnalazioni. Qualcuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici conosce già bene da vicino Nessuno è Normale, il bel festival che anche questa volta Olinda organizza presso l'ex ospedale psichiatrico Pini fino al 30 di giugno. Per quello che riguarda questo weekend, oggi un nuovo titolo firmato da Giorgina P, ben nota, nata vicino ai fantasmi, nata Tempesta, tratto da Hold Your Own di Kay Tempest, possiamo definirla appunto cantautrice e protagonista del filone dello spoken word, un artista che conosciamo bene appunto trasversalmente sia nelle redazioni culturali che in quelle musicali. Vi ricordiamo che domenica c'è Veglia di e con Consuelo Battistone e Gianni Farina. L'ospite musicale è Muni, un'ironia filosofica dei racconti condivisi, spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo. Un cerchio di persone intorno a una fiamma simulata. Il festival poi prosegue con altri titoli importanti anche la prossima settimana. Un'altra segnalazione è quella dello spettacolo Excelsior, il gran ballo storico in due tempi e 12 quadri dei Colla, che arriva al Piccolo Teatro Grassi, uno dei titoli più celebri della compagnia marionettistica. Mentre all'Elfo Puccini oggi è l'ultima occasione per vedere Rette Parallele, sono L'amore e la morte di e con Oscar de Summa, Quentin Crisp, Na speranza è nuda di Mark Farrelly, con Luca Toracca, è uno spettacolo che ha avuto tanto successo su questo particolare personaggio e che ritorna in scena, e l'occasione di vedere Wonder Woman, uno degli spettacoli più premiati di Antonio Latella, che è all'Elfo fino a questa sera come gli altri due. Poi la stagione dell'Elfo si chiude come quella di molti teatri. E poi anche il Teatro Fontana conclude la sua stagione con due repliche domani del Cantiere Aperto per Verbo di Flavio Capuzzo Dolcetta e di altri autori, tra cui Jonathan Lazzini. Come dice il titolo, si tratta appunto di un cantiere in vista di un progetto. Fra gli altri spettacoli vi ricordiamo la Compagnia dei Gordi al Parenti con breve enciclopedia delle porte, compagnia insomma che conosciamo bene con un nuovo titolo. Mentre al Teatro Verdi Le lacrime di Achille, Teatro Verdi ha da poco riaperto, questa regia è di Renata Coluccini, in scena fino a domani l'ultima replica. Ci sono poi in corso l'estate al Castello e, come vi abbiamo raccontato ieri, il Festival delle Case Popolari, organizzato dal Teatro Officina in diversi cortili delle Case Popolari di Milano. Infine vi diciamo che questo weekend c'è il premio Scintille, che conclude la stagione del Teatro Menotti con una serie di emergenti che vengono proposti all'attenzione del pubblico in questi giorni. Infine un festival, il Milano Blues Festival al Parco Chiesa Rossa, che prende il via quest'oggi e va avanti fino a domenica. Ci sono tanti ospiti importanti, e poi la Travis Blues Band, che insomma è una celebrità
a Milano, anche perché Treves, insomma, ci è molto caro e molto noto da tanti decenni. Dunque, queste sono alcune delle cose che succedono oggi e nei prossimi due giorni. Adesso, visto che l'abbiamo nominata, Kay Tempest con These Are the Days.

0: E lasciamo These Are the Days di Kay Tempest. Siamo arrivati alla pubblicità e ritorniamo fra pochissimo.
1: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata
1: Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
2: Hokusai, il segreto dell'onda.

0: scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
0: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
7: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Bentornate, bentornati alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Mi arrivano già dei messaggi da ascoltatori e ascoltatrici per questo pezzo e non poteva che essere così, ma chi ha detto che non c'è Gianfranco Manfredi, un pezzo che credo che Radio Popolare abbia trasmesso decine e decine, forse centinaia di volte, perché racchiudeva un'intera generazione e tutte le sue, i suoi sogni, le sue fantasie, le sue realtà ed esperienze. Così come Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura, uscito per Cluster A da non molto e firmato da Roberto Manfredi, il fratello di Gianfranco, ma che è anche molto di più ed è stato anche voce di Radio Popolare, è un direi consistente scrigno di memorie, naturalmente, che riguardano Gianfranco Manfredi e la sua multiforme e intensissima attività intellettuale ed artistica, così come le considerazioni di Roberto, che a sua volta è stato discografico, autore televisivo, è stato anche performer, musicista, illustratore, disegnatore. Insomma, i fratelli Manfredi, per raccontarli avremmo bisogno forse di una giornata di trasmissioni, ma dobbiamo accontentarci di una conversazione con Roberto, che insomma conosco da tanti anni, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Roberto. Allora, questo diciamo è un libro che solo tu potevi scrivere.
1: Beh.
0: Parto da quella fotografia dei ricordi di famiglia dove siete in spiaggia tutti e tre, con delle espressioni che preludono a come sareste stati da grandi, no?
1: Beh sì, quella è una foto sopravvissuta a tantissimi traslochi, caffetti, cantine che ho conservato, perché è molto divertente, sì. Poi ci ricorda Senigallia, dove se abbiamo delle radici le abbiamo più lì che non a Milano, credo, insomma, anche se Gianfranco è sempre stato, non ha mai cambiato la residenza a Milano, anche se si era trasferito da quasi 30 anni, insomma, a Gordona, che è un paesino vicino a Chiavenna, dove io non ci vivrei neanche se mi regalasse una villa, ma del resto lui faceva lo scrittore, quindi insomma...
0: Aveva bisogno di tranquillità, ecco.
1: Aveva bisogno di tranquillità, eccetera.
0: Beh, voi arrivate a Milano nel 56, diciamo due o tre cose anche di famiglia.
1: Sì. Sì, beh, dunque, dopo varie peregrinazioni di mio padre, che si era fatto 8 anni in Africa per pagare i debiti che quel meraviglioso nonno si era giocato a carte.
0: Ecco, ce l'abbiamo tutti un parente che si è giocato a carte tutti i soldi della famiglia, ce l'ho anch'io, sì. Cioè,
1: quindi, erano i vizi di allora.
0: Di allora, carte, sì.
1: Niente, per le peregrinazioni, lui lavorava con l'impresa edile, quindi da geometra, quindi io sono nato di passaggio a San Pier d'Arena, a Genova, poi sono andati a Crotone, a Calabria, seguiva questa impresa, finalmente ci siamo stabilizzati, si è stabilizzata, i miei genitori sono a Milano, io avevo 4 anni, Gianfranco 8, e quindi siamo sempre cresciuti qui, in quella Milano che effettivamente non è che fosse meravigliosa, insomma, allora.
0: Però
1: ti rimpiangono sempre gli anni, era l'anno della ricostruzione, del dopoguerra, quindi
0: c'era del fermento, diciamo.
1: Sorgevano dei palazzi dormitorio in tutte le periferie.
0: Vabbè, certo.
1: La famosa via Gluck, eccetera. Quindi insomma siamo cresciuti comunque insomma molto attivi come fratelli, perché veniamo comunque da una famiglia di artisti, mio padre era musicista e pittore, anche se faceva geometra per campare la famiglia, mia madre era pianista, suonava l'organo a Cannes, alla Chiesa Valdese di Milano, insomma, quindi la musica noi era, c'era una quantità di musica impressionante, sono cresciuti tra Boccherini, Vivaldi, gli inni protestanti che sembrano le canzoni di Tom Waits, mia sorella che ascoltava gli Presley, Gianfranco che gli piacevano gli Annacci e Black Sabbath,
0: quindi
1: io e Beatles e Rolling Stone, i psichedelici di allora, quindi siamo cresciuti con una, credo abbiamo avuto un'educazione musicale impressionante, cioè come pochi, perché certo, è molto eterogenea e anche molto divertente, quindi insomma, in quella Milano che diciamo che gli hobby erano nostri. Poi la chiesa valdese di via Francesco Sforza, che ancora c'era un meraviglioso teatro, di cui adesso c'è una libreria, c'è la libreria Claudina, prima era un teatro.
0: Sì, sì.
1: Quindi noi suonavamo lì, facevamo gli spettacoli. Gianfranco scrisse il primo copione teatrale in un musical che si chiamava Qualcuno piace Valdo. E quindi insomma era una mia, poi facevamo i filmini, i notti in limite, Gianfranco aveva questa fissa. Gli piaceva già il cinema di allora, quindi facevamo i film western in terrazzo, cioè delle cose molto divertenti. Erano insomma gli hobby di adolescenti che in una Milano che non è che fosse ospitalissima, si ritagliavano i loro momenti creativi. Insomma, eravamo una famiglia di creativi, quindi su questo siamo stati fortunati. Abbiamo avuto dei genitori meravigliosi. E quindi insomma questo è anche la comunità protestante, devo dire.
0: Sì, i valdesi insomma anche oggi sono un punto di riferimento per molte cose, di apertura mentale, di finanziamento delle arti, insomma dal testamento biologico all'apertura alla comunità LGBTQ+, e così via, insomma sono sempre avanti, quindi forse allora non si sapeva, invece adesso forse l'abbiamo compreso un po' meglio. Devo dire che tu l'hai sempre detto che questa cosa dei valdesi vi ha influenzati, vi ha resi più liberi, mi ricordo.
1: Ma
0: che
1: sì,
0: lo dicevi anche anni fa.
1: Sì, una religione molto libera, nel senso che dove i pastori si sposano, fanno i figli, anche le donne, sono pastore, quindi capisci, io per esempio non sono battezzato, quindi non c'erano obblighi di nessuna o gerarchie di nessun tipo, quindi insomma, una comunità interessante, ma anche a Senigallia noi, questo è molto divertente, io non l'ho scritto perché sennò dopo sembra che si parli di chissà quale stile, ma però per esempio in una villetta la domenica c'era un pastore americano che sembrava uscito dai film di John Ford, sai, quelli che fanno queste cose tipo gospel, cioè meravigliosi, e quindi era abbastanza pittoresco, divertente e libero, insomma, quindi imposizioni in famiglia non abbiamo mai avute che una, per cui siamo cresciuti in modo molto libero.
0: Liberamente. Com'è organizzato il libro? A parte appunto, mi sono soffermata su una delle parti che si conoscono meno, se vuoi, no? Quella familiare, perché il lavoro enorme che ha fatto Gianfranco negli anni, spostandosi liberamente appunto da diversi ambiti artistici, cosa che in Italia sai che ancora adesso un po' provincialmente non sempre piace, no? Perché piacciono le etichette, perché per cui se uno fa quello deve far quello tutta la vita,
1: bravo,
0: eccetera.
1: Esatto, sì, diciamo che non è un paese per le terze vie. No, io l'ho scritto per due motivi principali. Uno perché era il modo per sentirmi più vicino a lui e superare anche, permettimi di dirlo, insomma, il dolore.
0: Certo.
1: Non superare, ma alleviarlo, perché
0: raccontare serve.
1: Una botta. E quindi mi ha fatto bene perché è un modo per di sentirmi sempre più vicino a lui, riscoprendo anche delle cose che avevo giù in cantina, cioè delle lettere, delle cose.
0: Sono bellissime immagini, tra l'altro.
1: Articoli, esatto. L'altro motivo è perché, come spesso accade in questo paese, ma credo anche un po' nel mondo, quando una persona nota se ne va, si ricordano sempre le stesse cose. Cioè a me mi invitavano in alcuni, però io non ci andavo all'inizio perché non mi sentivo emotivamente pronto. Seconda cosa perché comunque, guarda caso, saltava fuori, ma che ha detto che non c'è, quando Gianfranco ha scritto più di 200 canzoni.
0: Lo so, l'ho fatto anch'io, però la reazione degli ascoltatori mi consola.
1: Non capisco, perché quella è la canzone del movimento, Gianfranco una volta mi disse che questa canzone non è più mia, è diventata la canzone del movimento, quindi tant'è vero che persino quando hanno sgombrato il Leoncavallo, mi sembra l'anno scorso,
0: l'hanno suonato,
1: quindi per carità di Dio, cioè, ci mancherebbe. Però è anche vero, ho detto, ma proviamo anche a informare che Gianfranco ha scritto più di 200 canzoni, sì. non solo per se stesso, ma anche per Chigiaco, per Gino Paoli, per Mina, addirittura per Mia Martini, Donatello, la PFM, ha scritto un album intero, insomma, ne ha scritte tante, perché è bello ricordare degli artisti o delle, anche le cose che si conoscono di meno, credo, no?
0: Certo.
1: Qualcosa manca, sicuramente io mi sono perso delle cose perché ogni tanto mi spunta fuori una nuova, per esempio tutti gli articoli che lui aveva scritto, di saggi musicali per la stampa di Torino, perché c'è anche una sua cosa che io lì non ho messo, di giornalismo, perché sennò altrimenti sarebbe stato un libro di 800 pagine, quindi qualcosa manca, però questo è il motivo, è anche uno dei motivi che ho voluto farlo, perché ci tenevo. Perché Gianfranco ha scritto tantissimo nell'ambito della scrittura.
0: Ha scritto saggi, ha scritto per il cinema, ha scritto per la televisione, tutto, ha scritto i fumetti, c'è qua Antonio Serra che lo conosceva bene, Anna Bonelli.
1: Sì, e poi anche, voglio dire, anche raccontare un po' quell'epoca dove non c'erano i compartimenti stagni tra una disciplina e un'altra. E quindi era interessante raccontare come Gianfranco non è che ha voluto fare lui il cantautore, scriveva canzoni, ma è stato Nanni Ricordi a scoprire Gianfranco e a portarlo da Gaber, così come è stato Samperi a chiedere a Gianfranco di scrivere le sceneggiature dei suoi film, che Gianfranco non aveva mai fatto lo sceneggiatore, così come alla data edizioni Casarotti, l'editore, gli dissi, ma scusi, lei ha fatto Valentina di Crepax in una serie televisiva, allora visto che viene dalla serie televisiva, perché non scrive una sceneggiatura di un fumetto per me?
0: E da lì
1: ha scritto Gordon Lee, che poi l'ha chiamato Bonelli addirittura per fare dei nuovi di Van Dog. E quindi questo passaggio di quando uno è bravo a scrivere, a saltare tra
0: gli steccati,
1: diciamo, ambiti diversi, in modo, consenti di dirti, insomma, l'intellettuale pop, no? Cioè, quindi non quello radicato in certe cose, ma comunque curioso, eccetera, eccetera, di studiare. Perché poi Gianfranco, prima di scrivere, studiava tantissimo.
0: Sì. Cioè,
1: quindi si ambientava un suo romanzo.
0: Faceva tutte le ricerche, sì.
1: Andava
0: sì,
1: lì, ma andavi a Rhode Island, è andato prima di scrivere O Freddo e Tecniche di Resurrezione, a scoprire, capito, Providence, i cimiteri che c'erano a Providence, cioè certo. Una roba che non fa più nessuno, insomma.
0: Roberto,
1: ci tenevo a raccontare.
0: Io mi devo fermare, mi dispiace tanto, perché come ho detto dovrei
1: i tempi di oggi, sì.
0: Sì. No, beh, sono i tempi di sempre, per la verità, cioè nel senso che davvero non possiamo che consigliarvi questo libro, scritto evidentemente in un modo, come dicevo, che solo un fratello può fare, un fratello di questo tipo, cioè un fratello che ha condiviso, no, questa libertà creativa, l'ha espressa anche lui in tanti ambiti, per cui è davvero un bel libro, Gianfranco Manfredi, la musica e la scrittura, vi ritroverete voi, come gli ascoltatori mi stanno scrivendo, per esempio mi scrivono tutti i pezzi che ha scritto Gianfranco, di cui si ricordano e così via, non posso leggere tutti i messaggi perché ne arrivano tantissimi, grazie comunque della vostra competenza, come sempre, ascoltatori e ascoltatrici. E saluto insieme a voi Roberto Manfredi, ricordando che abbiamo brevemente parlato di Gianfranco Manfredi, La musica, la scrittura, Cluster A, uscito da poco, davvero leggetelo. A risentirci Roberto, a presto.
1: Grazie Ira, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Ci teniamo in sottofondo Gianfranco Manfredi e Ricky Gianco con questa Camion, una delle molte canzoni a cui faceva riferimento Roberto Manfredi parlando del suo libro Gianfranco Manfredi, la musica e la scrittura. E vi parliamo di una manifestazione che ci teniamo ad introdurre con grande piacere, Iseo Jazz. Maurizio Franco, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie a voi. Ciao Ira, tutto bene allora?
0: Bene, allora. Sarai presissimo, quindi ti rubiamo solo un paio di minuti.
1: Viaggio più che altro. Ah. Mi sono fermato un attimo, sto raggiungendo Iseo dalla mia lontana località di vita, quindi insomma.
0: Raccontaci.
1: Dunque quest'anno abbiamo un'edizione più ricca ancora dal punto di vista quantitativo dell'anno scorso, perché oltre al comune di Iseo e al comune di Palazzolo, che ormai sono diciamo così membri fissi del festival, c'è anche il comune di Predore che è entrato a far parte del circuito e speriamo ci rimanga, quindi abbiamo ampliato, no? I comuni, abbiamo ampliato anche i luoghi bellissimi che vanno appunto a Predore, l'auditorium di una chiesa sconsacrata, le solita meravigliosa piazza del sagrato della pieve di Sant'Andrea di Iseo, il lido di Sassabanec, il parco delle tre ville di Palazzolo, quindi posti anche molto molto gradevoli. Quest'anno ci sono ancora più giovani rispetto al solito, ma con la formula che sono con dei grandi maestri che li guidano, quindi ci sarà Falzone con la sua Freak Machine, ci sarà stasera Gianni De Nitto con quattro formidabili musicisti, Intra che ha 91 anni e compirà il 3 luglio, ha cinque musicisti giovani con cui ha fatto un disco per Alfa Music, Marco Mariani che fa l'omaggio a Miles Davis per il centenario con altri quattro musicisti, diciamo giovani e emergenti, per cui si cerca di dare uno spazio grande a quelle che saranno le nuove leve del nostro jazz.
0: È un bellissimo programma, devo dire, fino al 27 di giugno, sì. Una edizione, ormai siamo arrivati, no? A un'edizione anche dai numeri importanti, 34esima, premiato dal pubblico in una località, in una serie di località davvero suggestive, insomma, in cui il jazz ovviamente viene ulteriormente valorizzato. Diamo i riferimenti in rete per prenotarsi.
1: Ma dunque basta andare sul sito del Sassabanec oppure basta scrivere Lago di Iseo Jazz, escono le date. Non c'è bisogno di prenotazione se non indicativa per il concerto di Palazzolo, sì. Sul sito del comune c'è la possibilità, giusto per avere un'indicazione, perché tutti i concerti sono ingresso libero. Quest'anno non abbiamo nemmeno un concerto a pagamento. Abbiamo deciso di fare questo tipo di scelta e speriamo che insomma il pubblico la apprezzi. Si fa in un momento così anche riuscire a dare ai cittadini della cultura importante senza che la debbano pagare, io credo che sia insomma, una scelta.
0: È un gesto significativo, quindi bravi.
1: Significativo.
0: Allora, Iseo Jazz 2026 a partire da oggi, come abbiamo detto, fino a fine giugno. Grazie davvero Maurizio Franco e buon festival.
1: Grazie, arrivederci.
0: A risentirci, ciao.

0: Caro Antonio, ti vedevo annuire mentre parlavamo di Gianfranco Manfredi, che tu hai ben conosciuto.
1: Altro che, abbiamo lavorato anche tantissimo insieme, esatto, in maniera sempre ricchissima. Tutto vero quello che diceva suo fratello, ovviamente, in particolar modo sulla sua voglia di cercare la documentazione, di essere preciso e così via. Tra l'altro mi ha colpito alcune delle cose che ha detto, perché in qualche maniera ritornano anche nel fumetto di cui parleremo oggi, e vedrai che verranno fuori delle somiglianze, perché le persone che hanno una grande passione culturale, le persone che hanno una libertà intellettuale si somigliano, diciamo così.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo di un libro molto strano, questo libro è...
0: Sbattilo perché...
1: Lo sbatto, aspetta, faccio così perché recupero una pagina importante, vai. Attenzione. Boom.
0: Ecco, è proprio
1: un libro
0: bello
1: impegnativo, ma nonostante sia opera di un autore giapponese, poi faremo anche il nome, non si tratta di un manga. Si tratta in realtà di un libro che infatti si apre normale, questo, non si apre dalla parte sbagliata come succede con i manga, ma di un libro in realtà realizzato in Francia, su richiesta dell'editore francese, che ha chiesto a questo famoso autore, che si chiama... cercherò di pronunciarlo correttamente, si chiama Hayashi Shigeyuki. Ora, voi direte, ma chi è Hayashi Shigeyuki? Non lo sappiamo. Invece lo sappiamo perché lui è conosciuto in tutto il mondo con uno pseudonimo, che è quello di Rintaro. Ora, qualche ascoltatore potrà dire, ma Rintaro quello lì? Sì, quello lì, il regista, il Capitan Harlock. Ok, quella della serie televisiva che, diciamo, ha plagiato un'intera generazione. Ma la cosa divertente qui è che Rintaro, che poi è diventato famosissimo, ha realizzato tantissimi prodotti e così via, qui racconta su suggestione di appassionati occidentali europei la sua storia. E la sua storia è quella di un ragazzo che, questa è incredibile, infatti mi sono tenuto questa pagina aperta per raccontarla, che viene portato dal padre al cinema per la prima volta e rimane sconcertato davanti al cinema e vede Riso Amaro. Giovanni De Angelis rimane sconcertato per tante ragioni, una è Silvana Mangano ovviamente, ma è soprattutto sconcertato dalla potenza espressiva del mezzo. Arriva a casa e decide di costruirsi un proiettore cinematografico a mano, perché è già appassionato, ha visto delle cose, si costruisce una specie di lanterna magica e si disegna, perché lui è anche un grande disegnatore, si disegna a mano un intero film da 35 mm fotogramma per fotogramma, rendendo traslucida la carta usando la cera delle candele, perché sono sfollati dopo la Seconda Guerra Mondiale e non hanno neppure l'energia elettrica. Questo per dirti come la passione possa produrre dei risultati straordinari. E quindi c'è tutto un racconto, questo qui è un episodio eclatante perché ci riguarda direttamente, il cinema italiano che produce questa grandissima passione, ma poi lui incontra Osamu Tezuka, o Tezuka Osam, come si dovrebbe pronunciare correttamente, l'autore di Astro Boy, sarà uno dei primi registi delle prime serie televisive giapponesi, perché a quel punto si pensa che non sarà il cinema il futuro, ma sarà la televisione, e attraverso questo libro c'è tutto un racconto non solo dello sviluppo di quello che è stato il cinema dell'animazione giapponese, ma anche di quello che è stata la società giapponese, perché ci racconta tantissimo della sua famiglia che viene, diciamo, spezzata dalla guerra, che non riesce a ricostruirsi, che ci sono tutta una serie di problematiche, insomma, di varia natura, ma anche ci racconta in qualche maniera la fine della sua carriera, perché sceglie come conclusione della sua carriera, lui è ancora vivo e sta ancora lavorando, ma sceglie come conclusione della sua carriera un film del 2001, Metropolis, che è un film ispirato a un fumetto di Osamu Tezuka, e che era ispirato al film di Fritz Lang. Questo film è stato realizzato dopo che Tezuka era morto, come omaggio a Tezuka, ed è anche uno dei primi film giapponesi dove viene usata, indovinate un po', l'animazione digitale. Non è un caso quindi che Rintaro, che disegnava a mano i film a casa con le candele, quando arriva l'animazione digitale dica: la mia carriera finisce qui. Comunque interessantissimo, un libro ricchissimo anche per noi italiani, perché è pieno di cose buffe strane. Abbiamo parlato di Rintaro, La mia vita a 24 fotogrammi al secondo, edito da Bao, 27 euro in libreria e fumetteria.
0: Bellissimo, arrivano dei messaggi anche di grande apprezzamento per il tuo racconto, che per la questione della cera, che ha molto colpito, e quindi certo. Ringrazio gli ascoltatori o le ascoltatrici che stanno scrivendo a questo proposito, li saluto e li saluto tutti quanti e tutte quante, ringrazio Antonio Serra che tornerà venerdì prossimo. E adesso ci sono le notizie delle 12.30, buon weekend a tutti voi, noi ci risentiamo lunedì alle 11.30 se vorrete. A risentirci. Ciao ciao da Ira Rubini.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Popolare Network.

0: Trump umilia Meloni, mi ha implorato di fare la foto al G7 con lei, mi faceva pena. Dalle opposizioni, solidarietà, ma non solo, questo succede quando si è subalterni. La fase 2 dei negoziati Stati Uniti-Iran non decolla, rinviato l'incontro di oggi. Secondo diversi media americani, è il fronte libanese ad aver fatto saltare i colloqui. Proprio oggi in Libano sono morti 4 soldati israeliani. Tel Aviv minaccia di intensificare ancora gli attacchi. I raid della notte sono già stati più pesanti dalla firma dell'intesa, almeno 25 le vittime. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le suppletive vince Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al premier Starmer, che non intende farsi da parte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto Donald Trump riferendosi a Giorgia Meloni. Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano dopo il vertice del G7 a Evian, dove la presidente del Consiglio aveva fatto intendere che il rapporto con Trump fosse stato ricucito. Ho trovato il rapporto immutato, aveva detto Giorgia Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Non c'è proprio nessun rischio di fraintendimento. Le parole di Trump pronunciate nel corso di una brevissima intervista sulla 7 sono chiare. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Il presidente statunitense parla di Giorgia Meloni, con cui durante il vertice del G7 si è intrattenuto per pochi minuti, compreso il tempo di una fotografia seduti entrambi su un divanetto. E ora Trump usa nei confronti della presidente del Consiglio un tono umiliante, quasi a mortificarla ulteriormente e punirla per aver anche solo provato l'Italia a staccarsi da Trump nei giorni dei combattimenti americani su Teheran, quando l'Italia disse di no all'uso delle basi di Sigonella. Al giornalista della 7 che chiedeva su degli accordi con l'Italia, Trump ha spostato subito la conversazione su Meloni. Non so cosa dirle, ha dichiarato, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei neanche fatta, ma mi ha fatto pena. Parole che in uguali situazioni il tycoon americano forse non avrebbe usato se al posto di Meloni ci fosse stato un uomo, scegliendo toni svilenti per chi rappresenta il governo. Meloni cercava sicuramente un incontro con Trump che potesse suggellare un riavvicinamento, dopo il quale aveva detto di aver trovato con Trump un rapporto immutato perché entrambi con determinazione difendono gli interessi nazionali, ma quanto pare non è così. Dal governo nessuna reazione ancora, tantomeno da Meloni, parlano le opposizioni che alternano la tentazione di solidarizzare con Meloni accusando Trump di essere ormai senza freni, come dice Fratoianni, il quale però mette l'accento sul fatto che questo è il risultato della subalternità di Meloni a Trump. Lo stesso concetto da parte di Conte, è inaccettabile, dice, che un alleato si permetta di parlare in questo modo, ma bisogna trarre insegnamenti, continua Conte, da quanto accaduto. La firma su tutto quello che ci viene richiesto non può prevalere sugli interessi nazionali. Linea allo studio.
0: E pochissimi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Quanto ha detto Donald Trump è totalmente inventato, le sue dichiarazioni sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Veniamo alla fase 2 dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che non parte. L'incontro previsto oggi in Svizzera è infatti saltato. Secondo diversi media americani, il motivo del rinvio a data da destinarsi potrebbe essere stato legato agli ultimi raid sul Libano. Nel paese la tensione è altissima dopo che Hezbollah ha ucciso 4 soldati israeliani nel corso degli scontri con l'esercito di Tel Aviv. I ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedono di intensificare ancora i bombardamenti sul paese, nonostante gli ultimi pesanti raid abbiano già causato molti morti, siano stati più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Alessandra Tommasi. Alessandra.
2: Buongiorno Omar. Come dicevi, nelle ultime ore Israele ha minacciato una nuova escalation dopo l'uccisione di 3 suoi soldati e un alto ufficiale nel sud del Libano durante scontri con Hezbollah. Il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir ha detto che tutto il Libano brucerà e Smotrich, altro ministro dell'estrema destra, ha chiesto di aprire le porte dell'inferno sul paese, queste le sue parole. Il rischio ora è quello di un ulteriore intensificarsi degli attacchi dell'IDF, che, lo ricordo, stanno colpendo il Libano su più fronti, con operazioni di terra da un lato, con l'intento di occupare un pezzo di sud, e raid aerei dall'altro. È da segnalare che tra stanotte e stamattina ci sono però già stati pesanti raid, i più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sono morte almeno 25 persone, tra queste diversi bambini. Gli attacchi si sono concentrati soprattutto a Nabatieh, ma anche a Tiro e nella valle della Bekaa. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Questi attacchi arrivano dopo alcuni giorni di bombardamenti meno intensi, dovuti alla stessa firma dell'intesa. La cessione delle ostilità nel Libano è però parte dell'accordo che non viene riconosciuto da Israele. Il Libano resta quindi il fronte che potrebbe far saltare la fase 2 dei negoziati, che è un'ipotesi che gli iraniani continuano a minacciare. Omar.
0: Grazie ad Alessandra Tomasi. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità iraniane.
3: Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali, compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare, tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: È in corso la seconda giornata del Consiglio europeo. Tra i temi principali sul tavolo dei leader, la questione medio orientale con Israele, Hormuz, le migrazioni e il bilancio pluriennale. Allora ci colleghiamo in diretta con Bruxelles, Federico Baccini. Federico.
4: Sì, buongiorno Omar da Bruxelles, dove sono in corso le discussioni tra i 27 leader iniziate circa 2 ore fa con un tema che è sì tecnico ma in realtà anche molto politico e spinoso, cioè il prossimo bilancio dell'Unione Europea a partire dal 2028. Le discussioni si stanno un po' allungando a causa delle due visioni contrapposte, ormai in modo classico. Da una parte ci sono i frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto la Germania, che non vogliono mettere più soldi per finanziare le casse comuni né altro debito europeo, e dall'altra paesi mediterranei dell'est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono più fondi soprattutto per la politica agricola e di coesione. C'è urgenza in realtà di arrivare a un accordo, anche perché il 2027 sarà un anno super elettorale tra Italia, Francia, Spagna e Polonia, e il rischio un po' è quello che il tema di quanti soldi diamo a Bruxelles venga poi sfruttato come strumento propagandistico, per esempio dall'estrema destra francese di Bardella. E poi si parlerà di migrazione, lotta al traffico di droga, allargamento dell'UE, ma soprattutto, lo ricordavi, della situazione in Medio Oriente dopo il memorandum tra Stati Uniti e Iran. I leader europei faranno un punto su come intervenire per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma il punto di scontro potrebbe diventare quello su Israele, visto che in agenda c'è la possibilità di dare mandato a commissione e governi di sanzionare i ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Anche senza citarli esplicitamente, si parla di Ben-Gvir e Smotrich. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini. In Gran Bretagna è iniziata la sfida per la guida del paese del Partito Laburista alle elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester. Ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento per contendere la leadership al primo ministro Starmer, che oggi ha ribadito che non intende farsi da parte dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
5: Una vittoria annunciata che lancia la corsa alla leadership del Partito Laburista e quindi anche della Gran Bretagna.
6: Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,927.
5: Andy Burnham ha vinto in un piccolo collegio, da sempre roccaforte rossa, ad un'ora da Manchester e adesso è pronto a scendere dal nord dell'Inghilterra verso Westminster per cambiare direzione ad un partito laburista in crisi di popolarità.
7: This is a final chance to change and we must get it right. There will be no second chance.
5: La buona notizia per la sinistra britannica è che Reform UK di Nigel Farage ha subito una sconfitta pesante in un'area dove aveva raccolto molti voti alle ultime elezioni locali, ma adesso si apre un periodo di instabilità politica con il primo ministro Keir Starmer deciso a sfidare chiunque all'interno del partito, nonostante la sua autorità sia ormai ai minimi storici.
8: If there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
5: Ma forse entro il fine settimana cambierà idea.
0: È morto Igor Porotti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Il suo ultimo messaggio, Porotti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. La maturità questa mattina alla seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti, a Classico è uscito un brano di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico nella prova di matematica uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione, al linguistico per la prova d'inglese un articolo di giornale sul fair play nello sport, partendo dal discorso del segretario ONU Guterres all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Terminati gli iscritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana. Il Tribunale di Como ha assolto questa mattina Cecco Bellosi, 78 anni, dall'accusa di aver danneggiato il 28 aprile 2023 la teca e la targa che ricordano la fucilazione di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Sentiamo il servizio.
9: Si è concluso oggi a Como con un'assoluzione il processo a Cecco Bellosi, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra. Bellosi era accusato di aver danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Petacci, dopo aver rimosso fiori e un vaso collocati davanti all'effigie del dittatore. La giudice ha assolto Bellosi perché il fatto non sussiste. Fuori dal tribunale era presente un presidio promosso da Ampi, Arci e altre realtà antifasciste. Davide Steccanella è l'avvocato della difesa.
10: Avrei sperato che riconoscessero che Cecco ha adempiuto un dovere costituzionale togliendo un omaggio al Duce. Dopodiché per il giudice l'ha assolto e ha detto che non è stato lui a danneggiare la teca, nel senso che lui non ha danneggiato col punteruolo. Però Cecco aveva ammesso ad aver tolto i fiori, quindi la sentenza è importante perché stabilisce una volta per tutte che togliere i fiori di omaggio al Duce non è un reato. E questo è importante. È un atto di antifascismo e come tale non è un reato.
9: Lo stesso Bellosi, uscendo dall'aula, ha ribadito che a Giulino dovrebbe esserci un luogo dedicato alla memoria dei partigiani e non un punto di riferimento per la celebrazione di Mussolini.
11: Il problema vero è che il fascismo attuale c'è anche perché questo paese non ha memoria, non c'è memoria. In un posto così dovrebbe esserci un monumento alla resistenza, un monumento ai partigiani, non una targa a Mussolini. Io l'ho fatto quella sera spontaneamente, spero che se li rimettano altri vadano a togliere i fiori, visto che non è un reato.
9: Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: Alessandra Tomasi o Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
12: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
13: Popolare Network. Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
14: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
15: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e
1: da Federica Giordani, buongiorno.
0: L'ultima puntata di una settimana faticosa e intensa perché questo accidente di disegno di legge mefitico è arrivato al Senato, è iniziato l'esame del disegno di legge, sono centinaia di tutte, non solo le associazioni ambientaliste, ma intellettuali, giornalisti, persino Feltri ha scritto, per dire. Si chiede al ministro Pichetto Frattin di ritirare questo disegno di legge, lui riconosce la criticità, però al momento non fa niente, ma questo non ci stupisce.
1: Assolutamente, speriamo di avere notizie a breve, vi teniamo comunque aggiornati come facciamo di solito chiaramente.
0: Però il venerdì in particolare, quando sentite la bella voce di Federica Giordani, sapete che vi aspetta un bellissimo Granimali, GR Animali, dai! Rain, rain, rain, rain,
1: rain, rain, piove, piove. Eccoci, allora andiamo un po' di corsa per non far aspettare il nostro ospite che è già in linea. Prima cosa dobbiamo dare un aggiornamento sulla questione dei pavoni a Punta Marina perché dopo le polemiche ne avevamo parlato nella puntata del 29 aprile, molti dei pavoni verranno spostati, ne rimarranno circa 50 in città, anche se i numeri non sono ancora del tutto definitivi, molti verranno appunto trasferiti in rifugi idonei, ma vi teniamo aggiornati perché siamo in contatto ovviamente con l'associazione Clama che si è occupata a lungo della vicenda, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Il mondo evolve, Cecilia, pezzettino per pezzettino.
0: Tranne che in Senato, però va bene, ok.
1: Non disperiamo, sì. Perché a Roma sembra che siamo a un passo da salutare per sempre le famose botticelle, queste piccole carrozze trainate da cavalli che negli anni sono state protagoniste di brutti episodi e danni degli animali che, ricordiamo, non sono fatti per trainare niente, ma per vivere la loro vita tranquilli. 16 vetturini ancora attivi nella capitale, pare che 15 si siano quasi convinti a diventare tassisti. E quindi vediamo, ce n'è un irriducibile che ancora non è convinto, ma OIPA, che ha dato la notizia, spera che a breve si potrà dire che a Roma non ci sono più le botticelle.
0: Sarebbe veramente un momento di alta civiltà.
1: Molto bello, esatto. Tutta l'arca grida piove al cuore. Notizie anche dal mondo dell'innovazione, perché c'è un team di ricerca svizzero tutto al femminile che ha fornito i primi incoraggianti dati sul progetto di risanificazione della barriera corallina. Loro stampano dei mattoni 3D fatti apposta ed ispirati alle strutture in terracotta dell'antica Grecia da posizionare sui fondali oceanici per fare in modo che coralli e pesci possano ripopolarli. Il progetto ha avuto inizio nel 2020, sta funzionando molto bene con tassi di insediamento di nuovi coralli e pesci molto alti nelle zone in cui appunto questo test è stato realizzato sono Colombia, Maldive, Ecuador e Filippine, quindi chissà che la stampa 3D in questo caso e la tecnologia non possano in qualche modo salvare almeno certo. In parte le barriere coralline. Chiudiamo con una notizia non tanto bella, perché purtroppo a Segrate invece andiamo sul locale, è in corso una ennesima mattanza di nutrie, 100 esemplari poco graditi stanno per essere uccisi, purtroppo non è stata trovata nessun'altra soluzione insieme alla cittadinanza, sempre per una questione di costi e benefici. Va ricordato però sempre che le nutrie sono animali che non è che sono arrivati qua per niente per caso,
0: sì.
1: Ma li abbiamo introdotti noi negli anni 60 per il business delle pellicce, poi questo business non ha più avuto seguito e quindi sono state rilasciate in natura e adesso danno fastidio, però sappiamo anche che ci sono degli esempi virtuosi come quello della colonia sterilizzata e protetta voluta dal comune di Parma, quindi speriamo davvero che si possa trovare nel tempo delle soluzioni migliori. Infine segnalazioni velocissime un paio, perché stasera presso la libreria Prosperous Books di via Tartini 14 a Milano si tiene un incontro interessante dal titolo "Dall'allevamento al canile" del collettivo No Razzismo Animale, che parla del tema del randagismo e della gestione di questo tema sul territorio. Ed infine domani mattina, se avete voglia e siete dalle parti di Milano Sud, Piazzale Corvetto 9:30, Miglio delle Farfalle, zona rimessa a nuovo dalla popolazione e dai bimbi delle scuole, si va a sistemare un po' le aiuole, pulire e quant'altro. Quindi se volete informazioni su Instagram trovate la pagina omonima Miglio delle Farfalle,
0: che ci piace moltissimo, ci piace moltissimo.
1: Bello.
0: Molto.
1: Infine, quindi, Cecilia, siamo arrivati quindi alla fine del nostro GR, ma io adesso devo dare il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio tantissimo di aver trovato il tempo per essere con noi. Abbiamo in collegamento Luca Giunti, biologo, guardia parco e scrittore. Buongiorno Luca Giunti.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno Cecilia, buongiorno Federica, grazie.
1: Grazie a lei. Allora, con noi ci siamo sentiti perché su Altra Economia lei ha scritto un articolo molto interessante su un tema forse anche, come dire, poco conosciuto, cioè l'articolo si intitola l'eccessiva richiesta di natura. C'è un problema che lei ha raccontato e ha così spiegato ai lettori rispetto a quelle che sono le aspettative dei turisti che sempre di più, soprattutto dopo la pandemia, hanno voglia sempre maggiormente di stare in natura, le aspettative che si creano rispetto agli incontri con gli animali. E lei se ne occupa tanto perché porta in giro, ovviamente fa da guida, da cicerone, spesso se ne occupa. Qual è il tema, Luca Giunti? Quali sono i problemi in questo caso?
2: Il tema è questo: accompagnando da tanti anni gruppi adulti, terza età, club alpino e anche tante scuole di tutti i gradi, noi ci siamo accorti che la passeggiata è bella, la compagnia del guardiaparco è piacevolissima o quella di un'altra guida ambientale, eccetera, eccetera, tutto stimolante, ma resta una sorta di delusione dopo la visita in un parco, in un'area protetta, perché magari gli animali non li abbiamo visti o ne abbiamo visto uno da lontano. E allora io mi sono posto, ho cercato di capire quali sono le ragioni per le quali, mentre quello che per me è una meravigliosa passeggiata all'interno del parco dove lavoro da tanti anni, che mi ha offerto tantissimi spunti anche se lo frequento da 40 anni, come mai la gente che viene con me, che invece dovrebbe essere stupefatta molto più di me perché certo, non ha questa abitudine, come mai resta delusa? E ho provato a indagare e mi sono dato alcune risposte, che sono quelle, diciamo, che ho scritto in quell'articolo che voi così gentilmente avete utilizzato come trucco per invitarmi.
1: Quindi insomma c'è una delusione, rimangono delusi. A me ha colpito una cosa, leggendo un po' i suoi articoli online, lei aveva fatto già riferimento a questo tema e lo fa appunto in riferimento al tema della delusione, che è legata probabilmente a una cosa culturale, cioè al fatto che molto spesso i turisti sono anche un po', ma tutti noi, non solo i turisti, sono legati all'immaginario disneyano degli animali e a quello dei documentari. Che cosa si aspettano di vedere e che cosa invece non vedono i turisti?
2: Si aspettano di vedere, prima di tutto si aspettano di vedere gli animali molto bene, quindi dettagliati in primo piano, con delle inquadrature lunghe, che quindi un animale magari si fa vedere per 10 minuti, c'è il tempo.
0: Certo, si fuma una sigaretta, no? Prende un caffè.
2: Esattamente. Questo è, a mio avviso, influenzato dal fatto che io sono uno dei, diciamo, guardo tantissimi documentari naturalistici, ma ho la competenza, diciamo, la conoscenza del fatto che 40 minuti di documentario sono costati 6 mesi di lavoro, che certo, una fotografia pubblicata, che è molto bella, io sono uno che ne pubblica, però non faccio mai vedere le 150 fotografie che non sono venute bene perché l'animale si è mosso, era spostato, gli occhi non erano a fuoco, c'era una canna, un ramo davanti, l'ombra non era giusta, eccetera, eccetera. Faccio vedere quelli che sono venuti. Quindi, a furia di vedere solo foto belle, solo immagini perfette, solo documentari ravvicinati, quando vado a fare una visita in un parco io mi aspetto le stesse condizioni e invece non ci sono neanche un po'.
0: Ecco, ma, sì, scusi Luca, ma questa cosa è riscontrabile a tutte le età, cioè sia nei ragazzini che nelle persone più avanti negli anni?
2: È abbastanza riscontrabile, secondo me non è una questione di età, è una questione di esperienza.
1: Certo.
2: Aggiungo delle cose che non ho scritto nell'articolo, così facciamo delle novità. Questo tipo di aspettativa, per fare un esempio molto banale e concreto, non arriva quando sto guardando, che so io, un passero, un piccione o un gabbiano. Nel senso che passero, piccione e gabbiano, noi più o meno nella nostra vita, a partire dai bambini per arrivare fino agli adulti, qualche volta nella vita li abbiamo visti, abbiamo l'idea delle loro proporzioni.
1: Certo.
2: Qui non ce l'ho invece con, che so io, un camoscio o un cervo, o uno stambecchio e una salamandra, perché non li ho mai visti, o li ho visti solo e li ho visti solo nel documentario. Allora il documentario, oltre ai difetti di cui ho parlato prima, mi dà anche un'altra falsa percezione. Se è una salamandra che è piccolina, lo schermo me la ingrandisce e me la fa diventare a tutto schermo. Se è uno stambecco che è un bestione di 80 o 100 kg, me lo rimpicciolisce e me lo fa stare dentro lo stesso schermo.
1: Chiaro.
2: Quindi, quando poi vado fuori e io non ho l'esperienza anche, diciamo, cittadina dell'esempio che facevo prima, passero, piccione, gabbiano, io non ho quell'esperienza lì. Io mi immagino che la salamandra sia una roba di un metro e lo stambecco sia una roba di un metro. La prima è 10 centimetri e il secondo è 5 metri.
1: Quindi c'è un'ulteriore questione di delusione. Tra l'altro c'è anche un'altra questione, che è la quantità, cioè lei dice spesso le persone turisti si aspettano i mammiferi, i grandi mammiferi, quando poi io invece dico ma adesso andremo a vedere, ci sono colonie meravigliose di uccelli, di rettili, di anfibi, c'è invece un po' di la sigla dei cartoni animati, cioè un po' di delusione anche su questo, quindi c'è un po' di specismo anche tra la scelta delle cose che si vorrebbero vedere, mi sembra di capire.
2: Sì, noi siamo mammiferi e quindi siamo, orientati a dare ai mammiferi un valore maggiore, e questo fino a un certo punto può anche essere comprensibile. Poi a noi storicamente, culturalmente, ci sono sempre piaciuti gli uccelli, quindi la seconda categoria, siamo mammiferi e quindi siamo, orientati a dare ai mammiferi un valore maggiore, e questo fino a un certo punto può anche essere comprensibile. Poi a noi storicamente, culturalmente, ci sono

0: dal punto di vista del biologo e del naturalista invece sono degli animali meravigliosi che ci permettono di non essere soffocati dai detriti e dagli scarti di tutto quello che invece loro consumano come carne morta. Per fare un esempio, se faccio vedere che ci sono, che so io, dei gracchi, oppure un altro esempio che capita spesso nelle nostre montagne, guardate quell'uccellino lì, 12 grammi, si chiama spioncello, fra un mese parte, va in Africa. Cioè, questa roba qua a me ancora oggi, che ho 65 anni, mi affascina.
1: Come no, certo.
2: Inevitabilmente.
0: Microscopica, ah sì, va bene, vai in Africa, accidenti se fare. Ed è appena tornato, cioè 5 mesi fa è tornato dall'Africa, che vuol dire essere sopravvissuto a un sacco di pericoli, tra cui alcuni umani. Se scendo lo uso apposta, se scendo a un altro livello di animali, come quelli che citavate voi, di rettili e anfibi, siamo morti, non ne parliamo più.
2: Non ne vogliono sapere, insomma.
0: Sono tutti disgustosi. E faccio notare un altro aspetto. Nella nostra testa, serpente è associato all'aggettivo viscido.
2: Subito. Che non è vero, sbagliato.
0: Ed è completamente sbagliato. È viscido un anfibio che, siccome respira in parte attraverso la pelle, ha bisogno di tenere la pelle umida. Una rana, un rospo, una salamandra. Ma il serpente, se qualcuno mai lo avesse preso in mano, è asciutto. Addirittura in certi casi, lo so che io sono un po'. Appartengo a una categoria speciale, diciamo, depravata, ma può dare al tatto delle sensazioni piacevoli. Certo, lo gestisco con un minimo di attenzione, perché al di là che non abbiamo serpenti particolarmente velenosi in Italia, però ce n'è qualcuno che non è contento di essere maneggiato e quindi morde, non è velenoso ma morde, tipo il biacco, per dire.
1: Certo.
0: Però se alcuni serpenti, se riesci a tenerli un pochino in mano eccetera, si calmano, gli piace la sensazione del caldo che noi offriamo, sono animali a sangue freddo, e dopo un po' si arrotolano intorno al braccio. Come dire, tu li tieni sempre un pochino d'occhio, perché per carità, c'hanno nella storia dell'evoluzione e ancora oggi in certe parti del mondo i serpenti uccidono molti esseri umani, soprattutto donne e bambini, tra l'altro. Però è una sensazione abbastanza carina, e se per caso, non succede rarissimamente, se per caso ho un gruppo e trovo un serpente e riesco a farmela attorcigliare intorno al braccio in maniera innocua, voi capite qual è la gloria che ammanta la figura del biologo, del guardiano.
1: Ecco, però lei la deve smettere, lasci stare i serpenti a casa loro, la deve smettere, perché io mi arrabbio.
0: Sono completamente d'accordo.
1: No,
0: propongo.
1: No, scusi, sa perché lo dico? No, scusi, sa perché lo dico? Perché è un messaggio che deve passare, secondo me, importante in ogni momento. È quello che, comunque sia, quando si incontra un animale, bisogna non ambire a toccarlo. Ecco, diciamo, a meno che non sia in difficoltà, ma deve essere molto chiaro, certo, che è in difficoltà. Ecco.
0: Condivido pienamente, volevo esasperare diciamo, il concetto, nell'articolo l'ho scritto e in tante altre cose, se posso, diciamo, lo sviluppo in maniera ancora più forte. Dobbiamo avere la consapevolezza, ed è difficile nella nostra testa, che agli animali selvatici la nostra presenza dà fastidio, sempre, punto, a capo, non c'è da discutere su questo. A un capriolo, a un cervo, a un serpente, che noi siamo lì, ci diamo fastidio. Se lo tocchiamo, se ci avviciniamo, se oltrepassiamo la distanza di fuga, gli diamo ancora di più fastidio. In certi casi non è solo fastidio, faccio un esempio: nel periodo invernale, sotto la neve, tutti gli animali sono al limite delle loro capacità di resistenza, e una delle loro principali difese è non muoversi, risparmiare, certo, quel pochissimo di energia. Se io ci passo sopra o lì vicino con le ciaspole o con gli sci di alpinismo e gli faccio fare una fuga, oh che bello, vedo, che so io, una pernice o un gallo forcello volare via, che bello. Quanto sono consapevoli del fatto che gli sto compromettendo la sopravvivenza del giorno dopo,
2: certo,
0: con il mio Che bello.
1: Certo, sì, e guardi proprio Luca Giunti, proprio credo di averlo postato sulla nostra pagina Facebook di Armadilli, noi Armadilli postiamo un sacco anche su Facebook, c'era un filmato di Rosario Balestrieri, ornitologo, nostro sì, caro amico e via di

0: seguito che raccontava, filmava il fatto che in una spiaggia dove c'era un frattino con le sue uova, c'era il nido, e c'erano dei turisti che si erano avvicinati troppo al nido, e l'adulto, la mamma, supponiamo la mamma, si allontana da, quindi avvisati i turisti di per favore allontanarsi perché stavano disturbando, si vede la mamma che torna al nido. Però insomma è una cosa che può sembrare banale, ma è invece drammatica, perché non sempre poi la mamma, diciamo, ci torna al nido se l'invasione è stata troppo intensa, diciamo così, no?
1: Sì, intensa o prolungata.
0: Esatto,
1: no,
0: esatto.
1: E bisogna capire che quello è... noi siamo mammiferi, l'idea che una madre abbandoni i cuccioli per noi è una bestemmia totale. In realtà quello, dal punto di vista evolutivo, sarebbe persino un comportamento intelligente. Tu sei un predatore, tu uomo, tu donna che ti avvicini, sei un predatore, mi stai per far fuori le uova. Io faccio un minimo di un po' di tentativo per mandarti via e difendermi, ma dopo, a un certo punto, vado via, perché sacrificate le uova, io posso provare a riprodurmi di nuovo. Se invece vengo costantemente vicino al nido davanti a un predatore, rischio di morire anch'io. Quindi quel ipotetico rimasuglio di riproduzione e sopravvivenza me lo sono giocato. Quindi gli uccelli che abbandonano il nido con le uova, con i pulli dentro, perché sono disturbati, e qualche volta sono disturbati persino dai fotografi naturalisti che pretendono di avere la foto del biancone sul nido.
2: È un altro tema.
1: Ecco, bisogna che ce ne rendiamo conto.
0: Sono i fotografi naturalistici che non ci piacciono, no, per niente a noi armadilli, ci stanno molto antipatici. Senta una cosa, Luca Giunti, Gelo da Brescia dice: io penso che molto derivi da come viene proposta la visita o come viene scritta la pubblicità all'evento della visita naturalistica. Bisogna essere molto realisti in questo, la ricerca di clienti, tra virgolette, non deve esagerare quello che poi potrà essere visto. Ha ragione Gelo? Può essere anche questo?
1: Sì, ha ragione. Nel parco dove lavoro io e in altri parchi che conosco non viene mai fatta una pubblicità attrattiva che dica vado a vedere gli animali. Anzi, molto spesso la pubblicità attrattiva è andiamo a cercare le tracce degli animali.
0: Sì.
1: Che è comunque un elemento, soprattutto se ha dei bambini, è un elemento di incredibile attrazione, perché posso non solo fargli vedere le tracce di animali che loro non vedrebbero, posso fargli vedere che non è solo l'impronta, ma che la gran parte delle tracce degli animali che noi usiamo anche dal punto di vista del monitoraggio della scienza sono cacche, escrementi, e potete immaginare una classe di bambini di 8 anni qual è la soddisfazione
2: certo. È forse molto meglio delle impronte a quell'età,
1: esatto,
2: cioè,
1: che gli parla continuamente tutto il giorno delle cacche,
2: ah.
1: E gli descrive il contenuto e come si raccolgono e a che cosa servono e quanto puzzano e che cosa ci posso scoprire dentro, una roba bellissima. Quindi noi come operatori all'interno dei parchi siamo consapevoli sia del fatto che dobbiamo smetterla di usare gli animali come attrattivo, è sbagliato, sia del fatto che dobbiamo far vedere che la natura la puoi leggere, interpretare, ti può dare un sacco di soddisfazioni senza vedere gli animali, oppure vedendoli da lontano, oppure percependone la loro presenza attraverso dei segni indiretti.
2: Certo.
1: Prima accennavate al tema delle nutrie e al tema generale della gestione della fauna selvatica presunta in eccesso in Italia. Ad esempio, in tante zone dove è ritornato il lupo, che è un predatore a 360 gradi, è un opportunista, mangia di tutto nel mondo, mangia dai pesci appunto alle nutrie, guarda caso nelle zone dove il lupo si è insediato e sono presenti le nutrie, da qualche anno la presenza del lupo sta contenendo in maniera diciamo naturale, non hanno ancora raggiunto degli equilibri, perché come avete detto le nutrie le abbiamo immesse noi, quindi abbiamo creato dei disastri dal punto di vista dell'equilibrio ambientale eccetera, però spesso anche dove ci sono delle popolazioni presunte in eccesso, se lasciamo fare e gli diamo gli spazi eccetera eccetera alle dinamiche naturali, magari un minimo di equilibrio o di tendenza all'equilibrio si raggiunge.
2: Si torna, dobbiamo, certo.
1: Sì, questo noi dobbiamo raccontare.
2: Luca Giunti, io le chiedo ancora una cosa, perché abbiamo veramente meno di tre minuti. Quali sono sicuramente le tre cose che lei consiglia di non fare o di fare, veda lei qual è la cosa migliore da questo punto di vista, quando si appunto partecipa ad un evento, una passeggiata nella natura? Io addirittura ho letto guanti per non contaminare le aree, io questo per esempio non lo sapevo, l'ho scoperto leggendola.
1: Allora, quella è un po' un'esagerazione, okay. Diciamo un trucco narrativo, il senso è questo. Lo pongo sotto forma di domanda provocatoria: come mai se vado a visitare un museo o una chiesa o una moschea e qualcuno mi dice guarda devi entrare vestito in un certo modo, devi non toccare quella teca lì perché è preziosa, al massimo ti metti i guanti o ti togli le scarpe, come mai queste regole noi le accettiamo immediatamente? Se voglio entrare in quel luogo a visitarlo, anzi qualche volta lo prendo addirittura come un segno di rispetto, ah sì che bello questa cosa, questo manoscritto antico figurati se lo toccassimo tutti con le mani non dura,
2: certo.
1: Invece eccetera. Come mai non applichiamo, non dico i guanti in senso stretto, ma come mai non applichiamo una disciplina mentale, una etichetta, un galateo, una educazione quando andiamo a fare una passeggiata in natura, in gruppo o insieme o anche da soli? Come mai non ho questo atteggiamento? E io me lo pongo come domanda a me stesso, tu che fai da tanti anni guardia parco, conduci le genti e scrivi, come mai non sei riuscito a costruire a quelle persone, a segnalare a quelle persone che c'è bisogno di un'etichetta? Un'etichetta banalissima, e chiudo, uno degli elementi che sorprende e delude le persone è che quando l'animale lo incontro davvero, se ce l'ho in documentario io posso continuare a fumare la sigaretta come dicevate voi, o in cucina dire a mia moglie per favore passami il sale, se lo faccio davanti a un capriolo in natura il passamille e il capriolo è scomparso.
0: Certo,
2: quindi insomma come... Ci sono tante accortezze da tenere presenti. Noi siamo praticamente in chiusura, Cecilia, quindi
1: sì,
2: ringraziamo tantissimo Luca Giunti di essere stato con noi. Magari ci risentiremo per altre, insomma, altre narrazioni su questo tema, perché mi sembra davvero importante.
0: C'è Livio che dice: sono anche una guida di una riserva naturale, Torbiere del Sebino. Anche noi puntiamo sulle tracce degli animali e vi assicuro che una fatta. Una borra, una galla riempiono di stupore, sono cose che pochissimi conoscono. Ricordiamo sempre che i selvatici non sono pagati dalla Pro Loco.
2: Una bellissima chiusura.
0: Grazie mille Luca Giunti.
2: A presto, grazie.
0: Grazie.
1: Alla prossima occasione.
0: E già che ci siamo, sì? Mi viene proprio da dire, visto che molte persone andranno al mare, come ci auguriamo, nell'estate, certo. Via di seguito, mi raccomando, gli animali marini, lasciateli stare, non li toccate, a parte i pesci, ma i poveri granchi, le povere meduse, anche le povere meduse, voi non lo sapete, ma sono animali protetti le meduse. State attenti quando fate il bagno, siete a casa loro, guardate,
2: esatto.
0: Guardate, poi se capita accidenti, porca miseria, però voglio dire, a parte le meduse, ma tutti gli altri piccoli animali non sono oggetti, una stella marina tirata fuori dal mare, anche soltanto per pochi minuti, può poi rimessa in natura avere un'embolia e morire, ve lo dico così.
2: Fate i bravi e le brave, lasciate tutto dov'è e com'è.
0: Ecco, giù le mani, mettiamo calma.
2: Va bene,
0: sono bacchettona.
2: Ma no, hai fatto bene. Facciamo...
0: Guarda, mi viene
2: va bene, va bene.
0: Litigo con i bambini, con i genitori, faccio di tutto. Vabbè.
2: Buon weekend, noi ci sentiamo settimana prossima. E mi raccomando, vogliate sempre bene agli animali, che vi fa bene anche a voi.
0: Esatto, tanto
2: buon
0: bene.
2: Buon weekend.
0: Dei grandi baci da Cecilia Di Lieto.
2: Da Federica Giordani, a presto.
0: Ciao, ciao.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E la tiro in lunga perché sono francamente... Sono attonito e affascinato da loro che scazzano fra di loro, che si rimbeccano, si insultano, si offendono, tutti loro della destra, fra di loro, da questa e da quell'altra parte di quella pozza d'acqua chiamato Oceano Atlantico. State seguendo? Tu mi implori, tu dici cazzate. Fondamentalmente il riassunto del dialogo tra Trump e Meloni è questo. Bello, quando scazzano fra di loro così, nel contesto del stare nel leggerissimo, bello. Concludendo con un prenditela con Putin, pempo te. Oppure quando, nel senso che la Meloni ha detto, però dovresti prendertela con i veri nemici dell'Occidente. E non con noi che ti baciamo la pantofola da sempre. E poi bello, Tajani che annulla la visita negli Stati Uniti, che ti fa pensare allo zio mansueto e, come dire, un po' sonnolento, che a un certo punto si sveglia e piazza una scenata durante la cena di Natale. Io che volevo cominciare la trasmissione parlando di pallacanestro e della noia del vincere troppo spesso.

Allora, evidentemente il campionamento di questo pezzo è bello, ma se non vi lamentate neanche di sta versione qua, uno vuol dire che è venerdì, due vuol dire che fa veramente caldo. Ma non solo, ma dobbiamo anche mettere ordine, i temi sono due. Cominciamo con quello con cui avrei dovuto cominciare la puntata. Allora, no, non è che l'Olimpia che vince, se una squadra che vince troppo annoia. Ho sbagliato il termine. A Milano, nel basket, quando vinci, più che una gioia, è un sollievo. Perché accade quello che ti aspetti che dovrebbe accadere sempre. Sono riuscito a spiegarmi? In Italia non c'è un vero corrispettivo nel calcio, perché neanche la Juve, che ha vinto così tanto, può dire quando vinciamo è un sollievo, anche perché le avversari calcistici della Juve sono un pochettino più consolidati nella storia e nei trofei, ecco, mettiamola così. Vabbè, detto questo, siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Ma veniamo a loro, andandovi a leggere. E però se si insultino da soli, cosa faccio tutto il giorno? La destra da questa, da quell'altra parte dell'oceano, vero? Ma lo sai che l'amore non è bello se non è litigarello? Sì, una volta me la vendevo anch'io così. Ma no. La destra, da qualunque parte la si prenda, è criticabile, edulcoro. Magari arrivano alle mani, però.

Si sente che è venerdì, lei è Lauri, figata sto remix e vabbè. Poi c'è l'analisi politica. Trump non lo può vedere nessuno, non lo può vedere più nessuno, e gli ha già fatto perdere il referendum, quindi per noi è un bene che continui a scodinzolargli dietro, perché le farà perdere anche le elezioni politiche insieme a Vannacci. In realtà la notizia delle ultime ore appunto sono queste, sono le risposte come dire tetragone, forti, dello Stato italiano e della Presidente del Consiglio, con un video diretto in cui ha detto al presidente della più grande questa non riesco mai a dirla senza ridere, della più grande democrazia del mondo, stai dicendo cazzate. Oh là, finalmente un po' di sincerità. Era un pezzo che faceva veramente cagare il primo di oggi, ma tra il caldo e il fatto che ti vogliamo bene non te lo dicevamo, però te lo scrivo. Adesso vi riconosco. Di Trump e la Meloni, aggiungo io, come degli scudetti dell'Olimpia, non riesco neanche a godere come dovrei, Nicola. Il ring di fronte alla Casa Bianca è già pronto. No! Dai. Sì, è pronto il ring della Casa Bianca. Va bene, questa è musica leggerissima, 37 minuti di musica per chi vuole celebrare il 32esimo scudetto della squadra più importante di Milano. A Milano c'è una squadra sola, quella lì. Voi state scrivendo 331 621 4013, la mail è diretta@popolarenetwork.it.

Sarà che ho fumato tantissimo. No, sarà che ho fumato, ma questo pezzo spacca tantissimo, Valeria. Che dopo un minuto, non contenta, aggiunge: voglio guidare fino al dentista con questa roba. Ma nel senso del fumo, la roba. E dalla prima, anzi scusa, dalla terza alla seconda carica dello Stato, dal Premier al al Presidente del Senato. Ma secondo te com'è possibile essere amico degli Stati Uniti se hai chiamato i tuoi figli Geronimo Cochise Apache Ancochis? Anch'io ho chiamato il figlio Cochise, ma solo perché allora leggevo Tex Willer. Per cui, se avessi letto in quel periodo Dylan Dog, avresti chiamato il figlio Groucho. E se avessi letto Zero Calcare, l'avresti chiamato Secco. Andate avanti voi? Salutiamo il popolo di Shazam che si è alzato con questo pezzo degli Skinner Brothers insieme a Ren. Bello, il primo pezzo spaccava. Figata sto remix.

Va bene, è il momento degli ascoltacori. Ci siamo, mancano pochi giorni per la grande iniziativa che oserei definire neanche di gruppo, neanche orgiastica, canora, una iniziativa corale. Vabbè. Gli ascoltacori, martedì ci si trova in svariate zone. Dividiamo i campi, quelli che abbiamo organizzato noi: Giambellino, Città Studi, Dergano, Camera del Lavoro e dove siamo noi a Gorla. Tra l'altro segnalo che il coro legato a Musica Leggerissima, quello che canterà Nada, Fossati e Sorrenti, più eventuali pezzi bonus, è l'unico dei cori che si ritroverà in un'arena. Alla United Arena in Gorla, via Becchi, se non erro, comunque lì a Gorla, l'arena antifascista del quartiere di Gorla. Per cui è l'unico coro dove dopo ci sarà della convivialità diffusa. Dopo ci si beve una cosa, ci si mangia una cosa, si scambiano quattro chiacchiere, le esperienze. Ah, io ero nel coro di Micene, ah, io ero nel coro della Curva Sud. Hai capito? Ci si scambiano i numeri di telefono. Allora, l'unico coro con il gozzoviglio post-coro è quello di Musica Leggerissima. Fate un po' voi. Io mi disiscriverei dagli altri cori e verrei poi proprio al coro, quel nostro. Perché gli altri poi sono in mezzo alla strada, vi lasciano lì in mezzo alla strada, hai capito?

uno chiede: ma sono finiti i posti solo in alcuni cori? In taluni, in talaltri meno. Poi, già che ci siamo, ma scritto il fattone di Bergamo, uno dei tanti fattoni che animano la provincia bergamasca, Joshua, che è colui che sta organizzando il coro, gli ascoltacori Bergamo, ha detto che alle prove erano troppo pochi. Se non ci sono almeno 10 adesioni, qua va tutto a ramengo. Dal che aderite attraverso il muro di Facebook di Ascoltacori Bergamo. Sul sito Radio Popolare ci sono tutte le istruzioni. Facco, ma sabato vieni alla Fair Play Arena? Questo qua, la Fair Play Arena Antifa, che c'è la festa di fine anno della Stella Rossa? No, perché sabato, insieme ad altre 150 persone, sarò alla Campeggia, nel Monferrato. Pensa. Se avessi letto Manara mentre aspettavo un figlio, avrei chiamata Miele. Se avessi letto Pazienza mentre aspettavo un figlio, l'avrei chiamata Costanza Pazienza. Bah, citazione colta. E come se leggevo tutti i rutti di Disegni e Caviglia, avrei chiamato mio figlio lo Scrondo. Sei sempre più il mio DJ preferito e tu hai dei problemi. Vatti a fare un'audiometria. Si può sapere se fai serate dove? Sì, ne faccio tante. Faccio tante serate in luoghi promiscui e si torna tardi. Tanto ormai la mia età non si dorme più. Ah, ma tu intendi da DJ? Ma no, ma va. In un paese che dove le cariatidi governano qualsivoglia luogo, no, spazio ai giovani. Giovani per rispetto a me. Iniziativa Cori Top. Ma mai avrei pensato che sta cosa avrebbe scassato le balle più dell'abbonaggio, sì. Allora, quella che ha fumato tantissimo prima del dentista dice che non è social e come fa ad iscriversi? Ma tu vieni. No, aspetta, allora, per iscriversi sul sito di Radio Popolare, se no tu vieni e basta. Ecco, l'altro scrive: se avessi letto il Kama Sutra, come l'avrei chiamato mio figlio? Non lo vogliamo sapere. Pezzo a sorpresa, quello che dici, guarda, proprio non me l'aspettavo.

Allora, c'è chi mi manda la foto di Shazam di questo pezzo. Dopo questa vado via. Dovresti sentirmi cantare. Mi abbatteresti a randellate. Ma no. Fortissimo. E vabbè. Ma io però non posso leggere le vostre esclamazioni che chiamano, come dire, a raccolta le divinità. Non posso leggerle. Agnese, vabbè, così. Agnese Gesù, che meraviglia. Vabbè, te la pulisco così. Ma è noto che sta canzone è come Groovy Kind of Love di Phil Collins? A suo tempo, correva l'88, quando è uscita Groovy Kind of Love di Phil Collins. Il resto del mondo no, ma in Italia hanno detto plagio, plagio. Era gli stessi anni in cui è uscito l'album, uno degli album più famosi di Venditti, per cui, insomma, il plagio era un po' tema, vabbè. Allora, dovete piantarla di farmi delle domande in messaggi da 150 righe. Via, yeah. Archiviato. Facco, quindi tu offri l'aperitivo dopo il coro? Allora, no, ripeto, l'unico coro che si tiene in un posto dove poi si fa festa è il coro di Musica Leggerissima. Per cui disiscrivetevi dagli altri e venite lì. No, non offro il da bere a tutti. Berremo tutti insieme. Mi offro però di tenervi la testa coi capelli se state vomitando. Quello sì, mi offro volentieri. Ci faremo dare dall'arena. Dall'arena antifascista di Gorla ci facciamo dare un luogo per il vomito. No? E va, Ivan Graziani, e vai. Allora, siamo già in chiusura. Molto velocemente, sai chi c'è in tour? C'è in tour l'artista probabilmente con il rapporto più strano tra quanto mi piace e quanto lo trovi insopportabile dal punto di vista della persona. Tant'è che dovevo andarlo a vedere tre volte, e per tre volte il gruppo di cui faceva parte ha detto: ma sì, lo so che abbiamo già veduto i biglietti, però non veniamo. Dio, che nervi. E anche questo giro me lo perdo. Era già il cantante, il frontman dei Verve, poi è diventato solo lui. Ha scritto una canzone che si chiama Una canzone per gli innamorati, dove gran parte del video era lui che faceva pipì. Sì, faceva lui, si appoggiava al muro. In quella posa, quando non ci stai tanto dentro, ti appoggi al muro mentre fai... Da maschio, però. Femmino un po' più complicato. Sai chi c'è in tour? Richard Ashcroft.

Madonna, gli archi insieme alla chitarra in questo bridge. Oh, questo pezzo di canzone. Non fatemi usare termini tecnici di cui non conosco il significato. Allora, si sarà intuito, ma subisco una fascinazione particolare da sto pezzo. Ma tanto, tanto. Veloci, la notizia del giorno, ormai anche già qualche giorno. Furto alla stazione di benzina, i ladri fanno pure la pausa gelato. Furto notturno al distributore Esso di Acireale. Cassaforte forzata e 25.000 euro in tabacchi e gratta e vinci. Vabbè, mettici un verbo, rubati, dai, su, cara Rita Vinci Guerra della Sicilia.it. Forse non hanno abbastanza spazio nel catenaccio, perché manca le parole. Le indagini puntano a professionisti. Telecamere e tracce di gelato al vaglio. Beh, telecamere e tracce di gelato al vaglio, stupenda. Parola del giorno, quindi, è gelato. Gelato, c'è questo pezzo che si chiama Ice Cream dei New Young Pony Club. Dove l'hai trovato? Nella mia cartella. In quale sottocartella? Robe che piacciono a me. E quasi basta. Ringraziamo la rubrica, la redazione della pluripremiata trasmissione che ci precede per averci portato del prosecco. Di chi è il compleanno? Ah no, il premio! Vedi, il pluripremiata trasmissione. Complimenti a Considera l'armadillo! Buono, buono il prosecco dell'armadillo.

Ma è questa che si chiama ice cream? Sì, si chiama ice cream. Tra l'altro sono notizia del gelato, ma avete scritto in 200, terrorizzati. L'idea di sentire gelato al cioccolato, scritto da Malgioglio, interpretato da Pupo. Avete scritto in troppi, non è che riesco a leggervi tutti, per cui vado in ordine di priorità. Ciao Facchini, stasera alle 18 a Firenze, manifestazione di presenza e resistenza contro la adunata dei Vannacciani. La faccio breve. C'è pure lui, eh? Ciao, non è che potresti registrare tutta la settimana di venerdì? Sottotesto. Il resto della settimana fa cagare. Che fa il paio? Un quell'altro messaggio che è arrivato prima, che non so se era sulla canzone di Ivan Graziani o quella di Richard Ashcroft, che scrive: oh, questa sì che bella musica. Sottotesto, il resto fa cagare. Sereni, che visto che chiudiamo la settimana e siamo in periodo di chiusura di palinsesto, sto andando a recuperare le preferite della stagione, quelle da venerdì, anzi anche quelle da 25 aprile. Mamma, senti che tiro starò.

0: Allora, boom, scrive Cosimo, tra l'altro citando il testo della canzone. Stupenda questa, la amo. Gian. Marx nel Bossello, scoperta grazie a Musica Leggerissima. Sembra di essere sotto il carro del 25 aprile. Facchini, sono già andato in bagno stamani, cambia musica. Oh, bravi. No, in Norberto non è che si vive solo di cantautorato. Buon, allora, che siate alla campeggia o no, l'augurio per il weekend è sempre di fare quella roba là, se potete. Ma a parte quello, martedì gli ascolta Cori, ci siamo quasi, un po' come dicevate voi, così almeno ce la... via. Così poi ce lo siamo tolti. E poi anche gli aperitivi del lunedì e del giovedì. E poi ancora settimana prossima, settimana super piena, la trasmissione, tutte le trasmissioni della radio in diretta dal quartiere Giambellino. Ci sarà anche volume, vero?
1: Sì, sì.
0: Ci sarà anche volume, vero? Sì.
1: Ora non ero preparata. Ciao.
0: Non eri
1: ciao.
0: Preparata. Senti tu, quando fai l'ascoltacoro alla camera del lavoro?
1: Ci sei? Io non ti sento.
0: Non mi senti? Perché secondo me devi schiacciare delle cose. Vabbè.
1: Ora ti sento, ora ti sento.
0: Vedi, la musica.
1: No, non avevo premuto un pulsante.
0: Esatto, no, volevo dirti che noi siamo in un posto dove già ci si beve e si mangia.
1: Noi no, la camera del lavoro.
0: Voi siete in mezzo alla strada.
1: Noi siamo un po' troppo seri per i miei gusti. Ma
0: infatti, quindi disiscrivetevi.
1: Portatevi delle birre, portiamoci qualcosa.
0: Disiscrivetevi da Cori, venite
1: a noi. No, iscrivetevi e portate delle birrette. Sai che io porto i regali agli ascoltatori.
0: Sì,
1: tu?
0: Tu? Ma mi sembri Lauro, il presidente, il sindaco di Napoli, per farsi leggere.
1: È vero, un po' così, un po' all'italiana.
0: Dai, due minuti di ritardo, sembra che poi non avete un cazzo in scaletta.
1: Eh no, troppe cose. Ciao.
0: Ciao, tra poco c'è volume. E va bene, ci sentiamo lunedì in diretta all'1:15 con Musica Leggerissima. State sulle frequenze di Radio Popolare. Tanto peggio di così non può essere. È meglio che non leggi.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città.

0: vita lunga.
1: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
2: Volume, volume, volume,

0: Buongiorno a tutti, bentrovati all'ascolto di Radio Popolare. Dopo Davide Facchini, musica leggerissima. Eccoci qua come ogni giorno, da lunedì al venerdì, con Volume, dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Io, Elisa Graci e Dario Grande. Ciao.
1: Ciao Elisa Graci, ciao a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Iniziamo con Volume, il magazine di musica e cultura di Radio Popolare.
0: Yes. Mamma mia, oggi tantissime cose, ce la faremo?
1: Due ore. Un sacco di cose.
0: Troppe cose.
1: Però è venerdì, siamo carichi, sì. Siamo frizzanti,
0: è
1: soprattutto
0: vero.
1: Anche perché questa mattina è stata una mattina speciale.
0: È stata una mattinata speciale, ci è venuto a trovare un bravissimo musicista che amiamo molto, sia io che Dario, molti di voi, ovvero Mike Kinsella degli American Football, che saranno questa sera in concerto all'Alcatraz. È stata una bella mattinata trascorsa con lui e tante belle chiacchiere, parti delle quali potete ascoltare tra poco qui a Radio Popolare. Dovremo ascoltare un po' un estratto dalla lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Mike, proprio per invitarvi questa sera ad andare all'Alcatraz a vederli dal vivo, gli American Football di Chicago.
1: Esatto, ci vediamo lì stasera, e nel frattempo un assaggio dell'intervista che poi ascolteremo integralmente la prossima settimana. Insomma,
0: yes.
1: Abbiamo parlato di un sacco di cose. Mike era super in forma, vabbè, tu lo conoscevi già.
0: Sì, lo conoscevo da tanti anni, soprattutto negli anni americani, però insomma è sempre bello rivederlo e rivedere soprattutto la musica che continuano a pubblicare gli American Football, e lui come artista che fa un sacco di cose, perché si occupa anche di altre tipo 3 o 4 band contemporaneamente.
1: Sì.
0: Dai, ne parliamo tra poco. Poi prima ancora ci colleghiamo con Claudio Agostoni, con la Puglia, al Medimex, beato lui,
1: da Taranto,
0: a vedere sì questo bel festival a Taranto, luoghi meravigliosi, musica spettacolare per il Medimex. Poi parleremo dei nostri cori, ovviamente degli ascoltacori. Sono gli ultimi giorni in cui vi invitiamo a iscrivervi al nostro coro, lo faremo nell'ultima parte. Poi c'è la musica dal vivo qui alla radio,
1: ovviamente, come sempre, come tutti i giorni accade a Volume, dalle 15 alle 15:30 un ospite che vi facciamo conoscere, che vi facciamo scoprire, che vi facciamo ascoltare. Oggi passano a trovarci i Marrakesh Express, sì, il loro nome arriva dal film di Gabriele Salvatores, e hanno pubblicato da non molto un nuovo EP, si intitola The Amicis, e sono un duo loro, uno più DJ, uno più diciamo producer. Si sono incontrati tra Milano e Venezia, quindi ci raccontano un po' la loro musica, che è un ibrido interessante secondo me tra elettronica e mondo indie, che piace anche a noi, con anche cantato in italiano, a volte in inglese, ma prevalentemente in italiano in questo lavoro. Quindi dalle 15 siamo con i Marrakesh Express.
0: Belle contaminazioni. Poi alcune notizie importanti che riguardano amici, che vorremmo amici, più amici di quello che sono, e vabbè, musica che arriva dagli Stati Uniti, in questo caso da un evento molto importante che si è svolto nella Obama Foundation di Barack Obama. Tantissimi musicisti ospiti, ve ne parliamo tra poco. Insomma, tantissime cose, quindi state con noi, scriveteci se volete al 331-62-14013 in ogni momento, oppure veniteci a vedere, a trovare nella diretta Instagram, che come ogni giorno è attiva, a dar.grande Elisa Graci Radio.
1: Esatto.
0: Allora iniziamo con una canzone che parla d'estate, anche
1: per favore,
0: è una cosa, c'è un attacco estivo che speriamo venga però nel senso positivo del termine.

0: che iniziamo ad ascoltare canzoni che parlano d'estate, proprio perché nel fine settimana che ci separa da lunedì, quando ci rivedremo e ci riascolteremo, ormai sarà estate, quindi ci sta ascoltare
1: bello
0: alcune canzoni che parlano d'estate. In questo caso erano i Creeps. Ci trasferiamo a Chicago, poi lo rifaremo, sì, insieme a Mike Kinsella tra poco,
1: più volte durante la puntata,
0: perché insomma a Chicago ieri è successo un evento molto molto importante, e infatti c'è stata una vera e propria sfilata di star della musica per l'inaugurazione di un centro molto importante a cui Barack Obama, stava l'ex presidente degli Stati Uniti, stava lavorando per tantissimo tempo, la biblioteca a Chicago, che vuole essere un po' una via di mezzo tra tutto quello che è stato finora, ma anche uno sguardo al futuro. Ma colpisce la grande quantità di musicisti che si sono esibiti o sono semplicemente anche stati lì come pubblico, ma soprattutto che si sono esibiti appunto in questo evento voluto da Barack Obama, sempre molto amato insomma dai musicisti americani.
1: Esatto, tra i vari c'era Bruce Springsteen, c'erano Bono e The Edge degli U2, c'era Stevie Wonder, che sono saliti sul palco, ma oltre a loro insomma politici, celebrità, David Letterman era presente, era presente veramente chiunque.
0: Colbert,
1: ieri sera
0: Stephen Colbert,
1: tantissimi presenti a questa grandissima festa di inaugurazione dell'Obama Presidential Center.
0: Sì.
1: E tra le varie cose che sono accadute musicalmente parlando, ma non solo, una nuova canzone che ha presentato sul palco Eddie Vedder, proprio Eddie Vedder dei Pearl Jam, un brano che si intitola Better Believe, chiaramente dal forte valore simbolico e sociale, che ha scritto insieme ai ragazzi di un'associazione che prende il nome di Guitars Over Guns, ed è pensata per aiutare tutti i giovani, tutte le persone che crescono, che sono cresciute in contesti sociali difficili. Quindi è stato insomma suonato per la prima volta dal vivo questo brano durante la cerimonia di inaugurazione, regalando chiaramente un momento molto molto forte emotivamente. Tutti i proventi, tra l'altro, generati da questo brano che tra poco andiamo ad ascoltare, saranno devoluti a Guitars Over Guns, quindi l'associazione di cui parlavamo poco fa, no profit.
0: Bravo Eddie.
1: Esatto, alla realizzazione del brano che sentiamo adesso hanno preso parte proprio tutti gli studenti, gli alunni di questa associazione, anche della scuola del Columbia College of Chicago, quindi sentirete un sacco di voci che si alternano in questo brano molto corale, e lo andiamo ad ascoltare insieme, Eddie Vedder insieme a un sacco di altre persone nei credits, Better Believe.

0: Better Believe, il nuovo brano firmato Eddie Vedder insieme all'associazione Guitars Over Guns, come dicevamo super corale, con l'intervento di un sacco di voci, un sacco di musicisti. Ci chiedevamo se a un certo punto ci fosse anche
1: Fleet, questo bass slap che abbiamo sentito. Una serata davvero, una giornata particolare, molto bella a Chicago ieri, con appunto tutti quelli che vi abbiamo detto. C'era lui, c'era Eddie Vedder, c'era Bruce Springsteen che si è esibito col classico Land of Hopes and Dreams, insomma un'atmosfera che penso in America ce ne sia piuttosto bisogno, ecco. Invece adesso da Chicago ce ne andiamo direttamente a Taranto, dove già siamo stati a inizio settimana, abbiamo parlato del Medimex e adesso comincia, e quindi Claudio sei già là. Claudio Agostoni, buongiorno. Claudio.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Come va Claudio? Com'è la Puglia? Facci un po' di invidia.
2: Bene. Fate conto quanto vi voglio bene.
1: Vai.
2: Parlare con voi. Hanno portato in quel preciso momento quando è squillato il telefono l'orata.
1: No.
2: Ho lasciato lì l'orata e sono venuto.
1: Dai, che ti si fredda l'orata, allora facciamo presto. Però caspita, che bello.
2: No, tranquilli.
1: Okay. Beh, l'orata è buona anche fredda, in effetti.
0: Orata a parte, come si sta? Fa caldo, fa più caldo di Milano, c'è una bella brezza, come si sta?
2: No.
1: Ti sentiamo male, bene. Claudio, spostati un pochino.
2: Mi sentite meglio? Mi sentite meglio?
1: Ora sì.
2: No?
1: Sì, ora sì.
2: Ecco, fino a ieri era temperatura ottima con un po' di venticello, per cui ci sono da fare anche un po' di camminate, perché come sapete il Medimex è un insieme di appuntamenti. Ci sono 6-7 location diverse, a partire dall'università, al castello, giù al porto, e quindi sono situazioni diverse. Diciamo che si passa la giornata peregrinando dall'una all'altra delle situazioni a secondo di quello che interessa.
1: Tutti luoghi belli comunque, sì.
2: Sì, cose interessanti ce ne sono parecchie, a partire dalla mostra fotografica, dove ho avuto l'opportunità di fare una lunga chiacchierata con Roberta Bailey, che io vi dico giusto come se fosse uno spot, due accenni sulla sua vita. Lei era una ragazza americana che è andata a Londra, dove ha conosciuto Vivian Westwood e Malcolm McLaren, ed era diventata la fidanzata di Ian Dury. No, è giusto per dirvi le sue frequentazioni.
1: Gente così, gente con poca personalità.
2: Nel 74 è tornata a New York, dove si è messa a lavorare all'ingresso del CBGB. Faceva la butta fuori, butta dentro, eccetera. E nel periodo in cui suonavano i New York Dolls e David Bowie. Lì ha comprato una macchina fotografica e ha incominciato a scattare delle fotografie nel 76, quando per la prima volta è stata utilizzata la parola punk. Lei nel frattempo si era fidanzata con Richard Dell dei Television e aveva curato l'uscita di un giornale che si chiamava proprio Punk, usando una parola che allora era un insulto. Ecco, io se volete mi fermo qua, ti prego,
1: è veramente, vediamo l'ora di ascoltare la tua chiacchierata con lei.
2: Simpaticissima, molto molto interessante. La cosa più interessante, ve ne dico solo ancora una su di lei, di un tour dei Sex Pistols in Inghilterra. Erano i Sex Pistols, negli Stati Uniti non erano ancora nessuno, e hanno fatto un tour a Tulsa, in Oklahoma, a casa dei cowboy, sostanzialmente,
1: non c'è niente.
2: Che non avevano mai visto niente di simile, e ha raccontato questo concerto. Effettivamente la situazione,
1: una vera memoria storica incredibile di quegli anni tra i due paesi, che ci hanno dato insomma una rivoluzione musicale.
2: Anche perché lei
1: da poco
2: ha lavorato solo in quegli anni, poi quando ha finito ha messo la macchina fotografica sul ripostiglio e non l'ha più utilizzata, ecco. E quindi ma aneddoti bellissimi. C'era una foto, gli ho detto: no, ma questa foto è bellissima.
1: Che foto è?
2: È una foto di Joe Strummer davanti al barbiere. Le ha detto: no, perché io Uscivo quasi tutte le sere, però mi dimenticavo la macchina fotografica. Poi lui mi ha telefonato e mi ha detto: guarda che io domani torno a Londra, per cui adesso vado dal barbiere, se vuoi vieni lì e mi fai una foto lì, se proprio vuoi farmi una foto. E quindi c'è questa foto che è iconica, di Joe Strummer davanti al barbiere, cioè molto molto bella
1: che
2: questa
1: bello.
2: Mostra fotografica.
1: Quindi questa mostra si può vedere lì e poi ci sarà anche un incontro, no?
2: Esatto. No, no, c'è già stato. È stato il primo giorno, mercoledì. Sono arrivato, era l'inaugurazione.
1: Bello.
2: Poi ci sono tutta una serie di concerti sparsi per la città. Per esempio, questa mattina sono stato non a un concerto, ma a uno dei panel che arricchiscono, dove c'è stato un ragionamento molto interessante sui live. Si è andati giù anche sul pesante, cioè facendo nomi e cognomi. Cioè, poi non è che bisogna fare tanta fatica, cioè di come le multinazionali che organizzano i concerti stanno rovinando la scena indipendente, accaparrandosi e facendo anche
1: i monopoli,
2: giovani,
1: certo,
2: musicisti. Sì, esatto. Quindi uno dei lati positivi del Medimex è si possono vedere invece tutta una serie di concerti, di gruppi non famosi. Io, se non è ancora venuta da voi, ragazzi, io vi direi: per l'anno prossimo datevi l'impegno di invitare Sara Gioielli.
0: La dobbiamo intercettare. Sì,
1: sì, sì, dai, già la mettiamo in agenda.
0: Ieri sera, vero?
2: Un concerto veramente, veramente
1: bello.
2: Mi sono innamorato.
1: Ti sentiamo senza parole.
0: Emozionato.
1: Claudio, vuol dire che ti è piaciuta tanto.
2: Nessun genere musicale, a parte che la signorina è... nel suo piccolo ha una carriera mica da ridere, lei ha una carriera più che altro da corista, no? La troviamo per esempio in tre brani dell'album della Niña, giusto per dirne qualcuno, ma aveva accompagnato anche Ciccio Merolla, cioè una lunga, poi studi classici, studi jazz, insomma una che è una ragazza molto giovane, ma che suona e canta da quando era bambina, per cui ha una storia lunghissima. Lo stesso ve ne ho detta una, ecco, quella che mi è piaciuta di più, però ce ne sono tante altre di situazioni.
1: Oggi cosa vai a vedere? Stasera cosa guardi?
2: Ma stasera, per esempio, volevo vedere Davide Ambrogio.
1: Sì.
2: Davide Ambrogio, che è un musicista calabrese che unisce l'elettronica ad alcune ritualità classiche della sua terra.
0: Okay.
2: E poi questa sera, infatti quando mi avete chiamato in attesa dell'orata che poi è arrivata, stavamo discutendo su come gestire la serata, perché io questa sera non voglio assolutamente perdere DJ Reborn, che è colei che con il suo DJ apre ormai da qualche anno tutti i concerti di Lauryn Hill. E come potete capire, che se lei è stata scelta da Lauryn Hill,
1: vuol dire che dovrebbe essere bravina.
2: Esatto.
0: Di cosa stiamo parlando?
2: Però parallelamente, prima di Lauryn Hill, lei apriva il concerto dei Roots, di Erykah Badu, di John Legend, di Jack White. Non è proprio l'ultima DJ che hanno trovato qua dentro un trullo.
1: Magari
2: e che quindi...
1: sarebbe suggestivo digestate dentro il trullo.
2: Ci sono poi delle situazioni carine, tipo ieri un concerto con la musica di Miles Davis, con una voce non fuori campo, ma era presente sul palco, che raccontava alcuni scampoli della vita di Miles Davis. Un'operazione analoga, e sono molto curioso, ho visto che perlomeno mezz'oretta riesco a farla.
1: Bene.
2: Cioè, Eugenio Finardi che racconta Jeff Buckley, e penso mi suoni anche qualche cosa.
1: Che bello.
2: E domani invece Carlo Massarini farà la stessa cosa, senza suonare, perché non è da lui,
1: è musicista,
2: con Stevie Wonder.
1: Bello.
2: E ultimo ma non ultimo, c'è una serata sempre di racconto e musica dedicata a Springsteen.
1: Ecco.
2: Io vi ho buttato lì
1: tutti i tre giorni
2: delle cose che ci sono,
1: che non sono strettamente legate ai concerti, ma sono appunto degli approfondimenti. Poi però ci sono anche i concerti, abbiamo un minuto, ma diciamo i concerti Pet Shop Boys li vai a vedere.
2: Sì.
0: Domani.
2: Sì.
1: Dai.
2: Sì.
1: Ti diverti.
2: Sì, vado a vederli per curiosità, perché appunto non è proprio il mio, però per
0: 5
2: curiosità,
0: minuti, dai.
2: Timbrerò, no, beh, dipende cosa c'è prima, perché in parallelo ci sono anche tante altre cose.
1: Certo, certo.
2: Per cui allora si tratta di anche di scegliere dove andare.
1: E i Swed, certo. Ci vai a vederli, i Swed?
2: No, perché quello torno indietro.
1: Torni indietro, sei già indietro.
2: Torno indietro, okay. Perché domenica sera, e colgo l'occasione per ricordarlo e invitare tutti i nostri ascoltatori, è una sorta di situazione prodromica al nostro Ascolta Cori.
1: Ah sì.
2: Al Castello Sforzesco, con anche il patrocinio di Radio Popolare, c'è il concerto del Tanda Choir, che è un coro di musicisti sudafricani bravissimi. Insomma, chi poi parteciperà ai nostri cori, se vuole capire come si sta bene dentro un coro, venga a vedere il concerto al castello.
1: Cavolo, Claudio, c'hai un weekend di fuoco, altro che
0: esatto, per fortuna hai un'orata che ti aspetta, esatto. Per cui ti lasciamo andare.
2: Qua in Puglia è incredibile, cioè, sapete ieri cosa succedeva qua in Puglia? Io vi ho raccontato qua a Taranto,
1: sì.
2: Poi parallelamente da un'altra parte suonavano i NICAP,
1: sì, è vero.
2: Due concerti, il Locus Festival,
1: ne abbiamo parlato
2: in due giorni, Vasco, sì. Rossi. E poi c'era qualcosa, scusate, un certo David Byrne.
1: Esatto. Sì, ne abbiamo parlato al Locus Festival, un altro di quei bei festival pugliesi.
2: Avviene in questo fine settimana in Puglia.
1: Altro che New York City, andiamo tutti in Puglia.
0: Infatti.
1: C'era anche il nostro ospite di oggi in Puglia, tra l'altro. Abbiamo parlato già di Puglia, okay. Perché anche il nostro ospite era in vacanza lì. Quindi dai, tutti in Puglia. Ti invidiamo tantissimo, Claudio. Buon Medimex, allora.
0: Ciao, Claudio.
2: No, buona orata.
1: Buona orata.

0: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: tagliare la testa a un fantasma,
1: esatto.
0: Così si chiama questa canzone di Kelsey Lou, il nostro album della settimana su Help Me God, l'ultimo ascolto, questo brano bellissimo che conclude appunto il nostro ascolto durato tutta la settimana, piacevole compagnia quella di Kelsey.
1: Esatto, era tra l'altro anche proprio l'ultimo brano del disco, quello che chiude il disco, molto influenzato in questo caso da sonorità anni 80, e come dicevi tu, insomma, il titolo già dice tutto. Praticamente nel testo Kelsey dice che bisogna imparare in qualche modo a convivere con i propri fantasmi. La soluzione non è cercare di eliminarli, ma imparare appunto a conviverci, quindi,
0: o tagliargli la testa
1: o tagliargli la testa, però rimangono comunque presenti senza testa.
0: Esatto, si riforma la testa nei fantasmi, comunque siamo abituati a vedere in Ghostbusters.
1: Già, il senza testa.
0: Già.
1: Proprio da lì.
0: Allora, brava Kelsey.
1: Grazie Kelsey.
0: Davvero, una bella settimana con lei. Ascoltatevi il disco, magari di notte, magari nelle estati stellate. Questo So Help Me God.
1: Già,
0: allora,
1: già.
0: Adesso vi facciamo ascoltare un piccolo estratto dalla chiacchierata che abbiamo fatto con Mike Kinsella, frontman, chitarra e voce degli American Football e di tanti altri progetti, in questo caso in Italia, proprio per il concerto di questa sera degli American Football all'Alcatraz a Milano. Assolutamente imperdibili dal vivo, sappiamo che sarete in tanti, però magari così ve lo ricordiamo se ve lo siete persi per strada, che stasera ci sono gli American Football all'Alcatraz. Questo è davvero un piccolo assaggio della nostra chiacchierata, per poi riascoltare tutta l'intervista completa martedì prossimo, quindi questo è l'appuntamento. Iniziamo con una delle canzoni del loro ultimo album, American Football No Feeling.

0: volume, siamo felicissimi quest'oggi di ospitare un grande personaggio della musica americana e non solo della musica alternativa, indipendente, che ormai ascoltiamo da tanti tanti anni ormai nei vari progetti musicali, di Mike Kinsella di Agli American Football. Hello, welcome Mike.
1: Hello.
0: Hi. How are you, Mike? What is going on with your life in this?
1: Currently exhausted. I just got off of a family vacation and
0: sono esausto, sono appena uscito da una vacanza familiare.
1: 18 hours and now I'm going to start a tour. So.
0: E ora inizia il tour. Vacation and then tour. Doesn't sound so bad. But non sembra così male, tour e vacanza.
1: I'm just exhausted. Yeah.
0: Sono solo esausto, ma
1: happily
0: exhausted. Ma va bene. So this is like the beginning of a tour, a wonderful album of American. E l'inizio del tuo tour, gli ho chiesto di questo loro nuovo album. The process of like recording a, you know, another record with this band, you know, for un disco che avete registrato con questa band dopo tanti tanti anni insieme, songs with a lot of guests and we'll talk tanti ospiti in questo disco. Ed è il momento del tour. Che momento è? Period. How are you living this, like, as a musician, this, like, phase?
1: I mean, the part I like most is sort of writing and recording, I guess, and seeing the songs sort of.
0: La parte che mi piace di più è scrivere, registrare e cantare le canzoni.
1: Or accident ends up like making me excited. Well, honestly, we sat on the album for 9 months or something.
0: Abbiamo appunto lavorato in questo disco per 9 mesi. E poi per 9 mesi non abbiamo più fatto nulla, e adesso
1: live,
0: è il momento di suonarle dal vivo.
1: It's exciting in a new way.
0: È molto eccitante in un altro modo.
1: I feel nothing but lucky to be able to.
0: Mi sento molto fortunato.
1: Have sort of like an audience.
0: Per avere la fortuna di avere un pubblico.
1: 100 years, I don't know, like without.
0: Suoniamo da 100 anni ormai ed è davvero un privilegio avere ancora un pubblico.
1: It's exciting to now sort of do it and there's people there that want to hear it.
0: È incredibile appunto avere un pubblico che ti vuole ascoltare ancora. E io gli ho chiesto, beh, dalla nostra prospettiva, la vostra è una band abbastanza famosa, leggendaria, voi musicisti tendete ad essere sempre un po' molto molto umili, ma sono davvero migliaia le persone che vorrebbero ascoltarvi sempre, quindi come vivi questa dimensione?
2: With the American Football, with Owen, and
0: con tutti i progetti musicali che hai avuto.
2: Of other projects, and all of those projects are so beloved. You have such a huge fan base, and it's really interesting how it's also intergenerational. Like it's not just people our age. There's a lot of younger people, and I was just wondering if you're aware of that and what are your feelings about that. I know that you want to keep it like humbled and stuff, but it's, you know, must be pretty cool.
1: From a selfish standpoint, I'm to sort of like do it long enough. I just feel like I endured.
0: Penso che sì, sicuramente mi fa piacere, ci ho provato davvero per tanto tempo, mi sono molto impegnato per molti anni, quindi adesso in un certo senso raccolgo quello che ho seminato. Poi le canzoni che abbiamo scritto con gli American Football tanti anni fa, ero un teenager e quindi tanti teenager si rispiaccano in questi testi che ho scritto quando ero giovane, quando ero un ragazzino. Oppure nelle canzoni di Owen che parlo del divorzio e quindi tante persone che vanno, che si vivono queste situazioni si rispecchiano nei miei testi.
1: I don't see it as accomplishing anything, it's more like a I just did it long enough and yeah.
0: Ho fatto per così tanto tempo che non mi sento di aver conquistato qualcosa, ma mi sento molto privilegiato a farlo.
1: It's cool that people are listening and listening critically. I think that's important. Like I've ever made like a fun or like a song. All my songs, everything I write, I feel like should be like listened to by yourself with headphones on.
0: Non ho mai fatto canzoni troppo felici. Tutte le canzoni che ho scritto andrebbero ascoltate in cuffia da soli.
1: Sort of like maybe vulnerable or like honest kind of music. I think it's cool. I think it's like important. That people have like an outlet for that.
0: È importante scrivere musica onesta che parla di te e che le persone possano rispecchiarsi nelle cose che scrivi e possano vivere con te queste emozioni.

0: Allora, questo sicuramente sarà il momento in cui tutto l'Alcatraz canterà e si muoverà a ritmo di musica con Nevermind, American Football, forse insomma la canzone simbolo di questa band, tratta dal primo album in cui lo stesso Kinsella ci raccontava, parlava di cose accadute nella post-adolescenza, di cuori che si spezzano, e questi sono appunto i testi in cui tanti giovani all'epoca e anche adesso si rispecchiano.
1: Ritrovano.
0: Per questo appunto questo pubblico intergenerazionale. Per gli American Football ascolteremo l'intervista integrale martedì, quindi se vi piacciono gli American Football, e comunque Mike ci dice cose molto interessanti dopo quasi 30 anni di carriera, ne ha di cose da raccontare. Questa sera invidia per Dario che andrà al concerto, io purtroppo non potrò esserci, ma grande invidia per chi potrà essere stasera all'Alcatraz a vedere gli American Football.
1: Ci vediamo là.
0: Sì. Dai, un'altra canzone, almeno uno o due, vediamo quante ce la facciamo prima del nostro mini live in studio. Andiamo a un progetto molto, molto particolare, un ensemble di nomi grandissimi.
1: Quello che arriva adesso è DJ Shadow, ha pubblicato un nuovo brano, appunto non è da solo come giustamente anticipavi tu. Lui, vabbè, insomma, stiamo parlando di una delle figure più leggendarie dell'elettronica, dell'hip hop degli ultimi 20-30 anni, forse, esatto, ad essere precisi, colui che praticamente ha uno dei pionieri veramente per quanto riguarda il campionamento, il sampling hip hop, sì, che ha unito a un sacco di altri generi, dal rock al funk, appunto all'elettronica, al jazz, un sacco di cose, quindi pioniere indiscusso. Lui è conosciuto soprattutto per il suo modo di lavorare, che va a scavare praticamente tra montagne di vecchi vinili e va a trasformare mini frammenti musicali dimenticati in musica nuova, quindi veramente ha dimostrato che il sampling è un'arte, insomma.
0: Sì, è vero. Questo poi non c'era veramente nessuno come lui quando ha cominciato, quindi davvero un pioniere.
1: Esatto, tu ti ricorderai, insomma, anni 90 sono usciti i primi dischi suoi che sono considerati appunto assolutamente pietre miliari. È uscito un nuovo brano che in realtà è un aggiornamento di un brano che era uscito 10 anni fa, infatti si chiama Nobody Speak Part 2, perché 10 anni fa si chiamava solo Nobody Speak, e in sostanza è un brano in cui appunto va a riaggiornare la versione di 10 anni fa per celebrare il disco che compie 10 anni proprio in questi giorni, che si intitolava The Mountain Will Fall. Quindi un modo per festeggiare con appunto DJ Shadow, che in questo caso va a trovare anche amici di vecchia data, per esempio ci sono Run the Jewels e altri rapper di nuova generazione che compaiono appunto in questo caso come Denzel Curry. Quindi l'andiamo ad ascoltare, questa è Nobody Speak Part 2.

0: Yes, bello sempre riascoltare anche le voci di LP e Killer Mike dei Run the Jewels, fantastici. Forti. E ovviamente le basi incredibili messe insieme da DJ Shadow, che bello, proprio, era proprio un pezzo da venerdì questo.
1: Vero.
0: Ringraziamo Shoki Senussi, tra l'altro, che
1: sì, ci ha detto,
0: ce l'ha passato. Avete sentito sta versione di...
1: Che bomba.
0: Bomba. Tra poco andiamo giù invece nel nostro basement ad ascoltare musica dal vivo, è sempre molto molto bello. Andiamo di nuovo negli Stati Uniti da una band che sta uscendo con un nuovo lavoro, molto bravi gli Audi, li avevamo già conosciuti alcuni anni fa. Da Austin si sono trasferiti a Nashville, chissà se questo si sente nella loro musica. Si chiama Blessed Audi.

0: Si chiama Bless, quest'ultimo singolo degli Howdy, che dicono si sono ispirati a una canzone pop song degli anni 90. Direi che insomma ci siamo come atmosfere. Bravi Howdy, bentornati con questa Bless e benvenuti ai nostri ospiti che sono nel basement giù per il nostro live dal vivo a volume. Dario, a te la linea.
1: Esatto Elisa, ci siamo, sono sceso nel basement di Radio Popolare come sempre, come tutti i giorni a volume a quest'ora dalle 15 alle 15:30. Siamo finalmente pronti a dare il benvenuto ai nostri ospiti, oggi con noi Marrakesh Express. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao, benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Volume, come va, come state?
2: Beh, fa molto caldo, però a parte il caldo tutto bene, grazie.
1: Un po' bolliti dal caldo, come tutti. Qua dentro si sta bene, per fortuna. Allora, avete fatto il soundcheck, adesso sbircio come al solito. No, da qui non riesco a vedere bene che strumenti avete con voi. Vedo una chitarra lì e poi descrivetemi un po' la vostra postazione. Che strumenti avete portato per questo mini live?
3: Abbiamo due chitarre, in realtà acustiche, quindi abbiamo un set acustico e un computer.
1: Ok, ok, sì. Esatto. Allora, voi avete pubblicato da non molto, è passato un po' di tempo da... In realtà avevamo già programmato un'intervista insieme e poi per un motivo o per l'altro era saltata, quindi l'abbiamo dovuta rimandare, però insomma il 10 aprile usciva il vostro ultimo disco, il vostro ultimo EP che si intitola The Amicis. Mi ha colpito, cioè in realtà avevamo già programmato un'intervista insieme e poi per un motivo o per l'altro era saltata, quindi l'abbiamo dovuta rimandare, però insomma il 10 aprile usciva il vostro ultimo disco, il vostro ultimo EP che si intitola

0: Yes.
1: Beh, allora, intanto io e Dylan siamo amici dai tempi del liceo, quindi più di 10 anni. E niente, praticamente all'epoca avevamo entrambi una band indie per l'appunto.
0: Sì.
1: E niente, ci siamo conosciuti suonando tramite amicizia in comune. Poi ci siamo sempre rimasti in contatto e fino al 2022, in cui abbiamo deciso effettivamente di iniziare questo progetto, ma diciamo sotto altre vesti, nel senso che tutto è nato perché dovevamo fare una colonna sonora per una sfilata qui a Milano,
0: Ok.
1: per un piccolo brand, e quindi abbiamo deciso di unire un po' le forze e buttarci in questa cosa. Poi è passato un po' di tempo, abbiamo iniziato un po' a provare a produrre cose nostre anche proprio da pubblicare, ma ci sono voluti 2 anni, anche un po' di più forse, prima che effettivamente uscissimo con del
0: Sì.
1: materiale. E niente, poi effettivamente ti direi che dall'ultimo anno e mezzo sì, abbiamo iniziato ufficialmente questo progetto, abbiamo iniziato a collaborare con Fan Club Records, sono usciti i nostri primi lavori ufficiali e niente, diciamo che negli ultimi lavori si sente effettivamente un po' tutto il nostro background, come citavi tu, l'indie, che non ci ha mai abbandonato, fino all'elettronica, che magari abbiamo iniziato ad ascoltare più di recente, tra virgolette, quindi.
0: Certo, e appunto tornando un attimo all'esperienza liceale quando avete messo su la prima band insieme, che cosa suonavate per esempio? Cover, pezzi vostri già?
1: No, facevamo pezzi nostri, suonavo la chitarra e cantavo all'occorrenza,
2: Io
1: mentre.
2: suonavo la batteria, avevamo
0: Ok.
2: due band in realtà separate e poi ci siamo incontrati perché uno della sua band, amico mio anche, e andavamo a scuola insieme, quindi a un certo punto avevano bisogno di un batterista loro e quindi
0: Come
2: una cosa e
0: iniziano
2: l'altra.
0: le storie di un
2: Sì,
0: sacco di band.
2: esatto.
0: Cominciano così. E leggendo nella vostra bio ho letto che siete metà Milano, metà Venezia. È corretto?
1: Sì, è nato così. In
0: Perché?
1: realtà siamo tutti e due di Vicenza. E poi quando abbiamo iniziato questo progetto Marrakesh Express, Dylan si trovava a Venezia per università, mentre io ero qui a Milano sempre per università, però appunto abbiamo radici in comune vicentine,
0: Ok,
1: se non si
0: entrambi.
1: fosse sentito dall'accento.
0: Che mi pare che questa settimana siete tipo il terzo progetto che ha origini
2: Sì, abbiamo visto.
1: Abbiamo visto, sì, salutiamo Elia
0: Pazzesco.
1: Guglielmi, che era qui.
2: Sì,
1: Giorgio.
0: stiamo. Sì, l'amante, esatto. Poi,
2: Esatto.
0: insomma, un sacco di musica di scena musicale vicentina questa settimana a volume. Direi che tra poco siamo pronti ad ascoltare il primo brano che siete venuti a suonarci oggi. Grazie ancora per essere qui. Il progetto Marrakesh Express. Prende nome da un film, vero?
1: Sì.
0: Come è nata la cosa?
1: Beh, era un film che appassionava molto tutti e due, ci piaceva
0: Sì.
1: molto, vabbè, a parte la musicalità del nome, e comunque le tematiche portate avanti del film, che prima di tutte c'è sicuramente sì,
0: Salvatores.
1: l'amicizia, questo gruppo di amici che si ritrova dopo anni, appunto dopo tanti anni dopo il liceo, ed è un po' l'amicizia, questo viaggio che fanno insieme, che li riunisce, e volevamo che
0: Sì.
1: comunque appunto l'amicizia fosse un tema centrale anche nel progetto, motivo per cui appunto siamo io e lui che, uniti dall'amicizia.
0: Certamente. Allora direi non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano, tratto dal nuovo EP che è uscito il 10 aprile, The Amicis. Cosa ci suonate per cominciare?
1: E iniziamo con
2: Massimino.
1: Massimino, sì.
0: Massimino, Marrakesh Express Live a volume.

0: Grazie.
1: Un vibe super indie, quello dei Marrakesh Express, oggi i nostri ospiti di volume. Ci avete appena suonato Massimino, uno dei brani contenuti nel nuovo disco di Amicis. Due voci, due chitarre, esatto, molto diverso insomma da come vi immaginavo. Insomma, se si ascolta il disco chiaramente c'è molta più elettronica, però si sente che lo scheletro indie c'è effettivamente sotto questi pezzi. Raccontateci un po' questo brano, Massimino.
2: Ma in realtà nasce un po' da un'esigenza che avevamo in quel cioè nel periodo in cui abbiamo scritto un po' l'EP, che si rifà un po' tutto un periodo che stiamo attraversando, che abbiamo attraversato della fine, un po' dei 20 anni, di chiedersi cosa fare nella vita, sì. In generale tutto, e avevamo a un certo punto anche un'esigenza di fare un pezzo che fosse un minimo anche una critica sociale, politica. Mm-hmm. E in realtà Massimino non esiste, cioè non è una persona reale che esiste, però l'abbiamo identificata in una canzone in un certo senso. E è nata Massimino, e poi in realtà sono nate attorno anche tutti gli altri brani, che un po' si rifanno sempre a questa tematica della critica sociale, ma anche un po' della crisi identitaria, no? Della persona che a volte alla fine dei 20 anni si chiede sempre cosa fare della propria vita, in un certo senso.
1: Esatto, quindi insomma una generazione accomunata insomma da questo senso di incertezza, esatto. Precarietà, esatto, incertezza verso il futuro. Rispetto al materiale che avete pubblicato precedentemente, esatto, c'è un aspetto in particolare su cui vi siete concentrati di più?
0: Beh, ci siamo un po' discostati magari da quella che è l'elettronica propriamente detta, e per riabbracciare un po' le radici indie di cui parlavamo dei tempi del liceo, sì. Abbiamo riportato un po' a galla tutti quelli che erano i nostri ascolti anche di quegli anni, che in realtà come ascolti non abbiamo mai abbandonato, però magari avevamo messo da parte a livello di sound, certo. Ad esempio appunto l'indie-tronica del 2010, ma anche, che ne so, band come gli Strokes, i Libertines dei primi 2000, e poi ci siamo concentrati molto di più sul cantato. Nel primo EP non c'è quasi niente di voci nostre, mm-hmm. C'è una scrittura molto più strumentale, ci sono delle ghost vocals di nostri amici, collaboratori, e mentre in questo appunto, se vuoi, da questo punto di vista è anche più pop come scrittura,
1: certo.
0: Perché appunto sì, è più un prodotto pop appunto, c'è molto più cantato, le strutture sono un po' più lineari, che però appunto era quello che ci sentivamo di fare, perché è una cosa che proprio ci apparteneva.
1: È stato quindi un vero e proprio tuffo nel passato, appunto andando a ripescare, come dicevi, anche la musica che suonavate più da adolescenti, quindi è stato anche, immagino, emotivamente forse più tosta da affrontare, o invece vi è così, è stato liberatorio?
2: Ma secondo me ci siamo ritrovati entrambi in un momento in cui, cioè, ecco, come ha detto lui, in realtà non abbiamo mai abbandonato quegli, sì, ascolti, quindi a un certo punto, dopo quel periodo un po' più elettronico in cui comunque anche concettualmente i brani che sono stati creati nel primo EP erano stati creati in un periodo della nostra vita completamente diverso, a un certo punto ci siamo ritrovati effettivamente a voler riscoprire tutta quella roba che non abbiamo mai abbandonato anche musicalmente nei nostri brani.
1: Ho capito.
2: Quindi sì, semplicemente secondo me più che un ritirare fuori è stato semplicemente tenere tutto quello che avevamo
1: e riabbracciati,
2: esatto,
1: sì,
2: e metterlo dentro i brani nostri,
1: con la nuova consapevolezza diciamo elettronica che,
2: esatto,
1: avete,
2: esatto,
1: che avete maturato negli ultimi anni. Appunto a livello di scrittura e di produzione, come lavorate insieme su tutti gli aspetti dei brani, sulla costruzione di tutto il processo?
0: Sì, sì. Diciamo che lui è molto più bravo di me a produrre, e magari io sono, mi occupo un po' più della parte melodica, la parte un po' anche, sì, delle linee dei synth di chitarra un po' più melodiche, però appunto solitamente arriviamo in sala prove, in sala di registrazione, con una bozza che può venire da me o da Dylan, e poi ci lavoriamo a quattro mani.
2: Vorrei precisare, certo. Sala di registrazione, ovvero casa mia o casa sua.
1: Ok, ok. Come, esatto, avete delle camerette molto attrezzate a livello...
0: Sì, diciamo che casa mia è adibita solo a questo. Entri in soggiorno
1: e sei in uno studio di registrazione.
0: Sì. Do it yourself.
1: Vero, do it yourself. Molto bene. Allora, il disco che è uscito recentemente si intitola The Amicis. Beh, ci avete un po' già detto, il tema è quello, esatto, dell'amicizia. C'è qualche altro riferimento su questo titolo?
0: Sì, in realtà è un gioco di parole perché, beh, The Amicis è anche la fermata alla zona di Milano in cui entrambi viviamo, però è scritto The, e lo volevamo un po' inglesizzare.
1: È un omaggio, esatto, al luogo
2: alle band, soprattutto.
1: Molto molto bello. Va bene, siamo pronti direi per ascoltarne un'altra da questo nuovo disco. Come si intitola il prossimo pezzo?
0: 150 chilometri.
1: 150 chilometri è l'ultima traccia del disco. Yes. I Marrakesh Express dal vivo qui a Volume Radio Popolare.

0: 150 chilometri, brano dei Di Amici, brano scusate dei Marrakesh Express, tratto dal disco Di Amici Marrakesh Express, oggi i nostri ospiti di volume. Grazie ancora per essere qui a suonarci questi brani dal vivo, ragazzi. Dylan, ti ho visto, stavi suonando una sorta di tastierino, di paddino, sì. Questa volta oltre alla voce anche di Lorenzo e alla chitarra, sempre di Lorenzo. Volete dire qualcosa su questo 150 chilometri?
1: Ma in realtà si rifà, cioè ci sono secondo me nell'EP, un po' in generale tutto l'EP si divide forse in due macro categorie, che quelle che dicevamo prima, un po' da una parte il sentirsi persi alla fine dei vent'anni e da una parte invece più la critica sociale e politica. Radio Alice e 150 chilometri forse si rifanno, cioè forse sicuramente hanno più questa tematica della perdizione, no? È forse il brano che abbiamo sempre detto di cui siamo un po' più fieri a livello proprio sia di scrittura testuale del brano che di composizione, di produzione, perché un po' forse lì è venuto proprio fuori davvero tutti gli ascolti che abbiamo avuto in tutti questi anni, sia che siano l'inditronica che diceva prima Lorenzo o le band indie tipo gli Strokes eccetera, quindi sì, siamo
0: condensa tutto
1: ecco.
0: L'anima dei Marrakesh Express, tra l'altro, esatto, diciamo adesso descrivevo brevemente il set, gli strumenti che avete portato qui, che state suonando oggi a Radio Popolare. Il disco è uscito il 10 aprile, avete già avuto modo, immagino, di portarlo in giro con qualche concerto, la formazione live, insomma, sui palchi, com'è, la stessa? Avete
2: in realtà
0: più
2: abbiamo
0: strumenti?
2: Sì, siamo sempre noi due, ma da poco una novità, abbiamo aggiunto un batterista che ci seguirà solo per i live,
0: e
2: quindi sì, dal vivo in realtà abbiamo anche questo batterista, Giulio, che salutiamo.
0: Ciao Giulio!
2: Sì, per un po', diciamo, dare un taglio più live effettivamente al suonato dal vivo, e quindi questo layer di batteria ci aiuta molto, secondo me dà un impatto molto più forte a tutti i brani, è una cosa anche un po' caratteristica. Mentre prima con l'EP precedente i live erano strutturati solo noi due con i vari synth, c'è un po' di basso suonato appunto dal vivo, però è tutte le parti di beat, di batteria erano in base ed eravamo solo noi due sul palco.
0: Bene, quindi insomma c'è un crescendo anche a livello di esperienza live. Per quanto riguarda, ecco, guardando la tracklist dell'album, c'è un brano in collaborazione con un artista che abbiamo anche avuto modo di conoscere, abbiamo fatto due chiacchiere proprio con Umarell,
1: certo.
0: Poco prima, anzi poco dopo il suo live al Miami Festival qui all'Idroscalo, poche settimane fa. Come è nata quella collaborazione? Un altro artista, appunto, lui dalla provincia di un altro progetto, dalla provincia di Bologna.
1: Ma intanto salutiamo Martin, grande.
3: Quanti saluti.
1: È nato in realtà casualmente, nel senso che ci siamo letteralmente trovati perché abbiamo fatto una data insieme qua a Milano ed è stata la serata in cui ci siamo conosciuti ed eravamo entrambi molto entusiasti dei progetti l'uno dell'altro. E tra una cosa e l'altra c'era questo progetto che avevamo, questa demo che avevamo, sulla quale eravamo un po' arenati e non riuscivamo a portare avanti, e dopo aver visto un altro suo live sempre qua a Milano ci siamo resi conto che forse era la persona giusta da tirare in mezzo per dare una svolta al pezzo. E effettivamente poi quando ci siamo parlati, gliele abbiamo inviate eccetera, il pezzo è nato nel giro di pochissimo, cioè lui poi è una persona molto attiva, quindi nel giro di due giorni aveva già registrato delle voci demo, e insomma poi ci è venuto veramente poco ed eravamo molto felici entrambi di quello che è venuto fuori.
0: C'era affinità, insomma,
1: sì,
0: era probabilmente destino che vi incontraste. C'è qualche altro artista della scena, così, della nuova generazione più emergente, che sentite particolarmente affine al vostro stile, anche che volge appunto un po' verso più l'elettronica?
1: Ma oddio, forse in Italia non saprei dire, cioè nel senso abbiamo dei progetti che ci piacciono appunto come Umarell,
0: sì,
1: però forse guardiamo molto più fuori, esatto. Infatti, cioè, siamo in un periodo in cui ascoltiamo molto The Soundshock Mix, se vi capita di ascoltarlo, un ragazzo indiano che sta a Londra, è molto bravo. E gli Year, ascoltiamo le Femcells, i Delp, insomma, un po' sono progetti che hanno creato un po' una scena fuori dall'Italia,
0: certo.
1: Nel mondo, che sta funzionando molto e sulla quale comunque, cioè, ci sentiamo parte integrante della cosa.
0: Certo, che vi hanno particolarmente ispirato.
1: Esatto.
0: Mi incuriosiva anche, volgendo verso ormai la fine di questa chiacchierata, diciamo l'artwork di questo EP di Amicis è particolare. Come lo avete pensato? Qual è il significato dietro questa immagine?
2: Beh, allora ci piaceva l'idea di coinvolgere i nostri amici, intanto, appunto, sì, anche per richiamare il titolo, e quindi fare una foto di gruppo.
1: Ciao, i simboli.
2: e poi appunto abbiamo trovato questa location perché comunque il fil rouge, che è un distributore di benzina, perché comunque il fil rouge un po' in tutti i nostri artwork era quello dei mezzi di locomozione, che fosse il motorino, il treno, la macchina. In tutte le nostre copertine c'è un riferimento a un mezzo di trasporto, insomma, di locomozione, oppure Massimino, c'è una persona che corre, quindi tutta l'idea del movimento, di trasporto, del viaggio, che appunto richiama anche il tema di Marrakesh Express, del viaggio.
0: Certo.
2: E quindi sì, abbiamo trovato questo distributore di benzina, che anche qui c'è un fil rouge con i mezzi di trasporto, e niente, abbiamo coinvolto una nostra amica fotografa che ci piace moltissimo, Ilenia, che salutiamo, e niente, è venuta fuori questa foto super flashata e
0: notturna.
2: Sì, esatto, in realtà era tardo pomeriggio, abbiamo lavorato un po' in post produzione, e niente, quindi c'è questa foto di gruppo a sfondo distributore che
0: Automobile Club,
2: esatto.
0: Il nome di questo distributore,
2: tra l'altro ha usato anche Anna Pepe, no?
1: Ah, forse sì,
0: ha fatto particolarmente scenografico.
2: Esatto, sì, l'abbiamo scoperto dopo, però sì.
0: Molto estetico. Dove si trova?
1: Oddio.
0: Se si può dire.
2: Gatekeeping.
1: No, in realtà
2: è a Portello. No, a Portello.
0: Ah, Portello.
1: Lei l'aveva customizzato tutto rosa, molto fico, devo dire.
0: Bello, bello. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, di questo bel mini live. Ora ci ascoltiamo, ci godiamo insieme un pezzo che ascoltiamo da disco. L'avete già un po' presentato a Radio Alice poco fa. Date, concerti in arrivo, cose grosse che stanno per succedere per quanto riguarda i live dei Marrakesh Express?
2: Sì, il 1 luglio ci trovate in provincia di Modena al Moninga Festival.
0: Ok.
2: E sarà live appunto con batteria, come accennavamo prima. Ci vediamo lì.
0: Ci vediamo lì, allora, a Modena il 1 luglio, e per il resto restate sintonizzati sui canali social dei Marrakesh Express. Ci ascoltiamo Radio Alice, ciao ragazzi, grazie ancora per essere passati.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima.
2: Ciao.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Popolare Network.

Sono le 15.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele ed Hezbollah

0: 15 e 31 minuti, Popolare Network, buon pomeriggio, il giornale radio. Israele ed Hezbollah hanno concordato una tregua che entra subito in vigore. A quanto ci risulta, ha detto all'agenzia Reuters un alto funzionario statunitense, dopo lo scambio di fuoco avvenuto oggi, ora Israele ed Hezbollah sono in un cessate il fuoco. Quest'ultimo sviluppo è importante perché dopo i pesanti raid nel sud del Libano e l'uccisione di 4 soldati israeliani, sembrava potesse innescarsi un'escalation capace di far saltare potenzialmente anche l'accordo generale tra Stati Uniti ed Iran. Al momento dunque il fronte libanese sembra fermarsi, vedremo per quanto. Oggi sono stati sospesi i negoziati previsti in Svizzera tra la delegazione statunitense e quella iraniana.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato a Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il duro attacco del Presidente degli Stati Uniti. In una telefonata alla 7, Trump ha detto che Meloni l'avrebbe implorata di fare una foto insieme al G7 e lui avrebbe accettato perché, è il virgolettato riportato dalla televisione, le faceva pena. Meloni ha parlato di dichiarazioni totalmente inventate, il ministro degli esteri italiano ha cancellato il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì, solidarietà con diverse sfumature arrivate da tutti i partiti, con l'opposizione che hanno invitato però il governo a riflettere sui rapporti con Trump.
0: E a Bruxelles il Consiglio europeo è alle battute finali, la questione ucraina al centro del confronto dei leader dei 27. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno all'unanimità dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione, ma in queste ore si discute anche della possibile apertura di dialogo con Putin. Uno dei problemi è chi debba parlare in nome dell'Unione Europea. Macron e Merz, secondo fonti a Bruxelles, sarebbero contrari all'ipotesi che l'inviato sia il portoghese, presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
1: Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato ieri dalle commissioni con gli ultimi emendamenti, che hanno cambiato alcuni punti senza modificarne la sostanza. Il piano promette 100.000 alloggi a fronte di 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Il primo asse prevede 60.000 alloggi popolari ristrutturati, il secondo incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo è la velocizzazione degli sgomberi. Fortemente critici i sindacati inquilini che in questi giorni hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta, una ce ne sarà oggi pomeriggio a Milano.
0: Caso Cucchi, il processo sui depistaggi. Le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Corte di Cassazione in quelle che sono le motivazioni della sentenza che nel marzo scorso aveva confermato l'impianto dell'accusa, che portò alla soluzione del colonnello Lorenzo Sabatino e le condanne dei carabinieri De Cianni e Siano e alla prescrizione per tutti gli altri.
1: Al processo per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 75 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, è stato chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Renato Curce e Mario Moretti e 21 anni per Laura Azzolini. Il primo processo portò al proscioglimento degli imputati, ma il faldone degli atti risulta scomparso, cosa che ha dato il là alla richiesta di nuovo processo.
0: Sarà un weekend molto caldo e afoso, con temperature ben oltre la media stagionale, così in tutte le regioni domani e dopodomani. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30, più tardi.
2: Popolare Network.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: VelleiaTeatro.com.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: bentornati a Volume su Radio Popolare. Ci sono dei paesi come la Scozia che hanno tantissime band fantastiche della musica alternativa indipendente che scrivono inni per i mondiali di calcio per la propria squadra. In questo caso è successo con i Belen Sebastian, che certamente sono una delle formazioni sia calcistiche che di musicisti più amate della Scozia, e hanno deciso appunto di scrivere questo inno non ufficiale, ma insomma più o meno, che si chiama It Only Takes One Lion, proprio dedicato alla nazionale scozzese di calcio che si sta cimentando nei mondiali di calcio americani, messicani e canadesi. E quindi in questa canzone loro dicono: ci piace il calcio, andremo a giocare a Miami contro il Brasile. Proprio, parlano proprio dei mondiali, di questa storica qualificazione dopo 24 anni di assenza della Scozia. Tra l'altro in copertina si vede uno Stuart Murdoch, che è il frontman dei Belen Sebastian, con piccolino bambino con la maglia della Scozia, super tenero.
1: Scotland.
0: Scozia che suona, che suona.
1: Faccio
0: questo cambio, Belen Sebastian, che suonerà il pallone questa sera a mezzanotte contro il Marocco.
1: Esatto.
0: Parliamo di mondiali di calcio, noi li leghiamo sempre alla musica, in questo caso alla Scozia stanotte a mezzanotte. Prima invece, sempre per il gruppo D, alle 21 questa sera, match tra Stati Uniti e Australia. Noi penso che se arriveremo in tempo nella destinazione dove dobbiamo andare, sicuramente i miei familiari vorranno vedere questa famiglia, visto che ho famiglia maggioranza americana.
1: Stati Uniti e Australia.
0: Io
1: torno dal concerto degli American Football e mi sparo Scozia-Marocco.
0: Scozia-Marocco.
1: Anzi, sì, magari in un bel pub.
0: Se poi vuoi aspettare.
1: E poi se voglio aspettare, mi sembra che alle 2:30 c'è Brasile e Haiti.
0: C'è Brasile e Haiti. Beh. Poi alle 5, però mi sembra un po' troppo, Turchia-Paraguay.
1: Turchia-Paraguay, no, invece ieri mi sono visto un pezzo di Svizzera-Bosnia.
0: Anch'io.
1: Bosnia, che è stessa squadra che ha buttato fuori l'Italia.
0: Esatto, che ha
1: invece
0: perso.
1: È stata umiliata con,
0: esatto,
1: 4-1 dalla
0: Tra l'altro
1: Svizzera.
0: Ti devo dire la verità, io ero con un ragazzino svizzero, amico di mio figlio, che era super felice.
1: Gasato.
0: Gasatissimo. Vabbè, dai, questi erano i mondiali che noi guardiamo così con una certa distanza, visto che non c'è l'Italia. Però dai, la Scozia ci piace, l'abbiamo un po' adottata come, forse non la nostra preferita, ma una delle prefe, anche se
1: ha poche
0: speranze, però forza Scozia, ecco. E adesso invece c'è il nostro quiz cinematografico. Oggi venerdì mi sono ricordata che è il giorno in cui ascoltiamo un film in lingua originale, in questo caso italiano.
1: Anticipazione,
0: partita una roba,
1: spoiler.
0: E poi, esatto, poi dopo parliamo anche dei nostri cori. Allora, facile, no, forse l'abbiamo anche già fatto, ma siamo a fine palinsesto, non capisco più niente. Vabbè,
1: Iachi.
0: Comunque giochiamo lo stesso, il premio lo vince lo stesso e poi è legato ai nostri ospiti di oggi, basta, non dico altro. 331-6214013, film misterioso, indovinatelo.
2: Ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose.
3: Anche le regole.
2: Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Secondo, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventano un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale, perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare, cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande?
4: Una.
2: Quale?
4: Posso scendere?
2: Troppo tardi, devo dirlo prima.
3: Telefonare a casa è permesso?
2: Tre volte.
3: Grazie.
2: Prego.
3: Sono proprio contento di essere venuto.

0: Beh, sì, lo so, era troppo facile, però d'altra parte c'erano troppi elementi che ci portavano verso questo film storico italiano, Marrakesh Express, un po' i nostri ospiti di oggi.
1: Esatto, arriva da lì l'idea del quiz su Marrakesh Express, un film che mi viene quindi voglia di rivedere.
0: È vero.
1: Avete indovinato in tanti.
0: Avete indovinato in tantissimi, ovviamente, però il più veloce è stato Raffaele.
1: Esatto, ora ti scriviamo.
0: Raffaele, verrai qui quando vuoi, magari entro il mese di luglio, ormai tutti i detentori del pacco di volume devono raggiungere la nostra radio, affrettarsi a ritirare il pacco entro luglio.
1: La coda fuori da Radio Popolare per ritirare i pacchi,
0: esatto.
1: Rimasti irritati, come si dice, giacenti.
0: Bravo, giacenti, quello è l'esatto termine da posta.
1: Pacchi di volume in giacenza.
0: Qui alla radio, in Via Oleara, al numero 5.
1: È facilissimo,
0: lo sappiamo. Quando difficilissimo, quando facilissimo, siamo un po' fatti così.
1: Già.
0: Allora, ci ascoltiamo un altro paio di canzoni prima di salutarci. Questa però era musica leggerissima, ovviamente,
1: già,
0: per ricordarvi che sarà una delle canzoni che canteremo nei nostri cori, il coro di volume, martedì alla Camera del Lavoro, davanti appunto alla piazza, alla camera, dove c'è la Camera del Lavoro, qui a Milano. Mi raccomando, venite, iscrivetevi a Ascolta Cori su Iniziative Radio Popolare. Vi aspettiamo per cantare tutti insieme martedì 23 di giugno, quindi proprio tra pochissimi giorni.
1: Camera del Lavoro.
0: Sì, esatto, in Porta Vittoria.
1: Esatto, okay. Vicino, ho imparato anche questa, vicino Piazza 5 Giornate.
0: Ottimo.
1: Siamo.
0: Fantastico.
1: Sempre informazioni aggiuntive.
0: Sappiamo tutto, dai, venite a cantare con noi. Adesso ci ascoltiamo Cosmo?
1: Ci ascoltiamo Cosmo perché è venerdì.
0: Venerdì e quindi, dai, ci sta un po' di musica.
1: Vai.
0: Da ballare.

0: un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo che ci prepara a ballare per questo venerdì, per questo weekend di inizio estate. Poi
0: Sì,
1: diciamolo che
0: vero.
1: non riusciamo forse a festeggiare il solstizio insieme durante volume, come mi pare fosse successo in primavera.
0: È vero, è
1: È vero,
0: vero.
1: eravamo in
0: Invece
1: diretta quando scattava la primavera.
0: a sto giro
1: A
0: no,
1: sto giro no, però
0: però vabbè,
1: insomma.
0: dai, lo festeggiamo lo stesso perché è un fine settimana bellissimo, caldissimo. Spero per voi che potrete rinfrescarvi in qualche modo ovunque, nelle, cioè, piscine, laghi,
1: Sì,
0: mari,
1: ovunque.
0: fiumi, torrenti,
1: Qualsiasi pozza d'acqua è ben
0: qualsiasi cosa,
1: accetta, basta
0: docce fredde.
1: bagnarsi.
0: Docce fredde in casa perché fa veramente caldo, però la sera dai, ci muoviamo e balliamo un po'. E gli appuntamenti, tra l'altro, per ballare da noi in radio ce ne sono tantissimi. Ci sono gli ultimi due aperitivi dell'anno, lunedì e giovedì prossimo, quindi venite la prossima settimana qui da noi, venite a cantare con noi invece in giro per la città di Milano il 23 e poi gran finalone con la Silent Disco il 4 luglio.
1: Giusto.
0: Quindi questi sono gli appuntamenti danzerecci di Radio Popolare. E iniziamo a ballare già adesso con un pezzo che quando lo mettiamo nei nostri DJ set sempre scatta la gambetta e la testa. Si chiama I Follow Rivers nel suo remix di Magician di Lykke Lee. E Dario, buon weekend!
1: Ciao Elisa, buon weekend a te, a
0: Ciao a
1: presto, a lunedì.
0: tutti!
1: Ciao.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

Si entra qua? Eh no, devo prendere un po' le misure perché oggi sono in sostituzione di Giulia e devo capire come funziona questo spazio qua. Ci metterò un'oretta, poi me ne vado, tranquilli. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, buon pomeriggio, cari ascoltatrici. Questa è Vieni con me. Sì, è Vieni con me. È venerdì, quindi ci saranno cose da segnalare anche sul weekend. Ma io non sono Giulia Strippoli, sono Matteo Villaci. Sorpresa. Allora, sentirete che evidentemente, essendo che vado a prendere il mixer in mano in questa... insomma, questa è la mia prima volta, Vieni con me. Peraltro, sì, c'è stato tutto il passaggio di consegne con Giulia, ma... non è che... cioè, sono proprio da solo, quindi... oh, raga, oggi viene un po' così, eh? Però le regole le dovreste conoscere meglio di me. Poi questa è una trasmissione che mi piace molto. Ovviamente per Giulia, che la detiene. Ma poi c'è questo senso di comunità, quindi... oh, raga, oggi viene un po' così, eh? Però le regole le dovreste conoscere meglio di me. Poi questa è una trasmissione che mi piace molto. Ovviamente per Giulia, che...

Sono sempre quelli che sono il 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, e lo 0233001001 per chiamarci. Sono in onda dallo studio 3 che affaccia sulla zona relax. Vedo che sono arrivati gelati, ma proprio adesso che sono in onda, vabbè ragazzi, va così. Avremo tantissime cose di cui parlare, ma davvero tante, eh? Partiamo però con un po' di musica, è comunque venerdì, ci sono un po' di nuove uscite, andiamo in Belgio, lei è Angèle e questa è Dilet.

Angèle con di lei alle 16:07 all'interno di Vieni con me. E allora partiamo a dare un'occhiata a quanto succederà non solo oggi ma anche nei prossimi giorni. Lo abbiamo detto, è venerdì, quindi

0: si inizia a guardare anche al weekend. E per esempio domani e dopodomani c'è Oltre il Quartiere, il festival di Prato Centenaro, organizzato da Acre insieme a numerose realtà dello storico quartiere a nord di Milano. E noi proprio di Acre abbiamo con noi al telefono Michele Spreafico. Ciao Michele.
1: Ciao, ciao Matteo e ciao a tutti e tutte.
0: Allora, raccontaci un po' di Oltre il Quartiere, come funzionerà?
1: Sì, allora diciamo è un festival che abbiamo organizzato appunto, come hai ben detto, con diverse associazioni e realtà territoriali, soprattutto che lavorano a contatto con ragazzi e ragazze, e ci sono previste tantissime attività, diciamo, gratuite, quindi laboratori appunto per ragazzi e ragazze, ma in realtà aperti anche ad adulti, alla cittadinanza in generale. E ci saranno dei talk, ci saranno dei concerti, faccio diciamo giusto un esempio. Vabbè, partiamo domani pomeriggio dalle 4 nella nostra sede di via Moncalieri 5, che è un cortile quindi che si affaccia proprio sulla strada, con un laboratorio di stencil, quindi facciamo diciamo magliette, zainetti, tessuti con stencil, insomma, che abbiamo con diversi messaggi appunto positivi di diciamo legati a tematiche di cittadinanza attiva. E nel tardo pomeriggio, quindi dalle 18, è prevista la presentazione di un libro che è L'ombra lunga dell'impero di Angelo Boccato, con anche l'autore. E la sera invece in Piazza Kaiserland, che è molto vicina diciamo alla nostra sede di via Moncalieri, che appunto è all'angolo diciamo tra viale Suzzani e viale Cagranda, ci sarà il concerto dei Babuzzi Orchestra, preceduto da un open mic diciamo con diversi artisti emergenti che fanno rap. E invece il giorno successivo abbiamo diverse attività in Largo San Dionigi, che è un po' la piazza centrale di Prato Centenaro. Abbiamo un mercatino dello scambio appunto, dove possono partecipare tutti e tutte portando diciamo oggetti che insomma non vengono più utilizzati, quindi si può portare oggetti, vestiti, libri insomma, e prendere quello che si vuole. Ci sarà tra l'altro una cosa che vogliamo promuovere, anche la costruzione di un murale partecipato diciamo fuori dalla nostra sede di via Moncalieri, che è proprio dietro diciamo la piazza di San Dionigi di Prato Centenaro, con Boris Belis, che è uno street artist diciamo, ed è un'attività partecipata diciamo aperta soprattutto ai più giovani, però insomma chi vuole può cimentarsi con gli spray anche per costruire questo murales che poi rimarrà insomma in questa strada. E nel pomeriggio abbiamo un talk diciamo con il comitato degli inquilini delle case popolari di questa zona, e anche con il comitato Amici della Scarioni sul tema di Milano e diciamo dell'uso degli spazi pubblici, questo sempre nella nostra sede di via Moncalieri. E poi sempre in Piazza Kaiserland ci sarà invece il concerto dei Queen of Saba e il set di Missing Red. Sì, esatto.
0: Vabbè, Missing Red giochiamo in casa, ma anche Queen of Saba, insomma, esatto. Da qui sono passati mille volte, gli vogliamo tantissimo bene, sì. Un motivo in più per venire a Prato Centenaro in questo weekend, che come detto il tutto inizia domani. Prato Centenaro, ragazzi, facile, M5 Cagranda, se arriva,
1: sì.
0: E poi è una cosa, lo hai detto, no, con più di un punto di ritrovo, ma comunque ecco, c'è un posto in cui poi si trova il programma e i vari luoghi.
1: Esattamente, se voi andate sul sito di Acra, che è acra.it, potete trovare il programma aggiornato, perché appunto è un po' diffuso su diversi luoghi e diverse piazze del quartiere, sono tutte molto ravvicinate tra loro, ma appunto sono un po' diversi luoghi. Il centro sarà quello di Largo San Dionigi, però poi appunto ci sono un po' di attività nella nostra sede, c'è una giornata sportiva, tra l'altro, che non ho detto, che è negli spazi verdi diciamo tra via De Monte e via Cirie, che è sempre qua in zona, anche questa aperta a ragazzi e ragazze. E poi appunto invece la sera ci spostiamo in Piazza Kaiserland per i concerti. Ecco, la cosa importante da dire è che tutte le attività sono gratuite, insomma, e ad accesso libero.
0: Bravo, hai anticipato la mia ultima domanda, che insomma...
1: Esatto, ma questo è importante.
0: Esatto, che è molto molto importante. Grazie mille davvero per questo invito, di fatto, per questo racconto. Io ovviamente ti auguro una buon weekend, una buona festa, auguro a voi una buona festa. Grazie mille Michele Spreafico.
1: Passate a trovarci e grazie a voi.
0: Grazie Michele, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, questo weekend lo abbiamo detto, oltre il quartiere, intanto però arriva una telefonata allo 0233 001 001, pronto?
2: Pronto, ciao, sono Davide.
0: Ciao Davide.
2: Ciao, vi chiamavo per segnalare due iniziative.
0: Vai.
2: Una di stasera e una del 26,
0: sì.
2: Venerdì prossimo. Due iniziative belle dense, stasera... Ci troviamo alle 20:30 in via Tartini 14 a Prospero Book, che è
0: sì.
2: Una libreria, per affrontare, non in molti lo sanno che dal governo è uscita questa proposta un annetto fa, di costruire un decreto sicurezza contro i cani. È nato un collettivo che si chiama Nora, non razzismo animale,
0: sì.
2: E un comitato di cui faccio parte, no PLP4, per fermare questa che da proposta di legge 4 uscita dal consigliere del regionale della Lombardia oggi è diventata proprio un DDL, quindi il disegno di legge 1572. Noi ci troviamo per dibattere su questo tema, per fermare quella che chiamiamo legge ENCI, in più proponiamo una mostra fotografica di un libro fotografico Morire di canile che ha realizzato l'attivista Valeria Bernardi e la proiezione di un docufilm Straying Home realizzato da un collettivo di attivisti rumeni Just Wandering.
0: Perfetto.
2: Invece venerdì,
0: sì.
2: Sempre sullo stesso tema, così approfitto, unisco tutte e due le cose, facciamo un presidio ad Enci in Viale Corsica 20.
0: Questo venerdì Enci. Prossimo?
2: Sì, venerdì okay. 26.
0: Sì.
2: Non so se avete sentito che c'è stata un'indagine importante che ha riguardato Brambilla, che da molti è considerata
0: sì.
2: un animalista, da noi no, e anche ENCI, che è l'ente nazionale cinofilia italiana. Protestiamo in quella sede venerdì prossimo e il pomeriggio invece andiamo davanti a ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che è stata coinvolta in questo DDL per fondamentalmente cercare di sensibilizzarli in tutt'altra direzione. Siamo persone anche che si attivano molto nei canili e cerchiamo di far presente alle amministrazioni comunali che questa legge sarà un disastro per animali e cittadini.
0: Perfetto.
2: Alla sera poi abbiamo la proiezione di un documentario che ho realizzato io, che si chiamano PET, proprio contro la logica del PET, sto portando in giro da anni, che propone anche un ribaltamento dell'immagine negativa del randagismo, presso il circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, quindi Viale
0: okay.
2: Monza 255,
0: certo.
2: E dibattito.
0: Perfetto, allora ricordiamo il primo di questi appuntamenti, che è facile perché è alla libreria Prospero stasera alle 20:30, giusto?
2: Stasera,
0: così poi
2: alla
0: esatto.
2: Delgano,
0: esatto.
2: 20:30.
0: Perfetto,
2: grazie
0: mille davvero, un abbraccio
2: a voi,
0: ciao.
2: Un abbraccio, ciao.

0: I Milky Chance con Stolen Dance. Sono le 16:19 minuti. E noi adesso andiamo, parliamo di musica in realtà, perché domenica in un posto spettacolare che è la Piazza d'Armi del Castello Sforzesco c'è il Tanda Choir, Tanda Choir Spande Amore è l'evento, e per parlarne abbiamo con noi una persona a cui vogliamo un enorme bene, che è Saul Beretta. Ciao Saul!
1: Ecco, anche tu spandi amore allora.
0: Spando amore alla grandissima. Io seguo sempre i tuoi consigli e i consigli degli eventi a te in qualche modo legati. Per cui raccontaci un po' intanto di Tanda Choir e del suo percorso, perché è una realtà interessantissima.
1: Sì, sono giovanissimi, vengono da uno slam di Città del Capo. È un progetto relativamente recente, perché parte nel 2023 come un percorso di cantare insieme per i ragazzi dello slam e ragazze, quindi sono tutti under 25, e è un percorso che ha fatto un grande successo. Se dico solo che è il primo tour internazionale questo, ma sono stati candidati all'Oscar per la miglior colonna sonora del cortometraggio originale, e diciamo così, sono diventati in poco tempo una realtà incredibile. Chi verrà al castello, che è uno dei luoghi più belli di Milano, pieno di musica, vedrà anche perché sentirà cantare, ballare, muovere la musica, passare dappertutto, dalle voci ma dai corpi di questi giovanissimi che per la prima volta escono dal loro paese per una lunga tournée europea, e questa sarà la loro prima data italiana. Quindi è una grande occasione di vedere quanto il potere della musica, lo diciamo spesso, ma delle volte davvero accade, è capace di cambiare la vita, cambiare le vite.
0: Sì.
1: E cantare insieme è davvero uno strumento che abbiamo, o che potremmo avere sempre nella scuola, nel dopo scuola, da piccolissimi, tra gli adulti, per piacere, e come succede del resto, perché questa iniziativa è adottata anche da Radio Popolare in mezzo alla sua iniziativa dei cori, no? Che poi c'è il 23, quindi
0: esatto.
1: Abbiamo ragionato proprio per questo, per il valore proprio del canto in sé, al di là degli esiti eccezionali dal punto di vista artistico dei Tanda, che chi vedrà, penso che vedrà un coro davvero eccezionale, sia per le capacità dei singoli che per il gruppo, è proprio il senso. Quindi ci piaceva l'idea di festeggiare la festa della musica a Milano con un concerto gratuito, ma su prenotazione, quindi vi invito ad andare sul sito di suonimobili.it a cercare la data e a prenotarvi attraverso il form, però di festeggiare questo grande potere che ha la musica, di ricordarci che siamo profondamente umani, e cantare insieme ce lo ricorda più di altre cose. Diciamo.
0: Esatto, perché tu dicevi della potenza del canto, proprio vicino anche appunto all'iniziativa di Radio Popolare e dei cori, ma poi c'è proprio l'elemento del coro, del cantare insieme, e anche se vuoi del venire fuori insieme da una situazione. La storia del Tanda Choir è molto molto bella anche per questo. Quindi ricordiamo, l'evento gratuito, domenica sera si parte alle 21, bisogna registrarsi, ti chiedo di ripetere ancora una volta bene come fare.
1: Si va sul sito www.suonimobili.it, il concerto fa parte della grande nostra estate di Suoni Mobili che è appena cominciata e va avanti fino al 15 di agosto, e tutto gratuito, ma la prenotazione serve nel caso venite lì anche al momento, ma va fatta la registrazione anche lì, quindi consigliamo di farla dal sito, perché abbiamo già raggiunto i 1000 biglietti, forse chi va adesso in questo momento trova tutto esaurito, ma stiamo aggiungendo dei posticini, quindi insomma, fatelo online e poi ci vediamo lì dal vivo per questo grande momento per la città, credo.
0: Esatto, grazie mille Saul Beretta!
1: Un abbraccio
0: forte.
1: Con voi, anzi con te.
0: Grande, esatto. Andiamo insieme. Ciao Saul.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 16:25, abbiamo un paio di telefonate in arrivo. Prima però vi segnalo due messaggi che ci mandano, che arrivano da voi ascoltatori. Un saluto a Graziella del Comitato Berta Vive di Milano, che ci segnala che ci sarà oggi al cantiere alle 18:30, quindi tra poco, l'incontro con Berta nel cuore, chiediamo giustizia, incontro pubblico con Berta Isabel Zuniga Cáceres, coordinatrice COPIN, spero di aver pronunciato giusto, e Camilo Bermudez, consigliere giuridico di COPIN, presso appunto il centro sociale Cantiere, incontro pubblico alle 18:30, alle 20 la cena e poi alle 21:30 lo spettacolo a seguire. E poi invece c'è Anna che ci segnala che anche quest'anno ci saranno a Como due manifestazioni tradizionali, il Palio del Baradello e la Fiera del Libro, trovate notizie su internet, noi prendiamo e riferiamo. Dicevo delle due chiamate che sono in attesa da un po'. Pronto?
1: Ecco. Ciao, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
1: Sì, ciao, sono Roberto di
0: Rescue
1: di Novate. Sì. Rescue è una ONG che va a salvare persone in mare e che ha un centro diurno di raccolta a Trieste per i migranti che arrivano dalle rotte del nord.
0: Sì.
1: Mi associo alle cose che diceva Saul prima su Restiamo Umani. Mm-hmm. E visto questi cavolo di leggi di respingimenti e remigrazione, noi come Rescue abbiamo deciso di acquistare una nuova imbarcazione, un'imbarcazione di soccorso che abbia dentro una clinica medica per ritornare a salvare la gente in mare. Mm. E è partita questa raccolta fondi, partecipiamo a diverse iniziative. Questa sera siamo con i ragazzi di Novate per la Palestina al Circolo Sempre Avanti, che è in via Bertola 11 a Novate Milanese, all'evento con di diretta streaming con Francesca Albanese, che inizierà sì. alle 20:30, che è collegata con 100 piazze d'Italia in diversi posti. E domani sera, sempre a Novate, saremo alla Giornata Mondiale del Rifugiato presso il quartiere Benefica, sempre a Novate, per cui chi è nella zona vuole venire e partecipa a questi due eventi molto interessanti, e in più può iniziare a contribuire, a dare una mano a noi alla raccolta dei fondi per andare ad acquistare una nuova nave.
0: Esatto.
1: Nel caso, chiunque voglia può andare sul sito di Rescue e decidere di fare la donazione. Partiremo da qua ai prossimi 4 mesi per riuscire a prendere la nave, mettere la clinica, sistemarla e poi essere in mare di nuovo, nuovamente, finalmente da gennaio.
0: Allora, io ti ringrazio per la segnalazione, ma ti ringrazio per tutto il lavoro che fate come Rescue, davvero, di nuovo, grazie mille e buon evento!
1: Grazie a voi,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao. Abbiamo esattamente un minuto, pronto?
2: Ciao, sono io adesso?
0: Sì, sei tu, ciao.
2: Perfetto, ciao, io sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: La danza, e dopo queste notizie interessantissime io riporto alla musica. Domani ci sono due festival, uno è a Brescia, il Festa della Musica, e gli Ethic Unconscious, che sono un gruppo di musica synth pop, brani originali che scrivo e canto personalmente, si esibirà in via Gasparo da Salò sul palco Bianchi di fronte all'Osteria Al Bianchi tra le 12 e le 13, questo a Brescia, mentre domani sera 18:30 a Bergamo c'è il Clamore Festival,
0: sì.
2: E suoneremo lì in piazza Pontida.
0: Perfetto.
2: E niente, vi aspetto.
0: Grazie della segnalazione, la musica è sempre molto gradita, poi unisci Bergamo e Brescia, quindi insomma,
2: esatto.
0: Andiamo a sciogliere un po' di tensione.
2: Grazie
0: mille a te, ciao. Andiamo in pubblicità per un paio di minuti e poi torniamo con la seconda parte di Vieni con me.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a... Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Brown Sugar di Angelo, 16 e 36 minuti, è venerdì, questo è l'ultimo giorno di una settimana che non è quella dell'evento dei cori di mercoledì prossimo, gli Ascolta Cori. Avremmo dovuto parlarne con uno dei cori che ci supporta, ma insomma in questo momento non riusciamo a raggiungerle al telefono, ma ve lo ricordo, l'iniziativa ovviamente prevede 5 piazze divise per temi. Bisognerebbe, insomma, è un'ottima scusa comunque per ritrovarci. Per quanto riguarda Vieni con me, che è la trasmissione che oggi porto avanti io, ma ovviamente di cui è detentrice Giulia Strippoli, si tratta di canzoni dedicate a Milano, e ci si trova in Largo Balestra 3 al Giambellino. Le canzoni sono Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci, La vita perché poi c'era da selezionare, ricordate le cose. Beh, comunque trovate tutto sul sito radiopopolare.it/iniziative e poi sotto c'è appunto Ascolta Cori e tutto quello che c'è da sapere, perché ormai è mercoledì prossimo. 331-621-4013 il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it le mail, oppure 02-33-001-001 per telefonarci e segnalarci cose da fare, iniziative, eventi, insomma cose da condividere, perché questa, Vieni con me, è appunto un po' la trasmissione della comunità di Radio Popolare. Io sono Matteo Villacci, per chi magari si fosse messo all'ascolto solo adesso. Oggi sono in supplenza di Giulia Strippoli, quindi devo anche fare un po' il bravo e imparare bene come gestire il tutto. Tra poco ci collegheremo, torneremo ancora una volta a parlare di Gaza. Sapete che ci sono i presidi in Piazza del Duomo e noi ogni settimana ci colleghiamo. Oggi ci colleghiamo con Marina per farci raccontare un po' il tutto. Intanto però andiamo ad ascoltarci ancora un po' di musica e ci ascoltiamo Stumbling In.

E niente, questa era Samolinin, appunto, nella versione remix che ci siamo appena ascoltati, Lone Tusker, la firma di questo brano. 331-6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Direte popolarenetwork.it invece il numero per i messaggi. Vi avevo detto che ci saremmo collegati anche oggi con il presidio per Gaza, in realtà no, anche questa il nostro contatto oggi non può rispondere. Pensa un po', uno arriva, deve già sostituire, c'è quell'ansia di trasmissione non sua, vabbè, ma insomma, cose che capitano. Però le segnalazioni ci sono. La prima è un'errata corrige che devo fare, perché il 23, che è il giorno ovviamente degli ascoltacori, non è mercoledì ma è martedì. Ora io non so perché, ma in tutti gli eventi di settimana prossima che si svolgono il 23 io li ho collocati in mercoledì. Nella mia testa 23 corrisponde a mercoledì, evidentemente ho questo problema. Però bravo Simone che lo hai segnalato, altrimenti poi si crea confusione. Il 23 è martedì e l'evento evidentemente è martedì. Saluto Emanuele poi, che ci segnala che questo weekend c'è il Festival Lambrock nell'area 20 ad Albese con Cassano. Ci manda anche il volantino. In realtà il tutto è partito ieri, 18, 19, 20, 21 giugno 2026, Lambrock è amore, e già ci piace molto come intento quello che riporta di fatto nel titolo. E poi viene definita la collinetta più chill della Brianza, e quindi se non avete ancora deciso cosa fare nel weekend caldissimo che sta cominciando, mi sembra che il chill sia una buona opzione. Valutate Lambrock, andate a cercare le informazioni che sicuramente in giro troverete. 16.44, vi ricordo i contatti, 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci in diretta.

Che pezzone. Everywhere Fleetwood Mac, 16:47 in questa puntata di fine settimana di Vieni con me, puntata particolare perché appunto non c'è Giulia Stripoli, magari qualcuno si è confuso con la voce, no, non sono Giulia Stripoli, sono Matteo Villaci. Come detto, abbiamo avuto qualche piccolo problema a collegarci per esempio con il presidio per Gaza di questo venerdì, ma stiamo andando a rimediare, per cui a breve ci collegheremo e ci faremo raccontare come funziona in questo venerdì pomeriggio. Intanto però penso che ci stiano bene un po' di Radiohead, quindi questa è Man of War.

Man of War, Radiohead alle 16:52 minuti. Oh, siamo arrivati quasi in fondo a questo appuntamento con Falla con me di oggi. Io ci ho provato, vi giuro, a recuperare un contatto per la per il presidio di Gaza di oggi, ma purtroppo è andata così. Abbiamo tempo ancora per un brano che andiamo a condividere prima di salutarci e andiamo ad ascoltarci un brano dei, anzi, di The Weeknd insieme a Daft Punk. Questa è Feel It Coming.

0: stiamo andando a chiudere questa puntata del venerdì di Falla con me, di scusa sì, di Vieni con me, che insomma mi ha visto in supplenza, ha visto il sottoscritto Matteo Villacci in supplenza di Giulia Stripoli, quindi ok, la portiamo a casa, nel caso Giulia chieda qualcosa lunedì, sono stato bravissimo, mi raccomando, conto su di voi, non facciamo scherzi, un saluto a Carlo, dicono a Carlo, non è che funziona, perché dice, Matteo Villacci comincia già dalle 16 la maratona del weekend, più di 48 ore con pochi intervalli, sei una roccia. Ni, nel senso che ok, stasera alle 23 c'è WH con Cipo, questo ok, a proposito di appuntamenti a breve, questo c'è stasera, e questo non è il sabato che mi vede però poi in apertura e a Good Times, sai che lì ci alterniamo con Good Times con Elena e in apertura con Barbara e Cecilia Di Lieto, non è il mio sabato, però domenica sì, domenica c'è Sue de Dos nella versione Sue de Gol, visto che siamo sotto mondiale.
1: Bigger invece, than hip hop.
0: Ecco, bravo, bravissimo che mi fai questa citazione. Sto per, sai che dovrei tenerti per gli skit, Disma?
1: Tienimi, tienimi.
0: Adesso questa parte qua la ritaglio.
1: Fallo, fallo.
0: E ti terrò per gli skit. Arrivano Poveri ma Belli dopo tra 1 minuto e 33.
1: Non c'è Alone,
0: Non c'è Alone.
1: Quindi se siete fan di Alone e mi odiate,
0: io dovevo chiedergli una cosa, vabbè, niente, torna
1: a
0: casa.
1: Che magari la so anch'io.
0: La sai anche tu?
1: Di moto? Di
0: no,
1: basket.
0: Riguarda la Silent Disco.
1: No, non la so.
0: Non la sai.
1: No. Era di moto, di basket.
0: È un po' il tuo. Ok.
1: Ok, anche un pochino.
0: Dai,
1: Bullying. Calcio balilla.
0: Te lo chiedo dopo, allora.
1: Va bene,
0: una roba
1: grazie.
0: Complessa che unisce bullying a hockey.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti, ci sentiamo stasera a WH oppure in giro per queste frequenze. Buon weekend. Ciao.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
5: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!

Buon pomeriggio a tutti, Radio Popolare, diretta qua al Studio 2 con tutte le cose al loro posto, tranne una, l'assenza anche oggi per il terzo giorno consecutivo della colonna portante di questa trasmissione, dell'Atlante che si fa carico del peso del mondo. Di quel ragazzo spesso furioso ma con un cuore grande come la spiaggia di Rimini, dalla quale sta facendo, come dicevamo ieri, il suo classico. Di quel ragazzo spesso furioso ma con un cuore grande come la spiaggia di Rimini, dalla quale sta facendo, come dicevamo ieri.

0: meglio.
1: Eh no, ricordiamo che è la nuova tendenza del momento quella, non ce lo stiamo inventando noi, non è una inutile volgarità, è proprio la tendenza dei giovani del momento, è quella di abbronzarsi da quelle parti.
0: Da quelle parti. Allora io, come volevo dire, volevo raccontarvi un po' che sono qui per... Cosa avete preso? No, perché stiamo ordinando... No, io una birra, grazie. Una,
1: figura.
0: Una media, piccola, non la bevo.
1: È un tavolino del bar?
0: Chiaramente sì. E allora sono qui, volevo salutare i miei, il pool di medici che mi ha spedito al mare per fare questo questo set di talassoterapia, di elioterapia. Sì. In questo momento mi sto dedicando alla birroterapia e poi ho anche appunto la reggaeterapia nelle orecchie con Bob Marley per riprendere la serenità che mi era stata strappata, che mi era stata rapita da quel repentino calo di voce.
1: Mi pare che il calo di voce sia sparito un minuto dopo che sei andato in vacanza.
0: Questa è la forza del mare, tutti dovremmo abitare al mare, infatti l'80% della popolazione mondiale vive sulle coste, ci sarà un motivo, gli unici a non vivere siamo noi e i valdostani, insomma, sì. e anche poi i perugini, infatti i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti.
1: Stai dicendo che i perugini sono degli scemi?
0: Ah beh, insomma, valdostani, perugini e milanesi, gente che si sposa tra cugini, insomma, vero, sappiamo benissimo quello che
1: succede. E noi siamo i risultati.
0: E noi siamo il risultato di questo scarsissimo rimescolamento del DNA, e vabbè, lo sanno tutti, lo vedono tutti. E, volevo dirvi che il livello di diffusione del turismo in questo momento è molto alto, ci sono le notti rosa qui a Rimini, ci sono dei venditori ambulanti che vanno in giro a vendere dei cappelli di paglia rosa e delle corone di fiori rosa per essere più, come dire, più dentro il festeggiamento, più dentro la situa, essere dei protagonisti di queste notti riminesi.
1: Ma cos'è? Una roba per l'empowerment femminile? Cos'è?
0: No, non è per l'empowerment, è anche per l'empowerment femminile, sicuramente sì, perché comunque qua c'è la grandissima una cura della parità, dei diritti, cioè non, morte al patriarcato, tutti i compagni, cioè comunque si percepisce.
1: Ma non è vero.
0: Io sono in un albergo che è dog friendly e ci chiedevamo insieme ai Monkeys, la mia squadra, insomma, di cui ho parlato tante volte in onda, come mai ci avessero messo in questo albergo dog friendly, e ci siamo dati una risposta inequivocabile: è perché a basket siamo dei cani.
1: È la prima cosa che ho pensato anch'io.
0: l'hanno pensato a tutti. E quindi ci troviamo a nostro agio, insomma, abbiamo le nostre ciotole, dove poter fare colazione con tanti tipi di croccantini, molto molto bello.
1: Avete giocato?
0: No, giochiamo stasera, quindi adesso ci stiamo caricando con numerose birre, degli alcolici di dubbia provenienza, con tanti coloranti dentro, e boh, poi se stiamo male fa niente, insomma, l'importante è il divertimento.
1: Tu non giocare però, mi raccomando, perché lunedì deve essere qua, non con un'altra gamba rotta, un polso slogato, la testa scassata, cioè non...
0: lo so, ma il richiamo della palestra è più forte di me, e quindi probabilmente farò qualche tiro, anche perché i miei compagni di squadra sono messi peggio. Adesso in questo momento sono al tavolo con Lorenzo Roberto. Lorenzo ha un piede che ieri praticamente ha fatto esercizi da seduto sul divano per mobilitare la caviglia e si è forse rotto il mignolo, non si sa come, però è andata veramente così. E invece c'è qui Roberto che sarà operato all'anca a breve.
1: Siete dei rottami completi.
0: Siamo dei
1: rottami. Ma che squadra di basket?
0: Siamo una squadra di basket di gente di più di 50 anni, grazie. Qualcuno ormai va per i 60, e vabbè, però abbiamo un asso nella manica. Abbiamo un grandissimo giocatore lituano.
1: E
0: tu mi insegni che i lituani hanno il basket nel sangue.
1: Sì, guarda, io ero sconvolto. In Lituania c'era più campi da basket che automobili, sì.
0: E lui è, scusa, intanto mangio dei Fonsis. The Fonsis non originali.
1: Leccati le dita,
0: mi lecco le dita lo stesso. Mi lecco le dita dell'altra mano, però, perché non sono originali. Lui è molto forte, è anche più giovane di noi, quindi punteremo tutto su di lui.
1: E mi sembra la tattica giusta, tipo il 5-5-5 di Oronza Canà, passate la palla a... non so, Gradesco, come si chiamava quell'altro?

0: Aristoteles. Sì.
1: Senti, ci sono novità politiche importanti là nella sede del meeting di CL?
0: No, io direi di no, mi sembra di non percepire troppo cattolicesimo, questa notte rosa mi sembra una festa piuttosto pagana, non credo, non mi sembra che si stia muovendo ancora molto, comunque in questi giorni indago, poi lunedì farò un report approfondito anche su questo, perché sappiamo che la nostra trasmissione ha un occhio di riguardo, insomma, i nostri focus sulle questioni politico-confessionali sono proverbiali. Cioè.
1: Soprattutto relative al Vecchio Testamento. Ma vuoi, ultima cosa, cioè, adesso tu sei lì in costume con il tuo fisico scolpito, eccetera. È pieno di pupe che si sciolgono al tuo passaggio, che ti fischiano,
0: completamente.
1: Che fanno catcalling, com'è? Perché, diciamolo pure agli ascoltatori, Alone ha mandato una sua foto a torso nudo in spiaggia a due fortunati, a me e Gianmarco Bacchi, e con questi capezzoli comunque inturgiditi sulla spiaggia riminese.
0: Certo. Ma non certo dal freddo,
1: non dal freddo.
0: dall'eccitazione certo. di essere al mare, sì, chiaro.
1: Come va? Si cucca il gallo di Dio, cucca ancora oggi?
0: No, praticamente è pieno di pupe che dobbiamo scacciare via, perché guarda, no, perché vengono e dicono, cazzo, ma questi sono, cioè, riescono ancora a deambulare, sono vivi nonostante comunque il fatto che hanno l'età di Tutankhamon, e quindi siamo attrattivi molto molto qua in Riviera.
1: Tanto mi hai fatto, adesso poi ti lascio, mi hai fatto venire in mente una cosa che mi chiedevo qualche giorno fa, tu citavi la festa lì della Notte Rosa, ma le famose notti bianche, che a un certo punto sembrava che fossero la figata più figata del mondo, a un certo punto la gente se le è dimenticate e non le fa più nessuno.
0: No, le fa più nessuno.
1: Come mai? Come mai, secondo te?
0: Non so, credo che la DC abbia rivendicato il copyright. E quindi non si può più fare.
1: Dici che ci sia un copyright. No, vabbè, io lo chiedo anche agli ascoltatori. Secondo me, durante il Covid, ci siamo dimenticati quella cagata lì delle notti bianche, ma forse per fortuna. E poi non le ha più fatte nessuno. Secondo me sono dimenticati, semplicemente. Vabbè, ciao Alone.
0: Ciao,
1: grazie di questo importante.
0: Ciao, lunedì.
1: Grazie, a lunedì, in questo importante. Documento da Rimini, una testimonianza che ci serviva e insomma ce ne fossero così. Intanto, se voi avete delle ipotesi anche bislacche sulle notti bianche, fanno quelle dei musei, sì, è vero, però quelle lì che ci sono i negozi aperti, le strade aperte, no, perché c'è stato un periodo che veramente sembrava che la notte bianca fosse la soluzione politica a tutto e poi credo che si siano dimenticati gli amministratori che c'era sta soluzione a tutto delle notti bianche, ma non lo so, poi chi se ne frega. E vabbè, lo ha citato, ce l'ascoltiamo, tra poco poi parliamo d'altro, poi vi ricordo anche dei cori.

0: Questo lo riconosco, è la classica interferenza di quell'anziano ambiente.
1: Eccomi qua, mi avete evocato.
0: Anziano ambiente, buonasera. Tra l'altro oggi ha iniziato con la sigla finale di Radio Antonio.
1: Sì, ho notato.
0: Ha sbagliato.
1: Sì, nelle sigle. Sì.
0: Ha sbagliato.
1: Devo aver invertito i file.
0: Mi sembra.
1: Poi io sono un uomo di un altro secolo, quindi mi capitano queste cose.
0: Anch'io sono un uomo dell'altro secolo.
1: Anche lei, devo dire. Sì. Anche lei inverte i file di tanto in tanto.
0: Sì. Saluto il grandissimo Sandrone Dazzieri, che mi sa che è ospite di festa nei prossimi. Vi ho fatto uno spoiler perché era qua adesso. Vabbè, torniamo a lei, Radio Antonio. Ci sono dei temi molto scottanti sul piatto, perché. Sta succedendo di tutto in Lussemburgo. Si parla
1: guardi,
0: grandi vendite di real estate.
1: Adesso io le dico, in Lussemburgo è stata realizzata la vendita immobiliare più costosa della storia.
0: Ah sì.
1: Ora, lei tenga conto che in Lussemburgo i prezzi si aggirano intorno ai 10, 12, 15 mila euro al metro quadro, quindi vuol dire che la transazione più costosa della storia è stato venduto un
0: castello. ripeta la cifra?
1: 15
0: mila
1: euro al metro quadro.
0: Vabbè, è quello che costa qua in Giambellino adesso, più o meno, come prezzi.
1: Infatti si parla sempre del mercato immobiliare lussemburghese come di un mercato assurdamente caro, ma io constato che a Milano si può spendere di più nel quadrilatero della moda.
0: Hai voglia.
1: Capito, sono questi i prezzi. Quindi io ho visto anche che ormai questa cosa non fa più notizia, insomma. Comunque sulla stampa si fa un gran parlare della proprietà immobiliare più cara mai messa sul mercato, anzi non è ancora venduta, si deve vendere, 37 milioni e mezzo, che non mi sembra tantissimo.
0: Non è tantissimo, no.
1: Non è tantissimo.
0: Per noi sì, per me sì. Lei non lo so.
1: Comunque non è ancora venduta. Se lei vuole tentare la fortuna, con 37 milioni e mezzo lei può comprare un castello di 900 anni di età con intorno il suo, diciamo, il suo, tutti i suoi annessi e connessi boschivi e agricoli.
0: Ma lei che è cittadino del Lussemburgo e insomma ha vissuto quasi tutta la vita lì, ma quanti castelli ci sono? Perché il Granduca è uno. Quanti castelli ci sono? Ma di chi?
1: Ci sono tanti castelli da visitare. Infatti c'è una valle che si chiama la Valle dei Sette Castelli.
0: Ah, vedi?
1: Questo castello sta nella Valle dei Sette Castelli. Quindi quando verrà venduto sarà la Valle dei Sei Castelli. Perché questo è l'unico castello privato del Lussemburgo.
0: Ah, tutti gli altri sono del Granduca?
1: Tutti gli altri sono pubblici, non sono del Granduca, sono dello Stato, sono dello Stato.
0: Ma ci abita il Granduca?
1: No, sono castelli medievali, sono castelli medievali, come, non lo so, da visitare.
0: Cioè. Ah, e il Granduca dove abita? Non abita un castello?
1: Il Granduca abita, la residenza ufficiale è in centro a Lussemburgo, ovviamente, ma vive in un castello fuori città.
0: Ah, vedi che vive in un castello, città. Allora.
1: Ma è un castello che sembra di Walt Disney, veramente, sembra il castello delle favole, proprio così, ci mancano soltanto le finestre a forma di cuore, e lì è dove vive. E poi per le visite ufficiali a Lussemburgo, e c'è anche il cambio della guardia, c'è un soldato che sta lì davanti al castello, su e giù, e poi c'è il cambio della guardia.
0: Ma anche lì ci sono i deficienti che vanno a farsi le foto di fianco al militare che non può muoversi, come accade in Inghilterra.
1: Sì. Ma sono rispettosi in genere.
0: Sono... Io sai che li prenderei a schiaffi. Quando vedo quelli lì che vanno a farsi le foto, prenderei sì. tutti a schiaffi.
1: Sì, ma in Inghilterra possono anche reagire le guardie.
0: Ah sì?
1: Bisogna fare attenzione.
0: Ah sì, sì, non sì, lo sapevo. Sì. Vabbè, ma ci chiedono, ma sono infestati, ci sono anche dei castelli infestati tra quei sette e più castelli del Lussemburgo?
1: Ci sono dei castelli infestati più che altro dalle
0: blatte, immaginavo.
1: Sì, immaginavo. Infatti non ci sono grandi tradizioni, ma anche la Valle dei Sette Castelli, insomma, è un po' ottimistica la cosa, perché alcuni sono ruderi. Fra l'altro io prima scherzavo, questo qui non fa parte dei Sette Castelli della Valle.
0: Beh, è uno scherzo eccezionale quello che ci ha fatto, eravamo cascati tutti. Comunque, lei sa fare degli scherzi della Madonna. Allora,
1: la prete
0: Radio Antonio, mi scusi, ma però ci qua è giunta eco di una notizia di un crimine invece, che cioè, al di là dei castelli, nelle strade, in quella Gotham che è diventato Lussemburgo City, c'è stata una grave aggressione. Se non
1: esatto, sì. Io la vedo preparatissima, c'è stata un'aggressione a un autobus, è stata una cosa...
0: Non a un passeggero, proprio all'autobus, un assalto all'autobus.
1: È stata una cosa di una violenza abbastanza devastante, imbarazzante. Un signore si è avvicinato all'autobus e ha ripetutamente colpito con la mano la porta dell'autobus per entrare.
0: Ma come? Ma c'era un cronista di fianco che ha subito titolato su Lussemburgo Today?
1: Ma guardi, io le devo dire che questa notizia mi ha colpito più che per la violenza in sé inaudita, per il fatto che i principali giornali del Lussemburgo dedicano tipo 6 pagine a questa cosa.
0: Ah sì, veramente, c'è stata una grande inchiesta con vari punti, il punto di vista della portiera, il punto di vista dell'autista, il punto di vista del passeggero.
1: Esatto, tutto è nato da un passeggero che ha filmato questa cosa e l'ha messa in rete. Gli autisti l'hanno presa e l'hanno propagata, perché dice, lo vedete, siamo in pericolo, ci sono le aggressioni agli autisti. Allora un deputato... che fra l'altro è parente di un mio ex collega, del partito pirata, perché c'è il partito dei pirati.
0: Ah, quindi i compagni, me ne ricordo quelli...
1: Compagni.
0: Sì.
1: L'ha messo in rete commentando che questa è una cosa inaudita, che non è più possibile andare avanti così.
0: E che compagni sono questi, però?
1: Sono compagni dell'ordine, cosa vuole che le dica? Difensori dei lavoratori in quanto autisti degli autobus.
0: Ah, ok.
1: Non difensore dei perdigiorno che vogliono prendere l'autobus.
0: Certo.
1: Fra l'altro non si sa perché questo tizio ha avuto questo comportamento inaccettabile. L'assessore ai trasporti della città di Lussemburgo ha commentato: il comportamento di questa persona è inaccettabile.
0: Beh, insomma, vorrei vedere, uno schiaffo su una portiera non è una roba...
1: Una presa di posizione durissima. Poi la polemica è continuata, perché... alcuni hanno rimarcato che nel video poi distribuito in giro anche da questo deputato si vedeva il volto dell'aggressore.
0: Ah, e qua entra in gioco anche la privacy, un altro tema.
1: Entra in gioco la privacy, dice, ma come tu, pirata, compagno, chi mi vai a mettere il volto dell'aggressore? E lui ha risposto, quando uno arriva a prendere a schiaffi un autobus, io non credo che sia più necessario salvaguardare la sua privacy, e anche perché così almeno la polizia lo trova.
0: Guarda, questo è un dibattito che in Italia è molto presente in tutte le scuole di giornalismo, la battaglia eterna tra privacy e libertà e diritto all'informazione. È un tema,
1: ma lei vede,
0: farà scuola anche questa storia dell'autobus del Lussemburgo, credo.
1: Ma lei vede che dietro questi crimini inauditi ci sono anche delle difficoltà, delle grandi verità, dei problemi importantissimi, e quindi niente, 6 pagine ci sono su
0: No, ma ci credo. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però c'è una notizia che mi aveva anticipato, che mi ha colpito molto. E che è una notizia in negativo, nel senso che dice: Pino non è stato ucciso. Ricordiamo Pino, un suo grande amico, nonché la comparsa, attore.
1: La comparsa subliminale.
0: Sì, una...
1: Lui fra le varie sue attività fa, ogni tanto fa la comparsa.
0: In telefilm, cose così.
1: Telefilm, film, ma compare solo per qualche decimo di secondo, sì, per cui si ha un impatto.
0: E solo in produzioni del Lussemburgo.
1: E solo in produzione di Lussemburgo. Allora, questa volta mi ha mandato una foto vestito da soldato napoleonico e contrariamente a tutte le altre volte non è stato ucciso. Per cui, col fisico che ha, fa sempre il terrorista medio orientale e finisce sistematicamente per essere ucciso dai buoni oppure esplodere in una missione suicida.
0: Ma perché il Lussemburgo è tutto un via vai di terroristi medio orientali?
1: Ma è pieno. Sì, le produzioni cinematografiche, è fiction, lei sa che è fiction, non è mica cronaca.
0: Certo.
1: E quindi niente. Poi c'era anche un'altra cosa, una cosa bruttissima. A Lussemburgo sono finiti i frontalieri.
0: Quella, cioè non ci sono più lavoratori che vanno a fare i lavori più umili?
1: No, non fanno i lavori più umili. I frontalieri fanno i lavori di livello. Sono finiti perché ormai tipicamente vengono a lavorare in Lussemburgo i pendolari da Belgio, Francia e Germania, perché confina con questi tre paesi. Questi pendolari vanno e vengono, infatti c'è un traffico pazzesco. E adesso si è scoperto che stanno per finire. Non trova più lavoratori. Non è saturo, c'è molta richiesta, ma non trova più lavoratori che vengano a lavorare in Lussemburgo.
0: Sì, dico,
1: devi andarli a prendere sempre più lontano. Con un po' di fortuna, fra un po' verrà a prenderli dall'Italia.
0: Metta una buona parola per me.
1: Lei sa a cosa va incontro, perché poi deve lavorare.
0: Ah, ok, no, allora fa niente, facciamo un'altra volta. Radio Antonio, credo di doverla salutare a questo punto, peccato perché c'era un'altra notizia importante da commentare, ma lo faremo la prossima volta.
1: Saremo fuori tempo, perché è il compleanno del Granduca, però la chiudo lì.
0: Vabbè, niente, allora ci...
1: E il compleanno di ogni Granduca è sempre il 23 giugno.
0: Ce lo dice settimana prossima. Ciao Radio Antonio!
1: Benissimo!
0: Ciao!
1: Arrivederci!
0: Ciao, la linea al GR, torniamo tra poco!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta!
9: Su una grande nave?
10: Ci sta!
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Attenzione, grande promo da Teddy.
14: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Popolare Network.
7: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, 17:32 minuti, le notizie. Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà dei bombardamenti ci sono ancora, non si sono fermati del tutto. Un raid ha colpito nuovamente la parte meridionale del Libano. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva fra Iran e Stati Uniti. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum.
10: Sulla telefonata di Trump con la 7 si sta aprendo una crisi diplomatica. Dopo il ministro degli esteri Tajani, anche il presidente della Lombardia Fontana ha annullato un viaggio istituzionale negli Stati Uniti. La televisione ha riferito che al telefono col suo giornalista il presidente USA ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 e lui avrebbe accettato perché testuale le faceva pena. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato a Meloni per esprimerle solidarietà, che con diverse sfumature è arrivata da tutti i partiti, con l'opposizione che hanno invitato però il governo a riflettere sui propri rapporti con Trump.
7: Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello dell'adesione di Kiev all'Unione, ma in queste ore si discute anche della possibile apertura di dialogo con Putin e uno dei problemi è chi debba parlare a nome dell'Unione europea. Macron e Merz, secondo fonti a Bruxelles, sarebbero contrari all'ipotesi che l'inviato sia il portoghese presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
10: Nuovo fermo produttivo per Mirafiori, l'area carrozzeria dello stabilimento torinese di Stellantis sarà ferma per 6 giorni consecutivi dal 22 al 29 giugno, il più lungo stop dalla fine della cassa integrazione a fine gennaio. Il sindacato giudica il segnale molto preoccupante, soprattutto perché arriva in una fase che avrebbe dovuto coincidere col picco produttivo della nuova Fiat 500 ibrida. L'azienda parla di stop per mancanza di componenti, ma secondo il sindacato incide anche l'andamento degli ordini. Mercoledì in Parlamento l'amministratore delegato di Stellantis, Filosa, aveva detto che a Mirafiori non ci sarebbero stati nuovi modelli, ma diverse varianti della famiglia 500, in ogni caso non prima del 2030. Un orizzonte temporale che secondo il sindacato rischia di lasciare scoperto lo stabilimento nei prossimi anni e far tornare già quest'anno alla cassa integrazione.
7: Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato dalle commissioni con gli ultimi emendamenti che hanno cambiato alcuni punti, ma senza modificarne la sostanza. Il piano promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Il primo asse prevede 60.000 alloggi popolari ristrutturati, il secondo incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato nelle relative zone. Il terzo punto è la velocizzazione degli sgomberi. Fortemente critici i sindacati degli inquilini che in questi giorni hanno anche organizzato diverse manifestazioni di protesta.
10: Caso Cucchi, il processo sui depistaggi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che a marzo ha confermato l'impianto dell'accusa che portò all'assoluzione del colonnello Sabatino e la condanna dei carabinieri De Cianni e Siano, oltre la prescrizione per gli altri.
7: È tutto per ora con le notizie che tornano alle 18:30. Buona serata.
17: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
18: c'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
19: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
20: Quanto pesa la bolletta?
21: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
20: Ma è leggerissima!
21: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

Allora, oggi sono andato a controllare gli scatoloni delle magliette di Poveri Mabelli / Poveri Maribelli. E ce ne avanzano poche e soprattutto avanzano solo di taglia L e quasi tutte antracite o grafite o come si chiama, quindi diciamo il grigio più scuro tra i due colori possibili. Quindi se dovete ancora pagare e prendere la vostra maglietta, sappiate che queste sono quelle che ci sono avanzate. Non è escluso però che, sicuro praticamente, che a un certo punto ne faremo ancora delle altre di altre taglie. Quando? Non lo so, forse dopo l'estate, perché a sto punto non facciamo in tempo. Però insomma, se vi va bene la L e vi vanno bene quei colori lì, sono ancora qua in radio, potete venirle ad acquistare a 15 euro sonanti. Pagabili via cash o via carta. E anzi, sapete cosa? Magari le portiamo ad Ergano. Magari sì, bravo Disma. Magari le portiamo ad Ergano le magliette. Le portiamo la sera del 23 giugno, quando c'è l'operazione Ascolta Cori. Così prendiamo svariati piccioni con una fava. Ottima pensata, bravo, vedi, non c'è nessuno qui a darmi delle pacche sulle spalle. Va bene, questo per ricordarvi che non c'è la tripla XL, ma faremo anche la tripla XL. No, sto rispondendo, credo che sia il nostro esperto di archeologia di baraccati, Dario. E no, la faremo anche quella. Comunque, vi stavo dicendo che il coro di Dergano, i cinque cori, avranno degli orari un pochino differenziati. Quello di Poveri Mabelli di Dergano inizierà il raduno, diciamo, ci si troverà alle 20:30, puntuali in piazza Dergano. Questo perché? Perché poi la diretta andrà avanti fino alle 22:30. Ma secondo me, se ci si trova prima, dopo un po' ci si smarrona anche a stare lì, insomma, ad aspettare di iniziare a cantare, eccetera, eccetera. Quindi 20:30, mezz'oretta per provare la prima canzone, magari anche la seconda. Alle 21 si parte a cantare alla grande con tutto il fiato che abbiamo in gola. E poi dopo si fanno anche le altre canzoni, insomma, comunque tutti quelli che si sono iscritti alla piazza di Dergano oggi hanno ricevuto una email, quindi controllate, mi raccomando, nella vostra casella email, guardate anche nello spam, perché è facile che io finisca tra lo spam, perché vi ho mandato i testi delle canzoni che faremo e sono stati riadattati dal nostro Gianluca Sambataro, il direttore di coro del Rejoice Gospel Choir, e vi ho mandato anche le istruzioni per trovarvici a Piazza Dergano. Bravo Disma, una pacca sulla spalla, grazie Andrea, grazie anche a Claudio per la pacca sulla spalla, grandissimo. E Luis invece chiede di cantare una canzone adesso, non lo farò, no.

0: Tony, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora?
1: Sto morendo di caldo, ragazzi. Sto lavorando, sono a pezzi.
0: Bravo, bravo. Ma hai qualche reperto trovato in discarica questa settimana da regalare ai nostri ascoltatori?
1: Allora, novità, c'è la bicicletta di 2 settimane fa che doveva prendere, mi sembra Gianfranco, non la prende perché per lui è troppo piccola,
0: ok,
1: quindi si rimette in gioco quella bicicletta lì, e poi il pendolo.
0: Ma perché Gianfranco è un gigante, cioè un uomo...
1: Un gigante. Però è proprio un bravo ragazzo, mi sembrava, gli serve per lavorare, hanno rubato la sua a Milano. Se c'è qualcuno su Milano che ci vuole regalare una bici, magari se contatta me, io poi giro il numero a lui.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Gli serviva proprio, gli aveva pregato di cercargliene una.
0: Ma perché la bici che regali tu è una bici da gnomino o è...
1: Da gnomino, lui è un gigantone, un gigantone proprio.
0: Ok.
1: E niente, poi volevo promuovere, il 23...
0: Giugno.
1: La serata Gorgonzola, per il coro della Martesana, alla fine ci ritroviamo a casa mia, magari ci concentriamo tutti.
0: Ma capito, ma che posto è? Ci troviamo a casa mia, ma
1: no,
0: scusa.
1: No, c'è il cortile, fuori.
0: No,
1: cortile,
0: no, scusa,
1: lì,
0: ma no, Tony, sul sito ci hai fatto mettere... Che vi trovate a Palazzo Pirola, adesso la gente va sul sito, vede Palazzo Pirola, Gorgonzola.
1: Ci ritroviamo a Palazzo Pirola, ci ritroviamo tutti a Palazzo Pirola, poi a un certo punto ci spostiamo, il coro lo facciamo in cortile.
0: Vabbè, però vi trovate a Palazzo Pirola, come abbiamo scritto sito.
1: Sì, non è cambiato nulla,
0: Alle 8, a che ora? Alle 8?
1: Il 7:30.
0: 7:30 a Palazzo Pirola.
1: Sì, poi bisogna poi mandare il vocale. Basta. 7:30 a Palazzo Pirola.
0: Ok, senti, la bicicletta, poi la foto è già sul gruppo Facebook.
1: C'è, ma la faccio un refresh.
0: Fai un refresh, va bene.
1: La rimetto con un annuncio nuovo.
0: Va bene, grazie. Ciao. Ciao.

0: The Harder They Come, il grandissimo Jimmy Cliff. Oggi, no, stavo pensando alla questione Trump, the Donald Meloni del selfies, anzi della foto. No, perché ieri mi è successa una cosa incredibile, cioè una cosa che ovviamente una star di livello interprovinciale come me deve aspettarsi. Stavo camminando e si avvicina un signore più o meno della mia età e dandomi del lei mi dice... mi scusi, possiamo farci una foto insieme? E vabbè, io ovviamente il mio ego si è gonfiato a dismisura. Ci siamo fatti questa foto insieme. Ma poi io non è che faccio come Trump con la Meloni, che dico, mi ha implorato di fare una foto insieme. Cioè, io comunque con un grandissimo stile ho detto ok, anzi poi gli ho detto, se vuoi ti offro una birra. Però era di fretta, non ha voluto la birra. Anzi, lo saluto, lui e la moglie se sono all'ascolto. E saluto anche, però Trump, cioè, comunque, sì, sei un po' più signore, ok? Che ci credo, magari che la Meloni ti abbia implorato per fare la foto. Ma un signore non dice queste cose, dai. Qua no, cioè, insomma, dai, su. Difficile quando c'hai davanti due giganti come Trump e la Meloni, poi che ti si pongono davanti delle scelte. Meglio non scegliere in certi casi. Allora, parliamo di aperitivi, invece lì bisogna scegliere i posti giusti. Parliamo di poveritivo. Poveritivo. Ah. Sì, grazie Federico che dice sei un mito, grazie, sì, è vero, sono un mito assoluto. Parliamo di poveritivo con Giovanni, eccolo qua, ciao.
1: Ciao, buona serata.
0: Allora,
1: ciao.
0: Giovanni, prima di tutto una domanda.
1: Sì?
0: Di la verità, cioè, sei venuto alla festa di Poveri ma Belli settimana scorsa, tra l'altro l'ho scoperto adesso perché non ti sei palesato, ma fa niente.
1: Sì, non ci siamo palesati, però siamo venuti, sì.
0: Però
1: sì.
0: Guarda che c'è un aperitivo così poveritivo, cioè la birra occupata autogestita a 4 euro, birra artigianale, tra l'altro, secondo me non la trovi da nessuna parte. Hai fatto in tempo a berla?
1: No, la birra sì, l'abbiamo bevuta anche.
0: Ma quella in lattina o quella spinata?
1: Quelli 4 euro. No, alla spina, la birra alla spina.
0: Era buona,
1: E poi anche, sì, era buona. E poi anche gli spritz erano molto buoni, anche quelli 4 euro. Quindi personalmente, almeno io, quando vedo spritz e birra che costano uguali, mi butto sullo spritz. Però gli altri hanno preso anche la birra. Poi tra l'altro vedevamo che qualcuno usciva fuori con dei piattini di pasta.
0: Sì.
1: Allora abbiamo provato, da buon stile poveritivo, a intrufolarci dentro, a chiedere se ci fosse della pasta, però ce l'hanno detto.
0: No, era solo per chi suonava, era solo per gli artisti. Ma,
1: ah, ok, quindi, sì. E quindi non si è riusciti a raccattare la pasta, però vabbè, abbiamo compensato con un po' di birrette e un po' di strizzini. Che
0: tra l'altro Zam, posto eccellente per il poveritivo, col cortile fuori, cioè si sta da Dio lì, cioè, poi ci sono i campi di fianco, non fa troppo caldo.
1: Sì, no, è molto carino. Tra l'altro una di noi, Martina, c'era già venuta alla presentazione di un libro, penso, non mi ricordo. Infatti lo conosceva, diceva, no, ma io lo conosco, dai, andiamo, allora siamo andati tutti, sì. No, comunque è un bel posto.
0: Ma invece il poveritivo posto. Che ci volevi proporre tu oggi, qual è?
1: Allora, oggi è un poveritivo un po' esotico, nel senso fuori dai classici posti, però comunque ogni tanto vanno consigliati, perché è stata una piacevole scoperta. A Cimiano, l'angolo 27.
0: Non conosco.
1: È un posto che noi ovviamente l'abbiamo scoperto a caso su Google Maps, perché insomma non siamo di Cimiano e non avevamo motivi per andarci, però abbiamo trovato questo posto che costa 7 euro e ti porta ovviamente la birra, lo spritz, però ti porta anche proprio tutta la formula aperitivo, che vabbè, oltre alle solite patatine eccetera, in realtà c'ha dei taglieri giganti con sopra le pizzette, i salumi, i frittini,
0: compresi,
1: veramente tanta roba, tutto compreso a 7 euro.
0: Vabbè, sì, ci sta, sì, allora. Sì, guarda, sto
1: era molto buono.
0: Sto guardando le foto e sì, devo dire che è proprio un bel taglierone. Beh, buono, dai, buono.
1: Sì, no, per 7 euro così è buono. Poi vabbè, ovviamente non siamo in centro, però in realtà se uno abita nella zona ha molto senso che vada lì per fare aperitivo. Infatti in realtà noi diciamo, vabbè, arriviamo a Cimiano, sarà vuoto, cioè nel senso non sarà pienissimo, invece era strapieno, c'era solo un tavolo, ci siamo lanciati sull'ultimo tavolo rimasto perché giustamente ne valeva veramente la pena.
0: Mai sottovalutare
1: Cimiano, perché è molto buono.
0: Perdonami.
1: Non ho mai sottovalutare né Cimiano né le zone periferiche che sono soltanto fermate metro, sono molto di più in realtà.
0: Domanda epistemologica, metodologica, qual è il vostro metodo di scelta dei posti? Aprite Google Map e ne scegliete uno a caso in tutta Milano?
1: Allora, un po' all'inizio andiamo per conoscenza, cioè magari conosciamo che c'è un bar da qualche parte eccetera che va recensito e quindi lì diciamo che andiamo sul sicuro, però ormai dopo più di un anno diciamo che li abbiamo finiti quei bar, e quindi di base adesso andiamo per segnalazioni, che o ce lo segnalano i follower
0: oppure sulla
1: ce lo
0: vostra pagina
1: segnalano, vabbè,
0: Instagram.
1: Amici, insomma. Esatto, ce li segnalano e quindi noi poi ci andiamo a spizzare su Google, insomma, le foto del bar, eccetera, capiamo se è fattibile. E altrimenti, per ultima possibilità, sì, apriamo Google Maps, cerchiamo una zona e vediamo cosa c'è. Anche perché l'obiettivo sarebbe quello di mappare tutta Milano, quindi a volte, cioè, dobbiamo proprio aprire Google Maps su una zona specifica e iniziare a vedere cosa c'è e poi valutare. Ogni tanto chiamiamo pure per chiedere se fanno aperitivo, quanto costa, per non andare proprio a vuoto. Infatti ogni tanto ci rispondono in modo sorpreso perché magari sono domande che non gli ha mai fatto, nessuno li ha mai chiamati per chiedere
0: Dubito,
1: quanto costa lo spritz,
0: dubito in effetti, sì. Senti,
1: però lo facciamo.
0: ultima cosa, no, il Cimiano, abbiamo detto angolo 27, l'angolo 27, due parole sull'atmosfera, insomma, oltre che sulla consumazione.
1: Com'è?
0: Due parole sull'atmosfera del luogo, non so, c'è un dehors, c'è
1: L'atmosfera è
0: un...
1: molto, in realtà è molto chill, nel senso che è pieno di gente, però comunque non essendo una zona proprio di movida, eccetera, sono tutti seduti al tavolo, è molto di quartiere, insomma, molto familiare, cioè non vedi troppo casino, ma comunque essendo una roba di quartiere dove la gente si conosce, insomma, c'è vita ed è vita, insomma, appunto, non turistica, ecco, mettiamola così. Quindi in realtà, no, è un bel mood. Infatti vedevamo, cioè, c'era un sacco di gente che palesemente era appena uscita di casa perché abitava sopra ed è
0: Sì,
1: andata sotto al bar, giustamente,
0: giustamente,
1: oserei
0: sì,
1: dire.
0: guarda, adesso appena finisce la trasmissione cerco anche io qualcosa del genere. Grazie Giovanni, e Poveritivo, ricordiamo la pagina Instagram omonima, Poveritivo, e insomma si scoprono posti interessanti. Grazie, ciao!
1: Grazie a voi e buon weekend e
0: Ciao anche
1: buon
0: a te,
1: aperitivo.
0: ciao!
1: Ciao a tutti.

0: Vai io, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: Facciamo insieme 50 e 50.
6: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
7: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
8: Veleia Teatro.com.

Un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti in questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Ultima puntata della settimana per vedere insieme i fatti di oggi, venerdì 19 giugno, tante cose soprattutto dall'Italia. Dalla politica oggi si parla molto del piano casa del governo. Vi ricorderete il decreto per l'edilizia sociale lanciato da Meloni il 1 maggio e che ora è arrivato a uno snodo parlamentare perché il governo ha deciso di mettere la fiducia al provvedimento, che quindi adesso non può più essere modificato e lunedì sarà dunque votato così com'è. Una delle notizie è che nelle scorse ore si è saputo che il 1,2 miliardi del PNRR che doveva essere dirottato sul piano è saltato, ma in generale l'idea di contrasto all'emergenza abitativa che ha in mente il governo sembra avere parecchi difetti, a partire dal grande ruolo che è stato affidato al privato anche su questo ambito, le politiche abitative. Ma ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Questo è il nostro fatto di giornata da approfondire. In questa prima ora invece, sempre dall'Italia, ci sono le motivazioni della Cassazione sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi. 3 mesi fa arrivarono una assoluzione, 3 prescrizioni e 2 condanne per i carabinieri imputati. Oggi la Corte scrive che ci fu la chiara volontà di coprire le responsabilità dei militari nel pestaggio di Stefano. Con queste parole si chiude anche questo filone giudiziario su Cucchi dopo ben 17 anni dalla sua morte. Oggi è morto poi Igor Protti, tra i calciatori più amati degli anni 90 e 2000, soprattutto a Livorno, dove divenne una bandiera. Abbiamo sentito oggi il sindaco che gli diede una cittadinanza onoraria importante, un legame strettissimo quello tra Protti e la città di Livorno. Dagli esteri invece continua la grande incertezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sulla carta è tutto definito per iniziare la nuova fase negoziale, nella realtà invece la questione libanese rischia di compromettere tutto. Anche questa notte scambia fuoco tra Israele ed Hezbollah, poco fa l'annuncio di una tregua a cui però sarebbero seguiti altri bombardamenti israeliani proprio nel pomeriggio. E non è chiaro se Trump riuscirà a tenere a bada Netanyahu, ma a proposito di Trump, la notizia che ora è in prima pagina praticamente dappertutto, anche sui bombardamenti israeliani proprio nel pomeriggio.

0: vi siete appena incontrati al G7, cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
1: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
0: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
1: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
0: Mi parli di quell'incontro.
1: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Il nuovo strappo allora, ormai decisamente profondo, forse non più ricucibile, tra Trump e Meloni. Avete sentito nella prima parte la telefonata che c'è stata oggi tra il presidente americano e il corrispondente di La 7, telefonate che avvengono in maniera periodica con i giornalisti internazionali, quelli accreditati alla Casa Bianca, una telefonata in cui Trump di fatto ha dato questa notizia, questo retroscena al G7 di Evian, che Meloni avrebbe implorato una foto con lui, e dice Trump: mi faceva pena e dunque l'ho fatta. Nella seconda parte invece il video di Giorgia Meloni pubblicato oggi: l'Italia non implora. Allora, è un attacco da bullo, si può dire così, da parte di Trump alla Presidente del Consiglio, che adesso ha ricevuto la solidarietà di Mattarella, delle opposizioni, anche degli altri leader europei, Macron e Sanchez, leggo qui in agenzia. Saluto Flavia Perina, giornalista della Stampa, ciao Flavia.
4: Buonasera, ben trovati a tutti.
3: Buonasera, Flavia, è la fine del loro rapporto, se c'è poi mai stato un rapporto veramente sincero tra i due?
4: È uno scontro molto personale, è uno scontro, e a differenza, Trump ha bullizzato più o meno tutti quanti i leader europei, dicendo a ognuno cose davvero fuori da ogni canone della diplomazia e delle relazioni tra alleati. Ma nel caso di Meloni io ci vedo una surplus, un surplus rispetto ad altre frasi che ha destinato ad altri, perché lei l'ha attaccata proprio sotto il profilo personale, come una leader che implora, che chiede una foto a tutti i costi. Credo che ci sia anche una forte componente di sessismo in questo tipo di atteggiamento, che è sicuramente più beffardo di quello riservato ad altri, e penso che proprio per il carattere molto personale di questo attacco e anche della replica di Meloni, che in fondo credo che nessun leader europeo gli abbia mai risposto a Trump dandogli del bugiardo così apertamente, penso che sarà uno scontro impossibile da ricucire.
3: C'è una componente di sessismo, sì, questa l'abbiamo colta anche noi. Chissà se Trump avrebbe parlato così di un Macron o di uno Starmer di turno con cui c'erano stati comunque dissapori in passato, però forse con un uomo avrebbe avuto un atteggiamento diverso, e questo anche che dici.
4: Sicuramente agli altri ha riservato tantissimi insulti. Di Starmer ha detto che non è Churchill, Macron ultimamente ha fatto una battuta sul fatto che la moglie gli ha dato un pugno, di Rutte ha detto la NATO non c'era quando ne avevamo bisogno, cioè tutti quanti sono passati sotto il suo atteggiamento da bullo, ma con Giorgia Meloni c'è un surplus di cattiveria, secondo me, che è dovuto al fatto che lei è una donna e Trump mi sembra una persona intrisa di maschilismo e di sessismo.
3: Invece Flavia, politicamente come si spiega secondo te un attacco così a quella che in Europa era sempre stata considerata anche da lei stessa la più grande alleata ideologica, quella che si definiva la pontiera? Significa insomma che forse le opposizioni dicono è il prezzo che si paga essere subalterni, questo?
4: Guarda, il prezzo, se noi guardiamo adesso con una prospettiva un po' più storica il rapporto tra Italia e Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno sempre considerato sotto qualunque leader l'Italia una sorta di provincia dell'impero che doveva soltanto obbedire. I leader che si sono messi di traverso l'hanno tutti quanti più o meno pagata cara, penso ad Aldo Moro nell'epoca del compromesso storico o a Bettino Craxi nella vicenda di Sigonella. Quindi il no italiano, il no dell'Italia, di un paese che appunto viene considerato una provincia dell'impero all'uso delle basi per la guerra nel Golfo, è stato giudicato inammissibile, e lo sarebbe stato probabilmente da qualunque presidenza americana. Trump si crede, cioè di recente si è paragonato, ha detto che è più potente di Gengis Khan, di

0: di Napoleone, di Mao, di Hitler, cioè è palesemente un uomo che si crede al di sopra di ogni regola e di ogni cosa, ed è ovvio che la reazione è proporzionata al suo superego. Ma io credo che qualunque governo, sotto qualunque amministrazione americana, non si sarebbe, avrebbe avuto difficoltà a dire no ad una precisa richiesta americana.
1: A prescindere, quindi dici, la vicinanza ideologica in fondo conta poco rispetto ad altri aspetti concreti dell'agire politico.
0: Sicuramente c'entra anche quella. Qua siamo di fronte alla fine di una storia. La simpatia e solidarietà col mondo MAGA della destra italiana finisce qua, no? E oggi guardate, basta guardare le agenzie dove dai ministri fino all'ultimo segretario di sezione della destra tutti dichiarano contro Donald Trump. È la fine di una storia che è stata per la destra italiana una illusione, perché davvero ha creduto che quella sintonia ideologica avrebbe potuto portarle consenso, opportunità e un ruolo internazionale, mentre invece è successo l'esatto contrario.
1: Decisamente sembra ormai questa la prospettiva. Grazie Flavia Perina, giornalista della Stampa, ciao, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Saluto adesso l'ambasciatore Pasquale Ferrara, ambasciatore docente di diplomazia e negoziato alla LUISS di Roma. Benvenuto Ferrara.
2: Buonasera a voi.
1: Ambasciatore, qual è la portata di questo scontro diplomatico di fronte al quale siamo?
2: Beh, sicuramente è un innalzamento di toni che non si era visto nel recente passato, anzi, diciamo, la doccia fredda viene dopo un momento in cui durante il G7 sembrava che ci fosse una riappacificazione, diciamo, anzitutto personale tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sotto il profilo, diciamo, diplomatico, il tema è che probabilmente è stato un errore puntare in tutti questi anni sull'affidabilità di Trump e invece stigmatizzando posizioni che hanno assunto altri leader come lo stesso Macron per quanto riguarda in particolare la Palestina, per esempio, o come Sanchez in occasione del vertice NATO sull'aumento al 5% del PIL delle spese militari, e probabilmente avevano ragione loro nel nutrire seri dubbi, diciamo, sulla come dire, linearità dell'approccio dei Trump.
1: Insomma. E sul Papa qualcosa ha provato a fare Meloni, a staccarsi come hanno fatto gli altri leader, non ha pagato, perché poi ha ricevuto un attacco pesantissimo che gli altri non hanno ricevuto allo stesso modo, però.
2: Sì, perché evidentemente, come si diceva prima, nel corso della vostra trasmissione, questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale, e in quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però, diciamo, io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, cioè, insomma, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute a una sorta di ostilità, per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
1: Lei dice, ambasciatore, le ripercussioni ora sono ancora più grandi proprio perché era più stretto il legame che c'era ideologicamente tra Trump e Meloni, e dunque di fronte ai dissapori delle scorse settimane, degli scorsi mesi, il colpo poi è ancora più duro per questo.
2: Sì, ma sicuramente, e credo che questa divaricazione sia stata molto avvertita anche da parte di Trump, proprio perché sul governo Meloni puntava come uno dei punti di forza per fare che cosa? Una cosa che è stata scritta nella strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, quella sostanzialmente di privilegiare i rapporti bilaterali con i singoli paesi europei, ma al tempo stesso scardinare tutto l'impianto istituzionale dell'Unione Europea. e quindi il venir meno di questo punto di riferimento in questa strategia, che è una strategia politica, diciamo, che la dice lunga sulla, sulla fragilità di questo tema dell'unità dell'Occidente, che in realtà è stato con Trump sempre un elemento illusorio più che sostanziale, a differenza di quello che forse era avvenuto nel, nel recente passato con altri presidenti americani.
1: Cosa dovrebbe fare l'Italia in casi come questo? Adesso le diceva attenzione ai colpi di testa, però è molto grave quello che è accaduto.
2: No, no, è sicuramente di grande impatto e noi non possiamo farci umiliare come, come nazione, appunto, per utilizzare una parola cara, diciamo, alla, alla Presidente del Consiglio, ma al tempo stesso però dobbiamo stare molto attenti a non spingere, diciamo, le cose troppo, troppo in là. Adesso ho visto che il ministro degli Esteri ha annullato un incontro che era stato previsto con Rubio negli Stati Uniti, quindi può essere una situazione, diciamo, di irritazione molto grave per un fatto molto serio che è avvenuto da poche ore, quindi diciamo aspettiamo che le cose decantino un po', però a un certo punto dovremmo cercare di capire quale strategia avere nei confronti degli Stati Uniti, di questi Stati Uniti, e in questo momento, appunto, dopo il percorso ormai di governo di quasi 4 anni, diciamo, mi sembra un po' tardi per cambiare diciamo direzione, quindi con gli Stati Uniti bisogna in ogni caso averci a che fare, ma bisogna averci a che fare in un modo molto più laico, secondo me, molto più come dire, pragmatico e molto meno ideologico in termini, appunto, di afflato con quel mondo del sovranismo multinazionale, sì, che ha dominato in questo momento la narrazione anche in Italia.
1: Sì, sicuramente per quanto riguarda la strategia adesso si brancola un po' nel buio con gli Stati Uniti dopo tutto quello che è successo, rispetto a quelle che erano le premesse iniziali, almeno, che aveva in mente Giorgia Meloni, che aveva in mente Fratelli d'Italia.
2: Ci può essere un vantaggio per l'Italia, finalmente riconoscere che il nostro vero punto di aggancio istituzionale, storico, politico è l'Europa e non, diciamo, appunto il grande alleato.
1: È molto ottimista, ambasciatore, la ringraziamo per essere stato con noi.
2: Speriamo tanto, ok, grazie.
1: Alla prossima. Buonasera. Pasquale Ferrara, ambasciatore, docente di diplomazia e negoziato alla LUISS di Roma. Un amore tossico, dunque, quello tra Meloni e Trump, che pare essere finito, e mi viene in mente questo brano. Ciao!

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, a Radio Popolare, l'Orizzonte. Adesso, prima di dare la linea al giornale radio, cambiamo decisamente argomento, lasciamo stare le beghe e i problemi tra Trump e Meloni. Parliamo di del taser, la pistola elettrica, uno strumento, un'arma controversa che è stata criticatissima in tutti questi mesi da quando si è deciso di darla in dotazione a diverse forze di polizia in diversi comuni, soprattutto per i danni che ancora non conosciamo bene sull'efficacia appunto di questo strumento, di quest'arma, e quali conseguenze può davvero causare alle persone. Ci parla tutto Matteo Lefos, che ci ha raggiunto in studio perché oggi è stato pubblicato un documento importante sul taser.
1: Buonasera Mattia e buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
0: Che documento è stato pubblicato oggi?
1: Allora, Antigone ha pubblicato un report su le conseguenze di quest'arma, che è in dotazione dal 2022 alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e anche alla Polizia locale. Lo sappiamo, il taser è un tema controverso. I sostenitori di quest'arma dicono che sia meno letale rispetto all'arma da fuoco e quindi riduce il rischio di feriti gravi sia tra gli agenti che tra le persone fermate. Il problema è proprio perché più leggero dell'arma da fuoco, potrebbe essere così utilizzato in maniera un po' più leggera, e chi ha problemi cardiaci o problemi vari nelle condizioni fisiche o psichiche può rischia parecchio. Sono stati almeno 7 i morti successivi all'utilizzo del taser, come dice il documento di Antigone. E quindi il taser poi ha delle linee guida, i poliziotti hanno delle linee guida che devono rispettare, no? Va mostrato senza essere impugnato all'inizio, poi se viene impugnato può essere utilizzato solo se la deterrenza visiva non produce effetto. I rischi, i poliziotti devono calcolare i rischi associati alla caduta della persona colpita in situazioni concitate. Questo è molto difficile ed ecco perché è un tema di grande dibattito. Come fa un poliziotto ad avere pienamente consapevolezza di tutte queste robe? E quindi, anche perché poi i morti ci sono stati, il tema fa discutere.
0: Tutte questioni aperte e controverse, ovviamente, di cui parliamo con Sofia Antonelli dell'associazione Antigone, curatrice appunto del rapporto sul taser di oggi. Benvenuta Sofia Antonelli.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera Antonelli. Quali sono i punti chiave del report che Antigone ha realizzato e presentato oggi?
2: Allora, il report, diciamo, l'abbiamo strutturato in due parti. Essenzialmente nella prima ricostruiamo una storia particolarmente interessante, devo dire controversa ma interessante, appunto quella della nascita, della diffusione del taser negli Stati Uniti. Diciamo, inizia a girare a fine degli anni 90 e poi piano piano arriva nel resto del mondo. In Italia, lo si diceva, è diventato proprio una presenza all'interno delle dotazioni delle forze di polizia a partire dal 2022. E quello che raccontiamo, che appunto è stato visto in America prima e in Italia poi, è questa narrazione, no? Si diceva il taser viene raccontato come un'alternativa alla pistola, come un'alternativa all'arma da fuoco, e quindi in questo caso appunto come appunto un'alternativa più sicura. Il fatto però è che il taser non viene spesso utilizzato come alternativa alla pistola, ma come ad altri strumenti, diciamo, di deterrenza, di de-escalation meno invasivi. Questo è il grande rischio. E quindi appunto la narrazione fatta anche dall'azienda Taser stessa, perché lo ricordo, Taser è soltanto uno dei dispositivi, appunto una delle pistole elettriche, prende il nome dall'azienda produttrice. La tesi dell'azienda produttrice è sempre stata che si trattava di un'arma all'inizio definita addirittura non letale, letale, poi meno letale, comunque da un'arma con pochi effetti sulla salute delle persone. Così non è, lo hanno dimostrato studi scientifici indipendenti e diverse inchieste giornalistiche. Quella più famosa è quella di Reuters del 2017, che ha documentato oltre 1000 decessi in Nord America proprio collegati all'utilizzo del taser. E in Italia, lo si diceva, dal 2022 ad oggi sono stati registrati 7 decessi collegati all'utilizzo del taser.
0: Certo.
2: Poi è sempre difficile in fase, diciamo, di autopsia capire, diciamo, le responsabilità, le concause, eccetera.
0: Sì.
2: Sicuramente, chiudo, insomma, un decesso avvenuto a Genova l'anno scorso, il medico legale ha proprio invece affermato che una delle concause era proprio lo sparo dei dardi elettrici del taser.
0: Un'arma dunque potenzialmente letale, questo ormai è un dato di fatto che si può dire, e da qui anche le preoccupazioni di molti osservatori anche del settore. Leggo qui in agenzia una dichiarazione di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che era con voi oggi alla presentazione del vostro rapporto alla Camera dei Deputati, e ha parlato della sindrome del poliziotto pigro che potrebbe essere connessa poi all'utilizzo del taser. Che cosa intende?
2: Esatto, la sindrome del poliziotto pigro viene chiamata così diciamo in America, dove si è proprio studiata, ci sono diversi studi che la raccontano. È quella dell'eccessivo utilizzo, l'eccessivo ricorso, anche laddove, diciamo, le circostanze non richiederebbero appunto un intervento di questo tipo, e quindi il taser viene utilizzato in maniera, diciamo, sproporzionata, una sorta di uso eccessivo della forza, e spesso non viene applicata anche tutta quella, diciamo, procedura di dissuasione di cui si parlava prima, no? Mostrarlo, minacciare l'utilizzo, eccetera eccetera, ma viene subito azionato anche laddove appunto le circostanze non lo richiederebbero. In America è stata appunto studiata, ha preso questo nome, e in Italia vediamo comunque nei casi di cui abbiamo notizia molto spesso appunto l'utilizzo del taser è probabilmente disposto in maniera appunto sproporzionata.
0: Senta Antonelli, voi avete presentato il rapporto alla Camera, però ormai questo governo, questo ministro dell'interno Piantedosi ha deciso che si va avanti col taser, nonostante tutti gli allarmi che arrivano da voi. Abbiamo giusto 30 secondi, se si può rispondere su questo.
2: Sì, è stata richiesta appunto anche l'acquisto di un numero crescente appunto di dispositivi. Noi siamo ovviamente contrari e chiediamo più chiarezza, perché c'è molta opacità sul tema. Chiediamo innanzitutto una commissione scientifica indipendente, chiediamo dei registri nazionali obbligatori che diano appunto luce all'utilizzo di questo dispositivo, e finché non c'è questa chiarezza chiediamo una sospensione cautelativa, fermare l'uso del taser fino a quando studi scientifici non ne garantiranno la sicurezza.
0: Perfetto, grazie mille Sofia Antonelli, buon lavoro Associazione Antigone.
2: Grazie a voi,
0: alla prossima. E grazie a Matteo Lefons, ciao Matteo.
1: Ciao Mattia.
0: E tra poco, dopo il giornale radio, parleremo ancora di abusi in divisa, possiamo dire così, violenze della polizia sicuramente. Il caso Cucchi ci insegna, tra poco c'è una notizia da dare proprio sul caso Cucchi e la trafila giudiziaria, la grande storia giudiziaria del caso Cucchi, che è arrivata forse a una parola fine. A dopo il GR.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Popolare Network.
0: .18:31, buonasera alle notizie. Trump su Meloni: mi ha implorato di fare la foto al G7, ho detto sì perché mi faceva pena. Per la Presidente del Consiglio è un bugiardo, si è inventato tutto. Con gli Stati Uniti è crisi diplomatica. Tajani e il presidente della Lombardia Fontana hanno annullato le loro missioni negli Stati Uniti. Solidarietà da Mattarella, da tutti i partiti. Le opposizioni dicono però rifletta sul rapporto con Trump. Libano, raid, vittime, trattative a rischio. Israele bombarda ancora il sud, uccisi anche 4 militari israeliani. Poi un nuovo cessate il fuoco, ma la questione libanese rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Più uniti, ma non del tutto. A Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orbán, ma sull'adesione di Kiev e su chi debba parlare con Mosca ci sono dubbi e distinguo. Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale, la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, 100.000 alloggi a fronte di almeno 600.000 famiglie bisognose. In parte ristrutturazione di case popolari, in parte incentivi ed edilizia privata convenzionata, critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso domani, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga almeno una settimana. Appuntamento con il giornale radio alle 19.30. Una buona serata, a più tardi.
11: Popolare Network.

0: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito. Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.

0: l'orizzonte delle
1: 18:35 minuti. Seconda mezz'ora dell'Orizzonte, oggi tra le notizie di oggi c'è anche questa, che sono state pubblicate le motivazioni sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, e adesso parliamo proprio di lui. Vi ricorderete, 3 mesi fa le sentenze della Suprema Corte nel processo che vedeva imputati 6 carabinieri del gruppo Roma. Alla fine la Corte condannò soltanto 2 di loro per aver cercato di depistare le indagini sull'omicidio di Stefano. Per gli altri 4 arrivarono 3 prescrizioni e l'annullamento di una condanna, quella al colonnello dell'Arma Lorenzo Sabatino. E oggi dunque si mette la parola fine con queste motivazioni. C'era già stata la sentenza ovviamente, ma con le motivazioni ancora di più, la parola fine sul processo sui depistaggi che per tanti anni ci ha accompagnato alla ricerca della verità su chi tentò di ostacolare le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Nelle 90 pagine di motivazione di oggi la Cassazione dice una cosa, scrive nero su bianco che ci fu la chiara volontà di impedire che il decesso di Stefano potesse essere ricondotto ai carabinieri del gruppo Roma. Noi abbiamo ospite, abbiamo il piacere di avere ospite adesso Ilaria Cucchi, che è senatrice di AVS, sorella di Stefano. Benvenuta Cucchi.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, con lei per...
2: Grazie come sempre.
1: No, grazie a lei per la sua disponibilità, ovviamente in questi momenti, anche per fare un po' di memoria storica, perché è fondamentale. Però innanzitutto le motivazioni di oggi, per soffermarci anche su quella frase che ho letto, quella che riconosce la chiara volontà di impedire il decesso di Stefano, è stata una chiara volontà messa in atto dai carabinieri del gruppo Roma. Poi, nonostante siano arrivate anche delle prescrizioni, si è arrivata all'annullamento di una condanna, che cosa significa avere quella frase scritta nero su bianco?
2: Significa moltissimo. Beh, diciamo, voi seguite questa vicenda da sempre, quindi sapete benissimo tutto quello che è accaduto in questi anni, magari lo raccontiamo per chi ci sta seguendo ora. Questa sentenza è così importante perché è proprio il frutto della fatica di tutti questi anni. Se pensate che per un lungo periodo c'è stato un processo sbagliato, con gli imputati sbagliati, con i capi di imputazione sbagliati, e tutto appunto, come dicono le motivazioni di oggi, per togliere tutti i sospetti per la morte di Stefano dai carabinieri. E tutto questo purtroppo avveniva però sulla pelle delle persone, sulla mia pelle, quella della mia famiglia, sì, ma anche quella di 3 poveri agenti della penitenziaria che sono fatti anni di processi da innocenti. Pensate un po', tutto questo per allontanare tutti i sospetti dal generale Casarza, per esempio.
1: Ecco, perché poi... concluda pure Cucchi.
2: Ecco, un'altra vorrei chiudere ricordando appunto le varie vittime di questi anni di processi sbagliati, e tra le tante vittime c'è Riccardo Casamassima, non dobbiamo dimenticarlo,
1: il primo grande testimone
2: di
1: certo.
2: Isa, che ha avuto il coraggio di raccontare quello che sapeva. Uso la parola coraggio non a caso, perché il povero Riccardo Casamassima ha pagato un caro prezzo sulla sua pelle semplicemente per aver raccontato la verità. E quindi, insomma, io credo che vada sempre ricordato, soprattutto quando si parla di carabinieri che sbagliano, per ricordare che per fortuna nostra non sono tutti così.
1: Il testimone che riaprì con la sua testimonianza appunto il processo su Stefano Cucchi. Senta Ilaria, la Cassazione, dicevamo, alla fine ha riconosciuto per i depistaggi solo 2 condanne, per il generale Casarza che lei citava è subentrata la prescrizione, per il colonnello Sabatino...
2: Beh, la prescrizione però non è una soluzione.
1: Non è una soluzione, certo, anzi questa frase che ora è scritta nelle motivazioni, nelle motivazioni è un tassello importante appunto, che va legato anche a Casarza.
2: Assolutamente, io trovo che queste motivazioni, come accennavo all'inizio, sono estremamente importanti. Per quanto mi riguarda sono soddisfatta, se si può usare il termine soddisfatta rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Però insomma non era così scontato, guardandoci indietro, accennavo ai processi sbagliati, quindi questa è sicuramente una vittoria enorme, una vittoria non mia, non di Ilaria Cucchi, ma sicuramente del dottor Musarò, per esempio, che ci ha dimostrato quanto la giustizia può essere uguale per tutti e soprattutto che con enorme impegno e sacrificio ha portato avanti dei processi cui i risultati non erano per nulla scontati, così come merito anche ovviamente dell'avvocato Anselmo. Insomma, io dico sempre che da soli non si fa niente. Evidentemente io ho avuto nella sfortuna, la fortuna di incontrare persone che ci hanno creduto fino in fondo e tornando alle motivazioni sono importanti, ma guardate, sono importanti anche quelle per l'assoluzione di Sabatino. Perché? Perché in pratica cioè, viene da chiedersi, ma in che mani siamo? Viene assolto, diciamo, viene motivata
1: Sì.
2: questa assoluzione dicendo che lui non, in buona sostanza non poteva rendersi conto di quello dei falsi che stava facendo il suo collega, nonché vicino di stanza, se non ricordo male. Quindi, insomma, fossi in lui non ne farei un vanto.
1: Decisamente. Senta, Ilaria Cucchi, questo era l'ultimo passaggio giudiziario sulla morte di Stefano, giusto? Diceva, ci sono stati anche vari processi bis, i depistaggi, l'omicidio preterintenzionale, ovviamente, per la morte di suo fratello. Questa era praticamente l'ultimo passaggio, non ci sono più processi aperti adesso, o sbaglio?
2: Direi che abbiamo chiuso un lunghissimo capitolo.
1: Era l'ultimo, dunque, che, se posso chiederlo, come si sente oggi? Sono passati 17 anni, 17 anni.
2: Ma secondo lei come mi posso sentire?
1: Certo.
2: Non, sicuramente, ripeto, sono molto soddisfatta, sempre che questo sia il termine adatto, ma ovviamente guardandomi indietro, la domanda che mi faccio è: ma davvero una famiglia deve sacrificarsi così tanto per ottenere la verità? E poi leggendo questa sentenza c'è anche la rabbia che era un po' quella che le accennavo prima, di dire quindi dobbiamo dire che ci sono due pesi e due misure, quindi la vita di Stefano Cucchi valeva molto molto meno della carriera dei vari generali. Ecco, un po' d'amarezza, sì. Ma per fortuna, siamo arrivati fino alla fine.
1: Ilaria Cucchi, grazie davvero per essere stata con noi anche in questa giornata.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima,
2: Grazie a voi.
1: alla prossima. E buon lavoro, Ilaria Cucchi, senatrice di AVS Alleanza Verdi Sinistra Sorella di Stefano Cucchi.

0: Cambiamo decisamente pagina, un'altra delle notizie di oggi. La morte triste, anche questa ovviamente per tutti gli amanti del calcio, di Igor Protti. Tra i calciatori più amati degli anni 90 e 2000, soprattutto più amati in una città che non è per nulla banale. Livorno, dove divenne una bandiera. Oggi abbiamo sentito il sindaco, l'ex sindaco della città di Livorno, quello che gli diede la cittadinanza onoraria, perché appunto gli venne conferita anche questo grande onore dalla città di Livorno. Lo ha fatto Matteo Lefons, che è riuscito a raggiungere l'ex sindaco appunto di Livorno, Alessandro Cosimi. Ci ha raccontato un po' quello che era il personaggio Igor Protti, il calciatore, soprattutto l'uomo e il suo legame con quella città, quella di Livorno. Qui siamo legati in qualche modo anche noi, sentite.
1: Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare una situazione che era una situazione emozionale, che era quella del calcio livornese, attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo, e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose, perché era uomo che aveva visto un sacco di cose, di vicende, di posti, e poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo, che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco, e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto.
2: Che ricordi ha lei dell'uomo, se ci può anche raccontare un episodio in particolare?
1: Senta, l'uomo era un uomo buono, ma delle volte quando si dice buono si sottende un po' di stupidità. No, era un uomo intelligente, buono, volto verso questa cosa che le ho detto, di rendere un po' della fortuna che aveva avuto. Lui si sentiva parte importante di questa comunità e lo poteva dimostrare anche in quelle volte che magari sorridendo andava a giocare con un mucchio di scarponi amici, e che arrivava lui, allora tutti impazzivano dalla contentezza. Mi ricordo una volta in una partita fatta di calcio a 5, lui fece una cosa incredibile, arrivò, si cambiava, o arrivò uno che faceva un po' il prepotente, non l'aveva visto, se guardate l'ora al pallone perché lo vedo più, poi vide lui e si inginocchiò, cioè, ma era una cosa simpatica, sorridente ovviamente, no? E lui era un uomo così, non aveva elementi di arroganza mai. Questo forse era la cosa più bella che ho conosciuto di Igor.
2: Lui veniva da una famiglia di sinistra e lo ha comunque sempre rivendicato, aveva degli ideali forti.
1: Certo, io le devo dire la verità che anche egoisticamente per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport, e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale, e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stata una persona amica, amico della città, e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione. Non era davvero una persona che avesse spocchia o che in qualche modo abusasse o cercasse vantaggi dalla situazione in cui era vissuto.
0: L'ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, intervistato da Matteo Lefons su Igor Protti. Tra poco parliamo di Marrakesh, non scherzo, eh?

0: nuovi friends. Pezzone questo di Marrakesh con Gue Pequeño all'orizzonte di Radio Popolare. Rieccoci, ben ritrovati. Saluto anche Roberto Maggioni. Ciao Roby.
1: Ciao, ciao Mattia, sorridi.
0: Sì, sorridiamo.
1: Non sei abituato a mettere Marrakesh.
0: No, infatti è stato un grande traguardo della mia carriera radiofonica. Queste sono contento anche perché parliamo di Marra, non a caso in questa pagina di Metro Regione, questa pagina del locale. Vi ricorderete, gli ascoltatori sicuramente lo ricordano, fu un evento grandioso quel concerto organizzato da Marra nel suo quartiere, il quartiere da cui è nato Barona, e adesso incominciano ad arrivare dei frutti interessanti, no?
1: Sì, infatti 2 mesi fa il Marra Block Party alla Barona è stato un evento diciamo senza precedenti in Italia, perché quella dei block party, dei rapper affermati ma che arrivano dalle periferie, è una pratica statunitense, americana. In Italia non se ne sono forse visti di queste dimensioni, delle dimensioni di un rapper come Marrakesh. Marrakesh l'ha portata questa pratica nel suo quartiere, la Barona, un omaggio al posto chiaramente nel quale è cresciuto, con un grande concerto aperto a tutto il quartiere. Oggi, come dicevi, è stata resa nota la cifra raccolta con il concerto, con il block party, e anche la destinazione dei fondi, dove andranno questi soldi. Quindi anche un esempio di trasparenza degno di nota nel rapporto tra pubblica amministrazione, in questo caso un artista, e poi chi segue l'artista e chi segue la pubblica amministrazione. E la cifra raccolta è stata di 263.500 euro. Con un post su Instagram il presidente del municipio 6, che è il municipio della Barona, Santo Miniti, ha dettagliato anche come saranno spesi questi soldi, le tempistiche, gli step, insomma tutta una serie di informazioni, appunto, che, come dicevo, mi sembrano anche un bel esempio di trasparenza nel rapporto tra amministrazione e cittadini. Dovremmo averlo al telefono con noi, Santo Minniti.
0: Eccolo qua, benvenuto.
2: Sì, Minniti. Sono qui, eccomi, buongiorno, buongiorno.
1: Beh, allora, anzitutto promessa mantenuta, perché i fondi raccolti andranno al quartiere, come avevate detto, come Marrakesh aveva detto, nella massima trasparenza. Quali sono i progetti che avete individuato?
2: Ma allora, diciamo che questo il concerto nasce proprio con l'idea di restituire il successo e l'occasione di riscatto che Marrakesh ha avuto al suo quartiere. Questa, diciamo, è la base di riflessione che abbiamo iniziato a fare qualche mese fa, e vanno in questa direzione i progetti che abbiamo deciso di finanziare. E come prima cosa, questo è stato un grande desiderio dell'artista che stiamo concretizzando, quello di riqualificare l'area sportiva della scuola media che lui ha frequentato, la scuola di Via De Nicola. E stiamo lavorando con gli insegnanti, con la dirigente scolastica e con gli alunni, anche con i ragazzi e le ragazze della Barona, per decidere come rifare quest'area sportiva. E questo, diciamo, è un intervento molto importante, perché i campetti effettivamente erano in stato abbastanza ammalorato, e diciamo ridare un po' di bellezza anche attraverso lo sport ai ragazzi è una cosa che ci sembrava particolarmente importante. Quindi questo è il primo intervento. Poi ci sono interventi un po' più di servizio. E in particolare, beh, voi sapete che Marrakesh, anche nei suoi testi, fa molta attenzione al tema del disagio psicologico, sì, anche soprattutto quello in età adolescenziale. È un tema che è molto presente, che sta un po' esplodendo anche in questo periodo. E quindi riusciremo a finanziare il supporto psicologico gratuito per centinaia di ragazzi e di ragazze della Barona. Quindi questo è il secondo grande intervento che faremo. Stiamo lavorando anche per la realizzazione di uno studio di registrazione musicale, e anche quello nascerà in Barona, finanziato dal Marra Block Party, e l'idea è proprio di fare anche un progetto di gestione da parte dei ragazzi. Cioè il sogno è che questo progetto dia, da un lato, possibilità alle ragazze e ragazzi di registrare a prezzi molto contenuti, e dall'altro lato quello di far sì che questa cosa diventi magari anche un'occasione di lavoro per alcuni ragazzi della Barona. Quindi questi tre progetti sono i progetti più grandi. Poi abbiamo, diciamo, attenzione anche ad alcuni altri aspetti.
1: E quali
2: e
1: sono?
2: In particolare stiamo lavorando a un progetto sul supporto alimentare. E noi abbiamo una rete di associazioni, una rete del terzo settore che già si occupa di raccogliere, diciamo, beni alimentari e distribuirli alle famiglie in difficoltà. E grazie anche a uno sponsor che è Lactalis, abbiamo ricevuto una donazione anche di beni alimentari, e dal Marra Block Party, diciamo, arriveranno le risorse poi per poterli distribuire in tutto il municipio. E poi in ultimo, ultimi due progetti, diciamo, su cui stiamo lavorando, come potete vedere, diciamo che il palinsesto è molto ricco. Da un lato abbiamo l'idea di fare alcune riqualificazioni artistiche del quartiere, perché la street art, i graffiti fanno veramente parte della cultura della Barona da sempre, abbiamo tantissimi grandi artisti, e quindi l'idea è quella di coinvolgere ragazze e ragazzi su questi progetti di riqualificazione artistica, e quindi, diciamo, sorgeranno nel quartiere. Un'ultima cosa, sì, con cui ci lasciamo è un appuntamento all'anno prossimo, perché nella prossima primavera faremo una nuova festa di quartiere, il Barona Street Festival, dove saranno protagonisti la musica, lo skate, la break dance, insomma tutte le varie forme di espressione giovanile del nostro territorio. Stavolta però il protagonista non sarà Marra, ma saranno proprio i giovani emergenti del quartiere di tutta Milano.
0: Eh sì, un percorso dunque che continuerà anche nei prossimi anni. Senta, Minniti diceva come Marrakech era molto interessato ad alcune delle tematiche che poi si sono tramutate in dei progetti come il disagio giovanile. In questi due mesi c'è stata un'interlocuzione proprio con Marrakech anche nell'ideazione degli altri progetti, nel percorso da strutturare poi all'interno del quartiere?
2: Guarda, lui ha avuto una grandissima umiltà nel costruire questa cosa. L'abbiamo un po' costruita veramente a quattro mani col territorio. Con lui l'interlocuzione è partita dall'ideazione addirittura del concerto. Inizialmente si immaginava di farlo in un parco, poi abbiamo deciso proprio di farlo invece in mezzo alle strade, in mezzo alle case popolari, perché, diciamo, il messaggio che volevamo dare era riportare al centro quei ragazzi e quelle ragazze che vivono in quei contesti popolari. E il parco, sai, è già una realtà che tutti i giorni è a disposizione delle persone. Invece noi volevamo dare ai ragazzi in esclusiva quasi uno spazio tutto loro per quella giornata, per cui si è deciso di farlo proprio in una strada, in una grande strada della Barona. Ma anche l'idea di vendere biglietti cartacei, cosa che, diciamo, non si usa molto
0: e questo
2: più fare,
0: è stato un po' quello che ha portato poi
2: al
0: concerto. E poi dopo il concerto, esatto, cosa è successo?
2: In realtà già dal concerto noi abbiamo già iniziato a immaginare quali dovevano essere le ricadute territoriali, quindi tutti questi progetti di cui parlo sono comunque stati tutti condivisi e ideati insieme a Fabio, insieme all'artista Marrakech. E toccano tantissimo le corde dei testi della sua musica, che è una musica molto introspettiva, soprattutto negli ultimi album, che parla tantissimo delle difficoltà che vive un ragazzo o una ragazza che nasce in un quartiere popolare. E l'obiettivo era veramente di tutto questo, era anche dare a loro quel messaggio che il tuo indirizzo non dice nulla del tuo valore, non dice nulla del tuo destino, del tuo futuro, dice semplicemente dove vivi, ma da lì poi tu puoi arrivare dovunque, se hai giustamente qualcuno che ti ascolta, qualcuno che ti aiuta. Per cui da lì poi è nata l'idea di tutti questi progetti, che sia aiuto psicologico, aiuto alimentare, aiuto ad esprimersi attraverso la propria musica e tutto il resto.
0: Perfetto, Minniti, ci vediamo, penso,
1: alla Barona Street Festival di sicuro, ma anche esatto, a seguire un po' passo passo l'evolversi dei progetti che avete finanziato, perché appunto è un bel esempio di trasparenza e sarà anche interessante seguirli, sì.
2: Certo. Guarda, a settembre contiamo di tagliare il nastro della nuova area sportiva scolastica.
1: Ci saremo.
2: Se volete venire a trovarci in Barona, ci farà piacere. Poi Barona Street Festival, magari, dai, sarebbe bello anche fare qualche collaborazione.
0: Perché no?
2: Perché la musica sarà protagonista anche con voi.
0: Perché no? Lo Street Festival sicuramente potrebbe essere una bella idea. Grazie, sì. Santo Minniti.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Presidente del municipio 6. Grazie, Robby Maggioni. Ciao.
1: A dopo, Metro.
0: Ora Esteri, Martina Stefanoni, ciao.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
14: Sommario della puntata. Israele ed Hezbollah concordano un cessate il fuoco nel sud del Libano dopo una notte di bombardamenti, ma la fine dell'occupazione non è sul tavolo. Mondialità, gli effetti sul mondo delle tregue contemporanee del Medio Oriente. Regno Unito, si stringe il cerchio attorno a Starmer. La vittoria di Burnham a Makerfield rappresenta una vera sfida alla sua leadership. Francia, il poliziotto che ha ucciso Nahel Merzouk 3 anni fa ha sparato un colpo assolutamente non necessario. Il difensore dei diritti chiede provvedimenti disciplinari. Lavoro in cambio di sesso. Un'inchiesta svela i legami tra il colosso energetico francese Total Energy e un'epidemia di abusi sessuali in Mozambico. A 10 anni dalla morte di Berta Cáceres continua la ricerca dei responsabili per la sua uccisione. In esteri, l'intervista alla figlia Bertita. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Partiamo dalla situazione in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran, che erano stati previsti per oggi in Svizzera, sono stati rinviati a data da definirsi e l'Iran ha citato gli attacchi israeliani in Libano come motivazione, attacchi che nelle ultime ore hanno causato almeno 47 morti libanese, mentre 4 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha condannato fermamente le operazioni militari israeliane e ha messo in guardia dalle immediate conseguenze delle azioni di escalation e ha detto che gli Stati Uniti sono direttamente responsabili, citando proprio le violazioni del memorandum di pace firmato il 17 giugno. Poi nel primo pomeriggio Israele ed Hezbollah, il gruppo appunto libanese, hanno annunciato di aver raggiunto un cessate il fuoco che sarebbe entrato in vigore alle 16 ora locale, quindi le 3 del pomeriggio in Italia. I raid sono andati avanti anche dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, ma questo cessate il fuoco riguarda il Libano del Sud ed è questa una novità. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Medio Oriente.
15: Sicuramente è interessante notare che, almeno come l'hanno presentato, si riconosce Hezbollah come controparte diretta, senza passare per Beirut, e questo è un primo dato, diciamo. Però sul terreno è interessante notare come l'accordo, possiamo definirlo globale, quello del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che includeva il Libano, includeva quale Libano? Includeva Beirut, non includeva il sud del Libano. Quindi la dinamica delle ultime ore ci racconta che Israele annuncia l'uccisione di 4 soldati israeliani in Libano. Israele dice allora che Hezbollah ha violato il cessate il fuoco precedente, muoiono tra ieri e oggi, ieri 28, oggi 25 persone, tra cui civili, e alle 3 ora italiana si annuncia un cessate il fuoco diretto. Cosa vuol dire? Che finalmente il sud del Libano viene incluso, viene riconosciuto come un territorio di cui si può negoziare? Questo soltanto, diciamo, le prossime ore, i prossimi giorni ce lo possono dire. E poco dopo le 15 ore, ora italiana, sono proseguiti i bombardamenti israeliani. Se le cose effettivamente dovessero reggere anche nel sud del Libano, ovvero no raid israeliani, no attività di resistenza anti-israeliana da parte di Hezbollah in Libano, saremo in effetti di fronte a un cessato del fuoco anche per il sud del Libano. Ma questo, lo ripeto, non è la fine dell'occupazione israeliana, non c'è alcun elemento nell'accordo che intima gli israeliani di ritirarsi. Quindi ci si chiede anche cosa significa cessato del fuoco e perché mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il

0: diciamo, guardando proprio ora per ora, giorno per giorno, gli atteggiamenti dei vari attori negoziali. E mesi fa o settimane fa, che il Libano fosse dentro all'accordo globale non era scontato. Poi a un certo punto hanno inserito il Libano e su quello gli Stati Uniti hanno cominciato ad accettarlo senza porre condizioni, ovvero a dire va bene, dobbiamo mettere dentro anche il Libano. Ma con il caveat che dicevo prima, ovvero non si attacca Beirut e non si attacca Israele. Dentro a questa equazione rimaniamo fuori il sud del Libano. Poi a un certo punto, visto che a questo punto il Libano, come l'hanno inteso nella forma minima, diciamo Beirut, è stato inserito anche nel memorandum d'intesa e la famosa dichiarazione, no, quella dell'altro giorno di Trump, in cui ha detto basta israeliani, voi con Hezbollah non ce la fate, lasciamo fare, chiediamo ai siriani di farlo che lo sanno fare meglio, voi ogni volta tirate giù un palazzo, ma non funziona così. Quello è stato un altro spostamento importante. Hanno mandato un segnale, secondo me, all'Iran per dire noi Stati Uniti siamo in qualche modo d'accordo nel proteggere i civili libanesi. Vediamo fino a quanto regge, come dici tu, questa cosa, però lo spostamento c'è stato, anche discorsivo da parte di Trump. A quel punto, secondo me, lo stesso Iran che nei media, insomma, secondo i media israeliani del Golfo e anche libanesi, degli attori che ha mediato insieme all'Arabia Saudita, al Qatar e agli Stati Uniti l'accordo, il cessato il fuoco, quello di oggi, delle 15, lo stesso Iran si è sentito, secondo me, di mettere sul tavolo una carta in più, ovvero non soltanto più Beirut, ma anche i raid. Gli israeliani che sono avvenuti in queste ultime ore devono cessare. I raid sono stati intensi da ieri sera a oggi. Per dirla in maniera estremamente sintetica, l'Iran sta guadagnando fiducia e quindi si sta allargando a livello negoziale, provando a mettere piano piano delle fiche sul tavolo. Prima il Libano non c'era, poi c'è nel senso Beirut, adesso c'è Beirut più qualcosa. Da vedere questo qualcosa. Al netto di questi spostamenti che hanno un breve termine di durata. Sul terreno Trump può fare quello che gli pare, vincere, perdere elezioni di medio termine, può andarsene, può rimanere a Casa Bianca, può cambiare la Costituzione, può fare quello che vuole, ma sul terreno gli attori forti, locali, rimangono. Israele e Hezbollah, noi e te, tra 2 o 3 anni, continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno, con questo modo di fare, rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2 o 3 anni gli Hezbollah si sono, diciamo, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi, dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto, che sia statuale, non statuale, mettici quello che tutte le analisi che vogliamo. Insomma, qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia liberarsi dal sud del Libano, a meno che non succedano grandi sorprese. Dubito, secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Non mi stupirei se tra 10 anni stiamo ancora parlando di questa cosa. Posso essere smentito, magari lo sarò, però secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
1: E questa tregua si inserisce nel solco di una lunga serie di tregue fragili e temporanee che hanno segnato il Medio Oriente nell'ultimo anno. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Nella confusione totale, in mezzo a continue smentite, le acque del Golfo Persico sembrano finalmente destinate a tornare alla normalità. Il conflitto è stato promosso da Israele, seguito a ruota dagli Stati Uniti per fermare il programma nucleare iraniano, ma nel frattempo la crisi che ne è derivata ha dispiegato un'altra serie di questioni che va ben al di là della capacità di arricchimento dell'uranio di Teheran. Anzitutto emerge una lotta per l'egemonia geopolitica nel Medio Oriente, tra le due potenze militari dell'area, Israele e Iran. Eliminata la potenza di fuoco iraniana, obiettivo che tuttavia non pare essere stato conseguito, Israele non avrebbe più antagonisti nella sua area geografica vitale. La supremazia delle sue forze armate, il monopolio sulle armi nucleari sarebbe una totale garanzia di sicurezza. Per questo la mossa israeliana aveva un bersaglio dichiarato, l'Iran, e uno colto e molto ravvicinato, cioè l'estirpazione di Hezbollah dal sud del Libano. Per gli Stati Uniti l'obiettivo si fa più fumoso. L'intelligente risposta iraniana ai bombardamenti, mirata a bloccare lo stretto di Hormuz, attaccare gli alleati locali di Washington e colpire basi militari statunitensi, ha messo a nudo una verità. Ai paesi del Golfo, per essere al sicuro, non basta più ospitare basi a stelle e strisce. Infatti, nel frattempo, si sta delineando un'iniziativa diplomatica finalizzata a coordinare militarmente Pakistan, Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Si creerebbe così una specie di NATO sunnita, risultato indesiderato sia a Tel Aviv Aviv sia Washington. Alcuni osservatori ne deducono che l'Iran sta uscendo vincitore da questo confronto. Non è così. Per resistere l'Iran ha sacrificato la pedina libanese, indebolendosi. Inoltre si trova con una classe dirigente di mezz'anni.

0: Emirati, con una situazione interna difficile che già prima del conflitto era compromessa dal punto di vista economico e la cui evoluzione ancora non si riesce a valutare con chiarezza. Comunque sia, si sta andando verso una normalizzazione dello scenario medio orientale, con un'eccezione, la situazione palestinese. La tregua a Gaza è una farsa, il Board of Peace una barzelletta, mentre drammaticamente seria l'ipotesi dell'occupazione totale da parte israeliana di quelli che dovevano essere i territori dello spiccato futuro Stato palestinese. Bisognerà capire come uscire dal ritornello che recita due popoli, due stati, perché l'ipotesi di due stati è ormai un miraggio. Per Israele, che sta andando verso il voto, si pone una questione centrale: cosa fare con i milioni di palestinesi che resteranno dentro i confini della grande Israele? Apartheid o federazione? Su questo si gioca il destino del paese, già profondamente lacerato dalle sempre più insanabili differenze di vedute tra le diverse tribù che lo compongono. Con la pessima gestione del conflitto iraniano, gli Stati Uniti hanno perso definitivamente il loro ruolo di pacificatori, capaci di imporre l'ordine con le buone e con le cattive. Hanno inanellato un fallimento dopo l'altro, dell'Ucraina al Golfo, cui non fa certo da contrapesso il tanto declamato successo in Venezuela con il sequestro di Nicolás Maduro. Bisognerà capire se sulle macerie che resteranno sul terreno alla fine del secondo mandato di Trump si riuscirà a ricostruire un ordine multilaterale degno di tal nome. La Cina, che è rimasta formalmente fuori da tutte queste turbolenze, non vede l'ora, perché in quel contesto si vedrà effettivamente chi conta di più e chi conta di meno nel mondo del XXI secolo.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle

0: Ne ora nel Regno Unito perché si è aperta una vera e propria sfida alla leadership del premier Keir Starmer dopo che Andy Burnham ha vinto le elezioni supplettive a Markerfield, quindi è tornato in Parlamento e ora può davvero lanciare la sfida a Starmer con l'obiettivo di sostituirlo al vertice dei Labour e quindi del governo. Sentiamo Daniele Fisichella.
1: Andy Burnham, 24,927.
2: Meno di 25.000 voti possono aver cambiato il corso politico della Gran Bretagna.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: A Markerfield, un piccolo centro ad un'ora da Manchester, ha vinto Andy Burnham, ex sindaco proprio di Manchester, laburista, che dal nord dell'Inghilterra, del quale è stato qualche anno fa ribattezzato il re, the King of the North, è pronto ad andare a Westminster per prendersi la guida del partito e anche del paese.
3: We are going to lay out a new path for Britain. There was a risk that we would carry on seeing Britain and the politics of our country go down a path towards greater darkness. We will bring people back together.
2: La vittoria di Burnham era annunciata, si trattava pur sempre di un seggio storicamente rosso, ma aver sconfitto i nazionalisti di Nigel Farage dopo la disfatta delle elezioni locali di maggio è comunque una buona notizia per la sinistra britannica. Adesso però si apre uno scenario nuovo perché Burnham non ha mai fatto segreto di voler sfidare il Premier e Keir Starmer non è uno che si tira indietro.
4: I don't think that's a good thing for the country to plunge us into chaos, but if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
2: Il primo ministro è pronto ad accettare la sfida nonostante in molti gli chiedano di farsi da parte. La sua popolarità è ai minimi storici e il Labour, nonostante una maggioranza record ottenuta alle elezioni 2 anni fa, oggi nei sondaggi è dietro a Reform UK. Starmer si prenderà tutto il weekend per rifletterci. Una corsa alla leadership in questo momento storico rischia solo di far aumentare l'instabilità politica del Regno Unito, mentre andare ad elezioni anticipate anche con un nuovo leader rischia di consegnarlo ai populisti.
5: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: Chiuderà in Francia a 3 anni dalla morte di Nahel Merzouk, il giovane ucciso nel 2023 da un colpo di arma da fuoco sparato dalla polizia a Nanterre. Il difensore dei diritti ha pubblicato oggi le conclusioni della sua indagine sulle dinamiche del ragazzo. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Il difensore dei diritti, autorità amministrativa indipendente, ha chiesto al Ministero dell'Interno di ingaggiare una procedura disciplinare contro il poliziotto che 3 anni fa, il 27 giugno 2023, a Nanterre, in periferia di Parigi, uccise con un colpo di pistola al petto a bruciapelo un ragazzo di 17 anni, Nahel Merzouk, alla guida di un'auto a noleggio che cercava di sfuggire ad un banale controllo stradale. Magari l'atroce errore di un poliziotto di 38 anni, padre di famiglia, lodato dalla gerarchia, con tanto di encomi ufficiali, tra l'altro dal famigerato e sinistro ex prefetto di Parigi Didier Lallement, per l'azione di repressione, o secondo la formula ufficiale di mantenimento dell'ordine pubblico, durante la rivolta dei gilet gialli. Atroce errore magari, ma pur sempre un omicidio volontario, secondo la procura di Nanterre, che ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio e all'epoca la detenzione provvisoria, durata 4 mesi. In un clima di tensione sociale, dopo la settimana di insurrezione dei giovani delle Baglie in tutta la Francia, seguita la morte di Nahel. La Corte d'Appello aveva riqualificato il reato del poliziotto in violenze aventi causato la morte, ma qualche giorno fa la Cassazione ha annullato il giudizio della Corte d'Appello, aprendo la strada ad un processo per omicidio. Così la situazione giudiziaria. Ma la richiesta del difensore dei diritti, supportata dalle 39 pagine di conclusione dell'inchiesta indipendente, è di sanzione disciplinare, che non c'è stata né dal Ministero né dalla gerarchia. Il poliziotto è stato pienamente reintegrato con l'integrità della paga e dei contributi regressi anche durante la detenzione preventiva, con tutti i premi d'anzianità, senza un solo giorno di sospensione salariale. È stato certo mutato, ma per una destinazione di sua scelta, da cui la richiesta ufficiale di sanzione al Ministero dell'Interno da parte dell'autorità amministrativa indipendente, che di fatto si chiede come mai un poliziotto che, secondo tutte le inchieste ufficiali, che siano amministrative, disciplinari o giudiziarie, ha infranto numerose volte nel corso dello stesso intervento diverse regole, tanto di ingaggio che di procedura e infine deontologiche, nonché non rispettato consegne e orientazioni tanto di intervento che di politica penale trasmesse dalla gerarchia, non incorra in nessuna sanzione amministrativa e disciplinare. Domanda tanto più ingombrante e legittima che la catena di infrazioni ed errori di giudizio del poliziotto si concludono con l'omicidio di un ragazzo di 17 anni per resistenza pubblico ufficiale. Per gli avvocati della famiglia di Nahel, l'assenza di sanzioni è l'ulteriore segnale palese dell'unità di corpo tra le forze di polizia e della protezione dello Stato di cui possono godere, anche a discapito o malgrado la giustizia. Un segnale reiterato per il quale la Francia è già stata denunciata tanto di fronte alla Corte Internazionale dei Diritti che da ONG e associazioni come Amnesty o la Lega dei Diritti Umani, e che il difensore dei diritti chiede di correggere con la domanda di sanzioni contro il poliziotto indirizzata oggi al Ministero dell'Interno.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Lavoro in cambio di sesso è quanto emerge da un'inchiesta sui legami tra il colosso energetico francese Total Energies e un'epidemia di abusi sessuali in Mozambico. Shauki Senussi ne ha parlato con Simone Ogno di Recommon, che ha contribuito all'inchiesta.
3: Sì, è un'inchiesta che è uscita un paio di giorni fa ed è stata curata da un consorzio internazionale di media indipendenti guidate da Forbidden Stories, a cui hanno partecipato anche altre organizzazioni come ad esempio Source Material, e poggia su altre inchieste realizzate in passato dalla stessa Source Material, da Le Monde, soprattutto da Politico a novembre del 2024, che descrivono un contesto di sistematica violazione dei diritti umani a Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dove soprattutto nella penisola di Afungi insistono due progetti in fase di realizzazione, che sono il progetto Mozambique LNG della multinazionale francese Total Energy e Rovuma LNG in procinto di essere costruito, di ExxonMobil e dell'italiana Eni. In passato queste inchieste hanno mostrato come ci fosse un contesto di sistematica violazione dei diritti umani della popolazione civile, sia da parte degli insorti, dei gruppi armati nell'area, ma anche da parte dell'esercito mozambicano, che fino a ottobre del 2023 era supportato finanziariamente e materialmente da Total Energy in maniera diretta, e poi in maniera indiretta, perché davano i soldi a Total Energy, anche dal consorzio formato da ExxonMobil ed Eni. Ecco, l'inchiesta uscita due giorni fa riprende alcune di quelle investigazioni e fa un focus preciso appunto su un contesto sistematico che è perdurato non solo negli anni passati, ma fino all'anno scorso, almeno rispetto a quelle che sono state le rivelazioni, di episodi di abuso e sfruttamento sessuale nei confronti di donne e ragazze, sia da parte dell'esercito mozambicano, ma anche da uomini legati al progetto Mozambique LNG. E l'investigazione ha mostrato, tramite interviste di campo corroborate da alcune documentazioni, tra cui un leak di un documento inedito delle Nazioni Unite, un rapporto e altra documentazione che in passato anche noi di Recommon avevamo ottenuto tramite delle richieste di accesso agli atti, come dal 2021 in avanti, quindi fino al 2025 almeno, tutto questo sia avvenuto, colpendo appunto nel corpo e a livello psicoemotivo tantissime donne e tantissime ragazze nella regione di Cabo Delgado. E soprattutto questo report delle Nazioni Unite diventa un elemento fondamentale, anche perché non è mai stato pubblicato, quindi c'è stato il leak di questo documento. Il fatto che sia trapelato rischia di conferire un quadro ancora più chiaro di quello che è il contesto dove vanno a trovarsi questi progetti.
4: Se ho capito bene, lo dice anche il titolo, donne vengono tra virgolette adescate, se volete lavorare dovete fare sesso.
3: Esatto, ci sono tantissime di queste testimonianze, tante delle quali appunto coincidono sia dal report, quindi ci sono due fonti primarie che dicono questo: innanzitutto il report delle Nazioni Unite con appunto le interviste a tantissime di queste sopravvissute, e poi il doppio check risulta anche che alcune di queste persone furono già intervistate proprio per le inchieste giornalistiche passate portate avanti da soprattutto da Source Material e da Le Monde. E appunto ci sono delle testimonianze che sono anche difficili da leggere, da raccontare, per non entrare troppo nei dettagli di quello che è successo, appunto l'invito è leggerlo, però appunto anche per dare il contesto c'è la testimonianza di una donna, Monjauma, di 27 anni, madre di due figlie, appunto il nome naturalmente è stato cambiato per motivi di sicurezza, che appunto dice che si è trovata costretta a fare questo perché non ci sono posti di lavoro, non ci sono mezzi di sussistenza, quindi tante ragazze e tante donne devono ricorrere ad altri modi per provvedere ai figli e alla famiglia, tra cui quella di prestarsi a questi ricatti sessuali sia da parte dell'esercito che anche dalle persone che lavorano dentro il progetto Mozambique LNG di Total Energy.
0: È 10 anni dall'uccisione dell'attivista honduregna Berta Cáceres, la sua famiglia continua a combattere per la verità. Oggi è passata in radio sua figlia Bertita, l'ha intervistata Elena Mordiglia e potrete sentire l'integrale questa sera alla trasmissione Sui Generis. Noi ve ne proponiamo un estratto, prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
5: Pues este año se presentó un informe por parte de un grupo internacional de investigación.
6: Quest'anno è stato presentato un rapporto da parte di un gruppo internazionale di investigazione, chiamato Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti, costituito con il patrocinio della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Questo rapporto mostra, con prove schiaccianti, le responsabilità che dovrebbero essere attribuite dalla Procura dell'Honduras a quelli che noi abbiamo sempre indicato come gli autori intellettuali del crimine, le persone che hanno ordinato e finanziato la sua uccisione e che continuano a godere dell'impunità. Un aspetto importante di questo rapporto è anche quello di evidenziare il finanziamento internazionale ricevuto dall'impresa honduregna che intendeva costruire il progetto idroelettrico, i cui finanziatori, secondo le conclusioni dell'indagine, non solo hanno sostenuto le violazioni sistematiche dei diritti del popolo Lenca, ma hanno anche fornito il denaro con cui sono stati pagati i sicari che hanno assassinato mia madre. Pertanto, sebbene queste conclusioni siano importanti, resta nelle mani delle autorità honduregne il potere di perseguire penalmente i principali responsabili del crimine, così come spetta alle autorità olandesi perseguire o accertare la responsabilità della banca olandese che ha partecipato al finanziamento di questa impresa.
5: Le autorità olandesi se l'enquiciar o il deducir la responsabilità del banco olandese che partecipò al finanziamento di questa impresa.
7: E voi siete stati anche in Olanda in questo tour che state facendo, è così?
5: Sì, logramos estar en Holanda.
6: Sì, siamo riusciti ad andare nei Paesi Bassi e a incontrare autorità parlamentari e rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri. Abbiamo inoltre partecipato a un'udienza e il nostro obiettivo, naturalmente, è che la Procura olandese possa indagare sulle attività di finanziamento di questa banca e che, idealmente, si possa accertarne le responsabilità.
5: Idealmente si possa deducir su responsabilità.
7: Una cosa che vi volevo chiedere è quali sono le lotte che le comunità indigene continuano ad affrontare e anche il ruolo delle donne in tutto questo.
6: Credo che noi donne abbiamo un ruolo molto importante nella nostra organizzazione e nella nostra comunità per costruire quello che chiamiamo il progetto emancipatore del popolo Lenca. Ebbene, così come noi dobbiamo lottare contro quegli attori esterni che vogliono saccheggiare i nostri territori, dobbiamo anche lottare per costruire la nostra libertà nella comunità, nella famiglia e nell'organizzazione. Un altro aspetto importante del lavoro delle donne del COPIN è la salvaguardia della spiritualità e dell'identità del popolo Lenca, che è ciò che fa sì che, dopo più di 500 anni, continuiamo a rivendicare la proprietà comunitaria della terra e la difesa dei fiumi.
5: Reclamando la proprietà comunitaria della terra e la difesa dei fiumi.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati.
19: Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Popolare Network.
21: Crisi diplomatica Italia-Stati Uniti. Trump su Meloni: mi ha implorato di fare la foto al G7, ho detto sì perché mi faceva pena. Per la Presidente del Consiglio è un bugiardo, si è inventato tutto. Tajani, il Presidente della Lombardia, hanno annullato le loro missioni negli USA. Solidarietà da Mattarella e da tutti i partiti, ma le opposizioni dicono anche rifletta sul rapporto con Trump. Libano, raid, vittime e trattative a rischio. Israele bombarda ancora il sud, uccisi anche 4 militari israeliani, poi un nuovo cessate il fuoco. Ma la questione libanese rischia di far saltare l'intesa Stati Uniti-Iran. Più uniti, ma non del tutto. A Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban. Ma sulla adesione di Kiev e su chi debba parlare con Mosca ci sono dubbi e distinguo. Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, 100.000 alloggi a fronte di almeno 600.000 famiglie bisognose. Critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. :19:31, buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio, lo avete sentito, un attacco clamoroso che sta innescando una crisi diplomatica, quello del presidente degli Stati Uniti Trump alla presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni. Trump al telefono con la 7 ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare la foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché, testuale, le faceva pena. Meloni ha risposto che Trump si è inventato tutto, gli ha dato sostanzialmente del bugiardo, ha avuto la solidarietà di Mattarella e con diverse sfumature da tutti i partiti. Da Roma, Anna Bredice.
22: Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre, quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa. Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti. Il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington. Sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà, i partiti di governo hanno protestato come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio: da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
21: E proprio in questo momento, in un'intervista a NBC, Trump è tornato sulla questione, non ha smentito, non ha fatto marcia indietro e sembra portare la vicenda su un piano più politico, più circostanziato. Dice Trump: lei era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Queste le parole proprio in questi istanti di Donald Trump. La questione sta tenendo banco anche sui media internazionali, sta avendo anche un eco internazionale. Diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni nell'ambito del Consiglio europeo a Bruxelles. Una crisi che potrebbe anche allargarsi, approfondirsi e quanto? Lo abbiamo chiesto all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato alla LUIS.
1: Questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però diciamo io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
21: Veniamo alla situazione del Medio Oriente. Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Questo ha scatenato grosse reazioni nel governo israeliano. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà dei bombardamenti ci sono stati ancora, non si sono fermati del tutto, sempre nel sud del paese. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva fra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita fra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Il servizio di Michele Migone.
4: Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna al Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie, come era prevedibile. Il cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire, per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Rispetto a qualche settimana fa, quando gli attacchi israeliani su Beirut fecero saltare le trattative, ora la situazione è però diversa. Donald Trump ha dovuto firmare il memorandum per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli iraniani si sentono vincitori con il coltello da parte del manico, ma in queste ore sembra evidente che la questione non sia chiusa. Il documento firmato l'altra sera appare sempre di più una tregua tra le parti, piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede per esempio la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
21: Al Consiglio europeo il tema dominante è stato quello dell'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unità di intenti dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio su quello dell'adesione di Kiev all'Unione europea. Il servizio da Bruxelles.
20: L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orban alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diverse gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase, unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra il confronto, e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina alle sanzioni contro i ministri israeliani estremisti fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde, ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallo sull'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
21: Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale, la casa. Il governo ha messo la fiducia sul suo piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato ieri dalle commissioni con gli ultimi emendamenti, che hanno cambiato alcuni punti, ma senza modificarne la sostanza, che vede critiche e forti preoccupazioni dei sindacati e degli inquilini. Massimo Alberti.
0: Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
21: Sono state pubblicate oggi le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo filone giudiziario legato alla morte di Stefano è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni, a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto invece il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Ne abbiamo parlato con Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi.
3: Nonostante le enormi difficoltà, e queste sono certificate anche da questa sentenza della Cassazione, siamo riusciti comunque ad arrivare ad accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di coloro che hanno ucciso Stefano e ad accertare il fatto che Stefano era ucciso, così come il suo corpo fin dall'inizio dimostrava essere accaduto. Quindi noi siamo soddisfatti, diciamo, è stato un percorso particolarmente travagliato attraverso depistaggi ed errori, perché adesso possiamo parlare di errori, però abbiamo fatto miracolo. Siamo riusciti ad arrivare alla verità. La verità, anche giudiziaria, è stata stabilita. Poi, se il colonnello Sabatino e il capitano Testarmata non sono stati riconosciuti penalmente responsabili dei fatti loro addebitati, rispettiamo le sentenze. La Cassazione, per quanto riguarda Sabatino, parla appunto di una mancanza di prova dell'elemento psicologico non rinvenibile altrove. Diciamo, rispettiamo la sentenza, rispettiamo comunque il valore ricostruttivo di una sentenza che mette la parola fine su un calvario giudiziario.
21: La notte scorsa è morto Igor Protti, calciatore bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hübner ad aver vinto la classifica dei cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane A, B e C. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita è stato un calciatore molto amato, non solo per i suoi meriti sportivi. Lui non ha mai nascosto i suoi ideali, ideali di sinistra, il suo schierarsi dalla parte dei più deboli, l'essere sempre impegnato anche su questioni sociali. Così lo ricorda l'ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli diede la cittadinanza onoraria della città.
5: Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stato una persona amica, amico della città e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
21: Weekend molto caldo e afoso quello che sta arrivando, 8 città da bollino rosso domani, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga almeno una settimana. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione con Massimo Alberti, Michele Migone e Matteo Lefons. Il GR torna alle 22.30. Buona serata.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
23: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
24: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
23: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
24: Affitti brevi, tranquillità lunga.
25: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
26: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate Dadda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate Dadda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
27: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Sfregiate le corone d'alloro dei partigiani antifascisti nel quartiere Niguarda di Milano, strappate anche diverse locandine dell'Ampi. Non ci fanno paura, dice il presidente dell'Ampi di zona, nei prossimi giorni le corone saranno ripristinate. I sindacati inquilini contro il piano casa del governo, protesta anche a Milano, fuori dalla prefettura. Caldo estremo da domani a Milano in diverse zone della Lombardia, temperature fino a 38 gradi. Soffrono i ghiacciai, meno 39% la neve in alta quota rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Nella notte qualcuno ha danneggiato le corone di alloro nel quartiere Niguarda di Milano, che ricordano i partigiani antifascisti morti durante la Resistenza. Chi ha agito nella notte ha staccato anche le locandine dell'Ampi di zona. A segnalare lo sfregio sono stati gli abitanti e l'Ampi. Sentiamo Angelo Longhi, presidente di Ampi Niguarda.
1: Questa notte, probabilmente a ora tarda, sicuramente dopo mezzanotte, una persona, una o più persone, hanno devastato, perché le hanno proprio rotte, tutte le corone di alloro che ogni anno il 25 aprile mettiamo a celebrazione a ricordo dei caduti per la libertà del nostro quartiere. Ci hanno chiamato e ci hanno mandato le fotografie fin dal mattino alle 7 tutti gli abitanti delle case che hanno visto lo scempio e che sono anche molti di questi nostri iscritti, e quindi abbiamo avuto questo bussare della feccia, come le direbbe il generale Vannacci, lui si è autodefinito così, di questi, non so se li possiamo chiamare fascisti, che hanno appunto si sono fatti vivi nel nostro quartiere nel modo peggiore, cioè distruggendo il ricordo e cercando di distruggere la memoria e il ricordo dei caduti per la libertà, cioè proprio quelli che non c'entrano proprio nulla e che sono gli unici al nostro paese a poter essere chiamati patrioti. E questo è quanto è avvenuto. Mercoledì prossimo alle ore 21, partendo dai giardini di Via Armada, ci sarà una manifestazione con interventi delle istituzioni, dei partiti, della cooperativa Abitare. Molte case che avevano le corone erano sue.
0: Il piano casa nazionale è il contrario di quello che serve per le migliaia di famiglie che hanno diritto a una casa popolare e l'aspettano invano. Il messaggio che i sindacati inquilini milanesi e lombardi hanno portato oggi pomeriggio al prefetto di Milano, sta iniziando l'iter parlamentare del decreto voluto dal governo Meloni e dal disegno di legge per accelerare anche gli sfratti. Leo Spinelli è segretario generale della SICET Lombardia.
2: Se uno si mette a leggere il piano casa nazionale e il disegno di legge sugli sfratti, si accorge che le 67.000 famiglie in graduatoria per la casa popolare in Lombardia avranno un beneficio da questo decreto. No, aumenterà l'offerta di case popolari in Lombardia e su tutto il territorio italiano? No, invece verranno sottratti gli alloggi per fare operazioni speculative, non verrà rifinanziato il fondo per il sostegno alle famiglie in affitto e soprattutto vengono previsti 100.000 alloggi in 10 anni, tanto decantati, che saranno sostanzialmente oggetto di speculazioni immobiliari gestite attraverso fondi immobiliari. A questo si aggiunge il fatto che su iniziativa del governo verrà incardinato un disegno di legge che velocizzerà l'esecuzione degli sfratti, mettendo peraltro i comuni che sono già sufficientemente in difficoltà in ulteriore difficoltà per sistemare o per affrontare il problema che deriverà dall'esecuzione di centinaia di sfratti delle famiglie.
0: Poca neve in montagna con cali dal 30 al 60% e meno acqua disponibile in quota per i fabbisogni della stagione estiva. A registrarlo è un'analisi di ARPA Lombardia con la campagna di misura dello Snow Water Equivalent a cura del centro regionale neve e valanghe. Nell'ultima stagione invernale primaverile, a quanto emerge, l'innevamento è crollato mediamente dal 39% rispetto ai valori registrati in media nel periodo 2015-2025. Tommaso Porro è nivologo del centro regionale neve e valanghe di ARPA Lombardia.
3: ARPA ha appena concluso l'analisi dei dati di Snow Water Equivalent, ovvero di quantità di acqua che viene immagazzinata nel manto nevoso. È un parametro importante perché permette di stimare la quantità di acqua da fusione che potrà raggiungere i corsi d'acqua durante i mesi estivi. La stagione appena trascorsa è stata caratterizzata da un innevamento ridotto, inferiore alla media storica degli ultimi 10 anni, a tutte le quote e per tutti i mesi considerati. Se consideriamo lo Snow Water Equivalent a livello regionale si registrano delle anomalie negative comprese tra il -30 e il -60% a seconda del periodo della stagione. Questi dati sono confermati anche dalle misure manuali che abbiamo effettuato alle quote più alte sui ghiacciai lombardi. Anche qui infatti registriamo dei valori di snow water equivalent inferiori del 39% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Questa ridotta quantità idrica contenuta nella neve potrebbe avere delle ripercussioni sulla disponibilità durante i mesi estivi, anche a seconda dell'andamento delle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi.
0: Stop all'ampliamento e ai voli commerciali per l'aeroporto di Brest, l'obiettivo di una risoluzione proposta dai consiglieri Onorio Rosati di AVS e Simone Negri del PD in Regione Lombardia, nata dopo l'allarme di sindaci e comitati della zona per l'aumento di voli e rumori in un'area fortemente popolata. Occorre, secondo i consiglieri regionali, arrivare a un documento che definisca obiettivi più stringenti nei confronti di ENAC e dell'Aeroclub di Milano, la società che gestisce l'aeroporto. Sentiamo il consigliere di AVS, Onorio Rosati.
4: Diciamo che è un passo ulteriore verso la definizione della risoluzione, che dovrebbe sostanzialmente contenere il divieto di ampliamento dell'aeroporto, il fatto che non ci sia uno snaturamento della propria funzione trasformandolo in aeroporto commerciale, il fatto che ci sia la garanzia, diciamo, della sicurezza dei cittadini che abitano attorno all'aeroporto e dall'altra parte anche un monitoraggio continuo e sistematico dal punto di vista sanitario di quelli che sono le emissioni dei motori di questi veicoli ed anche del rumore che producono. La risoluzione è stata commentata da alcuni sindaci, a cominciare dal vice sindaco di Cinisello Balsamo, dal sindaco di Cusano Minalino, dall'assessore all'ambiente Elena Grandi, dal comitato contrario alla trasformazione dell'aeroporto in un aeroporto commerciale. Abbiamo alla fine di questa audizione chiesto al presidente della quinta commissione di poter audire ENAC e l'attuale società di gestione dell'aeroporto, visto che la risoluzione prevede che la Regione Lombardia si impegni a farsi portavoce dei contenuti della risoluzione, sia nei confronti del governo che sia nei confronti di ENAC. Abbiamo chiesto che ENAC fosse presente all'audizione, dopodiché verificheremo, non è un obbligo che loro si presentino, però questo verrebbe considerato un fattore negativo. Dopodiché siamo dell'idea che tutto debba concludersi entro luglio per poter portare la risoluzione in consiglio ed approvarla.
0: Il Tribunale di Como ha assolto questa mattina Cecco Bellosi, 78 anni, dall'accusa di aver danneggiato il 28 aprile 2023 la targa che ricorda la fucilazione di Benito Mussolini e Claretta Petacci.
5: Si è concluso oggi a Como con una assoluzione il processo a Cecco Bellosi, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra. Bellosi era accusato di aver danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Petacci dopo aver rimosso fiori e un vaso collocati davanti all'effigie del dittatore. La giudice ha assolto Bellosi perché il fatto non sussiste. Fuori dal tribunale era presente un presidio promosso da Ampi, Arci e altre realtà antifasciste. Davide Steccanella è l'avvocato della difesa.
6: Avrei sperato che riconoscessero che Cecco ha adempiuto un dovere costituzionale togliendo un omaggio al Duce. Dopodiché però il giudice l'ha assolto e ha detto che non è stato lui a danneggiare la teca, nel senso che lui non ha danneggiato col punteruolo. Però Cecco aveva ammesso ad aver tolto i fiori, quindi la sentenza è importante perché stabilisce una volta per tutte che togliere i fiori di omaggio al Duce non è un reato. E questo è importante. È un atto di antifascismo e come tale non è un reato.
5: Lo stesso Bellosi, uscendo dall'aula, ha ribadito che a Giulino dovrebbe esserci un luogo dedicato alla memoria dei partigiani e non un punto di riferimento per la celebrazione di Mussolini.
7: Il problema vero è che il fascismo attuale c'è anche perché questo paese non ha memoria, non c'è memoria. In un posto così dovrebbe esserci un monumento alla resistenza, un monumento ai partigiani, non una targa a Mussolini. Io l'ho fatto quella sera spontaneamente, spero che se li rimettano altri vadano a togliere i fiori, visto che non è un reato.
5: Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: Ora gli appuntamenti per il fine settimana, gli appuntamenti culturali con Ira Rubini.
8: Cominciamo con il Milano Blues Festival al Parco Chiesa Rossa a partire da quest'oggi fino a tutta domenica. Alla Fabbrica del Vapore, alla Sala delle Colonne, la mostra Vecchia a chi, collegata al forum sulla longevità, aperta fino al 4 luglio. Molte attività a partire da quest'oggi al Museo della Scienza e della Tecnica, che in concomitanza con la chiusura delle scuole offre un'isola per ospitare i giovanissimi con tanti laboratori. Per i festival, il Festival delle Case Popolari, organizzato da dal Teatro Officina, con spettacoli in diversi cortili delle case popolari milanesi. Chiudono le stagioni dei teatri e quindi Vi diciamo che c'è da vedere ancora al Piccolo Teatro Grassi, Excelsior, il gran ballo storico in due tempi 12 quadri della compagnia marionettistica Colla. Alla Scala le repliche di Carmen, recentemente presentata con la regia di Damiano Micheletto, e sul podio Myung Woon Chun, il direttore musicale, il nuovo direttore musicale della Scala. Per la Festa Internazionale della Musica un concerto straordinario domenica 21 alle ore 20 con l'Orchestra Sinfonica di Milano, e la Festa della Musica viene celebrata domenica anche al Conservatorio con l'ensemble del Conservatorio, con Carlo Boccadoro, voce recitante. Il direttore è Jacopo Cavazzoni. Uscendo da Milano comincia l'Iseo Jazz Festival, diretto da Maurizio Franco, una serie di concerti con grandi nomi, tutti a ingresso gratuito in diverse località del Lago d'Iseo.
0: Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: A tutti una buona serata. L'alta pressione si estende stabilmente dal Nord Africa all'Europa centrale con un bel tempo e gran caldo, probabilmente anche per la prossima settimana, ma intanto per le prossime ore soleggiato ma annuvolamenti cumuliformi in montagna con temporali di calore sulla Valtellina dal tardo pomeriggio, poi in serata possibili anche qua e là sui monti tra Verbano e Lario. Altrove asciutto, nella notte rasserenamento. Per la giornata di domani e per domenica prosegue soleggiato e molto caldo, afoso sulla pianura. Le massime tra 33 gradi delle prealpi e 36 in pianura, con punte di 37-38 sulla bassa padana. Annuvolamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio e su Alpi e Prealpi sempre possibile qualche temporale di calore isolato tra pomeriggio e sera.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Informazione da Milano e dalla Lombardia, torna lunedì mattina alle 7:15.
10: Pesa la bolletta!
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
13: Veleiateatro.com.
14: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.

0: Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E allora sta per vedere la luce il piano casa del governo. Funzionerà. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci occupiamo di questa notizia, ci occupiamo delle risposte che sta preparando l'esecutivo per far fronte alla crisi abitativa, un tema gigantesco che ha tante sfaccettature, troppo spesso ignorato, forse questo va anche detto dai media. Perché sono 600.000 le famiglie in attesa di una casa popolare, secondo le ultime stime, e per loro il governo ha deciso di mettere a disposizione 100.000 alloggi in 10 anni. Questo è l'obiettivo del piano casa lanciato da Meloni il 1 maggio, vi ricorderete il decreto che la Presidente del Consiglio annunciò un po' a mo' di spot in occasione della festa dei lavoratori. Oggi la notizia, la sentivate anche nel GR, è che il decreto è arrivato a uno snodo parlamentare importante perché il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto che quindi non potrà più essere modificato, da lunedì sarà votato così com'è. E che cosa prevede? Innanzitutto, come dicevamo, promette 100.000 alloggi in 10 anni a fronte di circa 600.000 famiglie che ne avrebbero bisogno, una goccia nel mare. Ma soprattutto lo Stato rinuncia con questo piano casa, è scritto nero su bianco, a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, si pone semplicemente come regolatore degli investimenti privati. Perché? Perché è la dote che mette a disposizione, quella di 100 miliardi in 10 anni, che però si tradurranno soprattutto in incentivi ai privati che devono costruire alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato nelle relative zone dove poi si costruirà. Qual è il rischio? Il rischio è che i processi di gentrificazione facciano salire i prezzi, rendendo anche questi canoni calmierati poi inarrivabili, perché poi tendono tutti quanti a salire alle stelle, trainati da un mercato che va sempre di più al rialzo. Tra gli altri assi del piano casa ci sono la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari e la velocizzazione degli sgomberi. Ma in generale la sensazione è che manchi una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica che sia soprattutto guidata dallo Stato. È davvero così? Lo vediamo in questa puntata con i nostri ospiti. La prima in linea con noi è Sara Gainsford, giornalista esperta di questioni abitative. Benvenuta Sara.
1: Sì, ciao, buonasera, grazie a voi.
0: Buonasera, grazie per essere con noi Sara. Allora, io ho provato a sintetizzare il piano da cui emerge quella sensazione che dicevo, no? la mancanza di visione forse, siamo troppo duri?
1: Ma in realtà una visione c'è ed è quella che abbiamo già visto all'opera con il PNRR, ma non solo, che è quella di finanziare i privati e qui si vede bene.
0: Se siamo troppo duri?
1: Ma in realtà una visione c'è ed è quella che abbiamo già visto all'opera con il PNRR, ma non solo, che è quella di finanziare.

0: un piano di edilizia privata sostanzialmente, cioè questa è sempre la, diciamo, la costante in Italia. E appunto cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato che non ha nessun interesse a soddisfare appunto questo tipo di esigenze non funziona. Non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione e insomma io, cioè, non potrei entrare poi anche, no, nel merito, diciamo, di una serie di anche di previsioni. Poi alcune saltate, però, di questo piano che è veramente estremamente problematico, perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello che di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione, no, di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi è diciamo un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto, in realtà per sovvenzionare, insomma, diciamo, il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire, diciamo, appunto il settore della casa appunto alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione, insomma, è sempre questa.
1: Sara, tu dici si persevera dunque in questa direzione, ma allora se il modello è questo, dove sta la convenienza? Perché lo Stato spende i soldi, ma poi a guadagnarci è il privato. Dove sta la convenienza allora?
0: Sì, esatto, ma diciamo che ormai c'è questa proprio ideologia per cui appunto il pubblico è diventato semplicemente sussidiario, no, del privato. Il pubblico paga, cioè il pubblico finanzia il mercato, quindi in realtà non è neanche un libero mercato, no, perché appunto poi tutto si regge su da una parte proprio finanziamenti, fondi pubblici, anche, no, attraverso poi cassa, depositi e prestiti, eccetera. E dall'altra sulla famosa semplificazione urbanistica e la totale appunto la deregolamentazione. Nel piano appunto si parla di pacchetto di semplificazioni, di commissario straordinario, cioè tutte queste misure servono in qualche modo appunto a deregolamentare per no, creare appunto quel meccanismo di trasformazione di interventi edilizi fondamentalmente in prodotti finanziari, perché poi insomma questo che stiamo vedendo nelle città oggi, questo sta succedendo nel settore appunto del social housing, cosiddetto comunque dell'affitto, cioè quindi non soltanto più dell'offerta, diciamo, di case da acquistare, ma appunto siccome ormai, come dire, la crisi anche sta, no, si sta palesando, allora adesso è il momento di aprire il settore appunto dell'affitto, che in Italia, insomma, comunque è veramente residuale, appunto al mercato privato. Questo chiaramente appunto non conviene né a noi né al pubblico, ma appunto il problema è che c'è un pubblico completamente parassitato, no, da interessi privati. Insomma, e questo tra l'altro a Milano,
1: Sembra,
0: diciamo,
1: eh sì,
0: l'abbiamo
1: lo
0: visto
1: sappiamo
0: molto
1: bene,
0: bene.
1: lo sappiamo bene. Dunque, il ritorno politico è anche quello un po' di andare incontro alle richieste che arrivano da alcune categorie produttive particolarmente, insomma, legate anche al potere politico di turno, come questo esecutivo. La sensazione è anche un po' questa. Per avere un termine di paragone, Sara, ultima domanda che ti facciamo: nel resto d'Europa lo Stato investe di più nell'edilizia residenziale pubblica e popolare?
0: Sì. Sì, investe di più, ma anche con altri strumenti, cioè ci sono anche proprio delle politiche sociali, anche di gestione, per esempio, dell'edilizia residenziale pubblica, che può essere appunto anche di vario tipo, perché non è che c'è solo quella tipologia della casa popolare, proprio, diciamo, per la fascia più povera, ma ci sono altre tipologie di offerta sempre pubbliche o comunque gestite da cooperative o in partenariati pubblico-privati, ma in cui il pubblico ha una regia molto forte, e quindi c'è un controllo e c'è una gestione,

0: davvero che fa l'interesse pubblico, mentre da noi, cioè, se poi andiamo a guardare i meccanismi con cui viene, per esempio, gestita l'edilizia sociale, non c'è alcun controllo, così come appunto gli alloggi per studenti, cioè noi li finanziamo e poi non riusciamo neanche a sapere se questi posti vengono assegnati realmente a chi ne ha bisogno oppure no. E quindi, insomma, all'estero c'è un tema proprio del ruolo del pubblico diverso, che è molto più forte e che qui quindi riesce anche a lavorare insieme al privato, ma appunto orientando davvero gli investimenti privati. Invece da noi, come dire, manca proprio anche la consapevolezza, no, che ci sia bisogno di fare questo affinché poi quegli investimenti privati producano davvero qualcosa di utile socialmente e non si limitino appunto a speculazioni. E quindi, insomma, lo scenario, diciamo, proprio anche culturale è molto diverso.
1: Lo schema sembra questo e possiamo dirlo, è così da anni e il colore politico c'entra forse relativamente. Sara Gainsford, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Alla prossima.

0: E allora dicevamo, la crisi dell'abitare è un tema gigantesco che ha dentro di sé tanti aspetti, dalla mancanza di alloggi popolari, che poi dovrebbe essere l'obiettivo principale da risolvere di questo piano casa, con tutti i problemi di cui soffrono gli alloggi popolari da anni. Ma non solo, ci sono poi i temi della gentrificazione, quello degli affitti brevi, l'overtourism, i turisti che fanno innalzare i prezzi nelle grandi città. Milano in primis, abbiamo già incominciato a citare anche la nostra città. Tutti temi questi su cui si battono quotidianamente i sindacati degli inquilini, tra cui il SUNIA. Allora ringrazio Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, che è collegata con noi. Benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, Giusy Milazzo, io dicevo che voi vi battete quotidianamente su questi temi, ovviamente, insomma, è la vostra ragion d'essere, e io dico questo perché oggi c'erano due manifestazioni, due iniziative da voi promosse, una al nord, a Milano, una al sud, in Sicilia. Sono due realtà completamente diverse, però accomunate dallo stesso problema, in forme differenti, possiamo dire, giusto?
1: Sì, esatto. Grazie di aver ricordato questi due importanti eventi per noi. Allora, noi abbiamo deciso sul piano casa, dico, è vero che questi sono i temi della nostra quotidianità, del nostro lavoro giornaliero, diciamo a tutela di chi è nelle condizioni di disagio abitativo, ma sul piano casa abbiamo messo su un programma di iniziative molto articolato e stringente. E abbiamo oggi, appunto, eravamo a Palermo, dove si è organizzato un convegno un po' per demolire il piano casa delle 8 regioni del sud. Questo era il terzo appuntamento, che ha fatto seguito a due altri appuntamenti, uno per il nord fatto il 4 giugno a Milano e l'altro per il centro fatto a Firenze a Milano, sempre il 4 giugno, ma ormai vabbè, oggi chiudiamo questa trilogia. Sì. Ma nel frattempo oggi Milano, la regione Lombardia, con SUNIA, SICE, TUNIA, Unione Inquilini, era in piazza sotto la prefettura per protestare contro questo strumento, contro il piano casa, che non risolve nessuno dei problemi sul piatto. Poi, questo per chiudere un po' gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni.
0: Sì, poi entriamo nel merito, certo.
1: Sì, così. Il 23 saremo in piazza dalle 10 alle 14 a Roma, sotto il Parlamento, assieme sempre a tutti gli altri sindacati, e questo è importante, perché su questo contrarietà al piano casa convergiamo.
0: C'è l'unità sindacale. Senta, Giusy Milazzo, quali sono i problemi del sud e i problemi di una città del nord come Milano?
1: Hanno
0: esigenze diverse sull'abitare o no?
1: Sì, qualcosa, non vorremmo ritornare alle frontiere, come, oppure alla vicenda, alla Cassa del Mezzogiorno, no, però alcune differenze ci sono. Sicuramente il reddito, ecco, noi sappiamo con certezza, ma che al sud, soprattutto in alcune regioni, tra cui la Sicilia, ma direi la Calabria, non Puglia e Campania, che hanno storie diverse, la Basilicata, per esempio, non sono state mai realizzate esperienze di social housing. Noi siamo molto critici rispetto al social housing, ma questo per dire che un social housing con il partenariato pubblico e privato, nonostante la presenza del pubblico, non può mai venire incontro alle esigenze delle famiglie a basso reddito del sud. Al nord qualcosina ha retto, non è lo strumento che noi pensiamo adatto, perché in una situazione, ed è questa una delle nostre critiche al piano casa in tutta Italia, quindi non è solo il nord o il sud, al sud appunto c'è in più in alcune regioni in particolare questo tema, dove lì dico, o si investe con in maniera molto energica con fondi pubblici, oppure il bisogno di casa, il disagio abitativo non viene risolto. I fondi pubblici per cosa? Anche per riconvertire il grande patrimonio sfitto esistente, non utilizzato, diciamo, sia pubblico che privato. Ragioniamone, ma non pensiamo a un piano casa.
0: Perché il piano casa del governo non fa distinzione tra le realtà geografiche diverse che
1: No.
0: ovviamente ci sono nel nostro paese.
1: No, non fa alcuna distinzione e comunque noi anche per il nord o per il centro non siamo d'accordo che si sposti tutto sull'iniziativa dei privati, perché anche il partenariato pubblico-privato, se i privati sono privati generici, soprattutto in una città come Milano, sicuramente i privati avranno interesse, tanto interesse ad investire. Non ce l'avranno a Catania, forse un po' di più a Palermo, sto parlando della Sicilia. Per restare, ma Milano ci mancherebbe, ma probabilmente lì serve altro, non serve un'edilizia residenziale a canone alto, perché per esempio gli impiegati pubblici hanno lo stesso stipendio in Sicilia come a Milano e una casa non la trovano, perché dai 1.000 ai 2.000 euro forse una casa per un
0: Certo,
1: dipendente pubblico non è
0: bisognerebbe tener
1: accessibile.
0: conto di
1: Quindi,
0: queste differenze importanti.
1: esatto.
0: Senta, Giusy Milazzo, abbiamo ancora un minuto, però visto che è
1: Sì.
0: sempre difficile riuscire a tradurre le situazioni che vivono le famiglie italiane e dare una fotografia anche reale e concreta di che cosa significa vivere in una condizione di grande disagio abitativo, ci racconta una storia emblematica? In un minuto, se riesce. Difficile.
1: Io potrei dire di chi vive nelle case popolari in condizioni spesso di abbandono, sia del quartiere che dell'alloggio che del palazzo, senza reddito, con una casa fatiscente, ecco, a proposito degli alloggi da recuperare. Come penso all'età, cosa dirle? Penso a una giovane famiglia appena costituita con due figli, ma in Sicilia, che si è iscritta nella graduatoria, quindi ha presentato domanda per la casa popolare già 6 anni fa, quindi prima che nascessero i bambini, che sono ancora aspetta, che fa? Beh, vive in coabitazione forzata in una casa popolare assegnata alla mamma, dove sono in 10, in uno spazio di non so, 45 metri quadrati. E quindi questo cosa significa? Significa povertà educativa, significa disagio, significa rapporti personali difficili, significa non avere un futuro. Diciamo sostenibile, chiamiamolo così. A questo aggiungiamo i costi mostruosi della, diciamo, la povertà energetica, che è un elemento estremamente grave, pesa tanto nella vita delle famiglie a bassissimo reddito, ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici povere, poveri e povere.
0: Giusy Milazzo, grazie davvero, ce l'ha reso anche molto più visibile, quasi appunto sia possibile toccarla la situazione col suo esempio. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro ovviamente.
1: Grazie a voi e buon lavoro a voi, a presto.
0: Giusy Milazzo, segretaria nazionale della Segreteria Nazionale del Sindacato Inquilini Sunia.

0: Saluto adesso Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS Alleanza Verdi Sinistra. Benvenuta Piccolotti.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Lei dice, oggi ha detto, che il piano casa del governo è un bluff. Perché?
1: L'ho detto perché Giorgia Meloni ha parlato di 100.000 alloggi in 10 anni, di cui 60.000 sono quelli che andranno ristrutturati, che sono già compresi nel patrimonio pubblico. A fronte di questi numeri noi abbiamo circa 650.000 persone già inserite nelle graduatorie delle case popolari, 1,5 milioni di persone in difficoltà abitativa, quindi sono numeri molto diluiti nel tempo e tra l'altro assolutamente insufficienti rispetto ai bisogni. È come se il governo avesse detto: bene, questo problema non l'abbiamo affrontato in questa legislatura, vedremo la prossima, ma insomma è solo un provvedimento di propaganda sostanzialmente.
0: Senta Piccolotti, le leggo un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore, Luca, su Telegram. Ci dice: nessun commento delle opposizioni su questo piano casa, proposte vere, alternative, chiede Luca. Quali sono? Ne avete in mente qualcuna?
1: Sì, noi cominceremmo naturalmente con fare investimenti in edilizia residenziale pubblica che possano riqualificare gli immobili pubblici già in mano allo Stato, penso alle caserme inutilizzate, a tanti altri immobili che sono fermi e che possano appunto arricchire il sistema di assegnazione degli alloggi non convenzionati, ma proprio quelli di edilizia popolare. E poi abbiamo delle proposte regolatorie del mercato degli affitti, perché come è accaduto in tutta Europa, il problema che abbiamo davanti è che tutte le case sfitte finiscono o restano sfitte per la speculazione e quindi lì c'è bisogno di alzare le tasse su quelle società che hanno centinaia e centinaia di appartamenti e non li affittano per alzare i prezzi di mercato, ma tutti gli altri che finiscono invece negli affitti brevi non devono avere per esempio la cedolare secca. La cedolare secca va data a coloro che usano il canone concordato. Insomma, bisogna fare in modo che una parte del patrimonio privato finisca sul mercato a canone concordato e che sia sconveniente utilizzare lo strumento degli affitti brevi. Queste due misure contemporaneamente possono, secondo noi, cominciare a dare delle risposte, però è chiaro che senza investimenti pubblici la situazione non migliorerà sensibilmente.
0: Certo, perché, ci faccia capire però, deputata Piccolotti, perché in questo caso nel piano casa del governo si prevedono insomma, un piano di investimenti che si traduca soprattutto in incentivi ai privati che poi costruiscano gli alloggi. Il coinvolgimento del privato per voi è uno degli assi anche nella vostra idea di piano casa, piano di edilizia residenziale?
1: Ma guardi, nella modalità con cui l'ha fatto il governo assolutamente no, perché è una modalità che punta ad attirare investimenti di fondi esteri per miliardi in cambio di semplificazioni di tutti i tipi e di possibilità di calpestare le norme urbanistiche. Nel piano del governo c'è scritto per l'appunto che queste operazioni potranno essere fatte violando i piani regolatori dei comuni. Noi ci aspettiamo una colata di cemento in più.
0: Invece la vostra idea di relazionarvi col privato che poi costruirà, se immaginate qualcosa di questo tipo, un percorso di questo tipo, che costruirà le case, quale dovrebbe essere la vostra idea?
1: Ma guardi, noi vogliamo sostenere cooperative che poi forniscano case a prezzi realmente più bassi di quello del mercato, perché gli investimenti privati hanno una regola fondamentale che è quella del profitto. Allora nessuno può pensare che questi fondi esteri vengano in Italia a costruire case in perdita, lo faranno in maniera profittevole e più o meno è quello che è già accaduto con le residenze universitarie finanziate dal PNRR. Hanno dato i soldi ai privati e ora il risultato è che quelle residenze sono delle residenze di lusso il cui prezzo è addirittura superiore a quello che si può trovare nel mercato privato della stessa.
0: L'idea è la selezione del privato, dunque, che deve essere un po' la bussola che deve guidare poi le scelte politiche.
1: Sì, naturalmente sì, e l'idea è quella per l'appunto di finanziare operazioni cooperative, non operazioni speculative, perché non danno nessun risultato e drenano comunque finanziamenti pubblici e agevolazioni che per l'appunto sono dei costi per la collettività. Noi questo meccanismo non ce lo possiamo permettere più, bisogna tornare a mettere al centro l'edilizia residenziale pubblica come investimento strategico dello Stato, bisogna metterci dei soldi veri e siccome si stanno spendendo 36 miliardi in armamenti, noi sappiamo anche che questi soldi ci sono.
0: Un'ultima domanda, visto che noi le parliamo da una città di Milano, guidata da un'amministrazione di centrosinistra, che in questi anni sulle politiche dell'abitare, ha seguito un modello contestatissimo che è andato in una precisa direzione politica, mi sembra più vicina a quella che ha in mente il governo Meloni piuttosto che alla vostra, a quella che lei ci sta raccontando. La sua opinione allora in merito a questo?
1: Ma sì, a Milano si sono fatte operazioni di rigenerazione urbana che sono sfociate in operazioni anche speculative sotto gli occhi di tutti. È il normale, diciamo, mercato privato degli immobili che infatti non ha prodotto nessuna riduzione dei prezzi degli affitti nella città e nemmeno dei prezzi delle case, anzi continuano, come voi sapete meglio di me, ad aumentare vertiginosamente. Quindi quella può essere una soluzione, diciamo, per togliere al degrado aree urbane, però quando si trasforma in gentrificazione, cioè si trasforma nella sostituzione delle persone che ci abitano con persone a basso reddito, persone a reddito normale, con milionari, miliardari, super ricchi in appartamenti costosissimi, l'effetto che si produce è il fatto che la città non è più di tutti, ma è solo di una specifica classe sociale. Noi non pensiamo a un modello di questo tipo, noi pensiamo a un modello in cui il pubblico garantisca per l'appunto l'accessibilità del territorio urbano a tutte le fasce di reddito, ma soprattutto ad un modello che permetta a chi non ha un reddito sufficiente a pagare 1.500,
0: Sì,
1: 2.000, 2.500 di accedere comunque ad una soluzione abitativa.
0: siamo in chiusura Piccolotti, però per capire proprio telegrafica, ce lo faccia capire. Siete allineati a livello nazionale su questo, anche con gli altri partiti del campo largo, dunque, visto che parliamo di centrosinistra, di Partito Democratico soprattutto?
1: Ma guardi, sull'idea di fare degli investimenti pubblici, sì, siamo allineati, su questo io penso che c'è ampio, margine. Sulle politiche urbanistiche c'è ancora naturalmente una discussione da fare.
0: Va bene, vedremo come andrà, in che direzione soprattutto. Grazie Elisabetta Piccolotti, alla prossima.
1: Grazie mille,
0: Arrivederci.
1: grazie, arrivederci.
0: Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS Alleanza Verdi Sinistra, finisce qui l'orizzonte delle 20. Un saluto da Mattia Guastafiero, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutte e a tutti.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.

Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Allora, questa sera non perdo neanche un minuto, perché la puntata è molto ricca, e in più ci sono delle persone in studio. Oggi pomeriggio abbiamo registrato una lunga chiacchierata che tra un attimo vi propongo. Più tardi parleremo di un evento che ci sarà questa domenica a Roma, 10-100.000 donne per la pace. È una rete di donne, appunto, che hanno organizzato un evento che ci sarà domenica a Roma per dire di no alla guerra, ma vi daremo poi tutti i dettagli. Poi vi racconteremo cosa succede in una coppia quando la donna della coppia decide di smettere di depilarsi. Questo è un po' il punto di partenza di un libro che racconta, attraverso una storia di peli, racconta tante dinamiche di genere che ci sono, sia che ce ne rendiamo conto, sia che invece siano molto più nascoste di quello che ci sembra. Però invece adesso vi faccio ascoltare come prima cosa questa lunga chiacchierata che abbiamo avuto questo pomeriggio negli studi di Via Ollearo in occasione dei 10 anni dell'assassinio, del vile assassinio di Berta Cáceres, che è stata un'attivista honduregna molto importante, che si è battuta molto contro i progetti estrattivi che minacciavano e minacciano il territorio del popolo Lenca. La sua è una battaglia, insomma, ancora molto forte, anche se lei appunto non c'è più, perché è stata uccisa il 2 marzo del 2016, appunto. E allora è arrivata in Italia in questi giorni, ma quasi in partenza, sua figlia, che porta il suo stesso nome, Berta Cáceres, che oggi è una delle principali figure del COPIN. Il COPIN è il Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari e Indigene dell'Honduras, è un'organizzazione indigena lenca fondata nel 1990, che appunto ha come obiettivo quello di difendere i territori, l'ambiente, i diritti delle comunità al plurale in Honduras, opponendosi appunto allo sfruttamento delle risorse, alle dighe idroelettriche e al capitalismo, e ha una grande attenzione anche per le lotte delle donne, che sono perfettamente integrate nelle altre. E allora vi faccio ascoltare appunto questa chiacchierata che abbiamo avuto questo pomeriggio, non solo con Berta ma anche con Camilo Bermudez, che è un consigliere politico del COPIN, e con una delle persone del comitato Berta Vive di Milano che ci sono venute a trovare. Allora, tra pochissimo do la parola direttamente a loro. Prima la mia mail mordiglia@radiopopolare.it.

0: Diamo il benvenuto alle mie ospiti, al mio ospite che ho qui davanti a me. Allora, Giuliana del Comitato Berta Vive di Milano, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie di essere qui con noi. Accanto a te c'è seduta Berta Zuniga Cáceres, ciao, benvenuta.
2: Hola, buenos días.
0: Hola. E vicino a te Camilo Bermudez, che è consigliere politico e responsabile del lavoro di giustizia e difesa dei diritti dell'organizzazione COPIN. Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias.
0: Hola. Allora, prima cosa che io chiedo, magari chiederei a Giuliana, che fa parte del Comitato Berta Vive di Milano, di raccontarci il comitato, anche perché siete state voi a organizzare questa, insomma, questo bellissimo momento insieme.
1: Allora, come Comitato Berta Vive Milano siamo nate a giugno del 2016, quindi ricorrono adesso i 10 anni, a distanza di 3 mesi dall'assassinio brutale di Berta. C'è stato un chiamato, un appello internazionale a tutte le organizzazioni, e noi, il gruppo di Milano, che faceva parte di diverse componenti, eravamo componenti sia di Italia Cuba, di Italia Nicaragua, c'era la responsabile esteri di Rifondazione, tutte noi abbiamo deciso di costituirci in comitato. Da allora abbiamo cercato di organizzare eventi quasi tutti gli anni, e adesso per i 10 anni abbiamo avuto la fortuna di avere qui Berta e Camillo con noi, e loro stanno facendo tutto un giro fra le varie organizzazioni di Milano e finalmente qui a Popolare.
0: E infatti lo diciamo subito che siamo registrate noi oggi, perché appunto in questo momento, cioè, si è da poco probabilmente concluso l'incontro che c'è al cantiere a cui partecipano Berta e Camillo. Berta, ti chiederei come prima cosa magari di raccontarci come sta andando questo tour in Europa che stai facendo e perché hai deciso di farlo.
2: Como ya decía la compañera Giuliana, pues este año es un año muy importante para nosotras, porque se cumplen 10 años desde que mi madre fue vilmente asesinada. Entonces, para nosotras, y también a propósito de la presentación de un informe reciente sobre su caso, pues creímos una oportunidad muy importante para compartir la información de este informe.
1: Como es stato detto, es un año muy importante para la organización, porque adesso son 10 años del asesinato de la mamá, quindi es stato organizzato este giro, que es una ocasión para presentar el estado del avanzamiento legal de la situación.
2: Y bueno, yo creo que dentro de todo nos ha ido bien, hemos tenido importantes reuniones con autoridades en algunos lugares de Europa, y también hemos tenido la posibilidad de reencontrarnos con las organizaciones, comités y personas que durante estos 10 años han sido parte de nuestro proceso de búsqueda de justicia.
1: È stata un'occasione molto importante perché si sono riuniti con le autorità di diversi paesi, nei diversi paesi dove sono stati hanno avuto la possibilità di incontrare comitati che in questi anni si sono occupati del caso di Berta.
0: Adesso poi andiamo a dare anche, insomma, degli aggiornamenti, sono tante cose che voglio chiedere a Berta. Abbiamo però introdotto anche Camillo, fai parte appunto del COPIN, magari ti chiederei di raccontare a chi ci ascolta che cos'è il COPIN e tu in particolare che cosa fai all'interno dell'organizzazione.
3: Il COPIN è una organizzazione di base construida por el pueblo indígena Lenca de Honduras, que es el pueblo indígena más grande de Honduras, que lleva 500 años de resistencia, más de 500 años de resistencia a la colonización europea, pero que se organizó en los años 90 como una forma de organización civil y no armada.
1: Il COPIN è un'organizzazione di base che è stata creata dal popolo Lenca, che ha una tradizione di 500 anni di resistenza alla colonizzazione e alla dominazione, ma come comitato si è costituito negli anni 90 per combattere appunto le occupazioni da parte delle multinazionali.
0: Certo. Alla colonizzazione europea, volevo sottolineare europea, solo europea, sì, certo. Dato che siamo qua.
3: Y mi papel desde hace varios años es dar seguimiento a los procesos de litigio estratégico relacionados al crimen de Berta Cáceres y relacionados a los procesos de violación de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas.
1: Uh-huh. Ruolo di Camillo è quello di seguire il contenzioso strategico dell'assassinio di Berta Cáceres e delle gravi violazioni che hanno dei diritti che hanno che ha subito il popolo lenca in questi anni.
0: Certo, e sia il Cupin che la famiglia di Berta Cáceres continuano appunto a dire che c'è un'impunità che protegge settori del potere politico e economico che sono coinvolti nella morte appunto di Berta Cáceres, che è avvenuta il 2 marzo del 2016. Volevo chiedere allora magari a Berta se ci dai un po' di aggiornamenti su questo lungo e difficile anche percorso alla ricerca della verità di quello che è successo. A che punto siamo?
2: Bueno, sí, justamente pues este año, como comentaba anteriormente, se presentó un informe por parte de un grupo internacional de investigación que se llama Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue conformado con el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Quest'anno, come diceva, si è presentato un rapporto che è stato portato avanti dal GIEI, che sarebbe il gruppo interamericano di esperti indipendenti, ed è stato favorito dalla Commissione Internazionale di Diritti Umani.
2: Y bueno, este informe muestra con prueba contundente las responsabilidades que deben ser imputadas por la Fiscalía en Honduras hacia lo que nosotros hemos dicho los autores intelectuales del crimen, las personas que ordenaron y pagaron su muerte y que siguen en la impunidad.
1: Questo informe ha chiarito in maniera chiara e definitiva che ci sono delle impunità riguardo ai mandanti di questo assassinio che loro chiamano gli autori intellettuali.
0: Mm-hmm. Quindi è un informe, sta per report, giusto?
1: Sì, un report,
0: report che è stato fatto. Quindi in qualche modo i mandanti, quelli che hanno deciso appunto dell'assassinio.
1: In realtà alcune persone, questo lo specifico, alcune persone sono state arrestate, ma sono stati gli esecutori materiali a essere arrestati, mentre le famiglie che sono dietro, che hanno diciamo il legame forte con la multinazionale e l'organizzazione Agua Zarca non sono stati assolutamente toccati.
2: Y bueno, una parte importante también de este informe es señalar el financiamiento internacional que tuvo la empresa hondureña que quería construir el proyecto hidroeléctrico, que financiaron, según los hallazgos, no solo las violaciones de los sistemáticas de derechos del pueblo lenca, sino también que con su dinero se pagó a los sicarios que mataron a mi madre.
1: Uno degli aspetti importanti di questo report è che è stato chiarito e scoperto e messo alla luce il finanziamento internazionale che è stato compiuto dalle diverse organizzazioni che hanno portato appunto a questa violenza, e con il loro denaro sono stati pagati i sicari che hanno portato all'assassinio di sua madre.
2: Sí, entonces que aunque estos hallazgos son importantes, queden en manos de las autoridades hondureñas el poder enjuiciar a los máximos responsables del crimen, así como a las autoridades holandesas el enjuiciar o el deducir la responsabilidad del banco holandés que participó del financiamiento de esta empresa.
1: È stato trovato il coinvolgimento forte dell'autorità honduregna, delle massime autorità honduregne che sono coinvolte in questo assassinio, ed è stato messo in luce in questo caso anche il coinvolgimento della banca olandese che ha contribuito a finanziare questo assassinio.
0: Uh-huh. E voi siete stati anche in Olanda in questo tour che state facendo? È così?
2: Sì, logramos stare in Olanda. Y bueno, reunirnos con autoridades parlamentarias, Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvimos también una audiencia
1: sono stati in Olanda, in questo giro hanno conosciuto le autorità parlamentari, anche il Ministero degli Esteri, e hanno avuto un'udienza con queste persone.
2: Y bueno, nuestro objetivo, ¿verdad?, es que la Fiscalía en Holanda pueda investigar las acciones de financiamiento de este banco y que, bueno, idealmente se pueda deducir su responsabilidad.
1: L'obiettivo è che le autorità legali possano indagare su questo finanziamento da parte della banca olandese.
4: Per accertare la responsabilità, certo. Come vi è sembrata la risposta? Una risposta positiva?
2: Estamos esperando la risoluzione del tribunale.
1: In questo momento stanno aspettando le conclusioni del tribunale.
4: Magari passiamo la parola a Camillo Bermudez. Una cosa che vi volevo chiedere è: quali sono le lotte che le comunità indigene continuano ad affrontare e le lotte che il COPIN porta avanti nei territori, quindi quelle legate all'acqua, alle popolazioni, e anche chiederei sia a te che poi a Berta il ruolo delle donne in tutto questo.
3: Bueno, il COPIN tiene como dos vías de acción. Una vía de acción es la exigencia al Estado de Honduras por el abandono histórico del pueblo lenca y la explotación histórica del pueblo lenca. Esa es una vía. Y la otra vía es la construcción de alternativas al capitalismo desde la cosmovisión indígena lenca. Esos son dos áreas muy claras de trabajo.
1: Il COPIN ha due linee di azione fondamentali. Uno è quello di combattere la visione dello Stato di Honduras ed esigere giustizia per l'abbandono storico e lo sfruttamento a cui è stato sottoposto nel tempo il popolo lenca.
4: E gli espropri anche, se ho capito bene.
3: Sì.
4: Gli espropri quindi di terra.
1: E poi l'altro aspetto è la costruzione alternativa al capitalismo e al colonialismo secondo la cosmovisione del popolo lenca.
3: Y en ese sentido tenemos trabajo de recuperación de tierras para las comunidades.
1: En questo caso c'è il lavoro per recuperare le terre del popolo lenca.
3: La protección de los territorios como ríos, montañas, bosques.
1: C'è la protezione del territorio come fiumi, montagne e boschi.
3: Y también el trabajo organizativo de recuperación de la identidad, la cultura y la espiritualidad lenca.
1: E c'è anche il lavoro organizzativo per il recupero della parte spirituale, tradizionale e
3: culturale
1: del popolo lenca.
3: Y también estamos vinculados con otras luchas del pueblo hondureño en general, por la educación, la salud, las carreteras, las vías.
1: E poi c'è un stretto legame con altre organizzazioni indigene per quanto riguarda l'educazione, la salute, le strade, la viabilità e tutto ciò che comporta una vita più degna.
3: Y también la construcción de una democracia hondureña en la que puedan participar tanto los pueblos indígenas como los demás pueblos que existen en el país.
1: E poi anche la costruzione democratica in un senso in cui siano coinvolte sia il popolo indigeno come elenca come le altre popolazioni del territorio.
3: Y de la participación de las compañeras yo prefería que hablara
4: que Berta. Parli Berta.
1: Certo. Cioè de la parola Berta.
2: Creo que pues las mujeres tenemos una labor muy importante en nuestra organización y en nuestras comunidades para construir lo que nosotros llamamos el proyecto emancipador del pueblo lenca.
1: Le donne in questa fase hanno un ruolo molto molto importante per ricostruire il progetto di emancipazione del popolo lenca, anche dal punto di vista delle donne.
2: Y bueno, tanto como nosotras tenemos que luchar contra esos actores externos que quieren saquear nuestros territorios, también tenemos que luchar para construir nuestra libertad en las comunidades, y en la familia y en la organización.
1: Allora, contemporaneamente, come da una parte c'è l'aspetto esterno, la lotta per emanciparsi dallo sfruttamento e dalla diciamo estrattivismo che viene dall'esterno, altrettanto importante per loro donne Lenca è lavorare all'interno delle comunità e delle famiglie per emanciparsi.
2: Y bueno, también un aspecto importante del trabajo de las mujeres de Copín es la salvaguarda de la espiritualidad y la identidad del pueblo Lenca, que es lo que nos hace que a más de 500 años pues sigamos reclamando la propiedad comunitaria de la tierra y la defensa de los ríos.
1: Uno degli aspetti fondamentali per le donne è quello del recupero della spiritualità del popolo Lenca, che ha 500 anni di storia e che lavora proprio per creare una democrazia di proprietà comunitaria della terra per la difesa appunto del territorio e del fiume.
4: Avremo tanto bisogno di Copin in Italia. Allora, una cosa che volevo chiedere, ma abbiamo già un po' risposto, era proprio questa: la lotta di Berta non è stata una lotta solo, e anche negli anni successivi, quello che è successo negli anni dopo, quindi l'eredità, diciamo, di Berta Cáceres, non è solo legata al popolo Lenca, ma una visione del mondo diversa rispetto a quello che c'è adesso. Le persone che partecipano al Copin, volevo chiedervi se sono persone di tutte le generazioni, se anche le persone più giovani sono coinvolte in questa lotta, in questa consapevolezza appunto di lottare per un mondo anche appunto migliore. Non so chi può rispondere, tutti e due se volete.
2: Sí, bueno, creo que para nosotras luchar ha sido como una necesidad por las condiciones que enfrentamos cada día. En ese sentido, pues sí, en el Copín hay tanto personas mayores, que es también la generación fundadora de Copín.
1: Per loro è stata sempre una necessità quella di lottare proprio per le condizioni in cui si sono trovati e quindi in un certo senso per loro è molto importante la presenza di persone più anziane.
2: Y también pues hay una generación de jóvenes que tal vez cuando nació el Copín nosotras éramos niñas y niños y pues nos tocó aprender de la lucha del pueblo Lenca al mismo tiempo que íbamos creciendo.
1: Però c'è anche una generazione più giovane che è all'interno del Copin, che quando è nato erano bambini e bambine e che hanno dovuto per forza imparare in come funzionava la lotta del Copin e portarla avanti.
2: Pero bueno, eso es como también nosotras hacemos formaciones y organizaciones para la comunidad, entonces generalmente siempre hay niños y niñas. Y aunque no están poniendo toda la atención de lo que se está hablando, que a veces es un poco tal vez abstracto, sí estamos escuchando y al final todos y todas participamos de la lucha.
1: Sí, dice que poi comunque loro fanno anche una formazione organizzativa per la comunità, dove spesso ci sono molti bambini e bambine che magari non hanno una vera e propria consapevolezza e comprensione della parte intellettuale, però sono presenti e in qualche modo fanno parte dell'organizzazione.
2: Y creo que eso es lo que pues a mi mami le daba la certeza de que cuando ella no estuviera la lucha iba a ser continuada por el pueblo Lenca.
1: Per sua mamma è stata una certezza che se lei non ci fosse più stata il popolo Lenca avrebbe continuato la lotta per lei.
4: Ed è così.
1: Es vivísimo.
4: Cierto.
3: Sí, como se ve en esta imagen, en las actividades del Copín participan señores y señoras ya de bastante edad, pero también niños y niñas y jóvenes uh-huh. y también mamás con sus bebés.
4: Uh-huh. E mi fa vedere una cartolina, appunto, è molto chiaro quello che ha detto, che ci sono persone di tutte le generazioni, anche mamme con i bebè che appunto sono lì. E dove andate dopo Milano?
2: Bueno, este es el fin de nuestra gira, uh-huh. Que ha sido bueno también una oportunidad para reencontrarnos con los grupos también de solidaridad que uh-huh. han sido muy claves en la lucha por justicia y que queremos que nos sigan acompañando en este momento de también exigir la responsabilidad de las personas máximas responsables.
1: Questo è il termine del loro giro, del loro lungo giro. È stata un'opportunità anche per rincontrare i gruppi di solidarietà che hanno sostenuto le battaglie del COPIN e che sono stati vicini e sono stati una chiave per mantenere l'informazione internazionale.
4: E allora io vi voglio dire buon viaggio e grazie per questa vostra lotta che è di grande ispirazione per tante persone, per tante donne, ma anche per tante persone che hanno insomma, a cuore questo pianeta e le sorti di tutte e di tutti. Grazie per essere state con noi e allora ringrazio Giuliana del Comitato Berta Vive, grazie
1: a voi
4: di essere stata qui con noi e in generale il Comitato Berta Vive di Milano, sempre estremamente attivo e generoso nel parlare con noi. Grazie a Berta Zuniga Cáceres, grazie.
2: Grazie a ustedes también.
4: Grazie di essere stata con noi, grazie a Camilo Bermudez di essere stato con noi, grazie.
3: Grazie a ustedes.
4: E noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di Carla Lara, che è una cantautrice e attivista, anche honduregna, che fa proprio il caso nostro, e che si intitola Che corra el río.

0: Sui Generis Radio Popolare, allora, come vi dicevo in apertura, andiamo a parlare di quello che può succedere in una coppia quando lei decide di smettere di depilarsi. I peli sono una questione tutt'altro che banale, tutt'altro che neutra, sono una questione che ha a che fare con molte delle questioni che affrontiamo qui a Sui Generis, di cui parliamo qui a Sui Generis. E allora andiamo a capire di più di questo libro e anche che cosa ci smuove questo libro, che cosa smuove alle donne, che cosa smuove agli uomini, attraverso appunto le pagine di questo libro che si intitola A proposito di peli. È edito da Capovolta Edizioni ed è scritto da Elena Beatrice, ciao, benvenuta.
1: Grazie mille.
0: E da Daniele Lince, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo a parlare di questo libro che ho presentato un attimo fa. Proprio tra le prime righe del libro c'è scritto: l'oggetto che avete tra le mani, grazie, tra parentesi mettete, nasce da un testo teatrale, un dramma in tre atti che abbiamo scritto nei primi mesi del 2023. E allora raccontiamo un po' la genesi, Elena, di questo testo, proprio a partire dai molteplici linguaggi anche che contiene. Da dove arriva quest'idea?
1: Dunque, da quest'idea arriva appunto da un testo teatrale che avevamo scritto io e Daniele alcuni anni fa, e il testo teatrale è la storia di una coppia che va in crisi quando lei decide di smettere di depilarsi. È composto da tre atti, ambientati tutti nella camera da letto di questa coppia, negli ultimi minuti, i primi momenti prima di andare a dormire, in tre stagioni differenti. Poi quando abbiamo proposto il testo a Capovolta Edizioni, che è la casa editrice che pubblica il libro, loro e insieme abbiamo deciso di ampliare questo testo con anche contenuti narrativi autobiografici miei e di Daniele, fotografie pelose, intermezzi più divertenti, giocosi, sempre sul tema sì, della depilazione e del controllo del corpo delle donne, ma molto focalizzato sulle relazioni, che poi è un macro argomento, macro tema che a me e a Daniele interessa moltissimo come autrice autore. E quindi ne è nato questo libro un po' ibrido, composto dagli stralci del testo teatrale, ma anche da una sorta di backstage di quello che abbiamo fatto noi come registi in un tentativo di messa in scena di questo testo, e poi spunti più saggistici sul tema della depilazione, il controllo del corpo, le dinamiche patriarcali all'interno delle relazioni quotidiane.
0: Certo, non è la prima volta che parliamo di peli in questa stagione di Sui Generis, a riprova del fatto che è un tema tutt'altro che innocuo e tutt'altro un tema che abbia a che fare solo appunto con una questione estetica. E Daniele, tu poco fa fuori onda mi dicevi che anche nel libro sono finiti dei vostri confronti tra te e Elena su questo argomento, e allora questa diventa subito una domanda e c'è qualcosa su come l'avete scritto e su come anche vi siete confrontate su questo tema.
2: Sì, nasce il testo teatrale, cioè, prima ancora del libro, no? Come abbiamo detto, è nato un testo teatrale, ma questo testo teatrale ancora prima, il testo teatrale è il frutto, cioè ancora prima di quel testo ci sono dei confronti, scontri e confronti tra me e Elena nella nostra vita privata, no? Su queste questioni. E quindi il nostro continuo parlare, affrontare queste tematiche, cercando anche di approfondirle, di evolverci, no? Anche noi come esseri umani, ci ha portato a riflettere molto su questo tema, che poi ovviamente adesso qui è centrato sui peli ed è un argomento centrale, però si può estendere anche in tante altre cose. E ha a che fare con come diceva Elena, nel senso con le dinamiche patriarcali, con la pressione sociale che hanno ovviamente soprattutto le donne sul controllo sul loro corpo, e abbiamo anche riflettuto su come possono riflettersi queste cose all'interno proprio di una coppia, nell'intimità di una coppia, no? Nella camera da letto di una coppia, uomo-donna, ma insomma la riflessione nasce proprio dal fatto di quanto dell'arrivare ad avere la consapevolezza di quanto i canoni estetici assorbiti durante la nostra vita poi vanno a plasmare i nostri desideri, e quindi anche quella cosa, no, del desiderio che spesso magari pensiamo che sia qualcosa di puro è innato, no? Nel senso, con noi c'è un qualcosa che abbiamo dentro, in realtà è importante fare chiarezza con se stessi, nel senso, e capire che siamo dentro a una cresciamo in un contesto sociale, in un contesto culturale in cui questa anche i desideri subiscono le influenze e un'imposizione che ci viene da fuori, no? Che ci viene data, e quindi anche quello poi si riflette su quello che noi cerchiamo, e quindi poi su quello che cerchiamo, e poi anche sul fatto che finiamo poi per imporre anche, no, verso in questo caso la nostra partner.
0: Mm-hmm. Certo, nella prefazione di Karen Ricci di Cara sei maschilista si legge: i protagonisti di questo libro non sono solo persone, ma ruoli e aspettative di genere che respirano dentro una cultura eteronormata e binaria. Quindi parliamo appunto di questi argomenti per questa ragione. E se parliamo di peli, allora torno a Elena Beatrice, di cosa parliamo quando parliamo di peli, per parafrasare il titolo di un altro libro. Che cosa sono i peli? Voi partite addirittura da una definizione di peli superflui che trovate all'interno di un vocabolario che la dice lunga, ecco, un po' su di cosa parliamo quando parliamo di peli, per parafrasare il titolo di un altro libro. Che cosa sono i peli? Voi partite addirittura da una definizione di peli superflui che trovate all'interno

0: tutti i modi di dire legati ai peli, quindi pelo sullo stomaco, eccetera, eccetera, no? Che sono tantissimi, tra l'altro, ne ho scoperti anche di più di quelli che immaginavo esistessero. E poi ho trovato questa definizione, peli superflui, che già mi ha fatto pensare, al fatto superflui. Sì, superflui per come lo pensiamo, perché in realtà i peli di per sé hanno una loro funzione, no? Anche sì, fisiologica. Però comunque posso capire che nel linguaggio comune si usi la parola peli superflui. Però quello che mi ha proprio toccata molto sarà che sono sicuramente una persona molto attivata, anche, e ancora di più, già lo ero prima, sull'ambito peli. Poi dopo aver scritto, o mentre scrivevo questo libro, lo sono stata veramente all'ennesima potenza, però quando ho letto estirpabili con diversi trattamenti cosmetici, cioè, l'ho vista proprio come un'indicazione, no? Cioè i peli superflui sono da estirpare. E quindi ho provato a riflettere anche su come un vocabolario dia questa definizione e quindi anche legittimi. No, il fatto che sia normale depilarsi, ma questo lo sappiamo tutte, ma lo sanno anche, cioè, tutte e tutti, perché anche la questione del pelo nell'uomo ha tutte dei risvolti diversi, ma anche lì c'è la questione di radersi, oppure la questione della barba che non cresce e quindi uomo meno virile. Quindi è veramente una cosa trasversale. E pervasiva.
1: Certo, assolutamente. Ed è interessante questo libro anche per questo, perché affronta proprio tutte queste riflessioni. È un libro interessante, oltre che divertente, devo dire. E torno a Daniele, perché un'altra cosa che mi è interessata del libro è il fatto che sia anche un libro sulle nostre contraddizioni, su quello che noi, come dire, sappiamo o vogliamo credere a livello teorico, ma su quello poi che invece ci muove di più, così, lo stomaco, se è quello o se non è invece una cultura, anche quella interiorizzata così forte da poi farci muovere in un modo che ci sembra istintivo, diciamo. Allora, Daniele, qualcosa su questo, sulle contraddizioni che vivono i personaggi all'interno del libro e il loro lavorio interiore, diciamo.
2: Sì, per noi era molto importante raccontare proprio questo, la contraddizione che c'è in una persona che si informa, che legge, che vuole in qualche modo costruirsi, no? E cambiare, perché poi non tutte le persone lo vogliono fare, però noi volevamo raccontare, cioè Nicola, il protagonista della narrazione teatrale. È comunque un uomo che vuole fare, no? Il passo in più e a livello logico riesce a farlo, cioè lui è d'accordo con Greta su molti punti, però la difficoltà che volevamo raccontare era proprio questa, nel senso che non basta sapere le cose, capirle, per cambiare davvero. È un lavoro molto più profondo, no? Il cambiamento richiede un lavoro molto più complesso e quindi è questa la cosa che con Nicola volevamo anche raccontare, che poi è una cosa che vivo anche io. Sapere le cose non è sufficiente, perché poi alla fine le cose che sappiamo devono andare a cambiare anche i nostri comportamenti, i nostri modi di pensare, e quelli sono radicati magari cioè hanno una storia molto lunga, no? Nel senso, noi iniziamo a imparare a vivere e a scoprire il mondo da molto piccoli, e quindi assorbiamo un sacco di cose, e quindi quando hai dei pregiudizi, quando assorbi un certo modo di vedere le cose, anche se poi a un certo punto della tua vita capisci che forse non è quello l'unico modo, però devi combattere contro, diciamo, tutto ciò che hai assorbito.

0: durante i tuoi anni, durante il tuo percorso e cambiarlo un po' alla volta. Quindi è un lavoro molto complesso, insomma, quindi non basta solo raggiungere a livello logico una consapevolezza, bisogna andare oltre passo dopo passo.
1: Elena Beatrice, il lavorio interiore invece dei personaggi femminili del libro, qual è?
2: Sì, volevo ancora aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Daniele, che proprio nel libro ci sono alcune battute in cui si gioca su questa difficoltà, che chiaramente noi siamo consci che sia dura, però nel libro ci sono alcune battute in cui Greta, per esempio, gli dice: "Ma cambiare è possibile?" E lui dice: "Ma è dura, durissima." No, quindi abbiamo anche un po' giocato con l'ironia di questa: sì, certo è difficile cambiare, ma si può. Quindi questo è importante anche da dirmi, se me lo sento molto dentro, da tirarlo fuori. E rispetto al lavorio delle donne e del personaggio femminile, nello specifico di Greta, lei è una persona che anche lei sta cambiando, perché così come gli uomini hanno dentro delle cose molto difficili da sradicare, da cambiare, lo stesso vale per le donne, perché comunque cioè è chiaro che cresciuti in una società che non mostra mai, parlando di peli, i peli, oppure tutte altre cose legate alla bellezza, al corpo, alla cosiddetta bellezza, andare contro queste cose che ci sono state anche insegnate come normali: una donna si depila, devo depilarmi, non posso fare questo perché ho i peli, è molto complesso da un giorno all'altro, ma non solo da un giorno all'altro, prendere e cambiare tutto, sia nelle dinamiche relazionali, perché è proprio un'autodeterminazione: io decido che non mi depilo più, da questo momento in poi io non mi depilo più, oppure io non accetto più di fare certe cose perché le sento come un'imposizione. E comunque questo cambiamento, che sembra piccolo, può creare a domino un effetto farfalla, diciamo, un effetto che cambia tutte le dinamiche all'interno di una famiglia, all'interno di un gruppo, all'interno proprio della società, no? Se da un piccolo cambiamento personale si può arrivare a comunque alterare delle dinamiche. E poi queste alterazioni sono da gestire, come appunto succede nel libro.
1: Certo. E non diciamo altro perché ve lo dovete procurare. Abbiamo presentato, a proposito di peli, edito da Capovolta Edizioni, scritto da Elena Beatrice, grazie Elena. E
2: Grazie a te.
1: da Daniele Lince, grazie Daniele di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

0: Sui Generis Radio Popolare, allora domenica 21 giugno alle 12 l'appuntamento è in Piazza del Campidoglio a Roma per una iniziativa che si intitola Tessere la pace, custodire il futuro. È stato organizzato da una rete di donne che si intitola 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. E allora noi abbiamo in collegamento con noi per raccontarci appunto questo appuntamento, ma anche sapere qualcosa di più della rete, Daniela Dioguardi, che è tra le altre cose la responsabile dell'archivio UDI di Palermo. Benvenuta, ciao.
1: Grazie a voi per questa opportunità.
0: Grazie a te. Allora, la prima cosa che ti chiedo di presentarci, insomma, vi conosciamo in realtà, però per chi ancora invece non vi conoscesse, che cos'è 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace?
1: È una comunità di donne che abbiamo costruito a partire dall'anno scorso, perché ci siamo rese conto che esistono molte iniziative di donne per la pace sparse per tutta l'Italia. E allora abbiamo pensato che metterle insieme ci avrebbe dato maggiore forza. Per forza chiaramente noi intendiamo forza morale, non la forza quella che purtroppo viene usata dagli uomini in questo momento e che significa soprattutto violenza e guerra. E quindi abbiamo costruito questa comunità, siamo donne diverse per età e per appartenenza sociale. E anche diciamo alcune fanno parte di associazioni, altre no, ci unisce la necessità della pace.
0: E allora andiamo a raccontare che cosa avete scritto, perché avete prodotto anche una carta, giusto?
1: Sì, abbiamo prodotto, perché abbiamo già dato vita a diverse iniziative e soprattutto ci siamo incontrate e chiaramente essendo da varie parti d'Italia, dal nord al sud, anche online, e questo è stato importante perché ci siamo confrontate e sulla base di questo è nata la Carta dell'Impegno per un mondo disarmato. È il nostro manifesto in cui spieghiamo perché in questo momento è necessaria la pace, quindi capovolgiamo la narrazione attuale, che vuole invece che sia la guerra necessaria e inevitabile. Noi invece riteniamo che non è assolutamente così, che questo è una diciamo assoluta contraddizione rispetto a quello che ha il valore della vita, e noi riteniamo invece che sia la pace necessaria e conveniente. E c'è una storia, è una storia che è la storia delle donne, e l'esperienza storica delle donne che si è fondata, che ha avuto al centro l'attenzione, la cura quotidiana per la vita. E quindi noi vogliamo, il nostro sforzo, il nostro tentativo è quello proprio di mettere al centro una pratica politica diversa, una pratica politica è fatta di costruzione di relazioni, di attenzione, di ascolto, di capacità di mediare, perché è chiaro che ci sono le differenze, ci sono i conflitti, ma il conflitto per noi non significa l'eliminazione dell'altro o dell'altra, significa trovare tutte le mediazioni necessarie. È questo che le donne hanno fatto, diciamo, nella storia. Sostanzialmente le donne hanno fatto questo, quindi si tratta semplicemente di rimettere al centro, valorizzare tutto il grande lavoro che è stato fatto sempre dalle donne, ma anche contro le guerre. Monio Vadia è venuto, lo abbiamo invitato, abbiamo presentato la nostra carta, la Carta dell'Impegno alla Camera, e lui proprio ricordava dell'attività delle donne, per esempio di questa che durante, prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, e l'alleanza internazionale per il suffragio fu l'unica a prendere forte posizione contro la guerra, a scrivere a tutti diciamo i governanti, e purtroppo venne inascoltata, non fu ascoltata. Ora invece noi pretendiamo di essere ascoltate, e quindi speriamo insomma che questa carta, intanto ecco voglio dire, aggiungo che alla carta hanno aderito diversi comuni d'Italia.
0: Bene, è già una buona notizia. Senti, proprio per farsi sentire, per farsi ascoltare, c'è un'iniziativa questa domenica, domenica 21 giugno, a Roma. Vogliamo lanciare un invito a chi ci sta ascoltando, dove ci si trova
1: Certo,
0: per far cosa?
1: allora innanzitutto questa iniziativa è un nome, ha un significativo, tessere la pace, custodire il futuro. La pace si tesse in un lavoro lungo e paziente ed è quello che hanno fatto le donne in tutti questi mesi, hanno costruito relazioni, hanno tessuto fra di loro relazioni. Si sono confrontate nel lavoro che hanno fatto di costruzione di arazzi, che sono alcuni veramente dei capolavori, quindi invito tutti a venirli a vedere. Noi porteremo in piazza del Campidoglio, domenica, a Roma, i nostri arazzi, circa 1.000 metri quadrati. Quindi copriremo piazza del Campidoglio di questi arazzi, che testimoniano la nostra ferma volontà di pace. E la possibilità davvero, diciamo, di realizzarla. Chiaramente tra le nostre richieste c'è quella del disarmo, quindi no alla guerra e no al disarmo. Ed è questo quello che noi vogliamo lanciare, dalla piazza di Roma, dal centro di Roma, e invitiamo davvero tutte le donne, ma non solo le donne, anche gli uomini gentili, uomini che si rendono conto che bisogna voltare pagina, che
0: Gli alleati,
1: stiamo
0: dice.
1: arrivando praticamente, ormai siamo, insomma, camminiamo lungo un baratro, quindi dobbiamo voltare pagina e sono quindi gli uomini che riconoscono che dalle donne in questo momento può venire il cambiamento e quindi invitiamo tutti ad essere con noi a Piazza del Campidoglio.
0: Alle 12 di domenica, domenica
1: Alle
0: 20 giugno.
1: 12 di domenica 21 e saremo lì dalle 12 alle 17.30. Ci saranno e ci porterà i suoi saluti il sindaco di Roma, che ringraziamo, chiaramente ringraziamo il comune di Roma, ci ha dato il patrocinio, ci ha aiutate, ha sostenuto questa nostra iniziativa e ci saranno diversi interventi, leggeremo molte poesie, brani e testi di donne, donne che si sono spese per la pace. E che vanno adesso riportate al centro dell'attenzione. E poi ci saranno con noi anche delle cantanti, insomma, saremo lì in piazza dalle 12 alle 17.30.
0: Grazie mille, grazie Daniela Dioguardi per essere stata con noi.
1: Grazie davvero a voi e speriamo anche di vedere voi domenica in piazza insieme per
0: Grazie.
1: la pace. Grazie, arrivederci.

0: Questa puntata di Sui Generis finisce qui, noi ci troviamo venerdì prossimo con una nuova puntata, sempre il venerdì dalle 20.30 alle 21.30. Un saluto da Elena Mordiglia, buon proseguimento di ascolto, ciao!
1: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga Estè e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.

Buona serata da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Nella puntata di questa sera ritroviamo un artista che seguiamo sempre con grande interesse, Suad Massi, di cui è da poco uscito un nuovo album, Zagat. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, una iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio. Con quest'anno siamo ormai arrivati a 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music, compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni come Radio Popolare. Vi ricordiamo anche l'appuntamento con la World Music all'interno di Esteri, la rubrica curata da Martina Stefanoni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.

Zagat è una espressione araba che deriva dal francese sasegat, che significa le cose si mettono male. La cantante e chitarrista algerina Souad Massi l'ha scelta come titolo del suo nuovo album, uscito ai primi di marzo. Fra la disoccupazione, l'imperialismo, gli sconvolgimenti geopolitici, la disperazione dei migranti, la distruzione del pianeta e i potenti che se lo spartiscono senza preoccuparsi della morale, riassume Souad Massi, tutto sta andando sempre peggio. Di fronte a questo sfacelo, per lei la passività non è una opzione e se non fa fatica a capire che i giovani abbiano paura del futuro, non vuole che le sue figlie adolescenti perdano la capacità di fare sogni sul loro avvenire. Zagat, sono sempre parole di Souad Massi, è nato nel caos del mondo in cui viviamo e dalla mia rabbia. Il tono è più rock, più nervoso. Ecco intanto Zagat, il brano da cui l'album prende il titolo.

Citavamo prima di questo brano Suad Massi, che dice che il tono del disco è più rock, più nervoso, e a noi fra l'altro fa venire in mente Rashid Taha. Per il suo percorso artistico, per il percorso artistico di Suad Massi, il rock, anzi l'hard rock del gruppo Atacor, di cui era cantante, è stato decisivo. Il rock per me era la musica dei rivoluzionari. Non posso immaginare di rivendicare delle cose senza questo tipo di musica. Nata nel 72 ad Algeri in una famiglia berbera, in un quartiere proletario, Suad Massi si appassiona al shabi algerino e alla musica arabo-andalusa, ma anche al rock, al folk, al country, al flamenco e al fado. Mentre prosegue gli studi che la portano a laurearsi in ingegneria, nell'89 comincia ad esibirsi come cantante del gruppo Le Trianà, ma poi in Algeria esplode la guerra civile e fare musica può costare la vita, viene minacciata e si sposta con la famiglia nella più sicura Kabilia, la regione berbera, dove canta appunto con gli Atacor e, dato il successo del gruppo, decide di lasciare le sue attività professionali nel campo dell'urbanistica e di dedicarsi completamente alla musica. Ma per il suo profilo politico e la sua popolarità, Atacor è un gruppo piuttosto esposto e dunque arrivano nuove minacce. Prima di continuare col percorso di Suad Massi, torniamo all'album. Il brano si intitola 6 heures du matin.

0: La svolta nella carriera e anche nella vita di Suad Massi avviene nel 99, quando è invitata a Parigi e la sua esibizione in un festival dedicato alle donne algerine fa effetto. Rimane in Francia, intraprende una carriera personale e nel 2001 pubblica il suo primo album con eccellente riscontro da parte della critica. Cantante elegante con una identità multiculturale a cavallo tra Parigi e Algeri, fra musica arabo-magrebina, rock e folk, Suad Massi ha attraversato con grande coerenza l'ultimo quarto di secolo, occupando uno spazio importante nel panorama della musica che, attraverso la Francia, si rivolge ad un audience internazionale. In francese, arabo e inglese, espressivamente intenso, Zagat è stato, come il suo album precedente, Sequana, uscito nel 2022, prodotto da Justin Adams, musicista inglese e produttore assai richiesto. Fra le canzoni, Congo Connection, scritta pensando ai bambini che vengono uccisi ogni giorno in Congo. Per interpretarla, Suad Massi ha voluto con sé Youssoufa, rapper di origine congolese, molto affermato in Francia e figlio del compianto Taboulay Rochereau, uno dei grandi protagonisti della rumba zairese e in generale della musica africana moderna.
1: ذهب الفضة ونحاس ولا حديد

0: In un'altra canzone, Suad Massia accanto Gael Faye, rapper ma anche romanziere di un certo successo, francese di origine burundese. Il brano in cui lo ha come ospite si intitola DC de la Ba.
1: You know, sometimes au tout début de morceau où on a juste

Un brano del nuovo album di Suad Massi si intitola Ana Insan, cioè sono un essere umano. Ascolta il mondo, dice il testo, ed ecco il grido dei bambini che risuona. E il ritornello ripete, sono un essere umano. Siamo arrivati al punto, osserva Suad Massi, che dobbiamo ricordare che abbiamo diritto alla vita e alla dignità.

Ma in Zagat, Suad Massi ha anche trasformato in canzone la saggezza di Averroè, filosofo vissuto nel XII secolo, che ha scritto: «L'ignoranza porta alla paura all'odio e l'odio alla violenza. Ecco l'equazione». Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Musiche dal Mondo appuntamento a venerdì prossimo alle 21:30 o quando vi viene più comodo in podcast.

Percorsi perversi. La trasmissione di poesia di Radio Popolare raccontata dai diretti interessati.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a Percorsi Perversi. Come sapete, qui bisogna mettersi comodi, i vostri divani, i vostri canapè, anche lo sgabellino, la puff, dove volete, stesi sul tappeto, quella con la moquette alta 7 cm, va benissimo, da bere quello che piace di più a voi. Adesso mettetevi lì, che sta arrivando la voce della poesia contemporanea.
1: Raccogliamo le immondizie d'Occidente, ti dico. Le mettiamo nei sacchi alla rinfusa, di juta, di carta, di plastica. Ci mettiamo Dio e la morte, ragione e immaginazione. Itinerarium mentis, storia, scienza, eros. Agape, spirito e predestinazione, utopia, felicità, mercato, diavolo e per ultimi significante, significato, significazione. Ne facciamo poi file ordinate di 3 o di 7 o 10. Infine, come il barbone scalzo e scappellato, quello di Piazza dell'Unità, qui a Roma, che è scomparso, riuniamo in tutto un unico faldone e giudichiamo cosa farne, che cosa è marcio e invece si può usare. Se un bagno barbarico di sangue, un'altra scepsi d'accademia, se una novella annunciazione o chissà quale accidente improvveduto.
0: Vincenzo Stuni, faldone.
1: Buonasera, buonasera, buonasera Paolo, buonasera a tutti.
0: Parliamo di questo faldone, perché ci togliamo il pensiero. È un faldone in realtà, già da come si legge, non si legge mica come un libro normale, dillo tu.
1: Si legge in orizzontale, cioè come se fosse uno di quei vecchi calendari che si sfogliavano e si strappava la pagina ogni giorno. E in un certo senso è un libro di cui le pagine si possono strappare, nel senso come si possono togliere dai faldoni. Io stesso ne ho strappate e ne ho aggiunte tante nel corso della sua lunghissima stesura.
0: Pagine? Pagine?
1: Il numero di pagine è 800, però sarebbero molte di più se le poesie fossero una per pagina, insomma.
0: Invece
1: sono di seguito, sì.
0: Ecco, per cui cominciando oggi potremmo arrivare fino...
1: Leggendone una al giorno sono un paio d'anni. Ah no, se ne leggiamo una al giorno sono 3 anni precisi, quasi precisi, ci mancano 3 o 4 giorni.
0: E da qui avete capito, ascoltatrici e ascoltatori, che stasera è più complicato del solito, perché io non ho... ha avuto la possibilità di guardarmelo tutto, confesso.
1: Neanche io che l'ho scritto.
0: Noi volevamo chiedere a Vincenzo Stuni se avesse mai il vezzo di recitarne 40-50 pagine a memoria, ma lasciamo perdere. Tra l'altro poi leggerlo in orizzontale vuol anche dire poi alla fine orizzontarci.
1: In un certo senso sì, il fatto di inserire degli elementi orizzontali in tutto il testo, cioè non solo l'impaginazione ma anche i versi, no? Perché il fatto che l'impaginato sia così orizzontale dipende dalla lunghezza dei versi, che sono molto molto lunghi, o forse dovrei dire dalle righe più che dei versi, e c'è una forse un'allegoria di orizzontamento, no? Cioè di rendere il mondo orizzontale e quindi forse di renderlo anche un orizzonte.
0: Allora facciamo in questo modo, siccome ci sono dei posti dentro questo faldone dove io sono andato a prendere una notizia, una cosa, un metodo, anche lui ci ha scritto un metodo per riuscire a orientarsi, orizzonte, orientarsi, eccetera, però si fa fatica. Meglio è, secondo me, adesso aprire una pagina casuale.
1: A caso, certo.
0: Come chiedo di fare.
1: Benissimo.
0: E sentire che cosa dice.
1: Bene, apro a caso.
0: Lo sta facendo.
1: Bene, sì. Allora, mi è venuta pagina 429. E in questo caso è venuta una poesia d'amore. Grazie, grazie, dicevi. Grazie, ripetevi. Come se fare le cose fatte bene, ti ricordo io oggi, fosse un privilegio o un dovere. Come se le buone maniere fossero infine azioni deliberate o conseguenze naturali e dirette del puro e semplice esistere in vita. Scusa, scusa, dicevi, scusa, ripetevi, ritenendo di far cosa gradita, pigiando la tastiera consueta, forte, piano, mezzo forte, piano, pianissimo, piano, come se non avessimo sbozzato la nostra dolcezza borghese sulla scorta di 100 formazioni reattive, di 1000 cazziate, generazioni di valori e plusvalori, violenze passanti o passate, epidemie, cibarie variate, avanzate. Prego, prego, ti facevo io senza speranza, come se la natura avesse pietà di queste nostre viete smancerie, come se gli occhi del bosco o la luna guardassero con maggiore favore chi provasse a non dilaniarsi, a instaurare, tu, io, un improbabile ordine di regolarità, di bellezza perfino, universale.
2: Eu tenho um carinho tão raro. Eu

0: Con Vincenzo Ostuni, che è ancora qui, non è andato via, stavamo dicendo da che parte cominciare. Io direi che c'è dentro nel libro un elenco di cose sterminate, per cui c'è la poesia, c'è la metrica, ci sono le rime, non ci sono le rime, ci sono pure le fotografie, e ci sono le fotografie in un modo e le fotografie dalle quali lui, il poeta, fa una quasi descrizione. Per esempio, facciamo un esempio. Quella di pagina 377 a me pare, cioè io la buttavo lì anche per fare una citazione un po' figa, che è la capra di Saba. E invece no, ma lui ce la fa sentire.
1: È una foto di Valerio Bispori, un fotoreporter importante, mio carissimo amico, che raffigura dei bambini, dei rifiuti, una lavatrice rotta e una capra, effettivamente. Non tutto è ugualmente a fuoco, a parità di distanza dall'obiettivo. Non è tutto a fuoco nel mondo, del resto, da nessuna distanza, e certamente non dalla stessa. Un filo sparisce, una corda non regge nulla. Il muso della capra si trova al contempo davanti e dietro il piano frontale della lavatrice. La capra guarda e non guarda la bambina bionda. Hanno nomi inventati, età fittizie, mi racconti, sono bambini trovati. Troppo è corroso da macchie che non hanno un confine, non hanno un fuori. Anche il bambino Bruno guarda leggermente al lato di qualcosa o qualcuno. Dietro la capra ce n'è mezz'altra nascosta da un velo incongruo. Troppo grosso. Tutto è quasi se stesso, ma non proprio. Ognuno si eccede, ma appena. Guarda 3 gradi a destra o a sinistra dall'obiettivo atteso, fissa 10 centimetri a fianco degli occhi del compagno o dell'amato. Le storie di qualsiasi nominazione sono storie di prepotenza o di abuso, pontifico. Non esercita sopraffazione, subendola, solo l'umano qualunque.
0: Come spesso chiedo ai poeti, chi sono i tuoi maestri? Chi ci troviamo dentro in questo faldone?
1: Ci troviamo dentro tanti, ma io quando ne cito alcuni del Novecento cito soprattutto Montale, Pagliarani e Sanguinetti. Però Amelia Rosselli, però il tuo amato Franco Fortini, che mi ha molto segnato la mia gioventù, persino un imprevedibile Mario Luzio, Giorgio Caproni e Andrea Zanzotto.
0: Va bene, l'elenco, il catalogo è questo, va benissimo. Un'altra cosa che ho trovato che mi interessava tantissimo, perché vedete, questa volta, chiedo scusa, non si può fare un sunto, un dare un'idea.

0: idea. Questa che vogliamo fare, Vincenzo e io ci siamo un po' consultati, mi sembra che sia la cosa migliore. È un libro che bisogna prendere in mano, tenerlo lì anche sul comodino, come si fa di solito, e ogni tanto buttarci il naso dentro, perché comunque quello che vi assicuro è che la poesia c'è. La poesia c'è, tant'è vero che io ti chiedo, dammi solo un saggio di questa Faldone 65, che lì lo trovi facilmente. Lui sta sfogliando perché
1: E certo, è
0: diceva che fa
1: lungo,
0: fatica anche
1: è
0: lui,
1: lungo, è troppo lungo per trovare subito. La
0: perché
1: 65
0: ha fatto
1: è
0: gli studi per le filastrocche.
1: esatto,
0: E
1: studi
0: beh,
1: per
0: qui in
1: filastrocche.
0: radio rendono
1: Sì,
0: molto. Un saggio.
1: un assaggio breve, proprio la prima poesia di questo studi per filastrocche. La lenza e l'amo, il ferro, il ricamo, il manico e lo schiocco, il pennello, il ritocco. Lo stelo e la corolla, il soffietto, la bolla, il trespolo, la piuma, lo zoccolo, la fortuna, il sale e la certezza, la bandiera, la brezza, la notte e lo zero, il bambino, il mistero.

0: Ricordiamoci di essere a Percorsi Perversi, che c'è la pagina Facebook che si chiama Percorsi Perversi. Se ci date l'amicizia diventiamo 1.500, diventa una roba esagerata. E poi, se volete mandarci pure la poesia, ce la mettete in una posta e noi ve la facciamo leggere. Se non volete metterla lì, scriveteci a poesia@radiopopolare.it e noi la leggeremo. Siamo qui con Vincenzo Stuni, al quale sottoponiamo un bel Allen Ginsberg dannata, ovviamente, perché sono tutti estinti questi poeti che facciamo prosare. Leggi e commenta, ma non metterci troppo tempo.
1: Hum bomb, rombo bombardiere, one, uno, hum bomb, bomba chi, we bomb them, noi bomba loro, hum bomb, bomba chi, we bomb them, noi bomba loro, hum bomb, bomba chi, we bomb them, noi bomba loro, hum bomb, bomba chi, we bomb them, noi bomba loro, hum bomb, bomba chi, we bomb you, noi bomba voi, hum bomb, bomba chi, we bomb you, noi bomba voi, hum bomb, bomba chi, you bomb you, noi bomba voi, hum bomb, you bomb you, bomba chi, noi bomba voi.
0: Sì, ho capito, ma non è che possiamo andare avanti. Adesso devi fare la parafrasi.
1: La parafrasi è.
0: Perfetto. Grazie mille. Chi vuol capire, però, faccia una telefonatina in giro. In Medio Oriente, in Iran, da quelle parti lì, sanno come si legge questa cosa.
1: Esatto. Sotto questo silenzio c'erano le notizie di tutti questi mesi e anni.
0: Cambiamo discorso, qui avrete capito perfettamente che si tratta di un libro nel quale si salta di palo in frasca, ma anche di frasca in palo, e quindi con l'aiuto e la pazienza, perché lo sto un po' massacrando lui, ma con mano il libro, io gli dico le pagine, lui le cerca, poi le deve leggere, parafrasi fatta, quindi siamo già su una poesia che a me piace molto. Mi è piaciuta tanto, gliel'ho chiesta, lui la vuole leggere ed è Sorella.
1: La numero 16 di Definizione dei vivi. Dedichetta a posteriori. Che cosa abbiamo scelto, questo o quello, sorella, non potendo o potendo fare altro? Che cosa ci ha trovato, ci hai trovato, trovando quel che non abbiamo cercato? E come abbiamo immaginato io finissi, tu iniziassi, dopo già tanto che io ero andato, prima che tu stessa arrivassi? Che cosa abbiamo avuto e abbiamo dato, sorella bella della sabbia e dei sassi, sorella della fontanella, della corsa, coi pari passi, sorella che singhiozzi, chiusa a chiave, sorella nelle mani, di salti e strisci, di solletichi e schiaffi, sorella che è modella di bellezza, che fai piangere i malvagi, sorella di pochi agi e di aspri trapassi. Che cos'è che faremo adesso e dove? Sorella da mare ancora intera, dov'è che andremo in questo posto grande? Ora che siamo usciti dalla stanza, sorella piccola e fiera, sorella mondo che ridi nel mare.
0: Allora, adesso abbiamo la necessità di capire che cosa mangia un poeta che scrive queste poesie. Che la cucina di casa Ostuni, chi la fa?
1: La cucina di questi testi la fa tutto quello che io leggo, tutte le persone che ho incontrato e in un certo senso mi piacerebbe pensare che la fa la collettività, che non lo faccio io. Tanto è vero che il Faldone secondo me non è un libro ma è un genere letterario. Chiunque può scrivere il proprio, solo seguendo le regole particolari che mi sono dato per scrivere questo.
0: Quali
1: Ecco.
0: sono le regole?
1: Le regole sono di non chiudere mai nulla, è un libro che è sempre aperto, lo stesso libro che rimane aperto da 35 anni passati e che accoglie o espelle, a seconda dei casi, come un organismo, materia e pensieri.
0: Cioè, tu vuoi dirmi che oltre a quello che è stato pubblicato, c'è anche del materiale che hai eliminato, come fanno i buoni poeti?
1: Certo, c'è parecchio tanto materiale che ho eliminato e poi c'è anche il materiale che segue. Perché il Faldone continua a crescere, nell'ultimo anno e mezzo da quando è uscito, anno e 7 mesi, ci sono un centinaio di nuovi testi che aspettano di trovare il loro posto dentro questo Faldone.
0: E perché il problema è anche in casa, io credo, dove tu possa mettere tutto questo materiale.
1: Infatti ho uno studio separato che tengo a casa dei miei genitori perché, per non invadere la casa di Scartoffi.

0: È il momento della lettura di una poesia che ci è stata inviata da un ascoltatore, che comunque ha anche scritto un libro, e quindi è giusto che sia letto da Vincenzo Stuni.
1: L'autore è Roberto Polce, il libro C'ero e non c'ero, pubblicato da Infinito Edizioni. Sulla terra, come un tarlo, mi rodeva un pensiero. Era tutto solo un sogno o vivevo per davvero? Sottoterra, questo assillo, senza requie riaffiora. Sarò morto per davvero o starò sognando ancora?
0: In fase di chiusura ricordiamo che ci sono i podcast, Percorsi Perversi ha una pagina con i podcast, nel sito di Radio Popolare c'è la trasmissione, dentro trasmissioni c'è Percorsi Perversi e dentro ci sono tutti i podcast che voi potete anche scaricare e ascoltarveli con tutta calma, come spesso accade. Torniamo indietro un secondo, siamo qui con Vincenzo Stuni, con il suo bel faldone che è il titolo pure del libro. Il faldone c'è, è grosso, è bello composito. Siamo quasi alla fine della puntata, per cui bisogna dire qualche cosa. Però a me piaceva la poesia dei burattini.
1: Benissimo, ma prima di leggerti quella che apre il libro, ti leggo una riga che lo chiude. Ricordiamo che il Faldone è pubblicato dal Saggiatore, che ci ha avuto un enorme coraggio a pubblicare un libro così grosso di poesie, no? Come del resto ha pubblicato anche il libro di Ginsberg, da cui abbiamo letto. E l'ultimo testo del Faldone è tratto da una sezione che si chiama 99 ed è questo, è semplicemente questa riga. Se ti piacciono queste regole, usale come vuoi. Era quello che dicevo prima. Il Faldone è un insieme di regole, chiunque può scrivere il proprio ed è un modo di scrivere un libro di poesie o un libro in generale diverso dal solito. E invece concludiamo con il primo testo. Il primo testo che apre questo.
0: Sì, ma
1: Dimmi.
0: io non te lo voglio far dire adesso,
1: Ah!
0: perché ci abbiamo un attimo di tempo, perché te l'ho rubato prima.
1: Ah, me l'hai rubato prima.
0: Siccome lui mi anti è un, qui è un gioco di palleggio, devo dire che io, so come dice giustamente Agostoni, a pallone mi mettono, faccio la scorta dei portieri, quindi sempre fuori sto, però
1: Anche io
0: pazienza.
1: facevo il portiere di riserva, quindi
0: Ecco,
1: ci capiamo.
0: pazienza, però vabbè, così io non dico più niente. Nel libro ci sono anche le altre cose che ho trovato, aspetta, me le ero scritte, ci sono le città, la geografia, la natura, la cucina, c'è tutto.
1: Beh, c'è tutto come c'è nell'esperienza. Diciamo che io avevo l'idea che la poesia contemporanea parlasse di troppo poche cose, quindi in un certo senso ho cercato, come anche altri scrittori della mia generazione, in effetti non sono certo l'unico, di allargare il campo tematico anche della scrittura in versi fino a tante cose possibili. Quindi è vero, c'è la natura, sì. Ci sono persino delle poesie in cui a parlare sono delle piante.
0: Ma io ero arrivato a quello degli animali,
1: Ci sono
0: ma
1: gli animali, ma ci sono anche le piante.
0: c'è tutto.
1: Sì.
0: E allora, nel libro c'è tutto, c'è persino una cassetta degli attrezzi che
1: Sì.
0: avevo trovato, perché basterebbe per divertirsi 10 minuti, ma non è che possiamo passarci la giornata con questo libro perché Percorsi Perversi dura quel che dura. C'è persino una definizione di vivi. Come ve lo ricordate quel simpatico signore che diceva definiscimi bambino? Lui definisce i vivi, ma non è di questo che volevo parlarvi. Volevo ricordare un'altra cosa. In uno dei tanti esergo che hai messo nelle varie pagine, ce n'è uno che mi ha colpito tantissimo. Primo Levi 1982. Non te lo cito, cito io un'altra cosa, perché ce n'è un altro che ricordo insieme a questo qui. Compratevi sto libro se volete, così vedete tutto. Che è del 1967, un pelino prima di Primo Levi, che si chiama I cani del Sinai di Fortini. Raccontano la stessa identica cosa su
1: Certo.
0: quello che accade in questo momento nei luoghi che noi sappiamo che
1: Certo.
0: sono vicino a Gaza.
1: Esatto. È proprio così.
0: E a questo punto,
1: Entrambi se la prendevano con quello che
0: con quello
1: succedeva.
0: che succede, con quello che
1: Con quello che
0: succede.
1: fa Israele, faceva Israele, sempre fatto Israele, insomma, da un'ottantina d'anni.
0: Adesso facciamo la chiusa. E
1: D'accordo.
0: ci racconti quella storia lì.
1: Sì, raccontavo prima a Paolo, adesso racconto a voi di questo testo che è come un mio piccolo portafortuna, un testo infantile che io composi da molto piccolo, avevo 5 anni, in realtà neppure compiuti, sdraiato sotto un tavolo. Ho un ricordo di me che scrivo questo testo È una filastrocca infantile e la metto come portafortuna, dicevo appunto all'inizio di tutti quanti i miei libri, ma allo stesso tempo preannuncia tante caratteristiche del libro, in particolare la tensione irrisolta, irrisolvibile fra ordine e disordine. E dice così: Dio ci ha creati. Noi siamo i burattini di Dio. Noi abbiamo creato i nostri burattini. I burattini dei burattini sono gli animali. I burattini degli animali sono le macchinine. I burattini delle macchinine sono i bambini. Io ho creato questa poesia.
0: E noi abbiamo ascoltato con molto, molto piacere a Percorsi Perversi Vincenzo Stuni, che ringraziamo per essere stato
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie a te Paolo, grazie a tutti voi.
0: Vediamo cosa succede lì con la cinquina.
1: Vediamo.
0: Non si sa mai nella vita, no?
1: Sono tutti bellissimi libri.
0: Un abbraccio a tutti e un saluto e alla prossima puntata. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta. A Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Non la voglio come fan perché non c'era quando si trattava dello stretto di Hormuz. Trump risponde così sulla nuova rottura con Meloni, dopo aver detto di aver accettato di farsi una foto con lei per pena. A Meloni solidarietà da Mattarella e leader europei, ma per le opposizioni deve riflettere sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. In Libano due persone sono state uccise nei raid israeliani di oggi pomeriggio dopo l'inizio di un cessate il fuoco tra i due paesi. Ora il fronte aperto da Israele rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti e Iran, mentre a Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban, ma rimangono dubbi sull'adesione di Kiev. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.
1: Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Quella che avete sentito è una parte della risposta di Meloni a Donald Trump, pubblicata dopo che il presidente degli Stati Uniti oggi, al telefono con la 7, ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché gli faceva pena. Non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava dello stretto di Hormuz, ha risposto il presidente degli Stati Uniti dopo il video di Meloni. E dopo l'allontanamento con Trump a causa dell'attacco al Papa e questo ultimo episodio, la strategia di Meloni di avvicinarsi al presidente statunitense sembra essere stata fallimentare rispetto al distacco maggiore preso da altri leader europei, come spiega l'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Sicuramente è un innalzamento di toni che non si era visto nel recente passato, anzi diciamo la doccia fredda viene dopo un momento in cui durante il G7 sembrava che ci fosse una riappacificazione anzitutto personale tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sotto il profilo diciamo diplomatico il tema è che probabilmente è stato un errore puntare in tutti questi anni sull'affidabilità di Trump e invece stigmatizzando posizioni che hanno assunto altri leader come lo stesso Macron per quanto riguarda in particolare la Palestina per esempio, o come Sanchez in occasione del vertice NATO sull'aumento al 5% del PIL delle spese militari, e probabilmente avevano ragione loro.
0: Nonostante la divergenza nella gestione dei rapporti con Trump, diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni. Lo stesso ha fatto anche Mattarella, dopo l'attacco che sta innescando una crisi diplomatica. Da Roma al servizio di Anna Bredice.
3: Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre, quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa, Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti, il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà, i partiti di governo hanno protestato come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio, da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
0: E la questione sta avendo un eco internazionale anche nei media, ma è una crisi che si può allargare? Lo abbiamo chiesto ancora all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però diciamo io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
0: Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà i bombardamenti non si sono fermati del tutto e un raid ha colpito ancora il sud del Libano, causando 2 morti. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva tra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita tra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna al Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano, ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie, come era prevedibile, cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire, per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Rispetto a qualche settimana fa, quando gli attacchi israeliani su Beirut fecero saltare le trattative, ora la situazione è però diversa. Donald Trump ha dovuto firmare il memorandum per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz, gli iraniani si sentono vincitori con il coltello da parte del manico, ma in queste ore sembra evidente che la questione non sia chiusa. Il documento firmato l'altra sera appare sempre di più una tregua tra le parti, piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede per esempio la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
0: Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orbán, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio da Bruxelles.
5: L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orbán alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diverse gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase, unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra il confronto, e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina alle sanzioni contro i ministri israeliani estremisti fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde, ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallo sull'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Insieme ai salari, il principale tema di emergenza sociale in Italia è la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votato lunedì per poi passare al Senato. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
6: Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso è in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
0: E oggi sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo pilone giudiziario, legato alla morte di Stefano Cucchi, è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni e a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Sentiamo Ilaria Cucchi, senatrice di AVS e sorella di Stefano Cucchi.
7: Per un lungo periodo c'è stato un processo sbagliato, con gli imputati sbagliati, con i capi di imputazione sbagliati, e tutto appunto, come dicono le motivazioni di oggi, per togliere tutti i sospetti per la morte di Stefano dai carabinieri. E tutto questo purtroppo avveniva però sulla pelle delle persone, sulla mia pelle, quella della mia famiglia, sì, ma anche quella di 3 poveri agenti della penitenziaria che sono fatti anni di processi da innocenti. Pensate un po', tutto questo per allontanare tutti i sospetti dal generale Casarza, per esempio. Tornando alle motivazioni, sono importanti, ma guardate, sono importanti anche quelle per l'assoluzione di Sabatino, perché viene da chiedersi, ma in che mani siamo? Viene motivata questa assoluzione dicendo che lui non poteva rendersi conto dei falsi che stava facendo il suo collega, nonché vicino a distanza, se non ricordo male. Quindi, insomma, fossi in lui non ne farei un vanto.
0: 2 treni si sono scontrati nel Regno Unito, a nord di Londra, in serata. Uno dei macchinisti, fa sapere il Times, è morto e tra le persone ferite, e decine sono le persone ferite. Vicino a Bradford, dove è avvenuto l'incidente, sono arrivati mezzi di soccorso, tra cui anche un'eliambulanza e la polizia, che sta ancora accertando le cause dello scontro tra i due mezzi. Heidi Alexander, ministra dei trasporti del governo britannico, ha detto di essere profondamente preoccupata per quanto avvenuto e ha ringraziato i soccorritori per l'assistenza prestata. E siamo in chiusura. La scorsa notte è morto Igor Protti, bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hubner ad aver vinto la classifica cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, come ricorda l'ex sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città.
8: Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stata una persona amica, amico della città e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
0: Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga che durerà almeno una settimana. E con questo era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
12: Velleia Teatro.com

0: Il libro della notte.
1: Un saluto da Elena Mordiglia. Oggi andiamo a presentare, a proposito di Peli, edito da Capovolta Edizioni, scritto da Daniele Lince. Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie di essere qui con noi. Elena Beatrice sull'altra linea, benvenuta, ciao.
3: Grazie mille.
1: Allora, andiamo a parlare di questo libro. Proprio tra le prime righe del libro c'è scritto: l'oggetto che avete tra le mani, grazie, tra parentesi mettete, nasce da un testo teatrale, un dramma in tre atti che abbiamo scritto nei primi mesi del 2023. E allora raccontiamo un po' la genesi, Elena, di questo testo, proprio a partire dai molteplici linguaggi anche che contiene. Da dove arriva quest'idea?
3: Dunque, da quest'idea arriva appunto da un testo teatrale che avevamo scritto io e Daniele alcuni anni fa, e il testo teatrale è la storia di una coppia che va in crisi quando lei decide di smettere di depilarsi. È composto da tre atti, ambientati tutti nella camera da letto di questa coppia, negli ultimi minuti, i primi momenti prima di andare a dormire, in tre stagioni differenti. Poi quando abbiamo proposto il testo a Capovolta Edizioni, che è la casa editrice che pubblica il libro, loro e insieme abbiamo deciso di ampliare questo testo con anche contenuti narrativi autobiografici miei e di Daniele, fotografie pelose, intermezzi più divertenti, giocosi, sempre sul tema sì, della depilazione e del controllo del corpo delle donne, ma molto focalizzato sulle relazioni, che poi è un macro argomento, macro tema che a me e a Daniele interessa moltissimo come autrice autore. E quindi ne è nato questo libro un po' ibrido, composto dagli stralci del testo teatrale, ma anche da una sorta di backstage di quello che abbiamo fatto noi come registi in un tentativo di messa in scena di questo testo, e poi spunti più saggistici sul tema della depilazione, il controllo del corpo, le dinamiche patriarcali all'interno delle relazioni quotidiane.
1: Daniele, tu poco fa fuori onda mi dicevi che anche nel libro sono finiti dei vostri confronti tra te e Elena su questo argomento, e allora questa diventa subito una domanda e c'è qualcosa su come l'avete scritto e su come anche vi siete confrontati su questo tema?
2: Insomma, diciamo, il testo da tre è il frutto, cioè ancora prima di quel testo ci sono dei confronti, scontri e confronti tra me e Elena nella nostra vita privata, no? su queste questioni. Quindi il nostro continuo parlare, affrontare queste tematiche, cercando anche di approfondirle, di evolverci, no? Anche noi come esseri umani, ci ha portato a riflettere molto su questo tema, che poi ovviamente adesso qui è centrato sui peli ed è un argomento centrale, però si può estendere anche in tante altre cose, e ha a che fare con, come diceva Elena, nel senso con le dinamiche patriarcali, con la pressione sociale che hanno ovviamente soprattutto le donne sul controllo sul loro corpo, e abbiamo anche riflettuto su come possono riflettersi queste cose all'interno proprio di una coppia, nell'intimità di una coppia, no? Nella camera da letto di una coppia, uomo-donna, ma la riflessione nasce proprio dal fatto di quanto, dell'arrivare ad avere la consapevolezza di quanto i canoni estetici assorbiti durante la nostra vita poi vanno a plasmare i nostri desideri.
1: Abbiamo presentato, a proposito di Peli, edito da Capovolta Edizioni, è scritto da Elena Beatrice e Daniele Lince.

0: Cioè, comunque io sono una delle forme di vita meno resistenti al caldo.
1: Che ma non sei l'unico.
0: Io mi sono già rotto le palle.
1: Però posso dire che qua dentro si sta bene con l'aria
0: condizionata. Qua dentro sì. Che uno dice, vabbè, grazie.
1: No, no.
0: Non è così scontato.
1: No, no, esatto.
0: Lo studio 3 di Radio Popolare, la gente non lo sa, ha un'aria condizionata tendenzialmente puntata su dei gradi a caso.
1: È vero, totalmente. Tu non
0: oggi,
1: sai.
0: No, non lo puoi sapere.
1: Che grado c'è?
0: Oggi ci va di culo.
1: Oggi ci va bene. Oggi ci va bene.
0: Approfittatene, cioè cosa dovete fare per approfittarne? Niente, state qui perché vuol dire che siamo abbastanza chillati e vi possiamo accompagnare con tranquillità verso l'inizio del weekend. Questa è Doppia H, benvenuti e benvenute.

0: Coppia H.
1: Eccoci qua, sono le 23 e un minuto e rotti, più o meno.
2: Più o meno.
1: Mi piace essere precisi e poi andare sempre più, mentre dico la frase, verso l'approssimazione. Così do un'idea all'inizio di me che viene del tutto dispersa in pochi
2: secondi. Ma c'era un grandissimo, tra l'altro, telecronista.
1: Sì.
2: Che seguiva il Vicenza.
1: Fabio Noaro.
2: La temperatura si aggira attorno ai 17 gradi, ad essere precisi 17
1: e un po'. Grande Fabio Noaro, se ne potrebbero fare mille citazioni. Forse è uno dei migliori momenti della Jalapas Band.
2: Mamma mia,
1: loro
2: mia,
1: bravissimi.
2: Che bei momenti.
1: Lui è un fuoriclasse.
2: Mamma, totale.
1: Vi ricordo quando questo secondo tempo il Vicenza giocherà dalla mia destra alla vostra sinistra.
2: Esatto, era un grande. Fabio Noaro.
1: Ogni tanto oggi citeremo Fabio Noaro a caso.
2: Esatto,
1: appena ci vengono in mente
2: easter egg.
1: Quest'anno i giocatori sulle spalle, oltre a un numero, avranno un numero. Questo era un altro.
2: Esatto, bravissimo.
1: Questa, oltre a una grande trasmissione di citazioni di grandi classici, è doppia H, l'ora di pop settimanale di Radio Popolare. Ridacchio, ma in realtà è perché questo è quel periodo dell'anno che è un po' il bagnasciuga.
2: Si
1: va verso la spiaggia.
2: Esattamente.
1: Uscite si diradano e, come vedrete, per quanto riguarda soprattutto l'Italia, questo è il periodo delle deluxe.
2: Che è uscito durante l'anno, adesso esce con le deluxe, poi qualcuno va in tour, vanno in tour nelle discoteche, nei club.
1: Che è uscito durante l'anno o anche un po' prima, perché poi è uscita per esempio oggi la deluxe di quando Los Angeles brucia, di Fibra, che ormai è un disco che ha un bel po' di
2: tempo,
1: alla faccia dei mesi, e poi è uscita la deluxe di AKA Danno, il disco del
2: incredibile.
1: Danno, uno dei più bei dischi.
2: Secondo me, dalla critica in generale, come sempre, le paginette, magazine, robe, sottovalutato. Neanche preso quasi in considerazione, quasi. E invece,
1: se dobbiamo dire
2: top 3 ci entra serenamente.
1: E di questo 2026, adesso anche, come detto, le uscite rallenteranno, per cui diciamo che in un'ottima posizione anche in prospettiva. E poi era un disco non facile, disco di esordio solista dopo tutta una carriera con uno dei gruppi più importanti, a livello di gruppi senza dubbio, dell'hip hop italiano, che sono i Colle del Fomento, quindi complimenti Danno. Una delle chiacchierate anche più belle che abbiamo avuto, dai, in questa
2: situazione. Esatto, bellissimo. Dirlo.
1: Detto questo però, diamo di contatti?
2: Vai, parti te.
1: 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, visto che arrivano, io il contatto lo ricordo sempre. E poi ci sono i social,
2: perché infatti abbiamo Instagram, TikTok e YouTube. Vi ricordo, scrivere doppia H per esteso a CCA, mi raccomando, state attenti a questa cosa che è molto importante, ci tengo a sottolinearla. Instagram e TikTok, ovviamente, carichiamo i reel delle interviste e anche qualche contenuto. Adesso ultimamente così, ma torneremo, è stato un periodo un po' intenso per entrambi. Mentre su YouTube potete trovare tutte le interviste integrali, ovviamente a livello video, che abbiamo fatto qui durante questa stagione e anche quelle delle stagioni passate. Quindi mi raccomando, andatevi a recuperare tutti i nostri video e le interviste.
1: Va bene, il materiale, come detto, è tantissimo. Ci è stato fatto notare, in realtà, proprio su Instagram, durante questa settimana, ci è stato chiesto di condividere la playlist, segnatamente di settimana scorsa. Però potrebbe essere un'idea.
2: Potremmo aprire la playlist su Spotify, rendendola condivisibile, mettendo il link alla nostra pagina bio di Instagram.
1: Esatto, oppure serenamente, è comodo, la condividiamo anche su Instagram.
2: Esatto.
1: Troveremo modo per far girare la musica che andiamo poi ad ascoltare in onda. Comunque il modo più comodo che avete per farlo, visto che in questo momento ci state ascoltando, è ascoltarla in onda.
2: Esatto.
1: Cominciamo con una nuova uscita. Questa non va a corredo di nessuna deluxe edition.
2: No.
1: È che arriva l'estate.
2: Chiaramente.
1: E arriva Anna.
2: E per forza, tra l'altro, ha annunciato l'uscita dell'album il 10 luglio. Noi ovviamente siamo tutti gasati, perché allora io so un pochettino cosa aspettarmi, anche dalla maglietta, non so se hai visto.
1: Beh, sì, ti sei vestito da Baddie
2: oggi. Però questo pezzo, secondo me, già ci dà un'indicazione, un po' degli indizi su dove andrà a parare quest'album di Anna, che comunque sarà interessante.
1: White Girl Wasted, Anna.

0: Bene, abbiamo come una volta si cominciava a doppia H col pezzo Tamarro. Mi sembra che oggi
1: siamo in linea. Ovviamente.
0: Esatto, un vecchio così, una vecchia struttura che avevamo da queste parti. Tra l'altro, non ci sarà tantissima Italia, oddio, manco poca nella puntata di stasera. Però ieri sera è uscito, come definirlo, un EP,
1: sì,
0: un ritorno.
1: Esattamente.
0: E viene da sorridere perché qui non è nemmeno Tamarria, sentirete...
1: è particolare,
0: sì,
1: la parola è particolare.
0: La follia sonora.
1: È la follia sonora. Dai.
0: Che ha tirato fuori in questo suo nuovo progetto una vecchia conoscenza da queste parti che risponde al nome di Drefgold.
1: Esatto, canaglia anche.
0: Esatto,
1: canaglia.
0: Esatto. Io, a me spiace perché ieri ero, cioè a me il caldo mi ammazza e quindi non sono riuscito a passare al release party.
1: Mannaggia,
0: questa roba,
1: peccato.
0: E devo dire di sì, perché sono rimasto molto sorpreso poi stamattina quando ho ascoltato il progetto che si chiama The Spring Break.
1: Certo,
0: non so cosa dire. Partiamo con questo.
1: Ascoltiamolo.
0: Brano, secondo me rende l'idea. C'è, vabbè, ve lo dico dopo. Questo è rock, scritto però ROC. K punto esclamativo.
1: Aia.
0: Ma va a vedere che abbondiamo. Senti che roba, senti che produzione.
1: Mamma mia,
0: Drefgold.

0: e io vorrei che si vedesse la radio. Perché riesco a commentare solo con le facce questo,
1: sì, esatto,
0: ritorno di
1: esattamente.
0: Record. Posso dire, mi ha stupito, questo rende già di per sé il processo di tutto questo interessante, perché devo dire che Draft Gold sta provando a scavare nella sua identità dopo un momento di carriera molto legato a quello che era il suono della trap.
1: Vabbè, lui è stato proprio...
0: E dato che c'è gente ancora seduta da quelle parti lì a tentare di mangiare le bricioline, mi piace che lui si rimetta in gioco. È una roba che suona molto America, molto indie americana.
1: Totalmente.
0: Adesso la trap indie americana da un po' di anni in realtà

0: realtà si mischia con l'immaginario del rock, in particolare di un certo rock estremo, quello dei Nirvana con Kurt Cobain, e viene prodotto in maniera molto esasperata. Avete sentito quanto satura la base di questa canzone, anche con effetti sonori e vocali molto distorti e tendenzialmente prodotti in America in cameretta da studenti del college o dell'università.
1: È vero.
0: Questa è un po' la wave. In Italia, in maniera così dritta, non c'era ancora arrivato nessuno.
1: No,
0: così, proprio
1: così, in questo modo, così, diciamo, cattivo, tra virgolette. Non avevo mai sentito nessuno, forse.
0: Anche perché uno dice, avete beccato quel brano lì, si chiama rock. No, no, andate ad ascoltarvi veramente le
1: EP. È tutto così, è tutto così. Però ci sta perché si deve anche un po' rilanciare artisticamente lui e ha provato a farlo così e vediamo come andrà.
0: Vediamo come andrà. Intanto,
1: la risposta del pubblico.
0: A proposito di produzioni particolari, è uscito, dicevamo anche delle deluxe che stanno uscendo in questo periodo, è uscita la deluxe di AKA Danno.
1: Esattamente.
0: Uno dei dischi più interessanti dell'anno, ci è piaciuto andarlo là. Sentite DJ Crime che tappeto ha messo sotto al Danno, e sentite come il Danno quest'anno, secondo me, potrebbe anche impegnarsi a sbagliare un pezzo.
1: Ma non ce la fa.
0: Non ce la fa. È abbastanza in forma il nostro Jake LaMotta.

0: la base è ufficialmente un videogioco degli
1: anni. Totale, totale, dai, quanto lo ricordi, quanto lo ricordi, è incredibile.
2: Senti qua.
0: E poi finisce di botto, game over, devi reinserire la monetina, se no ricomincia, capito?
1: Insert coin.
0: Molto bene, DJ Crime alla produzione, che sta dietro alla produzione di AKA Danno. Possiamo dire con tranquillità quello che dicevamo fuori onda: quando si forma una coppia DJ o producer,
1: sì,
0: rapper, che gira in questo modo, guarda, vai proprio tranquillo. E loro,
1: sì,
0: e loro,
1: dopo, quando trovi il tuo DJ, sì,
0: è questa roba qua, è quello
1: producer.
0: Che è successo nell'ultimo disco a Noiz Narcos con le produzioni di Sine. Insomma, ha ritrovato Sine, ha ritrovato una compattezza anche sonora e di identità molto forte, e in questo momento Roma sta veramente spaccando.
1: Sì. Sì,
0: è
1: sì,
0: una
1: sì,
0: delle,
1: sì.
0: Guarda, è una delle prime volte
1: in cui
0: video Roma.
1: Sì.
0: Da Milano, la scena milanese è tutto. In questo momento Roma.
1: Però Roma
0: in forma.
1: Non c'è nulla da dire.
0: Niente da dire.
1: Nulla da dire, veramente, è vero.
0: Super,
1: è
0: super
1: vero.
0: In forma. Andiamo avanti, andiamo negli Stati Uniti. Per la prima volta questa sera è uscito il nuovo disco di YG. Si intitola The Gentleman's Club. Sono 15 brani con un sacco di featuring interessanti, tra cui Tyler, The Creator, altro artista totale.
1: Certo.
0: Anche oltre il rap, se vogliamo. AB Soul, insomma, c'è parecchia gente su questo disco. Ci sono, non è però un feat album, ci sono anche parecchi brani proprio tutti sulle spalle di YG, ma noi andiamo a prendere una collaborazione con un artista che, insomma, come può non essere uno dei nostri riferimenti, ovvero Pusha T. Questo è OMG, che starebbe
1: Oh My God.
0: My God. È già dal primo ingresso del basso.
1: E si capisce.
0: E quello è.
3: Oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, wait, oh my God, oh my God, I fell in love with a bitch. Oh my God.

0: King pushing YG.
1: Oh my god, oh my god, oh my god, hey, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, hey, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, hey, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, wait, oh my god.
2: Bravo YG, oh my god, chiaramente il pezzo.
3: Ma
2: OMG, sì, però Pusciattira.
3: Pusciattira, ragazzi, dai, altro campionato quasi.
2: È proprio quasi un altro campionato. Però raga, davvero stiamo parlando di Pusciattie, quindi
3: nulla da dire, alziamo le mani.
2: Esatto. Sai cosa facciamo adesso invece?
3: Vai.
2: Una delle cose che ci piace fare anche a sto giro, riusciamo a farla, ce ne andiamo in Francia.
3: Come sempre.
2: Ci andiamo in Francia come sempre, andiamo dalla Fèvre che non credo che abbiamo mai passato.
3: No, non l'ha mai passato la Fèvre. Forse è la prima volta in assoluto in questa stagione.
2: Quindi cominciate a segnarvi il nome. La Fèvre, con un bel accento grave sulla prima E. La Fèvre.
3: La Fèvre, esatto. Rapper del 99, nato appunto a Parigi.
2: Quindi stiamo parlando comunque di un ragazzo di 27 anni e l'ambiente è quello della banlieue. Potete immaginare con che tipo di fotta vada sulla base? Se avete ascoltato WH, penso di sì.
3: Sì, sì, ma lo sanno già.
2: Lo sapete già.
3: Lo sanno già, per forza, perché...
2: Vi dico solo che il brano si chiama Finile, che vuol dire finiscili.
3: E sentiamolo allora, dai.
2: Sempre una roba chill.
3: Mi piacciono.
2: È così.

0: Sì, poi finisce in questa maniera allegra. Cioè, il ritornello fino alla strofa prima era cantato da delle bambine. Improvvisamente viene cantato probabilmente dalle stesse bambine rallentate in modo che sembrino Satana.
1: È vero, vabbè, sì. Però ci ha casato, eh? Ci ha casato.
0: Ma certo,
1: eh?
0: Che ci, ma noi queste
1: vi consigliamo di andare ad ascoltare e un po' di brani di appunto.
0: Andate a recuperare la Feb. Poi magari ve lo presentiamo con calma. Ecco, magari quest'estate continuate a seguirci. Intanto perché non smettiamo di andare in onda. E poi troverete un bel po' di contenuti per quanto ci riguarda anche sui social, roba nuova.
1: Totalmente.
0: Insomma, ci sarà modo di non perdersi di vista. Tocca dare, insomma, in realtà riportare una brutta notizia, perché
1: sì,
0: purtroppo notizia di queste ore, della, in realtà della notte scorsa, ci ha lasciato Tay Keith, che magari a pochi dice qualcosa, ma in realtà è una delle persone dietro alle sonorità più ascoltate per quanto riguarda l'hip hop degli ultimi 10 anni.
1: Sì, sì, 10 anni in Italia.
0: È proprio uno dei fautori di quella linea trap, di quel terzinato, di quel suono alla Travis Scott, che insomma ha un po' cambiato la scena dell'ultimo decennio musicale. Lui ha lavorato con... come producer ha lavorato con Drake, ha lavorato con tantissime firme, con Cardi B, con tantissime delle firme principali del rap americano di questo periodo, e purtroppo ci ha lasciato la scorsa notte per cause ancora da definire. Insomma, è stato trovato morto, purtroppo anche in questo caso si teme un'overdose, non è ancora chiara la situazione.
1: Non è ancora chiaro, esatto.
0: Quello che è chiaro è che c'è 29 anni e che se voi pensate a quando ha prodotto tracce come Sicko Mode, che è un brano comunque del 2018,
1: sì,
0: vuol dire che aveva 22 anni.
1: Mamma mia.
0: Per dire il talento che ci ha lasciato anche proprio a livello musicale. Lo ricordiamo proprio con questo suo classico, per dire anche quanto una persona come Travis Scott gli debba da un punto di vista artistico, perché Sicko Mode forse,
1: vabbè,
0: è stato
1: proprio... C'è solo da alzare il volume e gasarsi.
0: È questa roba qua. Un saluto a Tay Keith.

0: capito che produzione
1: mamma mia,
0: ragazzi, ecco.
1: Tantara, ma che pezzo
0: incredibile, che pezzo. Ma Ty Keith, andate a cercare cosa ha prodotto, perché di Drake per esempio ha prodotto anche First Person Shooter, quindi un altro classico. Era veramente un talento.
1: Talento innato, sì. Proprio perché comunque diciamo prima giovanissimo.
0: Giovanissimo.
1: Cioè,
0: giovanissimo,
1: ragazzi.
0: Quando si dice anche quanto poi puoi aver inciso, una delle, se vuoi vedere, l'unico lato positivo è che ci lascia lui, ma evidentemente ha lasciato un'impronta così, come definirla? Fertile,
1: certo.
0: Che ne è derivata tantissima musica, e non
1: sì,
0: solo
1: sì.
0: Negli Stati Uniti, pensate quanto suono italiano è stato per esempio.
1: Chiaro.
0: Influenzato,
1: chiaro, vabbè, ovvio, ovviamente, d'altronde
0: questa persona qui,
1: da là si va a pescare.
0: Grazie Ty Keith, noi andiamo avanti e torniamo in Italia, in realtà, anche se anche in questo caso non solo teniamo un piede in America, non negli Stati Uniti ma in
1: esatto.
0: America, ma con una delle persone che abbiamo appena citato, di fatto.
1: Esatto, infatti c'è appunto Astro, che è uscito settimana
0: sì.
1: scorsa con l'album War. Tra i vari pezzi c'è questo brano che adesso andremo ad ascoltare, che non spoilerò subito, perché voglio fare questo giochino con gli ascoltatori, dove
0: proviamo.
1: Astro traduce proprio testualmente un brano di Drake, Virginia Beach. La prima parte della strofa di Virginia Beach la riporta Astro in italiano all'interno di questo pezzo. Quindi vi chiedo adesso, qual è il pezzo? Oltre alla collina con Tedua.
0: Ma dov'è il gioco? Hai già detto tutto.
1: Vabbè, me lo hanno giocato.
0: Ah, beh.

0: Questo pezzo tristone.
1: Questo è un pezzo tristone, però mi piaceva questa. Non so, questa
0: la
1: cosa che. La connection con Drake, che li traduci proprio
0: cosa?
1: Il pezzo. È strano, sta. Comunque di solito prendi la base.
0: Bravo.
1: Allora, prendi il suono.
0: Diciamo che se tu vuoi fare un omaggio nell'hip hop, tu usi il campione. Quindi
1: capito?
0: Tendenzialmente prendi e sistemi il campione in qualche modo, lo rendi riconoscibile, ma lo derivi in qualche modo, lo adatti al tuo. Quasi mai succede di prendere. Anzi.
1: Ma ho preso l'inizio della strofa e l'ha tradotta in italiano. È una roba.
0: Esatto.
1: È raro. Cioè
0: e poi non una barra, proprio
1: esatto.
0: l'inizio della strofa.
1: Della strofa.
0: Un bel pezzo. Vabbè, ragazzi, è un nuovo modo di rendere omaggio.
1: Esatto.
0: Un'altra delle novità portate all'interno di questa roba. Molto bene. Abbiamo già detto, anzi, ne parlavamo anche con Willy Peyote, che ci diceva che lui in realtà le citazioni nel rap le apprezza. Però, come detto, una cosa è la citazione, quella barra che riconosci.
1: Esatto.
0: Quel quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino, che poi finisce lì. Che puoi trovare, per esempio, ovviamente nella sua versione originale, all'interno dello straniero dei Sangue Misto, ma anche in Popolare, che è un po' l'inno della Barona, a cura, cioè è proprio l'inno di c'è l'inno di Mamedi, la Barona ha l'inno di Marrakesh.
1: È vero, è totalmente.
0: Che è Popolare. Curiosamente porta anche il nome di questa radio, e non è un caso che io personalmente lavori qua, è proprio un cerchio che si chiude. A proposito di cerchi che si chiudono, Marrakesh aveva promesso, visto che c'era anche qualcuno che gli faceva le pulci,
1: è vero,
0: qualche mese fa sul Marra Block Party, perché adesso tu dici che dai in beneficenza, però io voglio proprio vedere poi dove vanno a finire i soldi, secondo me non se ne parlerà più, spariranno, bla bla bla. E invece, prima ancora che Marra oggi tirasse fuori il blocchetto dei conti, ha dato tutto in mano a Santo Minniti, il quale è il presidente di Zona 6, che unisce Verona, Giambellino, e che ha pubblicato non solo i vari progetti nei quali il ricavato del Marra Block Party verrà investito, ma ha anche, in un lungo carosello e poi nelle stories,
1: sì,
0: ha anche messo progetto per progetto quanti fondi verranno destinati a ogni singolo progetto e a che punto è quel progetto.
1: Ok.
0: Euro per euro, quindi cari puntigliosi, puntacazzisti, ora
1: informati.
0: Esatto, perché le pulci non gliele potete più andare a fare. E senti quanta roba riesce a finanziare. Si partiva dall'idea primaria di sistemare le strutture sportive della scuola media.
1: Sì, che tra l'altro posso dirla questa cosa. Certo. Abbiamo fatto un video insieme in collaborazione su Instagram proprio per lanciare il Marra Block Party, facendo il video di quartiere Barona. E stai proprio davanti a quella scuola media.
0: Esatto,
1: no?
0: Alla scuola media De Nicola. Allora, verrà fatto, il primo progetto rimane riqualificazione della sportiva scuola via De Nicola, ma poi c'è, voglio un olé per ogni progetto.
1: Vai, pronto? Vai, carico.
0: Supporto psicologico per ragazze e ragazzi del quartiere Barona.
1: Olé.
0: Progetto di supporto alimentare per le famiglie del territorio.
1: Olè.
0: Realizzazione di uno studio di registrazione in zona.
1: Olè.
0: Riqualificazioni artistiche.
1: Olè.
0: Barona Street Festival.
1: Eccoci, e grandissimo. Olè.
0: È proprio figa quella dello Street Festival, perché sarà un festival artistico con un palco dedicato tutto ai ragazzi che abitano in Barona. E tutti questi progetti hanno anche una scadenza, quindi per esempio questo qua si realizzerà ad aprile 2027, la riqualificazione artistica tra giugno 26 e marzo 27. Potete andare a controllare tutto, per cui bella Marra, complimenti, siamo arrivati a portare a termine questo block party esattamente come andava portato a termine.
1: Esatto.
0: Altro, cioè, vedi, lui ha promesso una cosa e ne farà 5 e potremo verificarla. Facessero così come dire, alcuni politici
1: saremmo un paese migliore. Vabbè, sicuramente,
0: un pochino,
1: guarda
0: un pochino, vabbè. Eccola qua,
1: dai.

0: Ciao.
1: E finiva così, popolare. Ciao. Marrakesh, ogni occasione buona per andare ad ascoltarla. Per quanto mi riguarda, posso togliere ora la mano dal cuore. Abbiamo ancora un paio di cose da raccontarvi nella puntata di WH di questa sera. E dopo Marrakesh andiamo da Fabri Fibra, perché a proposito di Deluxe Edition, abbiamo aperto con quella del danno. Non chiudiamo perché poi abbiamo un'altra cosa da raccontarvi.
0: L'ultimissima poi. Sì.
1: Ho lasciato il piccantino in fondo. È uscita la Deluxe di Mentre Los Angeles brucia.
0: Esatto.
1: E tra gli inediti usciti e contenuti in questo repack c'è un feat con un artista che tra l'altro è passato da queste parti di recente, che risponde al nome di Fra Quintale. Questa è Non Dormo Più.

0: Capita, eh. Io un po' di insonnia soffro.
1: Io, mamma mia, non ne parliamo, non ne parliamo. Il periodo non aiuta, soffro di insonnia da tutta settimana.
0: Del resto, voglio dire, è quasi mezzanotte, comunque siamo qui, è venerdì, ma almeno domani è un'apertura.
1: No, esatto, prova a dormire domani.
0: Non dormo più. Allora, a proposito di Fabri Fibra, hai sentito che l'ultima è che uscirà con un disco insieme a Nefar, me l'hanno detto
1: loro. Infatti, l'ha annunciato tra l'altro a un party, a un festival.
0: Esatto. Beh, a uno, sì, esatto, salutiamoli quelli lì. Salutiamo uno e due, uno e due. Intanto, perché parliamo, così ci buttiamo dentro anche Nefa, perché questa sera, ieri sera, è uscito Femminismo, l'ultimo lavoro firmato Johnny Gioielli.
1: Sì.
0: E dentro, all'interno di un brano che si chiama Cicciolina,
1: bello cattivo,
0: sì, c'è la sua opinione sul ritorno al rap di Neffa.
1: Bello cattivo.
0: È bello cattivo, ve lo lasciamo ascoltare. Il paragone è quello: pensate se Cicciolina tornasse a fare i porno a 70 anni. È un po' come Neffa, il disco di Neffa, è bella schifezza, una roba del genere.
1: Mamma allora, mia, ce l'ascoltiamo.
0: Poi
1: però,
0: ognuno ha i suoi pareri, quello che vuole. Il doppio disco di Neffa può pure non piacerti. Il ritorno al rap di Neffa può pure non piacerti. Però, intanto, se non ti piace non ascoltarlo, poi zia Neffa, con tutto quello che ha fatto.
1: Comunque il rispetto è sempre rispetto, la riconoscenza è sempre, ci deve sempre essere. Esatto. Cioè ci deve sempre essere. Poi ovvio può non piacere, però c'è anche modo e modo di dire le cose.
0: Esatto.
1: Questo comunque non è proprio un modo che approvo, però vabbè, ce l'ascoltiamo così sentiamo un attimo cosa c'è da dire, va?
0: Cicciolina, Johnny Gioielli.

0: La mia opinione rimane quella, scegliamoci gli obiettivi, perché ce ne sarebbero anche in giro volendo, poi altrimenti la gente viene a dire fai così perché vuoi che si parli di te. Non credo nemmeno questo, non credo
1: no,
0: che
1: però un po'... Gioielli
0: punti a questo.
1: No, però boh, è un po'... cioè, l'ho detto, ci sono modi di dire le cose, secondo me è un po'... troppo sì. Cattivo questo, dai.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Cioè, non c'era bisogno.
0: No, secondo
1: per
0: me
1: il
0: no.
1: Buon Neffa di
0: qualcuno
1: esprimersi in questo modo.
0: Esatto. Comunque, un saluto ad entrambi. Adesso vediamo, perché se Neffa è in forma come una volta...
1: Vediamo cosa caccia fuori, se ha voglia, soprattutto... Se ha voglia di rispondere, voglia. Ovviamente, a Johnny GL,
0: sai,
1: perché comunque
0: hai
1: dovuti paragoni, però...
0: C'ha in ballo, dai, un disco con Fabri Fibra. E se questa cosa fosse successa a Fabri Fibra...
1: Ah, Fabri Fibra...
0: Non diventava complicato. Perché Fabri, quello che vuoi, era meglio prima, bla bla bla. Sì, vai a fargli un dissing, poi vediamo dove ti raccatto.
1: Ma quando caccia fuori certe cose, poi Fabri è Fabri.
0: Fabri è Fabri.
1: Dai, dai.
0: Va bene, noi abbiamo finito. Torniamo settimana prossima, come sempre.
1: Come sempre, sempre qua.
0: Siamo sempre qua, non vi preoccupate. Come sempre, a partire dalle 23 fino a mezzanotte, ad accompagnarvi nel weekend con un bel po' di pop. Un saluto intanto da Matteo Villacci
1: e Cipo.
0: Ciao. Quando tu hai club, situazione già

Gelo senza bodyguard, addosso le credit card. La mia faccia è iconica, ride ricci in TDC, nuova arma bionica. KFC contro metà, pranzo di domenica. Cazzo parli delle mani, un cal massimo mangi mani. Mai passato metà della vita in bagno. Non ho mai chiesto scusa, però l'hai fatto tu. Avevo 5 cellulari,

0: le scorribande musicali dei fratelli Dottone, Luciano Macchia, Raffaele Koller, assecondate da artisti formidabili e straordinari.
1: Mamma mia ragazzi, complimenti! Benvenuti all'Osteria Democratica!
2: Ulla.
1: Benvenuti sulle frequenze di Radio Popolare, la trasmissione Slide Pistons Jam Session. Allora, se siete venuti in anonimato, non fate sentire la vostra voce così.
2: Ma no, potete anche non dire il nome.
1: Esatto,
2: cioè,
1: esatto.
2: Cantate con un nome.
1: Però poi se uno riconosce,
2: potete dire sempre
1: voce...
2: Klaus, secondo me. Secondo me è la cosa giusta. Come si chiama Klaus?
1: Magari è venuto in anonimato anche Klaus.
2: No, no, lui mi sa che fa tutto così alla luce del sole.
1: Ah sì?
2: Sì. Sì. No, non troppo. Non parla, però è diventato muto. Vabbè.
1: Esatto,
2: oh, ma com'è lezioso con la musica. Vabbè.
1: Poi dopo approfitteremo, dica. Perché c'è un nostro carissimo amico che è venuto, che farà un'analisi del pianoforte anche in diretta.
2: Ah, in diretta. Facciamo la, come si chiama, il controllo ufficiale,
1: esatto,
2: di
1: esatto.
2: Che malattia soffre questo pianoforte.
1: Esatto, che come sentite nelle nostre trasmissioni questo pianoforte non viene praticamente usato, ma faremo un'analisi dettagliata, precisa e accurata del
2: oh, ma no, ma dai. Prima della legna da ardere, cioè, dai, secondo me diamogli una seconda
1: comunque
2: possibilità.
1: Abbiamo chiamato il dottore, dopo lo invitiamo. E signore e signori, abbiamo la fisarmonica di Luciano Macchia.
2: Wow.
1: E dallo slide del trombone è diventato lo slide della fisa.
2: I pistoni sempre di Raffaele Koller. E sì. Niente, siamo qui all'Osteria Democratica, anche se lo diciamo più volte va bene uguale, e in diretta su Radio Popolare.
1: Allora, ragazzi, adesso faremo una canzone, dai, rifacciamo quella nuvole.
2: No,
1: dai,
2: adesso che... la so meglio di ieri, vai.
1: Allora, perché questa è una canzone che ho scritto un po' di anni fa, dove però ero ispirato, ero da solo a casa così, e prendo questo libro di poesie cinesi del 500 proprio così, cioè, e a caso viene fuori questa poesia dove racconto di questo qui che si ubriaca guardando la luna, però che non è da solo ma perché è in compagnia della luna e della sua ombra, e quindi chiede alle nuvole di non coprire la luna, così non si ritrova né senza luna e né senza ombra. Questo è il senso della canzone, e quindi questa per voi è Nuvole. Cioè, naturalmente non ho usato le parole cinesi perché
2: beh, a parte che a cantare ti volevo sentire, però vabbè.
1: Però prima o poi mi piacerebbe imparare il cinese, ma non intanto ho imparato a mangiarlo, che è buonissimo.

0: Voilà, Raffaele Kohler e le sue nuvole.
1: Ah, ma tu non lo sai, Luciano, che...
0: Chi è?
1: Io addirittura una volta...
0: Cosa hai fatto?
1: Sono andato a portare questa canzone per la selezione Sanremo. No, di Sanremo giovani, veramente. Solo che mi hanno detto che non ero così più giovane, capito?
0: Ma quanti anni avevi, scusami? No,
1: ne avevo...
0: Eri giovane, ma eri già...
1: No, ne avevo 36, quasi 37, e la scadenza era tre persone per la selezione Sanremo. No, di Sanremo giovani, veramente. Solo che mi hanno detto che non ero così più giovane, capito?
0: Ma quanti anni avevi, scusami?
1: No, ne avevo...
0: Eri giovane, ma eri già...
1: No, ne avevo...

0: la nostro angolo della filosofia che dopo... Aspetta Giorgio, vieni un attimo, vieni un secondo, solo un attimo, dobbiamo solo chiedere una cosa. Allora, siccome tu sei una professoressa di filosofia, vieni. Che libri hai dato da studiare ai tuoi allievi? Insomma, così almeno qualcuno se vuole fare delle letture. Esatto, però sentiamo che libri ha dato per l'estate ai tuoi studenti. Di qualche nome, così almeno qualche ascoltatore o qualcuno
1: non
0: qui
1: ce la fa, dillo, vai. Ci pensi, niente.
0: Giorgia rimane
1: a finire così.
0: Allora, se volete saperne di più dovete venire dal vivo qui a
1: Ma certo che serie. Però certo che una filosofa professore ci penso e ti dico, cioè,
0: giusto, posso dire
1: così, c'è un'altra frase per concedere. Ci penso un attimo e ti dico, poi quest'attimo magari sono un paio d'anni, però ti faccio sapere la risposta.
0: Giustamente.
1: Bene. Quindi chi viene?
0: Ragazzi, allora chi è il primo artista dopo? Ce l'abbiamo qui qualche cantante, ce l'abbiamo. Cantano.
1: Niente cantanti. Suonatore di fisarmonica. Peggio, suonatore di tromba.
0: Ma tizio ancora deve.
1: Niente, quindi
0: tizio deve ancora buttare giù la cedrata ancora.
1: Ci tocca, mi sa, niente.
0: Allora continuiamo. Allora dai Luciano, intanto canta tu.
1: Tanto
0: perché poi Franchi sta mangiando. Poi c'è Elisabetta questa sera che la Landoni che ci...
1: Cosa canterà?
0: Canterà qualcosa di speciale. E ragazzi, tra di voi c'è qualche cantante?
1: Sì, forse sì, lei canta.
0: La ragazza a sinistra no.
1: No.
0: Allora vai Luciano.
1: Non so cosa, perché li vedo così morbidi, ma io pezzi di morbidi faccio sempre fatica a trovare. Ah, facciamo quello del matrimonio, che poi vedere insomma ballare gli sposi su questo pezzo mi ha emozionato talmente tanto che non sono riuscito a dire alcune parole.

0: voilà.
1: Voilà.
0: Non so se dire viva l'amore o vive... però secondo me è molto d'amore, parte le parolacce, le parole un po'
1: un
0: forti.
1: Un amore non ricambiato, non ricambiato.
0: Non lo so, magari ricambiato per un po' e poi dopo finito così. Bene, allora chi canta?
1: Ragazzi, è arrivato il grande momento, iniziamo con il Frankie, vai.
0: Oh,
1: Frankie che parla.
0: Frankie.
1: Ecco, cos'è l'amore, che cos'è l'amore, parli. Continuiamo sulla linea dell'amore, vi piace l'amore ragazzi? Cioè, vi piace più come idea o vi piace più farlo? Quello che
0: secondo me come idea è perfetto.
1: Allora, signore e signori, Frankie, che ne ha viste di cotte e di crude, dovete sapere che lui veniva chiamato Franchino, nome in codice Franchino, ed era un factotum, diciamo, nel suo campo. E tra tutte le cose belle che ha fatto nella sua vita, è stata soprattutto la più bella, è quella di cantare e di suonare.
0: Ah, pensavo di fare la spola oltre confine.
1: E allora ragazzi, signore e signori, Frankie!
2: E beh, perché la domanda è questa: l'amore è la cosa più importante, imprescindibile per tutti. Donna donna, uomo uomo, è amore. E questo è un discorso filosofico di un grande artista, Giorgio Armani, che precisa questa cosa.

0: È arrivata anche una chitarrista, ragazzi. Un chitarrista. Sei carico? Dai, alla grande.
1: Quando vuoi, c'è già il cavo qua, eh? C'è già un cavo pronto per te, eh? Se vuoi, sai cantare
0: allora,
1: anche.
0: Intanto...
1: No, non sai... Vabbè, non... Ah, magari vieni.
0: Lasciamolo ambientare intanto.
1: C'è anche un trombettista. Mamma mia.
0: Signore e signori, sulle note di Vinici Caposera, come diceva il nostro amico Franco Mari, Uru Bresciamenna, è lui che ha lanciato Vinicio Caposella. Prima non lo conosceva nessuno, poi quando ha fatto i suoi film, Gianfranco Firiolo,
1: il regista di Vinicio,
0: ragazzi,
1: eccolo qua.
0: Ed è vero, ragazzi,
1: no, è tutto vero. Non è
0: tutto verissimo,
1: si può dire?
0: Si può dire, ufficiale.
1: Glielo dici che facciamo le sue cover. Bene, dai.
0: Allora, ragazzi, però noi volevamo chiedere a Ulisse,
1: cosa
0: proprio
1: parla?
0: Due secondi, no? Se ci fai una consulenza su questo piano, lo facciamo sentire anche agli ascoltatori. Ci metti la mano e ci dici qual è il problema di questo pianoforte, che è, scusate, per uno dei più grandi accordatori, accorda la scala ai conservatori di tutta Italia. Ragazzi, Ulisse Garnerone, il meglio. Ecco, lui lavora come nella Ferrari, anzi nella Mercedes.
1: Lui è la Ferrari.
0: No, nella Mercedes, diciamo.
2: Ma quante cazzate dici, Raffi?
1: Ma certo.
2: Quante minchiate dici?
1: Però sono tutte vere, capito?
2: Sono solo un idraulico.
1: Un idraulico di pianoforte.
2: Cosa facciamo? Il momento.
1: Allora,
2: noia.
1: Momento pianoforte. Mettiamo i microfoni qua sul pianoforte.
2: Ma è un Blüthner.
1: E quindi già qua?
2: Beh, è una delle più grandi marche della storia.
1: Innanzitutto è una delle più grandi marche di pianoforte.
2: Allora,
1: e siamo già stiamo partendo
2: allora,
1: alti.
2: I Beatles, Let It Be, che poi a me non piace neanche più tanto.
1: Aspetta un attimo, sì. Lele, non fare casino. Allora, i Beatles, dicevi, Ulisse,
2: hanno registrato su un Blüthner.
1: Oh, i Beatles hanno registrato su un pianoforte del genere. Magari era proprio questo.
2: Oh, ma mi fate parlare o che cazzo? Cioè, ma mi avete chiamato, ma cosa cazzo devo fare? Ma no, ma non mi voglio annoiare io con le mie cose. Comunque è un piano con una, insomma, di un marchio molto importante. Sospetto essere fine 800 Baionetta. Ma perché vi sto dicendo queste cose?
1: Certo, non lo dire perché sono interessanti. Aspetta, poi se comunque vai in su Radio Popolare, quindi magari qualcuno potrebbe interessare questo discorso della Baionetta.
2: Le parolacce.
1: No, la Baionetta. E quindi allora cosa va? Sta facendo?
2: È un Blüthner Baionetta, è un esemplare piuttosto rilevante. Ma non so perché prima l'avessi dato per spacciato, per voci che...
1: Ma no, ma continuiamo.
2: Allora, Baionetta hanno un difetto tipico, cioè non frenano. Se fossero auto avrebbero dei freni a tamburo anziché a disco. Ma perché vi sto dicendo tutto questo?
1: Ma dillo.
2: Ma voi siete masochisti. No, comunque vabbè, adesso ho perso un po' il senso della cosa, ma è un bellissimo strumento, purtroppo di una tecnologia superata. E quindi, come dire, la Foggia ha un motore eccellente, però appunto i freni e la ciclistica sono un po' vecchio stile, ecco. Ripeto, non so più perché sono qui in questo momento, solo Raffi poteva. Vi saluto, buona serata e arrivederci. Se vi serve un idraulico,
1: cosa vuoi sapere?
2: Si può fare qualcosa?
1: Si può,
2: no,
1: può,
2: no.
1: Può guarire?
2: Sì, tutti possono guarire, ecco, diciamo che non avrete mai... Allora, diciamo questo, bisogna fissare una cifra che sia etica e quindi, siccome il mercato... Ma perché stiamo dicendo tutto questo?
1: Ma no, tu dillo che è tutto così bello.
2: Siccome il mercato penalizza questi grandi signori anziani che hanno delle storie da raccontare in funzione magari di giovinastri che poi tra due anni saranno schiantati con un monopattino, vabbè, adesso non so, non sarebbe etico chiedere più di una certa cifra per riesumare appunto... Insomma, portare un signore di 96 anni che sta quasi bene a San Raffaele 8 mesi non lo rende un ventenne. Spesso quel signore... Ogni riferimento a persone o fatti... Comunque, signori, sono disponibile privatamente, così è meno noioso e ha un po' più senso, ecco, parlare di uno strumento. Vado, ritorno al mio posto in buon ordine.
1: Ulisse Garnerone, il numero uno.
2: Ma siete matti!
1: Ma certo, è una lezione di pianoforte così, quando ci ricapita, non ci ricapiterà mai. Comunque, è incredibile, abbiamo capito che questo pianoforte è, insomma...
0: È un po' come l'ele, diciamo, è un po' come l'ele, cioè... Non... non ritornerà mai nel, però diciamo che può continuare una bella.
1: Certo, certo, però la cosa bella, mi è piaciuto di Ulisse, la cosa etica, che non penso che nessuno dice un prezzo etico. Cioè, quella è una cosa interessante, capito?
0: Quindi, ragazzi, ancora un applauso per Ulisse Garnerone.
1: E alla sua etica, incredibile.
0: Incredibile, veramente. Poi col suo assistente, Tiziano Cannas.
1: Assistente, discepolo o siete colleghi? Manager, ormai manager.
0: Lo sta seguendo, gli vuole rubare tutti i segreti del...
1: Vogliamo fare la controdiagnosi di un altro parere medico?
0: No, vabbè, ma non penso che lui si esponga adesso, dopo che Ulisse ha parlato, diciamo che nessuno... Però ricordiamo una cosa, che Tiziano Cannas, a casa sua, forse meglio non si può dire, perché forse per la finanza è meglio non dire, cioè, però ha uno Steinway e uno Yamaha a coda che si guardano e si baciano, capito? Cioè...

0: Allora, noi continuiamo. Allora facciamo
1: a
0: così.
1: A questo punto, no, veramente, maestro, allora aspetta, però prima che lei si accinga, questo pianoforte deve essere ripreso, ok? Perché se no non ha più funzione la trasmissione radiofonica, quindi se mi date un minuto io mi propingo a microfonare questo piano. Vai Raffi.
0: E allora ragazzi, la svolta della serata, abbiamo parlato di questo bellissimo pianoforte, un po' diciamo arrugginito. E il nostro Klaus si offre come volontario per suonarlo e farlo sentire ai nostri radioascoltatori, ma anche a tutto il pubblico. Quindi dovete sapere, comunque non ci ha ancora messo le mani Ulisse, quindi ha fatto solo la diagnosi, capito? La diagnosi, che adesso lo sentirà, lo ascolterà, così potrà fare una diagnosi ancora più accurata. Etica, esatto, una diagnosi, non è la diagnosi etica, è il prezzo che è etico, è quello diverso. E allora, nel frattempo che Luciano microfona, il nostro Klaus, un tango, allora ragazzi, subito vogliamo Manuela, l'altro ballerino, mi ripetimi il tuo? Emilio, e poi gli altri due ballerini, come si chiamano? Paolo e Giada, allora Emilio, Manuela, Paolo e Giada, tutti in pista. Dai ragazzi, che siete veri. Più tango di così, ragazzi, che dire. Klaus, vieni a dire. Allora, cosa ci suonerai, maestro?
2: Allora, questo brano ha una storia, perché Libertango è nato in Italia quando Astor Piazzolla non poteva assolutamente suonarlo in Argentina, perché Buenos Aires, le milonghe non accettavano il suo modo di comporre e di suonare il tango, quindi Libertango era proprio il suo grido di libertà. È arrivato in Italia, è andato a Roma e ha trovato tra l'altro Tullio d'Episcopo oltre a Franco Presti, e quello che lui voleva fare era mettere musica colta dentro il tango da ballo. Quindi adesso io non so cosa succederà con questo pianoforte, però volevo, siamo in tema pianoforte, vediamo un po' cosa succede.
0: Un applauso per Klaus Bellavitis e i nostri ballerini.

0: chi è? La magia veramente di aver suonato.
1: E secondo me questo in radio spingerà un casino, questo pezzo sarà bellissimo.
0: Poi dopo tutte le premesse, mamma mia.
1: Secondo me, bravo maestro, veramente bravo, bravo maestro. Cosa c'ho? Cosa c'ho? C'ho. Mamma mia, questa roba dello swing. Ma perché sennò impazziti per lo swing? Ma hai fatto un tango, perché poi vuoi fare lo swing? Io non swingerò mai, neanche sotto tortura. Esatto. Cioè,
0: che brano vuoi cantare?
1: Che brano vuoi cantare? E tu chiedere di fare il walking bass a un fisarmonicista è come chiedere a un pianista di fare la polca solo con la mano sinistra. Certo, è la stessa difficoltà.
2: Vedi come che l'essere fastidioso viene fa infastidire
1: facendo una richiesta. Certo, no, ma tu con la fisarmonica vuoi fare solo brani che fanno punza punza. Sì, è là la difficoltà. Vedi, non sei abbastanza zingaro.
0: Un lento ci vuole.
1: Un lento francese.
0: Aspetta, no, quella cosa che faceva con la Via Rose.
1: No, ma lui non canta neanche francese, il maestro.
2: No, perché no, non so la tonalità.
1: Ok.
2: The Near Nation of You di Nora Jones. Ah, chi ce l'hai lì?
1: Ce l'ho. Ce l'ho.
0: Se no ci sembra la Carda Cannas che può prendere la fisa.
1: Cannas, ma perché non fai un po' di swing col maestro? Dai. Ma lui vuole uno che fa il walking bass con la fisa.
0: Dai.
1: Spiegaglielo tu.
0: La Cannas, dai, buttati.
1: Dai, fagli un walking bass con la fisa, dai.
0: La Cannas è rilassato.
1: Sei troppo rilassato, Cannas.
2: Dai,
1: vai, tu la sai, vero? La sa Tiziano, sì, cioè, Night and Day la sai, Tiziano la sa, dai. Allora se tu accompagni Klaus su questo pezzo, io te ne dedico uno subito dopo. Facciamo così? Dai, vieni. No, non posso parlare di capire.
0: No, ma Cesare sta mangiando. Allora dai Klaus, allora, devi accontentarti di un lento, una roba che così non dobbiamo swingare.
1: Esatto.
0: Cosa, dimmi tu cosa ti piace. Quella bellissima, sì,
1: bravo.
0: In fa maggiore,
1: va bene. Fa maggiore, va bene.
2: Non mi ricordo mai le parole.
0: Va benissimo, non c'è problema.
2: Frankie.
0: E allora ragazzi, adesso anche per i ballerini non di tango, abbracciatevi e buttatevi dentro questo ballo, questi abbracci, ragazzi, anche se è il vostro primo appuntamento, magari no, scherzo.
3: Cerco suggerimenti, chi sa le parole ballate, me le suggerisca prima che io le canti.
2: Com'è che inizia? I see trees, I see on the breeze,
3: non lo so, vabbè.
2: Ma sai, è una cosa che non sa.
3: Sì,
2: bravo. Se non so le parole ci metto un po' di bergamasco dentro. Fai un giro per...
3: Ah, giù, così, va bene.

0: Ragazzi, Klaus, bravissimo, ragazzi.
1: Bravissimo, Raffaele, Luciano, meravigliosi.
2: Un po' meno swing, ragazzi, la prossima volta, eh. Ricordate, dillo.
1: Per chi volesse, domani sera suono al museo Bagatti Valsecchi.
0: Ah, alle... però aspetta, diciamolo a quelli della radio che è già passato, perché loro è venerdì.
1: Ah, giusto.
0: Però vabbè,
1: domani, che no, per noi è stato, giovedì.
0: No, è stato. Hai suonato al.
1: Ho suonato. Allora non ve ne fregherà niente.
0: Ho suonato al
1: Bagatti Valsecchi.
0: E chi vuole venire qui tra i presenti, invece quelli del futuro,
2: esatto.
0: È già stato, capito?
2: Com'è stato questo concerto, Klaus? Ti sei divertito?
0: È stato bello?
1: È stato veramente bello. Ho divertito tanto, ma se invece volete.
2: Ma hai suonato da solo?
1: Avevo due ballerini, tre musicisti,
0: Quella.
1: Poi un quartetto di archi.
0: Quella, Peppa, cos'è una...
2: Ma cos'è questa roba che fai?
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Fai paura.
3: Che qui micio micio bau bau.
2: E fai swing.
0: Allora, ragazzi,
2: mamma mia.
0: Per voi di oggi, per voi del futuro invece è stato bello.
2: Per quelli del passato... Passatelo a trovare, ecco,
1: se
2: giusto?
1: No, il 2 luglio, chi vuole?
2: Ma adesso, luglio. Chiediamo, insomma, meno una 20 euro di pubblicità da donare,
1: no,
2: alla radio.
1: No, regalo,
2: regalo. Ah, cosa regali?
1: Un concerto, ehi. Private concert, per cui se volete venire non pagate nulla.
2: 2 luglio?
1: Dove c'è la fregatura, niente, bene. Che chi vuole mangiarsi qualche cosa si porta la roba che vuole mangiare. È un concerto, un private concert, siete tutti invitati.
2: Bello.
1: What you bring you eat, quindi mangi ciò che te porti,
2: bravo.
1: Dietro.
2: Okay. E si può rubare il cibo?
1: Sì, certo, okay. Casa mia è fatta apposta per
2: perfetto.
1: Te. Teniamo fino a 50 posti seduti, quindi vi aspettiamo.
2: Quindi andate. Seguite Klaus Bellavitis, dove ti seguono?
1: Su Instagram, con la K, Klaus con la K, Bellavitis. Mi scrivete e mi dite con private cose.
2: Ok, vuoi dare anche il tuo numero di telefono così, gratis?
1: No. Solo le signorine single, gli uomini non... 335-592-6265, perché basta.
2: C'è cioè, proprio il numero,
0: ragazzi.
2: Così ne fa uso. Come
0: ragazzi,
2: fosse...
0: già stanno partendo le telefonate. Stop alle telefonate, ragazzi. Arrivate, grandi... no, bravissimo, Klaus.
2: Klaus.
0: Ci vediamo, però noi...
2: io
0: però quello che ci auguriamo è che tu a casa tua faccia il concerto, però in Vestaglia, quello che c'è noi, c'è il vero vero house concert.
2: Fai il concerto
0: in Vestaglia quello...
1: Farò come Hugh Hefner, che accoglierò tutti i presenti in Vestaglia, poi magari verso la serata, se mi mettono in dollarino, no, sto scherzando, dai.
0: Ragazzi, un applauso per Klaus Bellavitis, pianista, cantante e ospite di casa, ragazzi.
2: Che allora, chi tocca? Devi fare un pezzo con la chitarra?
0: Sì, c'è ragazzo.
2: Vuoi fare un pezzo con la chitarra? Ma canti anche, non ho capito? Non canta, ok.
0: Beh, tira fuori la chitarra, poi
2: esatto.
0: Qualcosa troviamo.
2: Come magari ti chiami? Puoi accompagnare...
0: Com'è?
2: Bruno!
0: Magari
2: se c'è feeling potrebbe accompagnare Frankie.
0: Esatto. Ma non ho finito gli esami, la maturità?
4: Ma che? Terza
0: media? Ah, terza media, ma dai, però sei alto. È alto il ragazzo, dai. Beh, terza media con la birra, non è una scherzo.

ragazzi, signore e signori, ladies and gentlemen, un ragazzo che ancora deve fare l'esame non di maturità ma di terza media, ragazzi, un applauso per

0: Wow, che bravo! Quanti anni hai detto? 12 e mezzo, 14 e mezzo, 13 allora, e mezzo, la terza media, che bello!
1: Allora facciamo così.
0: Terza media finita.
1: Mettiamo due colossi. Il ragazzo, esatto, Bruno, io, di 14 anni, e Frankie di 80, dai, quest'anno, ragazzi.
0: Che sarebbe una bella
1: cosa. Fare un pezzo, fate un pezzo insieme, dai.
0: Un pezzo insieme, Frankie. Un pezzo insieme. Tu lo saprai fare un rock and roll, penso di sì. Blues rock and roll, sì. E vedi che Frank ti porta sulla buona strada. Vieni, Frankie, in là lo fai rock and roll in sol. In sol, rock and roll in sol fa Frank.
1: Ragazzi, qui. Qual è? Frank Sinatra?
0: No, Frank Sinatra.
1: Ah, ci abbiamo Klaus.
0: Ci abbiamo Klaus, però adesso facciamo questo rock and roll che secondo me unisce le due generazioni.
1: Beh, le due. Beh, di generazioni.
0: Vabbè, lui c'ha la sua e lui c'ha la sua.
1: Ah, certo, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ognuno
1: certo
0: c'ha la sua generazione.
1: Fratello.
0: Lei c'ha la sua, ognuno c'ha la sua.
1: Beh, ragazzi,
0: ma certo,
1: Frankie.
0: Lui c'ha la sua, se la difende. Frankie, tagli 4. Il rock and roll lo fai in sol, eh? In sol, ecco, dagli 4 così almeno. Bruno, Frankie. Bruno, senti il ritmo di Frankie che ti vai.
1: No, però la cosa bellissima è che la mamma è preoccupata, giustamente dice: ma ce l'hai il plettro, ce l'hai. Esatto, bravissimo, bravissimo.

0: rimani che adesso fai, se ti va, non voglio approfittare della tua verve musicale. Adesso devi fare un pezzo con Emilio. L'altra si chiama Andrea, però noi lo chiamiamo Emilio.
1: E questo è il pezzo che chiuderà la trasmissione?
0: Tu dici, perché non
1: è sicuro? Secondo me sì, è proprio lui. Era 46 quando è saltato.
0: No, però perché c'era...
1: Sì, ma è l'ultimo... Emilio, come hai portato una chitarra senza jack?
0: Allora
1: mi
0: metto un microfono.
1: Perfetto. Beh, no, è che dovremmo registrarla questa chitarra.
0: Dando un applauso a questo bravissimo ragazzo, veramente.
1: Bruno.
0: Alla grande.
2: Se non si sente, la metto via.
3: Vai.
2: Guardate con Celentano.
3: No, ci posso provare.
2: Allora,
0: E quando sei dichiarare?
2: Facciamo Celentano, facciamo.
0: Ma quello che mi senti?
2: Aspetta. Allora. Facciamo di sputta.
0: Così.
2: Parole.
0: Allora devi per quello che ti senti tu.
2: No, scegliere un microfono, giusto? Ah, no, adesso due,
0: Sì, sì, perché...
2: Allora, questo è un pezzo sulla rigenerazione urbana, così, che è abbastanza attuale, nonostante gli anni che ha.

0: Emilio e Bruno. Allora io proporrei, Luciano, prima della pausa, dove è finita caffè. Manuela e l'altro Emilio dove è finito?
1: Cioronda.
0: No, devo venire qui per forza, ragazzi, perché dobbiamo incidere il nostro video.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Non la voglio come fan perché non c'era quando si trattava dello stretto di Hormuz. Trump risponde così sulla nuova rottura con Meloni, dopo aver detto di aver accettato di farsi una foto con lei per pena. A Meloni solidarietà da Mattarella e leader europei, ma per le opposizioni deve riflettere sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. In Libano due persone sono state uccise nei raid israeliani di oggi pomeriggio dopo l'inizio di un cessate il fuoco tra i due paesi. Ora il fronte aperto da Israele rischia di far saltare l'intesa tra Stati Uniti e Iran, mentre a Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban, ma rimangono dubbi sull'adesione di Kiev. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.
1: Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Quella che avete sentito è una parte della risposta di Meloni a Donald Trump, pubblicata dopo che il presidente degli Stati Uniti oggi, al telefono con la 7, ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché gli faceva pena. Non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava dello stretto di Hormuz, ha risposto il presidente degli Stati Uniti dopo il video di Meloni. E dopo l'allontanamento con Trump a causa dell'attacco al Papa e questo ultimo episodio, la strategia di Meloni di avvicinarsi al presidente statunitense sembra essere stata fallimentare rispetto al distacco maggiore preso da altri leader europei, come spiega l'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Sicuramente è un innalzamento di toni che non si era visto nel recente passato, anzi diciamo la doccia fredda viene dopo un momento in cui durante il G7 sembrava che ci fosse una riappacificazione anzitutto personale tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sotto il profilo diciamo diplomatico il tema è che probabilmente è stato un errore puntare in tutti questi anni sull'affidabilità di Trump e invece stigmatizzando posizioni che hanno assunto altri leader come lo stesso Macron per quanto riguarda in particolare la Palestina per esempio, o come Sanchez in occasione del vertice NATO sull'aumento al 5% del PIL delle spese militari, e probabilmente avevano ragione loro.
0: Nonostante la divergenza nella gestione dei rapporti con Trump, diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni. Lo stesso ha fatto anche Mattarella, dopo l'attacco che sta innescando una crisi diplomatica. Da Roma al servizio di Anna Bredice.
3: Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre, quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa, Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti, il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington. Sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra è in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà. I partiti di governo hanno protestato, come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio. Da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
0: E la questione sta avendo un eco internazionale anche nei media, ma è una crisi che si può allargare? Lo abbiamo chiesto ancora all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione, però diciamo io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
0: Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà i bombardamenti non si sono fermati del tutto e un raid ha colpito ancora il sud del Libano, causando 2 morti. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva tra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita tra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna al Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie, come era prevedibile. Cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire, per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire, per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu

0: piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede per esempio la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
1: Si è concluso a Bruxelles il Consiglio europeo, un summit in cui il tema dominante è stata l'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unanimità dopo l'uscita di scena di Orbán, le divisioni su alcuni capitoli restano. Ad esempio, quello cruciale dell'adesione di Kiev all'Unione, il servizio da Bruxelles.
2: L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orbán alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diversi gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase, unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra il confronto, e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina, alle sanzioni contro i ministri israeliani estremisti, fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde, ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallo sull'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Insieme ai salari, il principale tema di emergenza sociale in Italia è la casa. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, che sarà votato lunedì, per poi passare al Senato. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
3: Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
1: E oggi sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo pilone giudiziario, legato alla morte di Stefano Cucchi, è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni e a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Sentiamo Ilaria Cucchi, senatrice di AVS e sorella di Stefano Cucchi.
4: Per un lungo periodo c'è stato un processo sbagliato, con gli imputati sbagliati, con i capi di imputazione sbagliati, e tutto appunto, come dicono le motivazioni di oggi, per togliere tutti i sospetti per la morte di Stefano dai carabinieri. E tutto questo purtroppo avveniva però sulla pelle delle persone, sulla mia pelle, quella della mia famiglia, sì, ma anche quella di 3 poveri agenti della penitenziaria che sono fatti anni di processi da innocenti. Pensate un po', tutto questo per allontanare tutti i sospetti dal generale Casarza, per esempio. Tornando alle motivazioni, sono importanti, ma guardate, sono importanti.

0: importanti anche quelle per l'assoluzione di Sabatino, perché viene da chiedersi, ma in che mani siamo? Viene motivata
1: Sì.
0: questa assoluzione dicendo che lui non poteva rendersi conto dei falsi che stava facendo il suo collega, nonché vicino di stanza, se non ricordo male. Quindi, insomma, fossi in lui non ne farei un vanto.
1: Due treni si sono scontrati nel Regno Unito a nord di Londra in serata. Uno dei macchinisti, fa sapere il Times, è morto e tra le persone ferite e decine sono le persone ferite. Vicino a Bradford, dove è avvenuto l'incidente, sono arrivati mezzi di soccorso, tra cui anche un'eliambulanza e la polizia che sta ancora accertando le cause dello scontro tra i due mezzi. Heidi Alexander, ministra dei trasporti del governo britannico, ha detto di essere profondamente preoccupata per quanto avvenuto e ha ringraziato i soccorritori per l'assistenza prestata. E siamo in chiusura. La scorsa notte è morto Igor Protti, bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hübner ad aver vinto la classifica cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, come ricorda l'ex sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città.
2: Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stata una persona amica, amico della città e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
1: Weekend molto caldo e afoso, 8 città da bollino rosso, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga che durerà almeno una settimana. E con questo era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.
4: State ascoltando Radio Popolare.

0: Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E allora sta per vedere la luce il piano casa del governo. Funzionerà. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci occupiamo di questa notizia, ci occupiamo delle risposte che sta preparando l'esecutivo per far fronte alla crisi abitativa, un tema gigantesco che ha tante sfaccettature, troppo spesso ignorato, forse questo va anche detto dai media. Perché sono 600.000 le famiglie in attesa di una casa popolare, secondo le ultime stime, e per loro il governo ha deciso di mettere a disposizione 100.000 alloggi in 10 anni. Questo è l'obiettivo del piano casa lanciato da Meloni il 1 maggio, vi ricorderete il decreto che la Presidente del Consiglio annunciò un po' a mo' di spot in occasione della festa dei lavoratori. Oggi la notizia, la sentivate anche nel GR, è che il decreto è arrivato a uno snodo parlamentare importante perché il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto che quindi non potrà più essere modificato, da lunedì sarà votato così com'è. E che cosa prevede? Innanzitutto, come dicevamo, promette 100.000 alloggi in 10 anni a fronte di circa 600.000 famiglie che ne avrebbero bisogno, una goccia nel mare. Ma soprattutto lo Stato rinuncia con questo piano casa, è scritto nero su bianco, a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, si pone semplicemente come regolatore degli investimenti privati. Perché? Perché è la dote che mette a disposizione, quella di 100 miliardi in 10 anni, che però si tradurranno soprattutto in incentivi ai privati che devono costruire alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato nelle relative zone dove poi si costruirà. Qual è il rischio? Il rischio è che i processi di gentrificazione facciano salire i prezzi, rendendo anche questi canoni calmierati poi inarrivabili, perché poi tendono tutti quanti a salire alle stelle. Trainati da un mercato che va sempre di più al rialzo. Tra gli altri assi del piano casa ci sono la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari e la velocizzazione degli sgomberi. Ma in generale la sensazione è che manchi una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica che sia soprattutto guidata dallo Stato. È davvero così? Lo vediamo in questa puntata con i nostri ospiti. La prima in linea con noi è Sara Gainsford, giornalista esperta di questioni abitative. Benvenuta Sara.
1: Sì, ciao, buonasera, grazie a voi.
0: Buonasera, grazie per essere con noi. Sara, allora io ho provato a sintetizzare il piano da cui emerge quella sensazione che dicevo, no? la mancanza di visione forse, siamo troppo duri?
1: Ma in realtà una visione c'è ed è quella che abbiamo già visto all'opera con il PNRR, ma non solo, che è quella di finanziare i privati. E qui si vede bene, io ho appunto seguito molto la misura per il finanziamento degli alloggi per studenti universitari fuori sede, che è andata malissimo proprio perché appunto si è voluto attraverso i fondi pubblici aprire quel settore al mercato. E questo non funziona perché, come dire, qui si scambia appunto, diciamo, quello che dovrebbe essere una politica sociale con un piano di edilizia privata sostanzialmente, cioè questa è sempre la costante in Italia. E appunto cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato, che non ha nessun interesse a soddisfare appunto questo tipo di esigenze, non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione, e insomma io, cioè, non potrei entrare poi anche, no, nel merito, diciamo, di una serie di anche di previsioni, poi alcune saltate, però, di questo piano, che è veramente estremamente problematico, perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione, no, di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi è diciamo, un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto, in realtà per sovvenzionare, insomma, diciamo, il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire, diciamo, appunto il settore della casa appunto alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione, insomma, è sempre questa.
0: Sara, tu dici si persevera dunque in questa direzione, ma allora se il modello è questo, dove sta la convenienza? Perché lo Stato spende i soldi, ma poi a guadagnarci è il privato. Dove sta la convenienza allora?
1: Sì, esatto, ma diciamo che ormai c'è questa proprio ideologia per cui appunto il pubblico è diventato semplicemente sussidiario, no? Del privato. Il pubblico paga, cioè il pubblico finanzia il mercato, quindi in realtà non è neanche un libero mercato, no? Perché appunto poi tutto si regge su da una parte proprio finanziamenti, fondi pubblici, anche, no, attraverso poi cassa, depositi e prestiti, eccetera. E dall'altra sulla famosa semplificazione urbanistica e la totale, appunto, la deregolamentazione. Nel piano, appunto, si parla di pacchetto di semplificazioni, di commissario straordinario, cioè tutte queste misure servono in qualche modo, appunto, a deregolamentare per no, creare appunto quel meccanismo di trasformazione di interventi edilizi fondamentalmente in prodotti finanziari, perché poi insomma questo che stiamo vedendo nelle città oggi, questo sta succedendo nel settore appunto del social housing, cosiddetto, comunque dell'affitto, cioè quindi non soltanto più dell'offerta, diciamo, di case da acquistare, ma appunto, siccome ormai, come dire, la crisi anche sta, no, si sta palesando, allora adesso il momento di aprire il settore, appunto, dell'affitto, che in Italia, insomma, comunque è veramente residuale, appunto, al mercato privato. Questo chiaramente, appunto, non conviene né a noi né al pubblico, ma appunto il problema è che c'è un pubblico completamente parassitato, no? Da interessi privati, insomma, e questo tra l'altro a Milano, diciamo
0: Sembra, eh
1: così,
0: sì,
1: l'abbiamo
0: lo
1: visto
0: sappiamo
1: molto
0: bene,
1: bene,
0: lo sappiamo bene.
1: quindi
0: Dunque, il
1: sì.
0: ritorno politico è anche quello un po' di andare incontro alle richieste che arrivano da alcune categorie produttive particolarmente, insomma, legate anche al potere politico di turno, come questo esecutivo. La sensazione è anche un po' questa. Per avere un termine di paragone, Sara, ultima domanda che ti facciamo: nel resto d'Europa lo Stato investe di più nell'edilizia residenziale pubblica e popolare?
1: Sì, investe di più, ma anche con altri strumenti, cioè ci sono anche proprio delle politiche sociali, anche di gestione, per esempio, dell'edilizia residenziale pubblica, che può essere appunto anche di vario tipo, perché non è che c'è solo quella tipologia della casa popolare, proprio, diciamo, per la fascia più povera, ma ci sono altre tipologie di offerta, sempre pubbliche o comunque gestite da cooperative o in partenariati pubblico-privati, ma in cui il pubblico ha una regia molto forte e quindi c'è un controllo e c'è una gestione davvero che fa l'interesse pubblico, mentre da noi, cioè, se poi andiamo a guardare i meccanismi con cui viene, per esempio, gestita l'edilizia sociale, non c'è alcun controllo, così come appunto gli alloggi per studenti, cioè noi li finanziamo e poi non riusciamo neanche a sapere se questi posti vengono assegnati realmente a chi ne ha bisogno oppure no. e quindi insomma all'estero c'è un tema proprio del ruolo del pubblico diverso, che è molto più forte e che quindi riesce anche a lavorare insieme al privato, ma appunto orientando davvero gli investimenti privati. Invece da noi, come dire, manca proprio anche la consapevolezza, no, che ci sia bisogno di fare questo affinché poi quegli investimenti privati producano davvero qualcosa di utile socialmente e non si limitino appunto a speculazioni, e quindi insomma lo scenario, diciamo, proprio anche culturale è molto diverso.
0: Lo schema sembra questo e possiamo dirlo, è così da anni e il colore politico c'entra forse relativamente. Sara Gainsford, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Alla prossima.

0: E allora dicevamo, la crisi dell'abitare, un tema gigantesco che ha dentro di sé tanti aspetti, dalla mancanza di alloggi popolari, che poi dovrebbe essere l'obiettivo principale da risolvere di questo piano casa, con tutti i problemi di cui soffrono gli alloggi popolari da anni. Ma non solo, ci sono poi i temi della gentrificazione, quello degli affitti brevi, l'overtourism, i turisti che fanno innalzare i prezzi nelle grandi città. Milano in primis, abbiamo già incominciato a citare anche la nostra città. Tutti temi questi su cui si battono quotidianamente i sindacati degli inquilini, tra cui il SUNIA. Allora ringrazio Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, che è collegata con noi. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, Giusy Milazzo, io dicevo che voi vi battete quotidianamente su questi temi, ovviamente, insomma, è la vostra ragion d'essere, e io dico questo perché oggi c'erano due manifestazioni, due iniziative da voi promosse, una al nord, a Milano, una al sud, in Sicilia. Sono due realtà completamente diverse, però accomunate dallo stesso problema, in forme differenti, possiamo dire, giusto?
1: Sì, esatto, grazie di aver ricordato questi due importanti eventi per noi. Allora, noi abbiamo deciso sul piano casa, dico, è vero che questi sono i temi della nostra quotidianità, del nostro lavoro giornaliero, diciamo a tutela di chi è nelle condizioni di disagio abitativo, ma sul piano casa abbiamo messo su un programma di iniziative molto articolato e stringente. E abbiamo oggi, appunto, eravamo a Palermo, dove si è organizzato un convegno un po' per demolire il piano casa delle 8 regioni del sud. Questo era il terzo appuntamento, che ha fatto seguito a due altri appuntamenti, uno per il nord fatto il 4 giugno a Milano e l'altro per il centro fatto a Firenze a Milano, sempre il 4 giugno, ma ormai vabbè, oggi chiudiamo questa trilogia. Sì. Che vede, ma nel frattempo oggi Milano, la regione Lombardia, con SUNIA, SICET, UNIA, Unione Inquilini, era in piazza sotto la prefettura per protestare contro questo strumento, contro il piano casa, che non risolve nessuno dei problemi sul piatto. Poi, questo per chiudere un po' gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni.
0: Sì, poi entriamo nel merito, certo.
1: Sì, così. Il 23 saremo in piazza dalle 10 alle 14 a Roma, sotto il Parlamento, assieme sempre a tutti gli altri sindacati, e questo è importante, perché su questo da contrarietà al piano casa convergiamo.
0: C'è l'unità sindacale. Senta, Giusy Milazzo, quali sono i problemi del sud e i problemi di una città del nord come Milano?
1: Hanno
0: esigenze diverse sull'abitare o no?
1: Sì, qualcosa, non vorremmo ritornare alle frontiere, oppure alla vicenda, alla Cassa del Mezzogiorno, no, però alcune differenze ci sono. Sicuramente il reddito, ecco, noi sappiamo con certezza, ma che al sud, soprattutto in alcune regioni, tra cui la Sicilia, ma direi la Calabria, non Puglia e Campania, che hanno storie diverse, la Basilicata, per esempio, non sono state mai realizzate esperienze di social housing. Noi siamo molto critici rispetto al social housing, ma questo per dire che un social housing con il partenariato pubblico e privato, nonostante la presenza del pubblico, non può mai venire incontro alle esigenze delle famiglie a basso reddito del sud. Al nord qualcosina ha retto, non è lo strumento che noi pensiamo adatto, perché in una situazione, ed è questa una delle nostre critiche al piano casa in tutta Italia, quindi non è solo il nord o il sud, al sud appunto c'è in più in alcune regioni in particolare questo tema, dove lì o si investe proteste con in maniera molto energica, con fondi pubblici, oppure il bisogno di casa, il disagio abitativo non viene risolto. I fondi pubblici per cosa? Anche per riconvertire il grande patrimonio sfitto esistente, non utilizzato, diciamo, sia pubblico che privato. Ragioniamone, ma non pensiamo a un piano casa.
0: Perché il piano casa del governo non fa distinzione tra le realtà geografiche diverse che ovviamente ci sono nel nostro paese.
1: No, non fa alcuna distinzione, e comunque noi anche per il nord o per il centro non siamo d'accordo che si sposti tutto sull'iniziativa dei privati, perché anche il partenariato pubblico-privato, se i privati sono privati generici, soprattutto in una città come Milano, sicuramente i privati avranno interesse. Tanto interesse ad investire, non ce l'avranno a Catania, forse un po' di più a Palermo, sto parlando della Sicilia sempre per restare, ma Milano ci mancherebbe, ma probabilmente lì serve altro, non serve un'edilizia residenziale a canone alto, perché per esempio gli impiegati pubblici hanno lo stesso stipendio in Sicilia come a Milano, e una casa non la trovano, perché dai 1.000 ai 2.000 euro forse una casa per un dipendente pubblico non è
0: certo, bisognerebbe tener conto di queste differenze importanti. Senta, Giusy Milazzo, abbiamo ancora un minuto, però visto che è sempre difficile riuscire a tradurre le situazioni che vivono le famiglie italiane e dare una fotografia anche reale, concreta, di che cosa significa vivere in una condizione di grande disagio abitativo, ci racconta una storia emblematica in un minuto, se riesce. Difficile.
1: Io potrei dire di chi vive nelle case popolari in condizioni spesso di abbandono, sia del quartiere che dell'alloggio che del palazzo, senza reddito, con una casa fatiscente, ecco, a proposito degli alloggi da recuperare. Come penso alle età? Cosa dirle? Penso a una giovane famiglia appena costituita con due figli, ma in Sicilia, che si è iscritta nella graduatoria, quindi ha presentato domanda per la casa popolare già 6 anni fa, quindi prima che nascessero i bambini, che sono ancora aspetta, che fa? Beh, vive in coabitazione forzata in una casa popolare assegnata alla mamma, dove sono in 10, in uno spazio di non so, 45 metri quadrati. E quindi questo cosa significa? Significa povertà educativa, significa disagio, significa rapporti personali difficili, significa non avere un futuro, diciamo, sostenibile, chiamiamolo così. A questo aggiungiamo i costi mostruosi della, diciamo, la povertà energetica, che è un elemento estremamente grave, pesa tanto nella vita delle famiglie a bassissimo reddito, ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici povere, poveri e povere.
0: Giusy Milazzo, grazie davvero, ce l'ha reso anche molto più visibile, quasi appunto sia possibile toccarla la situazione col suo esempio. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro ovviamente.
1: Grazie a voi e buon lavoro a voi, a presto.
0: Giusy Milazzo, segretaria nazionale della Segreteria Nazionale del Sindacato Inquilini Sunia.

0: Saluto adesso Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS Alleanza Verdi Sinistra. Benvenuta Piccolotti.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Lei dice, oggi ha detto, che il piano casa del governo è un bluff. Perché?
1: L'ho detto perché Giorgia Meloni ha parlato di 100.000 alloggi in 10 anni, di cui 60.000 sono quelli che andranno ristrutturati, che sono già compresi nel patrimonio pubblico. A fronte di questi numeri noi abbiamo circa 650.000 persone già inserite nelle graduatorie delle case popolari, 1,5 milioni di persone in difficoltà abitativa, quindi sono numeri molto diluiti nel tempo e tra l'altro assolutamente insufficienti rispetto ai bisogni. È come se il governo avesse detto: bene, questo problema non l'abbiamo affrontato in questa legislatura, vedremo la prossima, ma insomma è solo un provvedimento di propaganda sostanzialmente.
0: Senta Piccolotti, le leggo un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore, Luca, su Telegram. Ci dice: nessun commento delle opposizioni su questo piano casa, proposte vere, alternative, chiede Luca, quali sono? Ne avete in mente qualcuna?
1: Sì, noi cominceremmo naturalmente con fare investimenti in edilizia residenziale pubblica che possano riqualificare gli immobili pubblici già in mano allo Stato, penso alle caserme inutilizzate, a tanti altri immobili che sono fermi e che possano appunto arricchire il sistema di assegnazione degli alloggi non convenzionati, ma proprio quelli di edilizia popolare. E poi abbiamo delle proposte regolatorie del mercato degli affitti, perché come è accaduto in tutta Europa, il problema che abbiamo davanti è che tutte le case sfitte finiscono o restano sfitte per la speculazione e quindi lì c'è bisogno di alzare le tasse su quelle società che hanno centinaia e centinaia di appartamenti e non li affittano per alzare i prezzi di mercato, ma tutti gli altri che finiscono invece negli affitti brevi non devono avere per esempio la cedolare secca. La cedolare secca va data a coloro che usano il canone concordato. Insomma, bisogna fare in modo che una parte del patrimonio privato finisca sul mercato a canone concordato e che sia sconveniente utilizzare lo strumento degli affitti brevi. Queste due misure contemporaneamente possono, secondo noi, cominciare a dare delle risposte, però è chiaro che senza investimenti pubblici la situazione non migliorerà sensibilmente.
0: Certo, perché ci faccia capire però, deputata Piccolotti, perché in questo caso nel piano casa del governo si prevedono insomma, un piano di investimenti che si traducano soprattutto in incentivi ai privati che poi costruiscano gli alloggi. Il coinvolgimento del privato per voi è uno degli assi anche nella vostra idea di piano casa, piano di edilizia residenziale?
1: Ma guardi, nella modalità con cui l'ha fatto il governo assolutamente no, perché è una modalità che punta ad attirare investimenti di fondi esteri per miliardi in cambio di semplificazioni di tutti i tipi e di possibilità di calpestare le norme urbanistiche. Nel piano del governo c'è scritto per l'appunto che queste operazioni potranno essere fatte violando i piani regolatori dei comuni. Noi ci aspettiamo una colata di cemento. In più,
0: invece la vostra idea di relazionarvi col privato che poi costruirà, se immaginate qualcosa di questo tipo, un percorso di questo tipo, che costruirà le case, quale dovrebbe essere la vostra idea?
1: Ma guardi, noi vogliamo sostenere cooperative che poi forniscano case a prezzi realmente più bassi di quello del mercato, perché gli investimenti privati hanno una regola fondamentale che è quella del profitto. Allora nessuno può pensare che questi fondi esteri vengano in Italia a costruire case in perdita, lo faranno in maniera profittevole e più o meno è quello che è già accaduto con le residenze universitarie finanziate dal PNRR. Hanno dato i soldi ai privati e ora il risultato è che quelle residenze sono delle residenze di lusso il cui prezzo è addirittura superiore a quello che si può trovare nel mercato privato.
0: Quindi,
1: della stessa.
0: L'idea è la selezione del privato, dunque, che deve essere un po' la bussola che deve guidare poi le scelte politiche.
1: Sì, naturalmente sì, e l'idea è quella per l'appunto di finanziare operazioni cooperative, non operazioni speculative, perché non danno nessun risultato e drenano comunque finanziamenti pubblici e agevolazioni che per l'appunto sono dei costi per la collettività. Noi questo meccanismo non ce lo possiamo permettere più, bisogna tornare a mettere al centro l'edilizia residenziale pubblica come investimento strategico dello Stato, bisogna metterci dei soldi veri e siccome si stanno spendendo 36 miliardi in armamenti, noi sappiamo anche che questi soldi ci sono.
0: Un'ultima domanda, visto che noi le parliamo da una città di Milano, guidata da un'amministrazione di centrosinistra, che in questi anni sulle politiche dell'abitare, ha seguito un modello contestatissimo che è andato in una precisa direzione politica, sembra più vicina a quella che ha in mente il governo Meloni piuttosto che alla vostra, a quella che lei ci sta raccontando. La sua opinione allora in merito a questo?
1: Ma sì, a Milano si sono fatte operazioni di rigenerazione urbana che sono sfociate in operazioni anche speculative sotto gli occhi di tutti. È il normale, diciamo, mercato privato degli immobili che infatti non ha prodotto nessuna riduzione dei prezzi degli affitti nella città e nemmeno dei prezzi delle case, anzi continuano, come voi sapete meglio di me, ad aumentare vertiginosamente. Quindi quella può essere una soluzione, diciamo, per togliere al degrado aree urbane, però quando si trasforma in gentrificazione, cioè si trasforma nella sostituzione delle persone che ci abitano con persone a basso reddito, persone a reddito normale, con milionari, miliardari, super ricchi in appartamenti costosissimi, l'effetto che si produce è il fatto che la città non è più di tutti, ma è solo di una specifica classe sociale. Noi non pensiamo a un modello di questo tipo, noi pensiamo a un modello in cui il pubblico garantisca per l'appunto l'accessibilità del territorio urbano a tutte le fasce di reddito, ma soprattutto ad un modello che permetta a chi non ha un reddito sufficiente a pagare 1.500,
0: Sì,
1: 2.000, 2.500 di accedere comunque ad una soluzione abitativa.
0: siamo in chiusura Piccolotti, però per capire proprio telegrafica, ce lo faccia capire, siete allineati a livello nazionale su questo, anche con gli altri partiti del campo largo, dunque, visto che parliamo di centrosinistra, di Partito Democratico soprattutto?
1: Ma guardi, sull'idea di fare degli investimenti pubblici, sì, siamo allineati, su questo io penso che c'è ampio margine. Sulle politiche urbanistiche c'è ancora naturalmente una discussione da fare.
0: Va bene, vedremo come andrà, in che direzione soprattutto. Grazie Elisabetta Piccolotti, alla prossima.
1: Grazie mille,
0: Arrivederci.
1: grazie, arrivederci.
0: Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS Alleanza Verdi Sinistra, finisce qui l'orizzonte delle 20. Un saluto da Mattia Guastafiero, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutte e a tutti.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatore e ascoltatrice di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Israele ed Hezbollah concordano un cessate il fuoco nel sud del Libano dopo una notte di bombardamenti, ma la fine dell'occupazione non è sul tavolo. Mondialità, gli effetti sul mondo delle tregue contemporanee del Medio Oriente. Regno Unito, si stringe il cerchio attorno a Starmer. La vittoria di Burnham a Makerfield rappresenta una vera sfida alla sua leadership. Francia, il poliziotto che ha ucciso Nahel Merzouk 3 anni fa ha sparato un colpo assolutamente non necessario. Il difensore dei diritti chiede provvedimenti disciplinari. Lavoro in cambio di sesso. Un'inchiesta svela i legami tra il colosso energetico francese Total Energy e un'epidemia di abusi sessuali in Mozambico. A 10 anni dalla morte di Berta Cáceres continua la ricerca dei responsabili per la sua uccisione. In esteri, l'intervista alla figlia Bertita. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare i podcast.
5: Partiamo dalla situazione in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran, che erano stati previsti per oggi in Svizzera, sono stati rinviati a data da definirsi e l'Iran ha citato gli attacchi israeliani in Libano come motivazione, attacchi che nelle ultime ore hanno causato almeno 47 morti libanesi, mentre 4 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha condannato fermamente le operazioni militari israeliane e ha messo in guardia dalle immediate conseguenze delle azioni di escalation e ha detto che gli Stati Uniti sono direttamente responsabili, citando proprio le violazioni del memorandum di pace firmato il 17 giugno. Poi nel primo pomeriggio Israele ed Hezbollah, il gruppo appunto libanese, hanno annunciato di aver raggiunto un cessate il fuoco che sarebbe entrato in vigore alle 16 ora locale, quindi le 3 del pomeriggio in Italia. I raid sono andati avanti anche dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, ma questo cessate il fuoco riguarda il Libano del Sud ed è questa una novità. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Medio Oriente.
7: Sicuramente è interessante notare che, almeno come l'hanno presentato, si riconosce Hezbollah come controparte diretta senza passare per Beirut, e questo è un primo dato, diciamo. Però sul terreno è interessante notare come l'accordo, possiamo definirlo globale, quello del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che includeva il Libano, includeva quale Libano? Includeva Beirut, non includeva il sud del Libano. Quindi la dinamica delle ultime ore ci racconta che Israele annuncia l'uccisione di 4 soldati israeliani in Libano. Israele dice allora che Hezbollah ha violato il cessate il fuoco precedente, muoiono tra ieri e oggi, ieri 28, oggi 25 persone, tra cui civili, e alle 3 ora italiana si annuncia un cessate il fuoco diretto. Cosa vuol dire? Che finalmente il sud del Libano viene incluso, viene riconosciuto come un territorio di cui si può negoziare? Questo soltanto, diciamo, le prossime ore, i prossimi giorni ce lo possono dire. E poco dopo le 15 ore, ora italiana, sono proseguiti i bombardamenti israeliani. Se le cose effettivamente dovessero reggere anche nel sud del Libano, ovvero no raid israeliani, no attività di resistenza anti-israeliana da parte di Hezbollah in Libano, saremo in effetti di fronte a un cessato del fuoco anche per il sud del Libano. Ma questo, lo ripeto, non è la fine dell'occupazione israeliana, non c'è alcun elemento nell'accordo che intima gli israeliani di ritirarsi. Quindi ci si chiede anche cosa significa cessato del fuoco e perché mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il 17 aprile, continua con i suoi bulldozer, con le sue attività, a fare di quel territorio del sud del Libano quello che vuole.
5: Ma e quindi, se come dicevi, questo è un passaggio ulteriore in qualche modo, se veramente si inserisce il Libano del Sud nel cessate il fuoco, ma considerando quello che dicevi e quindi sul concetto stesso di cessate il fuoco nel contesto libanese, ti chiedo sia come si è creato questo shift e fino a dove arriva questo accordo.
7: Diciamo, lo spostamento negoziale ipotizzo che derivi da una maggiore pressione iraniana forte di una fiducia presa dopo il memorandum di intesa. Mi sembra, diciamo, guardando proprio ora per ora, giorno per giorno, gli atteggiamenti dei vari attori negoziali, che mesi fa o settimane fa il Libano, che il Libano fosse dentro all'accordo globale non era scontato. Poi a un certo punto hanno inserito il Libano e su quello gli Stati Uniti hanno cominciato ad accettarlo senza porre condizioni, ovvero a dire va bene, dobbiamo mettere dentro anche il Libano, ma con il caveat che dicevo prima, ovvero non si attacca a Beirut e non si attacca a Israele. Dentro a questa equazione rimaneva fuori il sud del Libano. Poi a un certo punto, visto che a questo punto il Libano, come l'hanno inteso nella forma minima, diciamo Beirut, è stato inserito anche nel memorandum d'intesa, e la famosa dichiarazione, no, quella dell'altro giorno di Trump, in cui ha detto basta gli israeliani, voi con Hezbollah non ce la fate, lasciamo fare, chiediamo ai siriani di farlo che lo sanno fare meglio, voi ogni volta tirate giù un palazzo, ma non funziona così. Quello è stato un altro spostamento importante, hanno mandato un segnale, secondo me, all'Iran, per dire noi Stati Uniti siamo in qualche modo d'accordo nel proteggere i civili libanesi. Vediamo fino a quanto regge, come dici tu, questa cosa, però lo spostamento c'è stato, anche discorsivo da parte di Trump. A quel punto, secondo me, lo stesso Iran, che nei media, insomma, secondo i media israeliani, del Golfo e anche libanesi, degli attori che ha mediato insieme all'Arabia Saudita, al Qatar e agli Stati Uniti l'accordo, il cessato del fuoco, quello di oggi, delle 15, lo stesso Iran si è sentito, secondo me, di mettere sul tavolo una carta in più, ovvero non soltanto più Beirut, ma anche i raid israeliani che sono avvenuti in queste ultime ore devono cessare. E i raid sono stati intensi da ieri sera a oggi. Per dirla in maniera estremamente sintetica, l'Iran sta guadagnando fiducia e quindi si sta allargando a livello negoziale, provando a mettere piano piano delle fiche sul tavolo. Prima il Libano non c'era, poi c'è nel senso Beirut, adesso c'è Beirut più qualcosa. Da vedere questo qualcosa. Al netto di questi spostamenti che hanno un breve termine di durata, sul terreno Trump può fare quello che gli pare, vincere, perdere elezioni di medio termine, può andarsene, può rimanere a Casa Bianca, può cambiare la Costituzione, può fare quello che vuole, ma sul terreno gli attori forti, locali, rimangono. Israele e Hezbollah, noi e te, tra 2-3 anni, continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno, con questo modo di fare, rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2-3 anni gli Hezbollah si sono, diciamo, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto, che sia statuale, non statuale, mettici quello che tutte le analisi che vogliamo. Insomma, qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia ritirarsi dal sud del Libano, a meno che non succedano grandi sorprese. Dubito. Secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale, come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Non mi stupirei se tra 10 anni stiamo ancora parlando di questa cosa. Posso essere smentito, magari lo sarò, però secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano, con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
5: E questa tregua si inserisce nel solco di una lunga serie di tregue fragili e temporanee che hanno segnato il Medio Oriente nell'ultimo anno. Sentiamo Alfredo Somoza.
8: Nella confusione totale, in mezzo a continue smentite, le acque del Golfo Persico sembrano finalmente destinate a tornare alla normalità. Il conflitto è stato promosso da Israele, seguito a ruota dagli Stati Uniti per fermare il programma nucleare iraniano, ma nel frattempo la crisi che ne è derivata ha dispiegato un'altra serie di questioni che va ben al di là della capacità di arricchimento dell'uranio di Teheran. Anzitutto emerge una lotta per l'egemonia geopolitica nel Medio Oriente, tra le due potenze militari dell'area, Israele e Iran. Eliminata la potenza di fuoco iraniana, obiettivo che tuttavia non pare essere stato conseguito, Israele non avrebbe più antagonisti nella sua area geografica vitale. La supremazia delle sue forze armate, il monopolio sulle armi nucleari sarebbe una totale garanzia di sicurezza. Per questo la mossa israeliana aveva un bersaglio dichiarato, l'Iran, e uno occulto e molto ravvicinato, cioè l'estirpazione di Hezbollah dal sud del Libano. Per gli Stati Uniti l'obiettivo si fa più fumoso: l'intelligente risposta iraniana ai bombardamenti, mirata a bloccare lo stretto di Hormuz, attaccare gli alleati locali di Washington e colpire basi militari statunitensi, ha messo a nudo una verità. Ai paesi del Golfo, per essere al sicuro, non basta più ospitare basi a stelle e strisce. Infatti, nel frattempo, si sta delineando un'iniziativa diplomatica finalizzata a coordinare militarmente Pakistan, Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Si creerebbe così una specie di NATO sunnita, risultato indesiderato sia a Tel Aviv sia a Washington. Alcuni osservatori ne deducono che l'Iran sta uscendo vincitore da questo confronto. Non è così. Per resistere, l'Iran ha sacrificato la pedina libanese, indebolendosi. Inoltre si trova con una classe dirigente dimezzata e con una situazione interna difficile che già prima del conflitto era compromessa dal punto di vista economico e la cui evoluzione ancora non si riesce a valutare con chiarezza. Comunque sia, si sta andando verso una normalizzazione dello scenario medio orientale, con un'eccezione, la situazione palestinese. La tregua a Gaza è una farsa, il Board of Peace una barzelletta, mentre è drammaticamente seria l'ipotesi dell'occupazione totale da parte israeliana di quelli che dovevano essere i territori dello spiccato futuro Stato palestinese. Bisognerà capire come uscire dal ritornello che recita due popoli, due Stati, perché l'ipotesi di due Stati è ormai un miraggio. Per Israele, che sta andando verso il voto, si pone una questione centrale: cosa fare con i milioni di palestinesi che resteranno dentro i confini della grande Israele? Apartheid o federazione? Su questo si gioca il destino del paese, già profondamente lacerato dalle sempre più insanabili differenze di vedute tra le diverse tribù che lo compongono. Con la pessima gestione del conflitto iraniano, gli Stati Uniti hanno perso definitivamente il loro ruolo di pacificatori, capace di imporre l'ordine con le buone e con le cattive. Hanno inanellato un fallimento dopo l'altro, dell'Ucraina al Golfo, cui non fa certo da contrapeso il tanto declamato successo in Venezuela con il sequestro di Nicolás Maduro. Bisognerà capire se sulle macerie che resteranno sul terreno alla fine del secondo mandato di Trump si riuscirà a ricostruire un ordine multilaterale degno di tal nome. La Cina, che è rimasta formalmente fuori da tutte queste turbulenze, non vede l'ora, perché in quel contesto si vedrà effettivamente chi conta di più e chi conta di meno nel mondo del XXI secolo.

0: Ne ora nel Regno Unito perché si è aperta una vera e propria sfida alla leadership del premier Keir Starmer dopo che Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive a Markerfield, quindi è tornato in Parlamento e ora può davvero lanciare la sfida a Starmer con l'obiettivo di sostituirlo al vertice dei Labour e quindi del governo. Sentiamo Daniele Fisichella.
1: Andy Burnham, 24,927.
2: Meno di 25.000 voti possono aver cambiato il corso politico della Gran Bretagna.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: A Markerfield, un piccolo centro ad un'ora da Manchester, ha vinto Andy Burnham, ex sindaco proprio di Manchester, laburista, che dal nord dell'Inghilterra, del quale è stato qualche anno fa ribattezzato il re, the King of the North, è pronto ad andare a Westminster per prendersi la guida del partito e anche del paese.
3: We are going to lay out a new path for Britain. There was a risk that we would carry on seeing Britain and the politics of our country go down a path towards greater darkness. We will bring people back together.
2: La vittoria di Burnham era annunciata, si trattava pur sempre di un seggio storicamente rosso, ma aver sconfitto i nazionalisti di Nigel Farage dopo la disfatta delle elezioni locali di maggio è comunque una buona notizia per la sinistra britannica. Adesso però si apre uno scenario nuovo perché Burnham non ha mai fatto segreto di voler sfidare il premier e Keir Starmer non è uno che si tira indietro.
4: I don't think that's a good thing for the country to plunge us into chaos, but if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
2: Il primo ministro è pronto ad accettare la sfida nonostante in molti gli chiedano di farsi da parte. La sua popolarità è ai minimi storici e il Labour, nonostante una maggioranza record ottenuta alle elezioni 2 anni fa, oggi nei sondaggi è dietro a Reform UK. Starmer si prenderà tutto il weekend per rifletterci. Una corsa alla leadership in questo momento storico rischia solo di far aumentare l'instabilità politica del Regno Unito, mentre andare ad elezioni anticipate anche con un nuovo leader, rischia di consegnarlo ai populisti.
5: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Ed ora in Francia, a 3 anni dalla morte di Nahel Merzouk, il giovane ucciso nel 2023 da un colpo di arma da fuoco sparato dalla polizia a Nanterre, il difensore dei diritti ha pubblicato oggi le conclusioni della sua indagine sulle dinamiche del ragazzo. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Il difensore dei diritti, autorità amministrativa indipendente, ha chiesto al Ministero dell'Interno di ingaggiare una procedura disciplinare contro il poliziotto che 3 anni fa, il 27 giugno 2023, a Nanterre, in periferia di Parigi, uccise con un colpo di pistola al petto a bruciapelo un ragazzo di 17 anni, Nahel Merzouk, alla guida di un'auto a noleggio che cercava di sfuggire ad un banale controllo stradale. Magari l'atroce errore di un poliziotto di 38 anni, padre di famiglia, lodato dalla gerarchia, con tanto di encomi ufficiali, tra l'altro dal famigerato e sinistro ex prefetto di Parigi Didier Lallement, per l'azione di repressione, o secondo la formula ufficiale di mantenimento dell'ordine pubblico, durante la rivolta dei gilet gialli. Atroce errore magari, ma pur sempre un omicidio volontario, secondo la procura di Nanterre, che ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio e all'epoca la detenzione provvisoria, durata 4 mesi, in un clima di tensione sociale dopo la settimana di insurrezione dei giovani delle Baglie in tutta la Francia seguita la morte di Nahel. La Corte d'Appello aveva riqualificato il reato del poliziotto in violenza avendo causato la morte, ma qualche giorno fa la Cassazione ha annullato il giudizio della Corte d'Appello aprendo la strada ad un processo per omicidio. Così la situazione giudiziaria. Ma la richiesta del difensore dei diritti, supportata dalle 39 pagine di conclusione dell'inchiesta indipendente, è di sanzione disciplinare, che non c'è stata né dal Ministero né dalla gerarchia. Il poliziotto è stato pienamente reintegrato con l'integrità della paga e dei contributi regressi anche durante la detenzione preventiva, con tutti i premi d'anzianità, senza un solo giorno di sospensione salariale. È stato certo mutato, ma per una destinazione di sua scelta, da cui la richiesta ufficiale di sanzione al Ministero dell'Interno da parte dell'autorità amministrativa indipendente, che di fatto si chiede come mai un poliziotto che, secondo tutte le inchieste ufficiali, che siano amministrative, di